burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: perché si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: che poi fa buio presto.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta, una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

pronti pronti anche oggi, cari amici, in questa nuova settimana che andiamo a vedere. E oggi noi abbiamo qualcosa che poi vi dirò fra un po', ma intanto per dirvelo cominciamo con una bella canzone che ce l'ha portata, e poi dopo ve lo dico. E intanto eccola qua la canzone.

0: che ci ha cambiato la vita.
1: Una bella canzone questa che abbiamo ascoltato. Simonetta è qui con noi e qualche volta è venuta, ma adesso verrà un po' di più, vero Simonetta?
2: Sì, sostituirò sempre qualcuno quando qualcuno non può. Sono di riserva.
1: Ma sono di riserva, insomma. So che già hai cominciato a vedere tutte le cose che ci dirai, quindi
2: questo sì, ecco. Infatti, buongiorno a tutti innanzitutto, e non a caso questa canzone, questa sigla di apertura, e non a caso Gianni Morandi.
1: Ah, ecco, perché?
2: Allora, strada facendo capiremo il tutto.
1: Perfetto.
2: Ok.
1: Perfetto.
2: Allora, strada facendo, cominciamo con un brano che leggerò. Questo brano si intitola Il mio amico.
1: Il mio amico, bello.
2: Allora, il mio amico cammina che sembra un pendolo. Attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico farfuglia piano e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano. Ma il mio amico, solo io so com'è. Lui ha un cuore pulito, che un altro non c'è. Il mio amico, quando è solo, ascolta canzoni e a ogni nota riaffiorano in lui vecchie e nuove passioni. Quando tu sei arreso e non sai cosa fare, lui ti dice addormentati e prova a sognare. Vorrei essere anch'io così, ingenuo e felice. Invece corro e da sempre non trovo mai pace. Il mio amico almeno è una bella persona, uno strano violino con le corde di seta. In un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che in fondo è la vita. Il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi dice era peggio non essere nato. Non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre. Soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta. E ogni volta, ancor prima che inizi, è una storia finita. Ma il mio amico, e solo io so dov'è. Se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me, o se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo con le onde del mare. Il mio amico, che gioca con gli occhi a pallone, ci incoraggia e soffre anche in allenamento. Lui ai bordi del campo comanda l'azione, ondeggiando leggero come grano nel vento. Dal mio amico ho imparato un milione di cose. Per esempio, ad amare senza essere riamato, a guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce l'ho insieme a lui. In questo mondo veloce, il mio amico si muove a fatica, proprio lui che mi aiuta a capire ed amare la vita.
1: E abbiamo con questo che avete sentito con Simonetta l'inizio che lei ha e avrà poi tante belle cose che ci dirà, e cominciare da adesso.
2: Sì, perché questo brano è un brano musicale che io ho voluto leggere, perché i testi delle canzoni sono anche importanti. I veri cantanti prima leggono il testo molte volte prima di cantarlo e interpretarlo. E questo brano, Il mio amico che è una canzone, è scritta da Gianni Morandi. Il Morandi che abbiamo

navigato, è un autore, diciamo, non è l'ultimo arrivato, e solamente che magari gli autori, stando un po' dietro le quinte, non li conosciamo poco, ma ha scritto dei testi, tra i quali ad esempio Gli uomini non cambiano, che cantava Mia Martini, oppure Non amarmi, che cantava Baldi con la Francesca Leotta. Quindi è un autore che è anche importante, e ha collaborato anche con Gianni Morandi. Quindi Il mio amico è scritto dallo stesso Morandi con la collaborazione di Marco Falagiani. È una canzone molto toccante, tra le più belle dell'album L'amore ci cambia la vita. Con grande poesia e dolcezza, ma anche con realismo, la canzone di Morandi esamina la condizione delle persone affette dalla sindrome di Down nella nostra società. Quindi questo amico del brano è un amico Down. Morandi interpreta magistralmente questa bellezza iscritta nel cuore di ogni uomo, a prescindere dal suo stato fisico e dalla sua efficienza psicologica e intellettuale. Viene sottolineata soprattutto la forza e il coraggio che queste persone indifese dimostrano per affrontare una vita colma di difficoltà. Diciamo che sono di esempio e mettono tanta gioia nel cuore. Si coglie la bellezza della diversità in questo brano, non la tristezza della disabilità. La fiducia di andare avanti, perché anche con le diversità la vita è comunque un dono che vale la pena di essere vissuta. Ed è proprio questo il messaggio che Morandi intende far passare. Il pregiudizio e l'indifferenza della gente cosiddetta normale non deve portare ad arrendersi, e in questo senso sono proprio loro, le persone con disabilità, a mostrare una forza spesso maggiore di quella che potremmo immaginarci. In questa canzone Morandi si rivolge a un amico che vive questa condizione e lo definisce, come abbiamo ascoltato, uno strano violino con le corde di seta in un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che infonde la vita. Non sappiamo se si tratta di un suo amico o semplicemente di un amico immaginario. Quello che è certo è che Morandi ha dedicato questo brano a tutte le persone con disabilità, con l'intenzione di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'emarginazione e sulle problematiche di integrazione di queste persone nella vita quotidiana. Quello che sorprende è che nel testo non vengono dimenticate le difficoltà che questi amici incontrano, come pure i momenti di sconforto, gli insuccessi, che come tutti anche loro devono affrontare. Ma grazie all'amicizia e alla fraternità, anche questi momenti vengono superati, magari, come dice il brano, in un dialogo con le onde del mare. Le meraviglie della vita che questi fratelli e sorelle riescono a vedere grazie a una forte sensibilità, dimenticando le cose negative, sono indubbiamente un dono che spesso chi dispone di tutto non apprezza abbastanza. Nella canzone è proprio lui, l'amico Down, ad aprire gli occhi di Gianni Morandi e anche i nostri occhi sulla bellezza del creato, quando dice: in questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica, proprio lui che mi aiuta a capire ed amare la vita. Dal mio amico, poi dice, ho imparato un milione di cose. È proprio vero, c'è molto da imparare dagli altri, perché ognuno di noi è un dono di Dio. Non è una questione di prestazioni o di funzionalità, quello che conta davvero è essere amati ed amare. Lo conferma il testo quando in un passaggio sottolinea questa gioia di aver imparato ad amare senza essere riamato, come pure la bellezza ed innocenza di chi impara, stando vicino all'amico, a guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. La vera fraternità si concretizza nell'accoglienza e nello scambio generoso delle proprie esperienze di vita e di fede. Quindi adesso, dopo aver letto questo brano, ad aver fatto l'esegesi di questo testo, ora lo ascoltiamo.

Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico, farfuglia piano,

Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta.

Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica.

0: Adesso andiamo appunto da Simonetta, che ci ha fatto ascoltare due canzoni, questa di Morandi che era molto molto molto bella.
1: Sì, è anche sconosciuta, perché comunque va bene che è un album del 2002, ma dove c'è questa canzone, che comunque a volte ci sono delle canzoni belle, anche significative, che però poi non vengono passate in radio, in televisione, e anche gli stessi cantanti magari non le cantano spesso, no? Perché appunto sono canzoni che un po' fanno pensare, fanno riflettere, no? E quindi qui poi ecco l'amicizia con una persona down, no? E che comunque lui mette proprio in risalto questo aspetto, che il mio amico, anche se si muove a fatica, lui mi aiuta a capire la vita, perché l'amicizia, no, è quello che conta. L'amicizia è una cosa preziosa, no? Che serve a tutti, ognuno ha bisogno, no, dell'altro, e l'isolamento è quello che ci porta alla pazzia, alla solitudine, allo scoraggiamento. E dopo questa canzone ho voluto prendere alcuni spunti, ho voluto prendere alcune frasi dalla Bibbia, perché anche la Bibbia parla molto di amicizia.
0: Bene, bene.
1: E facciamo questo aggancio, perché sennò ci sembra sempre che la Bibbia, la parola di Dio, sia sganciata dalla nostra vita. Ci sono degli insegnamenti espliciti da Proverbi, dal libro dei Proverbi 17:17. Dice così: un amico ama sempre, è nato per essere un fratello nelle disgrazie. Poi, anche sempre Proverbi 18:24, ci sono compagni che portano alla rovina, ma anche amici che sono più affettuosi di un fratello. Fedeli sono le ferite di un amico, fallaci i baci di un nemico. Il profumo e l'incenso rallegrano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Proverbi 27:6-9. Poi ci sono anche alcuni esempi di amicizie profonde nella Bibbia. Una è quella tra Ruth e Naomi. Io non ne so molto, veramente, bisognerebbe andare a leggere.
0: Intanto diciamo,
1: però so che era una nuora e una suocera, quindi non so, con questa amicizia così profonda, però bisogna andare a leggere questa amicizia tra questa nuora e suocera, e però c'è stata. E anche tra Davide e Jonathan, sinceramente qui ciò viene a galla la mia ignoranza, però ecco, fare questo mi serve anche a me per istruirmi, ecco, perché per rendermi anche più più istruita su certe cose. E naturalmente poi c'è Gesù e i suoi apostoli, quando Gesù dice: voi siete miei amici se fate ciò che vi comando, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E questo è un brano di Giovanni. Quindi, parlando di questa amicizia, di questo brano di Morandi, ho agganciato alcune parole della Bibbia e del Nuovo Testamento, però parliamo anche di una persona che è vissuta realmente, che è stata a contatto con questi amici disabili. E parlo di chi? Nazareno?
0: Di chi parlerai? Dimmi un po'.
1: Di Don Luigi Guanella.
0: Ah, Don Luigi Guanella, questa è veramente bello se ascoltarla.
1: Allora, io sono di Recanati, c'è l'istituto, non so come chiamarlo, di Don Luigi Guanella, che era il prete del fare.
0: Il padre del fare?
1: No, il prete del fare.
0: Del fare, bellissimo,
1: proprio.
0: Bellissimo.
1: E il cardinale Gianfranco Ravasi aveva fatto su di lui, su questo testimone, un articolo. E io adesso lo leggerò.
0: Benissimo, sentiamolo allora.
1: Nell'anno in cui Don Luigi Guanella vedeva la luce, era il 1842, e moriva San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nella sua vita egli avrebbe collaborato con San Giovanni Bosco. Nei suoi stessi anni Santa Francesca Cabrini attraversava l'oceano per essere accanto alla miseria degli emigrati italiani. in America, e la stessa opera era compiuta dal vescovo di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini. Dopo la sua morte avvenuta nel 1915, sarebbe brillata la figura di Don Luigi Orione, del quale Silone ha lasciato un memorabile ritratto personale in uscita di sicurezza, frutto di un incontro con lui, allora giovane ateo. È stato proclamato beato Don Carlo Gnocchi, il prete milanese che aveva dedicato la sua missione alle piccole vittime della guerra e a una folla di malati. Ancora oggi è viva l'opera e la memoria di Don Zeno Saltini, l'artefice di Normadelfia. Potremmo continuare a lungo in questo elenco, risalendo anche nel passato. Abbiamo voluto riservare oggi uno spazio particolare a un genere letterario che in passato ebbe una straordinaria fortuna e che ora sopravvive ai margini della cultura più paludata, cioè la geografia. No, la geografia, la geografia, che è la storia della vita dei santi. Lo facciamo con una biografia dedicata appunto a Don Guanella, un sacerdote che era della diocesi di Como, nato sulle montagne confinanti con la Svizzera. Oggi la sua immagine sale molto solennemente, perché Benedetto XVI lo dichiarerà santo della Chiesa Cattolica. Don Guanella appartiene a quella nube di testimoni, per usare una suggestiva espressione della lettera degli Ebrei, che hanno messo in pratica, senza glossa, il precetto cristiano fondamentale della carità, soprattutto nei confronti degli ultimi della terra. La loro pagina evangelica di riferimento è stato il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, quando Gesù sceneggia l'approdo estremo della storia in quello che la tradizione ha chiamato il giudizio finale. Una pagina di straordinaria potenza, che è suggellata da una frase lapidaria rivolta dal Cristo, giudice supremo ai giusti: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E chi fossero questi piccoli lo dicevano già gli stessi giusti, quando, rivolgendosi a Cristo un po' sorpresi, gli domandavano: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Ma quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato, in carcere, siamo venuti a visitarti? Sfilano così le famose opere di misericordia corporale e spirituale, che sono l'incarnazione del comando evangelico dell'amore e che sono la cartina di tornasole dell'autentica santità. Forse non è del tutto ineccepibile teologicamente, ma ha un'indubbia verità il verso pascoliano dei Nuovi Poemetti nel 1909, che affermava: chi prega è santo, ma chi fa è più santo. Luigi Guanella fu un cristiano esplicito, sacerdote cattolico, ordinato nel 1866 da un presule in esilio, che era il Monsignor Frascolla, primo vescovo di Foggia, incarcerato prima e agli arresti domiciliari poi a Como, a causa dei contrasti risorgimentali tra Chiesa e Stato. L'incontro con Don Bosco è un temporaneo ingresso fra i salesiani tra il 1875 e il 1878. Lo prepareranno a quella missione che fiorirà da un germoglio minimo, un gruppetto di giovani donne che a partire dal 1886 inizieranno ad assistere orfani e bambini e poi si rivolgeranno ai derelitti e bisognosi di ogni genere, sconfinando anche Svizzera, bonificando persino aree palludose per costituire villaggi e colonie autonome, approdando anche a Roma, ove decisiva sarà l'amicizia di Papa Pio X. Frattanto si univano a Don Guanella anche 10 sacerdoti e così, accanto alle figlie di Santa Maria della Provvidenza, sorgerà anche la comunità dei Servi della Carità, che popolarmente saranno denominati come i Guanelliani. Gli autori della biografia, Michela Carozzino, che è un'esperta nell'ambito della disabilità, e Cristina Siccardi, che è ormai una veterana nel genere agiografico della vita dei santi, cioè, seguono in forma narrativa, ma anche con rigore documentario, il percorso di questo semplice e appassionato sacerdote. Egli non esiterà a raggiungere nel 1912 gli Stati Uniti per dedicarsi anche agli emigrati italiani, ma i suoi viaggi l'avevano già condotto in Terra Santa, a Londra, a Treviri. Alle soglie della morte, nel gennaio 1915, accorrerà in Marsica, devastata dal terremoto, per impegnare i suoi sacerdoti e le sue suore in un'opera di assistenza. Il suo corpo era da tempo debilitato dal diabete mellito. Alla fine l'aveva colpito anche una paralisi che l'aveva ferito nella parola. Il 24 ottobre 1915, a 73 anni, si spegneva nella casa di Como dalla quale era partita la sua avventura spirituale e caritativa. Il santo Luigi Guanella si definiva un atomo perduto nello spazio, ma questo microscopico seme era destinato a generare l'evangelico albero maestoso della carità, sul quale si posano gli uccelli del cielo. Parliamo delle persone dalle disabilità più atroci, e in particolare vorrei evocare la straordinaria attenzione rivolta dai guanelliani ai malati mentali. A Roma, in una loro grande struttura, ho potuto scoprire la finezza e l'originalità del loro impegno nel seguire questo orizzonte così drammatico della sofferenza umana. Uno dei capitoli della biografia si intitola appunto Liberati poveri dal manicomio, e Don Guanella aveva intuito la necessità del sostenere le famiglie in quest'opera delicata, perché i disabili mentali hanno il diritto di crescere, diceva, vivere e morire dentro le pareti del domestico focolare. Don Guanella spesso usciva con 6-7 dei suoi ragazzi con disabilità mentale che chiamava buoni figli. Un giorno si recarono a Lurate. Intorno a lui e ai suoi ragazzi si formò prima un gruppetto, poi via via una piccola processione. Arrivati presso la chiesa, salutarono il parroco, vi entrarono tutti per dire una preghiera, cui seguì questo discorsetto di Don Guanella: «Miei buoni amici di Lurate, ho portato qui tra voi i miei buoni figli. Siamo venuti qui perché questi hanno bisogno di prendere un po' d'aria, di svagarsi, di vedere questo mondo, ma soprattutto di sentirsi amati, e se lo meritano. Non tanto perché sono simpatici, ma perché sono buoni, innocenti, perché hanno una ricchezza che molti intelligenti non hanno. La grazia di Dio è sempre con loro e Dio li ama senza misura. Quando si sentono amati, e quando lo sono davvero, diventano anche più buoni, pregano il buon Dio alla loro maniera e lo amano come altri non sanno».
0: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima altra che tu hai letto, e naturalmente è importante perché hai cominciato dicendo pensare, ecco, e il pensare ci sono in quel che tu hai detto prima e dopo. Che dici tu?
1: Allora, io sono originaria di Recanati, no? E c'è questo istituto che veramente non sono andata mai nemmeno a visitare. So che comunque questi giovani fanno parecchie cose, anzi, se c'è qualcuno che ascolta e che ha avuto questa esperienza con questo istituto Don Guanella, per carità, ci può anche telefonare. E devo dire che quando mi ho preparato questa oretta, diciamo, di passare insieme, ho voluto mettere insieme la canzone, spiegare che ci sono stati, ma ci sono anche adesso, persone che si dedicano alla vita anche degli ultimi, di gente che magari viene un po' scartata, come diceva Papa Francesco. E ho letto questa cosa di Don Luigi Guanella, questo prete del fare, e mi è servito fare questo tragitto di quest'oretta con la canzone di Morandi, con la canzone certo. d'ingresso di Morandi, analizzando le parole anche della canzone che abbiamo ascoltato all'inizio, perché comunque è l'amore che ci cambia la vita. Poi questa parola è molto inflazionata, anche io tante volte mi perdo, non so nemmeno io se amo, non amo, non lo so.
0: In che senso?
1: È nel senso che comunque, sai, dopo ci sono dei momenti in cui, non lo so, quest'amore... Ah, c'è una telefonata, vediamo.
0: Allora, c'è una telefonata, vediamo, pronto?
2: Pronto, Nazareno, buongiorno, sono Francesco Ciccarelli.
0: Bene, Francesco, dici.
1: Buongiorno.
2: Allora, intanto mi voglio complimentare per questo format. E poi avete ricordato un bel po' di personaggi oggi.
1: Sì.
2: E ne vorrei ricordare uno molto vicino alla radio che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa, Paolo Nerpiti, che tanto ha dato aiuto e non solo a questa radio. E vorrei ricordarlo perché secondo me un po' ha fatto una missione come alcuni di quei personaggi che avete citato poco fa, e quindi secondo me era giusto parlarne. Mi seguirò molto volentieri in questo nuovo format e sempre a disposizione se la radio ha bisogno. Buona giornata.
0: Certamente, certamente.
1: Avremo grazie, grazie
0: molte,
1: Francesco.
0: Molte altre cose anche.
1: Grazie Francesco, anche tu ci puoi dire magari due cose su questo, no? Perché tu la vivi questa, questa disabilità, no? Addosso, no? Quindi, non so, hai ascoltato questa canzone, no? Di Morandi.
2: Io ho ascoltato tutto e condivido parecchio delle cose che avete detto, ma sai qual è il discorso di fondo, almeno secondo quello che vivo io? Non è quando la gente giudica in determinati modi, la gente può giudicare come vuole, ma nel mio caso per esempio è quando la disabilità viene messa in evidenza dai colleghi, che fa male, perché magari uno fa qualche buon colpo a livello giornalistico, come nel mio caso è successo, e molti dicevano tu lo fai perché la gente parte dalla pena per la disabilità, senza capire che il discorso invece è molto più complesso, perché c'è un ampio studio per la preparazione delle cose prima di fare un determinato colpo, una determinata intervista a personaggi importanti. Quando non si capiscono queste cose, almeno nel mio caso, questo ferisce, però per il resto si può tranquillamente convivere e viverla bene, e questo è il fatto.
0: Dici ancora, tu Simonetta vuoi dire qualcosa?
1: Allora, io non ho delle risposte o delle ricette da dare, no?
0: Allora, pian piano poi anche
1: però
0: quelle,
1: leggendo tutto questo, leggendo il brano di questa canzone di Morandi, no? Di questa amicizia con questo ragazzo down, mi vengono in mente tante cose, perché comunque anche a Recanati c'era un ragazzo down, mi ricordo, simpaticissimo, adesso sta in cielo. Però mi metto nei panni dei genitori, no? Che nasce un bambino e nasce down. E certamente non penso che sono così felici,
0: no? Non sono più felici,
1: non credo, diciamo. Non credo che all'inizio uno accetta questa realtà come tante altre disabilità. Penso che ci vuole un percorso, ci vuole un tragitto per poter amare e accettare, no? Questo
0: ci vuole un percorso, questo
1: penso,
0: è molto importante.
1: Penso, perché io, grazie a Dio, ci sono passata su questo, però certamente è una fatica maggiore che non magari un bambino che non ha queste problematiche. È una fatica maggiore che la famiglia fa.
0: Sì, sì, questo è verissimo. E dobbiamo anche dire che in questo di questi anni che noi viviamo non è che si tanta molto di questo, e quindi si va veloci di qua, di là, di su, di giù.
1: Lo dice, no? Ecco. Oggi si va veloci, no? Mentre questi magari vanno più lenti, no? Lo diceva proprio la canzone, no? Vorrei essere anch'io, dicevo, così ingenuo e felice, perché corro e da sempre non trovo mai pace. Noi corriamo, loro hanno i loro tempi anche, no? Anche più lenti, più faticosi, magari manco si rendono conto più di tanto, no? Però ecco, la cosa che mi stupisce è che comunque se noi crediamo in questo Dio che è provvidenza, mette sempre il Signore qualcuno accanto che aiuti, no, anche le famiglie, che aiuti questi ragazzi, cioè Don Luigi Guanella, ma tanti altri che sicuramente questo ancora esiste, questa realtà. Quindi logicamente chiama qualcuno sempre, no, anche il Signore, per dare un aiuto a queste situazioni, no, che si vivono.
0: Già, esatto. Vediamo, c'è ancora il nostro amico.
1: Pensavo che eri andato via.
2: Ci sono, e volevo aggiungere un paio di cose prima di salutarvi su questo che stavate dicendo. La prima è che sì, è vero, ci vuole un lungo percorso di accettazione di questo discorso, perché non è veramente facile accettarlo, e anche se ci sono molte strutture, associazioni che aiutano le famiglie in questo senso, però io vi dico anche una cosa, che nell'era dei giovani nativi digitali le difficoltà sono aumentate nell'accettare queste cose, almeno secondo la mia esperienza.
1: E perché?
2: Perché insomma oggi si vive molto nei social, e i giovani fanno fatica ad entrare nella vita reale, secondo almeno anche qui la mia esperienza, e quando ci entrano un po' traumatizzati, e i genitori hanno sempre meno tempo per guidarli, questa è la mia impressione almeno.
0: Ecco, adesso non so Simonetta che dice su questo che lui dice, che dici Simonetta?
1: Beh, io tanto social non sono, però è anche vero che comunque ci sono, come tutte le cose, vantaggi e svantaggi. E certamente il contatto umano è sempre da favorire, perché comunque, no, parlare, guardarsi negli occhi, andare a fare una passeggiata insieme, stare insieme fisicamente, tutto è tutta un'altra cosa. Diciamo che è la cosa più vera.
2: È tutto vero quello che dite. Io vi lascio e vi auguro buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo ancora un po' di minuti, e è importante perché quello che lui ci ha detto, noi siamo in un, l'abbiamo detto un po' prima anche, siamo in un punto che in tutti, non solo in Italia ma nel mondo, si corre, ognuno parla, ma poi non si sa bene se uno parla qualcosa di qualcosa, oppure se parla così per tanto per parlare. Che dici tu?
1: Stavo adesso un attimo rileggendo questa frase, no, di Don Guanella, che diceva: liberare i poveri, no, dal manicomio, sono stati liberati, in effetti i manicomi non esistono più. E diceva che aveva intuito la necessità del sostenere le famiglie, no? Perché i disabili mentali hanno il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti del domestico, facolare. Ma poi uno è all'altezza di stare con le persone, anche se è un tuo figlio, anche se, no, sei all'altezza di questa situazione. Cioè io non so, adesso si apre una spirale che non ti dico.
0: No, dillo.
1: Però tante volte penso che appunto una struttura dove magari prima era troppo, io non saprei, però è anche dura e difficile stare con persone, no, con disabilità mentale, no? È vero, hanno il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti del domestico facolare. Forse non è che stanno meglio invece in una struttura dove qualcuno li può seguire anche, no? Anche con professionalità, diciamo. Boh, un punto interrogativo, non lo so.
0: Oggi comunque si va veloci.
1: E oggi si va veloci, si va troppo veloci, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Perché si va veloci?
1: Non lo so, perché dove si vuole arrivare tu con tutta questa velocità, questo è vero. La vita è anche bella quando tu piano piano l'accogli, e se vai di fretta non ti accorgi di niente. La vita ti passa e tu fai un'altra vita, perché non ti accorgi di nulla se vai veloce. Se vai veloce, vabbè, anche con la macchina, se vai veloce, tanto un incidente ti capita. E quindi imparare ad andare più lenti significa forse fare la parte di Maria e non di Marta, no? Come si dice nel Vangelo. Essere più attenti a quello che ci capita, a quello che ci succede, a guardare di più il cielo, che non lo guardiamo mai, guardiamo sempre per terra e basta. Ci aiuta a guardare le cose belle del creato, questo lo diceva anche la canzone.
0: Ecco
1: cose
0: qui,
1: belle del creato.
0: Altra,
1: se andiamo di fretta non ci accorgiamo di niente.
0: Ecco, appunto, tu hai parlato adesso del creato, quindi qui non è che le cose le facciamo noi con la testa e basta, qui c'è un creato, c'è qualcosa che c'era. Ecco.
1: Guarda, quando il brano del Gianni Morandi dice: il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi dice era peggio non essere nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Guarda, questo testo è molto bello.
0: Cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire Nazareno? Che cioè il mio amico, che è un amico down, non parla mai di odio e sfortuna, e lo potrebbe dire, no? Potrei dirlo, io sono stato sfortunato, sono nato così. Anzi, dice che era peggio non essere mai nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Probabilmente queste persone si accorgono meglio delle cose belle della vita.
0: Esatto, e questo è appunto, l'avevi detto, come dicevo prima, quando hai cominciato col pensare. Noi oggi a pensare, io non lo dico non solo per me ma un po' per tutti, cioè, e dicono molte persone: io non riesco a pensare.
1: Guarda, non è che non riesci a pensare, che il pensare fa male. Allora si pensa sempre di distrarsi, di non pensare, non c'è pensare, vai avanti, non c'è pensare. Quante volte si dà queste raccomandazioni, no? Io, che ero tanto amante negli anni, quando ero adolescente, del teatro di Edoardo De Filippo, avevo portato pure una tesina su Edoardo De Filippo, in una delle sue commedie dicevo appunto questa frase, che il pensare fa più male che l'agire. Perché comunque tu mentre vai veloce, non pensi, vai avanti, non vedi problemi, non ti soffermi nemmeno su te stesso, su quello che vuoi, non vuoi, eccetera. Perché fa male pensare, fa male.
0: Allora,
1: fa male prendere contatto con la tua vita, con la vita.
0: Sì, però.
1: Però ti passa la vita così e poi alla fine dice: ma io allora adesso?
0: Stiamo attenzione, noi abbiamo il pensare e il fare. È chiaro che se uno pensa tutto il giorno certo che sta male,
1: testa.
0: Ecco. Però se lui invece sa che ha due cose, penso e poi faccio, allora si può fare. Ma se uno fa senza pensare è un macello. E se io invece penso senza fare, anche e lì è un, come dicevi tu, andiamo male.
1: Certo. Allora, noi ho preparato una canzone di chiusura, no, di questa oretta, e la canzone è stata pensata da te.
0: Ecco.
1: Quando l'avevi scritta.
0: L'ho scritta io.
1: Il testo l'avevi scritto.
0: Tanti
1: anni fa.
0: Ecco.
1: Si intitola Ciao amico.
0: Ciao amico.
1: Tu l'avevi pensata. E io avevo agito, quindi avevo fatto.
0: Bene,
1: ecco, tu eri stata la mente e io il braccio.
0: Vedi, ecco.
1: Ecco, tanti anni fa. E adesso ci salutiamo con questa canzone,
0: sì,
1: che appunto il tema era dell'amicizia, l'amicizia con persone anche con disabilità. Testimone è il Don Guanella, testimone di colui che è stato con persone disabili. Ma a fondo tutti noi siamo un po' disabili, chi più chi meno, chi è che è così normale.
0: Con Simonetta queste cose ne parleremo molto, facciamo queste cose e lei ci verrà adesso molte volte.
1: Oddio, quindi, non lo so, questo non lo so.
0: Ecco, e quindi ci sarà più.
1: Però lasciamo tutti con la canzone Ciao amico.
0: Eccola qua, vai.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Vedetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ad accogliervi la voce di Morena Oro insieme al libro che stiamo leggendo in questo periodo estivo dove siamo tutti un pochino più rilassati, più propensi a dedicarci magari del tempo per noi stessi. Quale miglior destinazione può avere il tempo se non quello di arricchirci dal punto di vista lessicale, punto primo, dal punto di vista dell'immaginazione e dal punto di vista della fantasticheria, del lasciare la realtà per seguire con l'immaginazione storie che ci vengono narrate da altri. Questa storia è ambientata nel mondo della moda, ce la racconta Lauren Weisberger. L'abbiamo visualizzata forse attraverso il film Il diavolo veste Prada, resa magnificamente da straordinarie attrici quali Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Ma anche la penna di Lauren Weisberger è di tutto rispetto, ci restituisce delle atmosfere e dei contesti che forse non conosciamo così approfonditamente e che magari immaginiamo anche diversi, no? Nelle dinamiche intrinseche. Continuiamo la lettura, continuiamo a seguire le peripezie di Andy Sachs, che è assunta come assistente di Miranda Priestley nella rivista Runway, sta vedendo i sorci verdi veramente nel tentativo di soddisfare le bizze e le richieste di questa donna così volitiva e intransigente.

Non voltarti, bisbigliò James, con le labbra immobili come un ventriloquo. Ma ho appena visto Reese Witherspoon alla tua destra. Mi girai di scatto mentre lui si faceva piccolo piccolo per l'imbarazzo. Reese era proprio lì, sorseggiava champagne ridendo e buttando la testa all'indietro. Non volevo sembrare una che si impressionava facilmente, ma caspita, era una delle mie attrici preferite. James, tesoro, sono così contenta che tu sia potuto venire alla mia festicciola, esordì un tipo alto e magro alle nostre spalle. E chi abbiamo qui? Si baciarono. Marshall Madden, guru del colore, ti presento Andrea Sachs. Andrea è la nuova assistente di Miranda. Marshall finì la frase sorridendomi. Ho sentito parlare di te, baby. Benvenuta in famiglia. Spero che tu venga a trovarmi. Presto, direi. Insieme potremmo lavorare un po' sul tuo look. Mi passò le mani tra i capelli, ispezionò le punte e le confrontò alle radici. Non c'è male, giusto un tocco di miele e sembrerai una top model. Fatti dare il mio numero da James, dolcezza, e chiamami quando hai un minuto. Più facile a dirsi che a farsi, immagino. E si è voltato verso Reese. È un maestro, sospirò James. È semplicemente il migliore, il top. Un gigante tra nani. E poi è bellissimo. Un gigante tra nani, buffo. Era un'espressione che avevo sentito altre volte, ma mi aveva sempre fatto pensare a un campione di basket come Shaquille O'Neal, non a un esperto di mesh. All'aria simpatica. Siete stati insieme? Mi informai. Sembrava la coppia perfetta. Il redattore bellezza di Runway è il più ricercato colorista del pianeta. Magari, sono 4 anni che sta con lo stesso. Ci crederesti? 4 anni. Da quando in qua i gay sono monogami? Non è valido. Risi, aspirai una lunga boccata dalla sigaretta ed esalai un perfetto anello di fumo. Avanti, Andy, dimmi che sei contenta di essere venuta. Non è la più grande festa di tutti i tempi? James cambiò discorso. Dopo che Alex aveva disdetto, avevo accettato l'invito di James e non ero pentita. Quando Johnny Depp era venuto a salutarci, ero rimasta di sasso. Non solo aveva una piena padronanza della lingua inglese, ma riusciva persino a fare qualche battuta divertente. Inoltre era stato gratificante apprendere che Giselle, la più sexy tra le sexy, non era poi così alta. Sarebbe stato più simpatico ancora scoprire che era decisamente tozza e tarchiata, o che aveva un serio problema di acne e che l'avevano ritoccata da capo a piedi in quelle meravigliose foto di copertina. Ma nella vita bisogna sapersi accontentare. Grazie James per aver insistito tanto, dissi cogliendo la fugace apparizione di un tipo attraente accanto all'espositore con i libri di Marshall sui colpi di sole. Avevo davvero bisogno di distrarmi dopo una giornata come quella di oggi. Quando Miranda se n'era andata all'improvviso così come era venuta, Emily mi aveva confermato che quella sera avrei dovuto portarle il book a casa. Era la mia prima volta. Il book era un facsimile della rivista, rilegato, con le pagine disposte in ordine, grande come un elenco del telefono. Emily mi aveva spiegato che durante il giorno, finché Miranda era in redazione, non si poteva lavorare, perché i grafici e l'art director erano impegnati in continue riunioni con lei, che naturalmente cambiava idea ogni 10 minuti. Il lavoro vero cominciava solo alle 5, quando Miranda se ne andava a casa per passare un po' di tempo con le gemelle. I grafici disegnavano i nuovi layout, impaginavano le foto scelte nel corso della giornata. I redattori cucinavano i testi che avevano finalmente faticosamente ottenuto l'approvazione di Miranda, certificata dalla sigla MP scarabocchiata a caratteri cubitali. Ogni redattore spediva ai grafici i cambiamenti decisi nel corso della giornata. Ore dopo che tutti se n'erano andati,
questi ultimi mandavano il tutto in stampa e confezionavano il book. A quel punto era mio compito portarlo a casa di Miranda, a qualunque ora, compresa tra le 8 e le 11 di sera. Lei lo leggeva e lo riempiva di segni e annotazioni. La mattina dopo al giornale, il book tornava e la trafila ricominciava. Emily mi aveva sentita accettare l'invito di James e subito era intervenuta. Sai che non puoi andare da nessuna parte finché il book non è finito, vero? James aveva l'aria di volerla sbranare viva. Miranda ha bisogno di vedere il book tutte le sere. Lei lavora da casa. A ogni modo, stasera aspetto con te e ti insegno come fare. Da domani però te la sbrigherai da sola. Alle 8:30 un assistente grafico esausto aveva consegnato il book direttamente nelle mie mani. Emily, sepolta sotto una valanga di vestiti freschi di lavanderia, mi aveva spiegato che di norma la consegna del book coincideva con quella dei vestiti puliti. Miranda faceva portare gli abiti sporchi in ufficio e d'ora innanzi sarebbe toccato a me chiamare la lavanderia e ordinare il ritiro con consegna entro 24 ore. Avrei custodito la roba pulita nell'armadio dell'ufficio fino a quando Uri non fosse passato a prenderla, oppure l'avrei riportata io stessa a casa di Miranda insieme al book. Perbacco, il mio lavoro diventava ogni giorno intellettualmente più stimolante. «Ehi, Rich!» aveva chiamato Emily, falsamente allegra, rivolta allo smista traffico masticatore di pipa che avevo conosciuto il primo giorno di lavoro. Ti ricordi di Andrea, vero? Porterà lei il book a Miranda tutte le sere, quindi cerca di riservarle sempre una buona macchina, ok? Certo, Rossa. Si è tolto la pipa di bocca e aveva fatto un cenno verso di me. Ci penso io alla bionda. Fantastico! Oh, abbiamo bisogno di un'altra macchina che ci segua fino a casa di Miranda. Andrea e io andiamo in posti diversi dopo aver consegnato il book. Due lucenti macchine del car service erano comparse un attimo dopo. Ci eravamo fermati di fronte al tipico condominio di lusso di Fifth Avenue. Marciapiede immacolato, balconi lussureggianti e un ingresso fantastico, soffuso di un'invitante luce calda. Un tipo in smoking e cilindro era venuto incontro alla macchina e aveva aperto la portiera per farci scendere. Chissà perché non potevamo semplicemente lasciare il book e i vestiti al portiere. Era per questo che esistevano i portieri, no? Per ritirare e smistare pacchi. Ma Emily aveva tirato fuori dalla borsa di Gucci un portachiavi in pelle Louis Vuitton. Io ti aspetto qui. Prendi tutto e portalo su a casa. È il superattico A. Apri la porta e lascia il book sulla mensola nel foyer. I vestiti appendili sui ganci vicino all'armadio a muro. Non nell'armadio, vicino all'armadio. E poi vieni via. Non bussare e non suonare il campanello. A Miranda non piace che la si disturbi. Entra ed esci senza far rumore. Mi aveva consegnato un groviglio di grucce e sacchi di plastica. L'addetto all'ascensore mi aveva sorriso gentile, senza parlare, aveva girato la chiave e schiacciato il bottone giusto. Aveva l'aria sottomessa e triste di una moglie maltrattata, arresa alla propria ineluttabile infelicità. «L'aspetto qui», aveva detto sottovoce, guardando a terra. «Le ci vorrà un minuto». Il corridoio era coperto da una folta moquette bordo scuro e le pareti tappezzate di un pesante tessuto color crema con sottili strisce gessate. Appoggiata a una parete c'era una panca con il sedile in pelle, naturalmente color crema. Le porte a vetri davanti a me dicevano superattico B, quelle alle mie spalle, identiche alle prime, superattico A. Mi ero ricordata giusto in tempo di non suonare il campanello e avevo infilato la chiave nella serratura. Mi ero ritrovata in un foyer grande e arioso. C'era un profumo molto invitante di costolette di agnello. Ed ecco Miranda che portava con delicatezza la forchetta alla bocca mentre due ragazzine dai lunghi capelli neri gridavano da un lato all'altro della tavola e un signore alto con lineamenti marcati e capelli brizzolati leggeva imperturbabile il giornale.
Mamma, dille che non può entrare nella mia stanza a prendere i miei jeans. Non vuole ascoltarmi, continuava a ripetere una delle gemelle. Miranda aveva posato la forchetta, si era pulita la bocca con il tovagliolo e aveva preso un sorso d'acqua, sollevando un bicchiere che stava sul lato sinistro del piatto. Caroline, Cassidy, basta. Non voglio più sentire queste storie. Thomas, porta dell'altra gelatina di menta. Thomas, il cuoco, si era precipitato in sala da pranzo con una salsiera d'argento. A un tratto mi ero resa conto che stavo lì in piedi imbambolata, ferma a guardarli mangiare. Stavo quasi per salutare, ma poi mi era tornata in mente la figuraccia che avevo fatto in redazione la mattina e avevo deciso di non fiatare. Mensola, depositare il book sulla mensola. Mi ero guardata intorno, disperata. Non riuscivo a localizzare niente di simile a quel che aveva descritto Emily. A tavola era calato il silenzio. Sentivo tutti gli sguardi su di me. Le bambine non sembravano per nulla stupite del fatto che una perfetta sconosciuta si fosse introdotta in casa loro, silenziosa come un gatto. Alla fine avevo scovato un piccolo armadio a muro per i cappotti, nascosto dietro la porta. L'avevo aperto e avevo fatto per metterci dentro i vestiti. Non nell'armadio, Emily, aveva scandito Miranda con freddezza, ma sugli appositi ganci. Buonasera. Idiota, non c'è bisogno che tu le risponda, fai quel che ti ha detto e basta. Ma a quel punto non ero più riuscita a tacere. Era troppo strano e umiliante che nessuno mi salutasse, che nessuno si chiedesse chi fossi. E poi, Emily? Stava scherzando? Era forse cieca? Davvero non si era accorta che non ero la stessa ragazza che lavorava con lei da più di un anno? Sono Andrea, Miranda, la nuova assistente. Silenzio. Un silenzio insopportabile, senza fine, che ammorbava l'aria. Sapevo che non avrei dovuto continuare a parlare, sapevo che mi stavo scavando la fossa da sola, ma non ero riuscita a fermarmi. Bene, scusate l'intrusione, adesso metto questi sul gancio, come ha detto Miranda, e me ne vado. Basta con le chiacchiere. Ok, allora buona cena e buon proseguimento di serata. Mi ero girata per andarmene, sentendomi ridicola. Buon proseguimento di serata. Da quando in qua parlavo come le annunciatrici della televisione? Emily, aveva chiamato Miranda mentre posavo la mano sulla maniglia. Emily, che questa scenetta non si ripeta domani sera. Io e la mia famiglia non gradiamo le interruzioni. Un attimo dopo ero già in corridoio. Mi sentivo come se avessi fatto un'intera vasca olimpionica sott'acqua senza mai respirare. Mi ero lasciata cadere sulla panca con un lungo sospiro. Che stronza. La prima volta poteva anche avermi chiamato Emily per sbaglio, ma la seconda l'aveva fatto apposta, ci avrei giurato. Non c'era modo migliore di sminuire qualcuno che insistere a chiamarlo col nome sbagliato. Sapevo di essere la più bassa tra le forme di vita presenti al giornale. Emily non si lasciava scappare occasione per imprimermelo bene in mente. Ma che bisogno aveva Miranda di ricordarmelo così perfidamente? Mentre fantasticavo di passare la notte a sparare contro il superattico A, qualcuno si era schiarito la voce. Avevo alzato lo sguardo. Il piccolo ascensorista triste era lì, con gli occhi incollati al pavimento. Scusi, ero riuscita a dire trascinandomi verso la cabina. Si immagini, aveva sussurrato, senza distogliere lo sguardo dai tasselli del parquet. Vedrà, finirà per abituarcisi. Come, scusi? Niente, niente. Eccola arrivata, signorina, buonasera. L'ascensore si era aperto sulla lobby. In macchina Emily stava chiacchierando ad alta voce al cellulare. Aveva chiuso la telefonata non appena mi aveva

Dopo la consegna del book sei libera, salti in macchina e te ne vai a casa. Comunque, divertiti stasera alla festa di Marshall. Ci verrei anch'io, ma ho un appuntamento per la ceretta all'Inguine e non posso disdire. Hanno prenotazioni per i prossimi 2 mesi. Pensa, in pieno inverno, tutta gente che se ne va in vacanza ai tropici, immagino. È pazzesco, ma questa è New York, che vuoi farci? Annuì con scarsa convinzione. Bene, adesso è meglio che vada. James mi sta aspettando. Ci vediamo domani? Sì, certo. Oh, perché tu lo sappia, adesso che è finito il training, tu entri alle 7, io alle 8. Miranda è al corrente, si intende. L'assistente senior arriva più tardi perché è quella che lavora di più. Già, come no. Perciò, sbriga la routine del mattino come ti ho insegnato. Chiamami se hai bisogno, ma ormai dovresti sapertela cavare. Ciao. Ciao. Le ho rivolto un sorriso falso ed ero salita sulla seconda macchina. Al Plaza, per piacere. James mi aspettava sulle scale fuori dall'hotel, anche se c'erano almeno 5 gradi sotto zero. Era andato a casa a cambiarsi e con indosso i pantaloni neri scamosciati sembrava ancora più magro. La canotta a costine esibiva un'invidiabile abbronzatura fuori stagione. Io sembravo la sua cuginetta di campagna con la mia minigonna rossa di Gap. Ehi, Andy, com'è andata la consegna del book? Ci eravamo messi in fila per consegnare i cappotti e mi era subito caduto l'occhio su Brad Pitt. Oh mio Dio, sogno o son desta? C'è anche Brad Pitt! Chiaro! Marshall fa i capelli a Jennifer, quindi da qualche parte deve esserci anche lei. Davvero, Andy, la prossima volta spero che accetterai al volo quando ti inviterò da qualche parte. Beviamo qualcosa? A Luna avevo già buttato giù 4 cocktail e, seduta accanto a un assistente della redazione moda di Vogue, sfoggiavo una brillante parlantina sul tema cerette inguinali. Perbacco, pensai poco dopo, zigzagando nella folla in cerca di James. Questo party non è per niente male, ma ero brilla, dovevo presentarmi al lavoro di lì a 6 ore ed erano quasi 24 ore che non passavo a casa. Vidi James che fumiciava con uno degli sciampisti di Marshall. Stavo quasi per filarmela all'inglese quando sentii una mano sulla schiena. «Ehi!» disse il tipo che avevo notato qualche ora prima vicino al tavolo dei libri. Mi aspettavo che si accorgesse di avere approcciato la ragazza sbagliata. Chissà, magari vista da dietro somigliavo alla sua fidanzata. Invece mi rivolse un sorriso abbagliante. Non sono molto portato per le chiacchiere mondane, tu? In altre parole, hey, per te è il massimo dell'eloquenza? Andy, mi ammonì mentalmente. Un uomo attraente ti abborda a una festa privata di VIP e tu lo aggredisci con il tuo sarcasmo. Lui però non sembrava offeso, anzi, il sorriso divenne ancora più raggiante. Scusa, mormorai, abbassando lo sguardo sul bicchiere quasi vuoto che tenevo in mano. Ricominciamo. Ciao, sono Andrea. Gli porsi la mano. Chissà cosa voleva da me. Christian, piacere di conoscerti, Andrea. Scostò una ciocca di capelli castani dall'occhio sinistro e prese un sorso dalla sua bottiglia di birra. Aveva un aspetto vagamente familiare. Birra? Dissi indicando la bottiglia. Pensavo che qui servissero solo champagne. Rise. Non hai peli sulla lingua, eh? Dovevo avere l'aria mortificata perché sorrise di nuovo e mi rassicurò. No, no, è una buona cosa, una qualità rara, specialmente in questo ambiente. È che lo champagne in bottiglietta monoporzione da bersi con la cannuccia proprio non mi va giù. Credo che abbia a che fare con la mia idea di virilità. Così il barista mi ha scovato questa da qualche parte. Spinse di nuovo la ciocca da un lato, ma quella ricadde immediatamente. Estrasse un pacchetto di sigarette dalla tasca della giacca sportiva nera e me ne offrì una. La presi e decisi di applicare la strategia brevettata da Emily per esaminare un uomo dalla testa ai piedi. Lasciai cadere la sigaretta e mi abbassai a raccoglierla, cogliendo l'occasione per fare a Christian un bel check-up. La sigaretta era caduta a pochi centimetri dai mocassini squadrati e lucidi che esibivano l'inconfondibile

tassello Gucci. Alzandomi, notai i jeans sapientemente invecchiati, abbastanza lunghi da strisciare l'orlo per terra. La cintura nera, probabilmente Gucci anche quella, ma senza logo in vista, inchiodava i jeans appena sotto la vita, fasciata da una t-shirt bianca di cotone, sicuramente di Armani o Hugo Boss. La giacca nera doveva essergli costata un bel po', era tagliata benissimo, forse fatta su misura per aderire alla corporatura media, ma sexy. Salendo ancora, incontrai gli occhi verdi. Schiuma marina, pensai, ricordando il colore di una sciarpa che avevo portato per tutto il liceo. L'altezza e le proporzioni ricordavano vagamente Alex, solo abbigliate con stile europeo e non da centro commerciale. Christian era leggermente più giusto, leggermente più bello del mio fidanzato, sicuramente più vecchio, intorno ai 30, e molto molto più sgamato. E su questo incontro promettente, chissà, ci fermiamo e vi rinnovo l'invito per seguirmi anche domani per continuare la lettura del Il diavolo veste Prada. Ciao e grazie.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Riconosciamoci tutti peccatori. Invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione di Cristo tuo Figlio ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi, tuo popolo, di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero all'Istra da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidavano Paolo e lo trascinavano fuori dalla città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono all'Istra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designavano quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidavano al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, laddove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono, per non poco tempo, insieme ai discepoli. Parola di Dio.
1: I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
2: I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.
1: Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre.
2: I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Nei primi versetti di questo Vangelo scopriamo che Gesù è colui che dona la pace, è colui che dona la pace vera, non come quella che del mondo, che è una pace di negoziati, di compromessi, di accordi tra le nazioni. No, lui è la pace. Ecco, possiamo scoprire in Gesù la vera e unica pace che dona quella serenità che sta nel cuore di ognuno di noi. Allora chiediamo a Maria Santissima di intercedere perché possiamo scoprire e anche i governanti possano scoprire colui che è la pace e possa regnare in tutto il mondo la pace vera, la pace che viene dal Signore.

0: Fratelli e sorelle, nella gioia della Pasqua preghiamo con fede Dio, nostro Padre. Egli che esaudì le preghiere e le suppliche del suo amato Figlio, guardi benigno la povertà della nostra condizione umana.
1: Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua pace, Signore.
2: Donaci la tua pace, Signore.
1: Per tutti i pastori posti a capo delle chiese e comunità locali, perché siano fedeli al loro mandato di rinsaltare i cristiani nella fede, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, Signore.
1: Per i laici impegnati nell'azione sociale e politica della pace, perché si conformino sempre allo spirito cristiano della non violenza e del perdono, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, Signore.
1: Per le classi sociali e per le nazioni più in conflitto, perché promuovano progetti di pacificazione fondati sulla giustizia, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, Signore.
1: Per la nostra comunità, perché sia capace di gesti concreti di riconciliazione e di fraternità, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, Signore.
1: Per noi, chiamati ad essere pacificatori, perché non ci lasciamo turbare dalla paura della morte e dell'incertezza del futuro, ma confidiamo nella presenza del Cristo che ci ama, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Paolo, di Roberto, di Giuseppe e Cesare, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, Signore.
0: O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo esposti a tante necessità e pericoli, esaudisci le preghiere di coloro che ti supplicano e accogli i desideri di coloro che credono in te, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Mm-hmm.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre, e trasforma nel sacramento della redenzione l'offerta della tua Chiesa e riempi dei doni dello Spirito Santo coloro che hai chiamato a seguire Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi, intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive e immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. In unione col nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia
0: santificato il tuo nome,
1: venga il tuo
0: regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in
0: cielo e così in
1: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa,
2: ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità
1: e le insidie del demonio.
0: Supplichevoli preghiamo che Dio lo
1: domini.
0: E tu,
1: principe della milizia celeste,
0: con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Ci riempia di gioia, o Signore, la partecipazione ai Tuoi sacramenti e nella Tua benevolenza concedi che il dono ricevuto ci spinga a servire con ardente carità la Chiesa e gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio della concordia,
0: tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Se è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
1: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.
1: Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
0: Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie.
1: Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.
0: Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
1: Non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi.
0: Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.
1: Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: E sì, il buongiorno arriva a quest'ora alle 8.33 minuti dagli studi di Via Cincinelli 4, Macerata, Radio Nuova in blu. Oggi, in questo martedì 5 maggio 2026, dobbiamo un attimo abituarci a dire maggio, l'abbiamo iniziato da poco, però siamo arrivati in questo quinto mese dell'anno, mese bellissimo per tanti motivi, mese dedicato alla Madonna, mese in cui insomma c'è un risveglio proprio di tutta la natura, e questa mattina anche accompagnato da un po' di pioggia, ma insomma una pioggerellina, possiamo definirla così, almeno a Macerata. Niente di nuovo, perché i meteorologi ce l'avevano detto. In questi giorni avremo tempo un po' così così, un po' variabile. Oggi le temperature, la minima 15, la massima 20, domani 15-22, si continuerà per diversi giorni, almeno fino a venerdì dovremo avere un tempo tipo quello che insomma stiamo vivendo in questa giornata, in questo martedì. Noi però questa mattina nell'avviare la nostra rassegna stampa locale non possiamo non parlare di un appuntamento importantissimo che arriva ogni anno, l'appuntamento con il ricordo di padre Matteo Ricci, e questo sarà veramente un fine settimana e l'inizio di un periodo fecondissimo per la nostra diocesi. Allora, intanto ricordiamo che la data dell'anniversario è il 10 maggio, per il 416esimo anniversario della morte di padre Matteo Ricci. Quest'anno ci sarà un'iniziativa all'Abbadia di Fiastra, la forza del dialogo, padre Matteo Ricci, ponte tra Europa e Cina, spettacolo di recitazione e canto tratto dal libro di Luciana Salvucci, con il saluto di Dario Grandoni, presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, con la regia di Andrea Fazzini e con Isabella Carloni e Andrea Pierdicca, in collaborazione artistica con la collaborazione artistica di Frida Neri, che interpreterà le canzoni di Luciana Salvucci. L'ingresso, lo ricordiamo, è libero. Allora, qui abbiamo alcuni spunti di questo grande missionario maceratese che 400 anni fa, pensate un po', è andato a evangelizzare in Cina e è considerato veramente uno dei più grandi dai cinesi. Lui è diventato mandarino, questo è un riconoscimento che viene dato a pochissimi, tanto più pensiamo un po' stranieri, che si sono andati in una Cina chiusissima di 400 anni fa. Questa è testimonianza dell'apertura e del grande ruolo che ha avuto questo grande maceratese. L'amicizia non ha paura del vuoto, crea nel cielo un ponte tra spazi lontani, vince la solitudine, corrisponde all'amore. Poi ancora, la forza del dialogo trasforma i chicchi di grano, lievita la farina fino a quando diventa pane, la distribuisce imparziale come il Tao del cielo. Queste insomma sono delle espressioni da cui prendere spunto in vista anche di questo appuntamento, di questo spettacolo che dicevamo ci sarà il 10 maggio, domenica prossima, alla Badia di Fiastra. Ma notoriamente questo è proprio in corrispondenza con questo appuntamento, con il ricordo di padre Matteo Ricci. È notoriamente un periodo anche di carismi che vengono, che ci vengono dati e che portano con sé ordinazioni come questa. Il 9 maggio c'è l'ordinazione presbiterale di Matteo Esposito nella cattedrale di San Giovanni a Macerata alle 17. È prevista appunto l'imposizione delle mani di Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, che riceverà il sacramento. Matteo Esposito riceverà il sacramento dell'ordine sacro alle 17. Ma non finisce qui, perché, come dicevamo, veramente ci ha stupito, di alcune sapevamo, altre no, quindi veramente tanti carismi. Il 10 maggio la missione agli ordini sacri del diaconato permanente in cattedrale, sempre a San Giovanni a Macerata. Ci sarà questa, anche qui, questa cerimonia. Ammissione tra i candidati agli ordini sacri di diaconato permanente di Francesco Donghia, della parrocchia Santa Famiglia di Tolentino, e Massimo Marinacci, della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù. Questa missione ci sarà durante la Santa Messa delle 10:30 a San Giovanni, il 10 maggio. E chiudiamo con quest'altra consacrazione in programma il 16 maggio. Consacrazione perpetua di Sara Ritz nella comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, ancora la cattedrale di San Giovanni, con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, il 16 maggio alle 18. Che altro dire? Veramente questa è un dono grandissimo. Questi sono doni grandissimi che abbiamo per la nostra diocesi, e possiamo dire che veramente fortunata da questo punto di vista, considerando la situazione delle altre diocesi. Evidentemente si è seminato bene e qui abbiamo veramente delle realtà bellissime che più che guidano, insomma, ci accompagnano nel nostro cammino. Passiamo alle altre ora di notizie. Se andiamo sulle pagine dei social, sui giornali, sui cartacei, su appunto internet, veramente invece è una sciarada di notizie che fanno riferimento alla politica, alle elezioni comunali. C'è chi, insomma, dice la sua, chi critica l'altro, si vede che siamo veramente in piena campagna elettorale. A Macerata ci attesa per il 24 e 25 maggio prossimi, quando si andrà a votare con i 5 candidati sindaco che si stanno dando battaglia. In questi giorni la presentazione delle liste, e poi ognuno dice la sua, anche qualche sparata, purtroppo è anche così. Però c'è da dire che comunque vengono toccati tanti punti della nostra città, in particolare la questione piscine è in primo piano. Perché? Perché il 9 maggio, quindi sabato prossimo, ci sarà l'inaugurazione delle famose piscine di Macerata. Diciamo famose perché ne parliamo da quanto? Da 20 anni, ma anche di più. E finalmente si arriva all'inaugurazione, e dicevamo nella zona dell'ex Saram, l'inaugurazione delle piscine, e naturalmente il candidato sindaco Sandro Parcaroli rivendica il fatto di aver realizzato queste piscine. Poi c'è chi dal centro-sinistra dice sì, ma le avevamo avviate noi, però insomma è tutta una discussione in atto. La cosa finale che possiamo dire, insomma, comunque queste piscine verranno, come dicevamo, inaugurate sabato prossimo, e da lunedì 11 maggio saranno attive a Macerata. Un altro appuntamento tra i tantissimi che ci viene così fornito dal comune di Macerata fa riferimento a Sferisterio Live Plus, o Live Più, come lo vogliamo chiamare. perché arriva anche Gianni Morandi, diciamo, anche perché veramente è una costellazione di nomi. Quanti concerti sono in arrivo per Sferisterio Live Più quest'estate? Quest'estate inoltrata in questo caso, perché Gianni Morandi arriverà il prossimo 22 settembre all'Arena Sferisterio di Macerata per una nuova tappa della sua della nuova leg estiva intitolata C'era un ragazzo estate 2026. Diciamo anche i prezzi dei biglietti che appunto sono già disponibili. Si parte dal settore platino, 149,50 euro, fino alla balconata in piedi 69 euro. E diciamo, questo è solo uno dei tantissimi ospiti, tantissimi concerti che ci saranno quest'estate allo Sferisterio di Macerata. Ricordiamo solo alcuni nomi, perché insomma non riusciamo a dirveli tutti. Per i più giovani, Coez, poi ancora avremo i Pooh, avremo Baglioni e tanti altri. E naturalmente questo, diciamo, un po' nella seconda parte dell'estate, tra agosto e settembre, perché prima lo spazio è dedicato ovviamente al MOF, al Macerata Opera Festival, alla 62esima stagione lirica, che ci porta anche qui opere straordinarie, tra quelle più belle del repertorio operistico che abbiamo nel nostro appunto contesto musicale. Avremo Nabucco, Il Trovatore per Verdi, e poi ancora Il Barbiere di Siviglia di Rossini e I Carmina Burana. Quattro titoli che verranno naturalmente accompagnati da tante altre iniziative, manifestazioni, aperitivi culturali. Oggi c'è la presentazione, davvero un'estate ricchissima quella che si presenta per la città di Macerata, e che omaggia in questo modo il suo, diciamo, il suo gioiello, che è lo Sferisterio. Passiamo anche alla cronaca, quella che non manca mai, perché ogni giorno tante notizie che fanno riferimento a questo. Andiamo a Treia con cronache maceratesi. Soggiornano per settimane in albergo, se ne vanno col conto da saldare. Non si fa così, evidentemente. Approfondiamo la notizia. Soggiornano per settimane in una struttura ricettiva di Treia, poi se ne vanno lasciando il conto da pagare. La coppia avrebbe concordato col titolare un prezzo di 750 euro mensili per un soggiorno di un paio di mesi. Scaduto il mese, non vedendo i soldi, l'albergatore ovviamente ha chiesto alla coppia di pagare. I due hanno versato 500 euro di acconto, poi sono spariti lasciando un debito di 250 euro più 330 euro di utenze. I fatti sono avvenuti a Treia quando un uomo di 34 anni e una donna di 26 residenti a Chieti si sono presentati alla struttura ricettiva e hanno concordato un prezzo per fermarsi due mesi, dicevamo 750 euro mensili più rimborso delle utenze. Il 3 marzo scorso l'albergatore, non avendo ricevuto alcun pagamento, ha sollecitato la coppia a versare quanto dovuto, gli hanno dato appunto quelle. Poi le indagini sono partite e sono stati denunciati, questa coppia è stata denunciata per insolvenza fraudolenta. Scorrendo sempre dalla pagina di CM troviamo questo altro titolo: Macerata, altro raid vandalico a Fonte Agliana, danni all'arredo e alle auto in sosta. È successo l'altra notte, l'esperienza sembra non aver convinto tutti a mettere in atto le opportune misure di prevenzione, iniziando dalla videosorveglianza. È il secondo episodio nella zona e l'ennesimo di una lunga serie in città, purtroppo, aggiungiamo noi. Abbiamo aperto con tanti appuntamenti legati alle celebrazioni per Padre Matteo Ricci, ma molto altro. E però insomma questo è anche fine settimana della festa dell'Europa, dal 7 al 10 Macerata veramente si appresta a vivere uno dei momenti il centro storico in particolare, ma non solo, perché sono ben 52 i locali coinvolti negli aperitivi europei, che sono, diciamo, il punto di riferimento di tutta la festa. Quindi a Macerata tre giorni veramente dove arriveranno tantissime persone, lo sappiamo perché ogni anno è così, migliaia e migliaia da ogni parte, e naturalmente anche una festa per noi di Macerata. Si fa Europa a Macerata, si fa Europa con gli aperitivi, tour di 18 nazioni in 52 locali, Spagna, Germania e Francia le preferite. Per quei pochi che non conoscessero questa festa qui a Macerata, beh, naturalmente la festa dell'Europa serve per sottolineare l'importanza di questo nostro rapporto che abbiamo a livello europeo, anche se purtroppo, come vediamo qui, ci sono delle mine continue in tale contesto. Quindi ci saranno tanti appuntamenti di carattere informativo, di carattere comunicativo, di carattere formativo anche con laboratori, e poi nei vari locali troveremo in questi giorni i piatti tipici dei vari paesi dell'Europa, dalla Francia, come dicevamo, Germania, Spagna, Grecia, per chi vuole provarli. È un'occasione di festa, tante bandiere che verranno esposte, ma non solo, ci saranno locali che proporranno spettacoli, musica, quindi sarà una città in festa per queste tre giornate, dicevamo, dal 7 al 10 maggio, questo fine settimana. Ora ci occupiamo di quest'altra notizia, nel caso specifico però la traiamo da Picchio News, che ci propone tra appunto i vari titoli questo: truffa del finto nipote, anziana derubata, due arresti. Manco a dirlo che non c'era una truffa questa mattina tra le notizie da leggere. Una truffa ai danni di un'anziana residente nel Fermano è stata sventata dai carabinieri, che hanno arrestato in flagranza due uomini di 49 e 27 anni, entrambi di nazionalità marocchina, uno dei quali richiedente protezione internazionale, con l'accusa di concorso in truffa aggravata. Il raggiro messo in atto con il noto schema del finto nipote e del finto carabiniere ha portato alla sottrazione di circa 5.000 euro tra denaro e monili in oro a una donna di 84 anni. L'intervento è scattato pochi giorni fa. Attenzione, lo diciamo continuamente da questi microfoni, lo diciamo anche supportati da tutto quello che ci viene riferito dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, che qui stanno veramente lavorando alacremente, si danno da fare. C'è molta anche attività a livello informativo su questo, sulle truffe, però malgrado tutto qui stiamo quasi quotidianamente parlando di casi che si verificano sul territorio, di truffe, ed escogitano di tutti i colori queste persone, questi malviventi, perché come possiamo chiamarli? Certo non diversamente, visto che si accaniscono soprattutto, ma non solo, sulle persone anziane, sulle persone più fragili. A Sarnano, posa della prima pietra a Piobbico, nasce il nuovo spazio sociale, una giornata carica di significato per la comunità, quella vissuta domenica nell'area accanto all'abbazia di Piobbico, dove si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo edificio destinato ai servizi comunitari. Anche qui un'importante opportunità per il territorio. Ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri Medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre alta la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina. La Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energia e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina.
2: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni. Prima, giovedì, l'udienza in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump. Tensione alla Casa Bianca, dove una persona è stata colpita e uccisa dal Secret Service nei pressi della residenza presidenziale in una zona affollata di turisti. L'episodio mentre il presidente Trump era impegnato in un incontro. L'allarme ha fatto scattare il lockdown nell'edificio. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale cinese del Hunan. Almeno 21 i morti, una sessantina i feriti. Arrestati i dirigenti del sito mentre si indaga sulle cause. A Venezia un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio nel sestriere di San Polo. L'episodio all'alba: due ragazzi, come la vittima di origini polacche, sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio mentre i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo dell'amico. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi invece attese davanti ai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E bentornata ad Andrea Gilli, docente di studi strategici alla St. Andrew University. Siamo dunque nel Regno Unito, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, Gilli. Allora, con Gilli vogliamo cercare di capire meglio quello che si sta muovendo in modo esogeno-endogeno a livello di Alleanza Atlantica dopo le dichiarazioni a cui sembra seguano i fatti di Donald Trump. Le ultime questioni riguardano il ritiro di uomini dalla Germania, e qua si quantificano questi 5.000 uomini, e la stessa valutazione sarebbe in corso di ragionamento da parte degli Stati Uniti anche per quanto riguarda Spagna e Italia. E questo ci riporta a parlare delle vere intenzioni che l'America di Trump ha nei confronti della NATO, posto che sappiamo gli Stati Uniti da tempo, quindi più amministrazioni di diverso colore, ci hanno chiesto a livello di europei di essere più indipendenti e soprattutto di investire di più nella NATO, ma sembra che da parte di Trump ci sia proprio la volontà di terremotare l'Alleanza Atlantica. Il Premier Tusk nelle scorse ore ha detto che la NATO si sta disintegrando. Ci aiuta a capire quanto è allarmistica oppure no la situazione?
1: Sì, allora grazie ancora per l'invito. A mio modo di vedere, quello che Trump sta facendo è negli obiettivi coerente con quello che gli Stati Uniti hanno fatto dall'inizio della creazione dell'Alleanza Atlantica, ovvero chiedere agli europei di spendere di più e fare di più per la loro difesa. Cosa cambia drammaticamente è il modo, nel senso che fino alla presidenza Biden gli Stati Uniti chiedevano agli europei di fare di più, Trump non chiede, semplicemente mette gli europei in una condizione in cui questi sono praticamente obbligati. E questa mossa di ridurre di 5.000 effettivi le truppe in Germania va in quella direzione. Io li tolgo e adesso voi siete obbligati a fare di più. Aggiungo solo un particolare: la decisione le scelte relative al dispiegamento di truppe americane in giro per il mondo sono decise attraverso un documento che ha scadenza quadriennale, che si chiama Global Posture Review. Questo documento è che deve ogni amministrazione entrante deve presentare al Congresso, mi sembra entro un anno e mezzo dalla sua dal suo ingresso al potere. Questo documento l'amministrazione attuale ha iniziato a lavorarci la scorsa estate e doveva essere presentato entro fine 2025. Alla fine se ne parlava sui giornali e alla fine questo documento è rimasto classificato, segretato, quindi non è pubblico. Cosa voglio dire, o almeno cosa penso? Che la decisione di ridurre queste truppe è già stata presa molti mesi fa, semplicemente Trump non l'ha resa pubblica e ha voluto, nel suo stile, tenerla in un cassetto per tirarla fuori in un momento in cui fosse stato comodo, e quindi adesso la usa per le critiche ricevute dalla Germania, dal suo cancelliere, e le menziona anche possibilmente relativamente a Italia e Spagna. E questo secondo me è importante perché fa capire il suo stile negoziale.
0: Quindi diciamo le utilizza poi come strumento politico laddove invece sono frutto sicuramente di una revisione del concetto strategico di medio raggio degli Stati Uniti.
1: Esatto, cioè gli Stati Uniti hanno già scelto da tempo di ridurre l'impiego in Europa, perché ritengono che gli europei sono sufficientemente benestanti per cui possono pagarsi la loro difesa. Sì. Ovviamente un messaggio che in Europa è meno probabilmente ci sarebbero più obiezioni, ma questo sì, è il messaggio di Trump, e di conseguenza noi dobbiamo fare di più. Vuole dire la fine della NATO, come lei mi chiedeva nella domanda precedente, fino a un certo punto, nel senso che il punto di forza di Trump deriva dal fatto che alcune capacità, alcune competenze, alcune piattaforme richiedono anni se non decenni per essere sostituite, quindi gli europei continuano ad essere dipendenti dagli Stati Uniti continueranno almeno per 10, 15 o 20 anni, e questo dà un margine di manovra enorme a Trump, che in questa maniera può togliere alcuni pezzi, e gli europei, sapendo di non poter fare altrimenti, sono disposti a fare molto di più e cedere soprattutto delle concessioni su altri temi, che possono essere i farmaci, il commercio, la tecnologia e via discorrendo.
0: Infatti quell'atteggiamento che in molti hanno connotato come servile, no? Dell'Unione Europea nelle trattative con Trump rispetto ai dazi, non si spiega se si guarda soltanto al piano commerciale. È ovvio che la partita necessariamente, ma perché Trump ha posto le condizioni in questi termini, vede anche l'elemento difesa insieme a quello commerciale, no? Siamo un po' sotto ricatto, lo possiamo dire tranquillamente, anche se il ricatto non viene esplicitamente presentato così. Cosa può fare però l'Europa di fronte a tutto questo? Cioè il famoso riarmo europeo. Ieri Callas, rispetto alle intenzioni statunitensi di ritirare gli uomini, ha detto vabbè, rimpiazziamoli noi. Quale margine, oltre appunto alle tempistiche che non sono certo di pochi mesi ma di anni, come ci diceva, però anche a livello di uomini, ma anche di postura psicologica, no? Gli europei non sono più abituati a pensare in termini di difesa stringente.
1: A mio modo di vedere bisogna guardare a tutti i temi, non solo alla difesa, insieme, nel senso che le vulnerabilità europee sono nella difesa, perché dipendiamo dagli Stati Uniti, dal commercio estero, perché comunque buona parte della nostra economia si basa sul vendere agli Stati Uniti, alla Cina, sì, ad altri paesi. La nostra debolezza è energetica, come abbiamo visto nelle passate settimane, e tecnologica, perché io e lei in questo momento stiamo di sicuro utilizzando piattaforme, sì, e software americani, e farmaceutica, perché comunque gran parte delle medicine più avanzate vengono fatte da aziende americane. Questo perché è importante, non tutte, ma una parte importante. Questo perché vale ed è utile, perché se noi tappiamo un buco e l'influenza degli Stati Uniti entra dalle altre parti, quindi bisognerebbe fare a livello europeo un pensiero un attimo coerente, dove si cerca di capire dove ci sono le criticità maggiori e fare un piano di 20 anni nel quale si cerca di migliorare la situazione per ridurre le vulnerabilità, quelle più pressanti, accettando in alcuni casi eventualmente mai di chiudere la partita, accettando per 10, 15 o 20 anni anche di o spendere tanti soldi, oppure di non chiudere mai questo gap capacitivo. E il problema richiede tanto coraggio politico e richiede anche di dire agli europei in maniera molto franca: la pacchia è finita, è cosa che nessun politico vuole fare e tanti europei non riescono ad accettare, molto, molto banalmente, perché si basano su delle illusioni per cui noi in un mese rimpiazziamo Microsoft, in 2 anni, magari spendendo anche di meno, chiudiamo i vuoti capacitivi militari, che sono purtroppo delle illusioni.
0: Ma il discorso, Gilli, che viene sempre fatto, cioè la questione proprio, direi, da economo, cioè non è vero che andremo a spendere di più per una difesa europea più autonoma e indipendente, perché in realtà oggi spendiamo tanto e male paese. Se riuscissimo a razionalizzare questa spesa, in realtà poi non dovremmo necessariamente investire molto di più di quanto già nell'insieme stiamo facendo. Quanto è vero questo? Oppure, se dobbiamo invece capire prego, la domanda è chiara.
1: È una teoria molto popolare e secondo me non ha quasi nessuna base, ecco, di applicazione, ma lo spiego banalmente. È molto efficace dal punto di vista mediatico, però guardiamo semplicemente i dati. Un bilancio della difesa di qualsiasi paese ha 5 voci principali, che sono il personale, i mezzi militari, i vari carri armati, che ne abbiamo 30 tipi in Italia, in Europa, gli F-35 eccetera. Poi la terza voce è le infrastrutture, quindi le basi, le caserme, i porti, gli aeroporti militari. La quarta voce è la ricerca e lo sviluppo, e poi l'ultima sono le operazioni, la manutenzione, le esercitazioni. Quindi andiamo a fare l'esercitazione, perché il mezzo, gli uomini devono addestrarsi, perché altrimenti non sanno come utilizzarsi. Ora,

0: di tutto il budget.
1: Chiaro.
0: È una questione matematica. Allora, e tutto il resto, appunto, tutto il resto cosa si fa? Quindi già l'efficienza è limitata, e voglio dire, neanche se portiamo i migliori consulenti manageriali al mondo, no, l'efficienza porta un 10%, un 20%, non si sta da nessuna parte qualcuno che porta l'80% di efficienza,
1: sì,
0: soprattutto nel campo difesa. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che il tema della difesa non è un tema tradizionale nel quale c'è una competizione tra aziende nel quale io vinco facendo un prodotto migliore o vinco abbassando i costi. E il principio della difesa è esattamente l'opposto, ovvero c'è uno che vuole importi dei costi fisici, economici, psicologici per costringerti a fare qualcosa che altrimenti non ti andrebbe di fare, cedere territorio, accettare di essere colonizzato. In questa logica l'obiettivo non è spendere il meno possibile, evitare a tutti i costi di essere ricattati. Ovviamente se quello è un obiettivo politico che si vuole, io penso che sia importante che l'Europa non venga ricattata militarmente, magari qualcuno può essere in disaccordo. Allora, in queste condizioni l'obiettivo è avere una difesa che sia efficace, non necessariamente efficiente. E le due cose non sono la stessa cosa, perché una difesa efficace assume che il tuo avversario non sia il più cretino, assume che il tuo avversario, quando diventi più forte su un determinato lato, andrà eventualmente ad attaccarti dall'altro, e quindi vuol dire che si continua a spendere purtroppo di più. Ovviamente c'è un limite massimo, e adesso stiamo vedendo i problemi economici della Russia sono tali per cui fra qualche anno è anche possibile che la minaccia russa tenda a svanire, quindi alcuni di questi sforzi poi non siano necessari. Ma al momento, tra la minaccia di Trump di togliersi e la Russia che comunque ha ancora sufficiente forza per fare delle minacce, l'obiettivo principale non è spendere di meno, è evitare di essere minacciati o eventualmente attaccati.
1: Certo, perché ricordiamoci che sempre più quando parliamo di sicurezza non parliamo soltanto di sicurezza proprio in termini, perdonatemi un gioco di parole, securitario, quindi di difesa, capacità di difesa, capacità di attacco. La sicurezza di per sé è sicurezza economica, è sicurezza sociale, è sicurezza civile. Tutto questo poi deriva da un paese che ha un sistema di sicurezza in grado di determinare la deterrenza, cosa che finora ci era rassicurata dall'ombrello NATO. Insomma, poi sappiamo le cose come sono andate da un annetto a questa parte. Gilli, tornando però agli Stati Uniti, alle intenzioni di chiudere le basi, posto che immagino anche per chiudere una base non è che la fai da oggi al domani, giusto?
0: No, allora ci sono. Allora, le basi di per sé non si possono del tutto chiudere, ci vuole comunque un coinvolgimento del Congresso, ci sono anche una serie di iniziative per cui che limitano le capacità decisionali del presidente, che ha bisogno di autorizzazione addirittura a modificare determinate leggi. Poi soprattutto negli anni di Biden sono stati messi dei paletti proprio per evitare queste derive. Quindi dal punto di vista formale e in parte sostanziale ci sono dei limiti. Il punto è che si possono fare altre scelte per cui queste le truppe in Europa possono essere fortemente indebolite. Semplicemente si può ridurre dei cicli di addestramento, si può volontariamente ridurre o allungare le rotazioni per cui le truppe sarebbero meno reattive eventualmente, si può spostare del materiale per cui sulla carta queste truppe esistono e poi effettivamente darebbe un contributo minore. Io non penso però che Trump voglia togliere tutte le truppe dall'Europa, perché fin quando lui ha un dito di un piede in Europa ha un'influenza che perderebbe
1: esatto.
0: Il momento successivo. Il suo gioco è ad ogni tornata di discussioni rimettere tutto quanto in dubbio. Non è un caso che l'annuncio del ritiro di queste 5.000 truppe dalla Germania sia avvenuto contemporaneamente all'annuncio di nuovi dazi contro le auto americane.
1: E lì si torna, sì, certo, e lì si torna. Però ragionando proprio sul termine, perché è anche interessante, poi da profana uno si avvicina a

0: questi temi ovviamente si aprono dei link e degli interrogativi, cioè le basi statunitensi nel mondo quante sono? 150, 200, qualcuno tra piccole e grandi, comunque presidi militari.
1: Dipende da come lo contiamo, cioè ci sono dei calcoli che arrivano fino a 800.
0: Caspita.
1: In realtà però quelle 800 sono anche dei posti che non sono neanche delle basi. Quindi per esempio in Italia le basi vere sono 4-5, in Germania sono anche lì 4-5, quindi in Europa saranno in totale di basi che possono essere considerate tali, saranno 20-30, e possiamo quindi pensare che in tutto il mondo ci saranno sì un 100-150 basi, adesso ecco, proprio a spanne parlando.
0: Che non hanno solo un'utilità pratica, no? Ovviamente hanno anche, come dire, già nel fatto che tu hai queste basi, una postura comunicativa in un certo senso, mediatica, no?
1: Certo.
0: La Cina ne ha una, due, forse stanno adesso cercando di sistemare la... Voglio dire, anche questo che nei fatti pesa, no? Ha una sua valenza egemone in un certo senso. Quindi anche da questo punto di vista, perché gli Stati Uniti dovrebbero smantellare? Quando poi è vero che si dice l'attenzione è il vero competitor e quindi nemico è rappresentato dalla Cina, ma non è che nel frattempo sono distratti da altre parti del mondo? Non sto parlando dell'America Latina, sto parlando dell'Africa, perché recentemente la notizia non ha avuto un grande risalto a livello mediatico, però c'è stata la firma del Defense Roadmap Stati Uniti-Marocco, che poi guardano al Sahara occidentale, che sappiamo quanto sia sempre più importante, no? La questione del Mali l'abbiamo raccontata in questi giorni, abbiamo scoperto improvvisamente l'importanza del Mali per noi Europa, per la Russia, per la Cina e ora anche per gli Stati Uniti, quindi nel senso che c'è un'attenzione geostrategica comunque degli Stati Uniti anche per aree molto molto più vicine a noi che non siano il Medio Oriente.
1: Sì, questo di sicuro. Se capisco la sua domanda, è ovvio che gli Stati Uniti beneficiano enormemente da questo sistema di basi dislocato in tutto il mondo, e su questo non c'è alcun dubbio. A mio modo di vedere, quanto lei dice è assolutamente complementare con quanto dicevo io prima, cioè Trump non vuole togliere tutte le forze dall'Europa, men che meno da tutto il mondo, semplicemente vuole fare in modo che gli europei da una parte facciano di più, ma mentre c'è, sfruttando le vulnerabilità, le debolezze europee, ma anche degli altri paesi, del Corea del Sud, Giappone, che questi concedano qualcosa agli Stati Uniti. Ieri nella conferenza stampa Trump ha detto che c'è stata questa una delle navi attaccate dagli iraniani, era una nave sudcoreana e i sudcoreani dovrebbero anche loro venire allora ad Hormuz. È un ricatto che Trump sta facendo, nel quale è ovvio che i sudcoreani è molto improbabile che vadano, ma lo fa volontariamente per poi cercare di estrarre delle concessioni che possono essere dal punto di vista economico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista militare. Basta solo che tanti paesi decidano di comprare più armi americane, dal punto di vista energetico e via discorrendo. Quindi gli Stati Uniti non andranno a ridurre tutte le basi, ma questo è poco ma sicuro. In maniera sistematica andranno a mettere in dubbio alcune delle presenze militari, ma neanche totalmente, solo in parte, per ottenere delle concessioni. Cioè Trump non ha detto che chiude la base in Germania,
0: ha detto che riduce
1: 5.000, e un paio di settimane fa, un mese fa, aveva detto che stava pensando di spostare le truppe americane in Germania alla Polonia, quindi le spostava di 500-1000 chilometri. Non le avrei, paradossalmente per certi versi erano anche più spostati verso la Russia, quindi erano più esposte. E questa è solo una minaccia per far pressione, perché non bisogna anche ridimenticare, l'ho visto ieri da qualche parte, che queste basi che ospitano 30.000 soldati, sì, però poi ci sono altri 30.000 civili, contractor, tecnici.
0: Vero, sono delle cittadelle. Sì, è vero.
1: e quindi danno danno un sostegno economico alla comunità locale che è enorme. Se quella base venisse chiusa, intere zone morirebbero economicamente, e questo è un peso politico elettorale enorme. Trump lo sa benissimo, vale in America che non si riesce a chiudere le basi per queste ragioni, Trump sa che lo stesso vale anche in Europa, e sfrutta questa minaccia contro i suoi interlocutori per riuscire a piegarli e ottenere qualcosa. È sempre stato il suo stile anche quando era attivo nel campo imprenditoriale. Business è sempre stato quello di piegare l'avversario per metterlo in ginocchio e così ottenere di più. Possiamo poi discutere sulla moralità, però è come Trump ha sempre condotto i suoi affari, e lo applica lo stesso paradigma anche quando si trova a capo del governo americano.
0: Certo, non ha minimamente cambiato il protocollo strategico, non c'è dubbio, però forse bisognerebbe che qualcuno ricordasse a Trump che poi non è che il business gli sia andato così bene, perché ha fatto dei fallimenti clamorosi e c'è molto di più in ballo adesso se fallisce, così giusto per ricordarglielo se qualcuno ha il coraggio di farlo.
1: Sì, è vero, adesso io non sono un esperto
0: di finanza, neppure io, però
1: di Trump c'è da dire che comunque in un modo o nell'altro ha messo insieme un patrimonio che era guardevole. Poi sicuro ci sono stati dei fallimenti. Bisognerebbe dare a studiare quel business, che ovviamente nel panorama americano rispetto a Microsoft o Google è piccolo, quindi io non ho mai perso del tempo per studiarlo.
0: Io pochissimo, quindi non sono all'altezza. Grazie sempre Andrea Gilli, ci ha aiutato molto questa conversazione. Buona giornata, buon lavoro professore.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Andrea Gilli è docente di studi strategici alla St. Andrews University. Tra pochissimo lasciamo Gilli nel Regno Unito e torniamo in Italia, perché parliamo di sanità e decreto lavoro, sì, quello del 1° maggio, almeno per quello che ne sappiamo finora.

0: 9.30 e arriviamo a questo martedì sulla scorta di due giornate importanti che sono più di due festività segnate sul calendario, quella del 25 aprile e del 1 maggio, essenziale perché una è la festa dei lavoratori con tutto quello che significa oggi lavoro e l'altra è la festa della liberazione. Quello che dispiace è vedere che anche quest'anno due feste così importanti e che dovrebbero avere come prima reazione quella di unirci tutti, a prescindere dalle idee, dalle estrazioni culturali, sociali, politiche, tutto quello che volete, invece sono state occasioni ancora una volta di piazze estremamente divisive e di dichiarazioni spesso fuori luogo, sopra le righe e assolutamente inaccettabili dall'una e dall'altra parte. Ed è proprio questa la riflessione che vogliamo fare oggi con la nostra Alessandra Servidori. Buongiorno Alessandra, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno, buona giornata a tutti noi.
0: Ormai Alessandra Servidori la conoscete benissimo, anche il suo fan club dalle nostre parti, però vi ricordo che è economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del CIDO, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, ancora una volta, 25 aprile e 1 maggio, due feste che in realtà hanno lasciato tanta amarezza.
1: Sì, perché sono manifestazioni che danno sfogo proprio a delle proteste legittime, ma anche a delle frustrazioni, no? Per cui a un certo punto diventano come delle liturgie e guarda caso c'è sempre il governo di turno che è coinvolto, perché anche sempre a margine di provvedimenti, ci sono dei provvedimenti che vengono presi a margine del 1 maggio. E quindi sempre ma c'è sempre qualcosa che non va bene, per cui insomma abbiamo visto delle piazze incendiate, abbiamo gente che si infiltra per fare diciamo proprio lotta e invece noi avremo bisogno di ragionare un po', cioè perché è vero che la parola libertà e dignità sono state le due parole simbolo, sì. Ed è vero che il lavoro ti libera dalla povertà, però ti libera dalla povertà effettivamente se quando lavori viene retribuito, sì, no? Con infatti, quello che produci, certo. Però cosa c'è? Siamo in ritardo, ce lo dice anche il PNRR, in questi giorni, in queste ore abbiamo degli interventi molto autorevoli, no? delle analisi che vengono fatte, per cui insomma noi siamo indietro dal punto di vista dell'innovazione, siamo indietro dal punto di vista tecnologico, siamo indietro sull'organizzazione aziendale e sulle competenze, per cui abbiamo dei problemi rispetto ai nostri giovani, per cui insomma se mettiamo tutti insieme per combattere l'inattività, abbiamo anche registrato l'abbandono scolastico che è vero è diminuito ma non tanto, no? Da recuperare questi giovani che poi dopo alla fine scappano e vanno magari si formano qua.
0: Sì, quindi sì, noi sì,
1: investiamo
0: infatti,
1: qua,
0: esatto.
1: Però
0: è un costo, è un investimento non da poco, no?
1: Esatto, è parecchio, perché poi bisognerebbe questi giovani che trovassero un'occupazione adeguata e potessimo contare sui servizi per la famiglia, no? Perché siamo sempre lì, la famiglia è il surrogato del welfare, no? Per bilanciare,
0: certo.
1: Per bilanciare quello che è il tempo che deve dedicare alla cura dei propri familiari. Il problema vero è che noi spendiamo molto di più in prestazioni sociali, per cui dichiarazione dell'ISEE è ancora sbagliata, cioè gente che vive ancora diciamo di prestazioni sociali quando non ne avrebbero diritto, perché le prestazioni sociali che erano state comunque studiate per quel 6-8% di cittadini con gravi problemi sono diventati il 50%, e quindi se il 50% di quello che abbiamo a disposizione, il sistema non funziona. È chiaro,
0: forza,
1: no?
0: Cioè, certo.
1: Ecco, quindi, e mentre invece noi di fronte a questa nuova tecnologia che avanza, abbiamo bisogno di capire come si possono automatizzare i compiti, per esempio all'interno del luogo di lavoro, quando vediamo tutti questi robot, no, che funzionano, ma dietro a un robot che si muove c'è comunque un input umano, quindi non
0: almeno ancora sì è così, domani non lo sapremo, ma ad oggi l'input umano c'è, certo, almeno una
1: Ma non può essere di fronte alla complessità di un lavoro, no? A una emergenza, è difficile che poi il robot possa, come posso dire, dare una risposta, no?
0: Certo.
1: Quindi abbiamo bisogno di ridisegnare le professioni, bisogna cambiare il rapporto tra uomini e macchine, bisogna aumentare la qualità della sicurezza, bisogna che riduciamo gli errori, perché abbiamo comunque un gruppo dirigente, questi manager, cioè i responsabili delle risorse umane, che non hanno ancora capito che valorizzare i talenti vuol dire, come posso dire, prendere in considerazione veramente quello che pensano i lavoratori, e quindi però dare ai lavoratori molta formazione, perché se si punta a lavori migliori devono esserci salari più alti, questa è la forbice, no? Questa
0: è la forbice, certo.
1: Con cui, quindi è tutto conseguente, ma se noi non prendiamo in mano anche il discorso fondamentale di una revisione dell'ISEE, perché se noi vediamo in alcuni nuclei familiari denuncia un ISEE basso e quindi scatta naturalmente poi la prestazione sociale, no? Ma in alcuni ISEE ci sono molte persone, cioè, all'interno di quella famiglia, che vivono ovviamente magari di lavoro nero, ma che non denunciano di essere parte di questa, diciamo, del nucleo familiare.
0: Certo.
1: E quindi o noi mettiamo mano all'ISEE con del veramente, insomma, delle misure anche di monitoraggio su quando si nasce, dopo un certo punto che nasci, a un certo punto dai 18 anni in poi, che comunque sei persona, il tuo codice fiscale deve registrare dove sei, con chi sei, dove abiti e come ti mantieni, per cui noi non possiamo più pensare che ci siano delle persone che non fanno la denuncia dei redditi, per capirci. Abbiamo moltissime persone che vivono in famiglie dove solo uno fa la denuncia dei redditi, e quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va.
0: Voglio dire, soprattutto oggi, che con gli strumenti, la tecnologia, la capacità veramente di incrociare dati, dovrebbe essere proprio automatico, facile, immediatamente andare a evidenziare almeno le situazioni, come dire, cupe, no? Poco chiare. Perché non viene fatto? Manca la volontà politica, perché comunque questo poi determinerebbe una reazione da parte, cioè veramente non si riesce a capire con gli strumenti che abbiamo oggi perché non si agisce in modo più efficace.
1: Allora guardi, Chiara, noi abbiamo fatto negli anni non so quante commissioni, non me le ricordo neanche più, guardi il numero, contro il lavoro nero, per monitorare il lavoro, ma proprio per definizione se nero non riesce ad acchiapparlo, ma c'è una condivisione nel nasconderlo, perché essendo costando molto anche all'imprenditore, e poi ne vediamo le drammatiche conseguenze in materia di sicurezza, non viene denunciato. Si prendono le persone e non viene denunciato questo, e quindi noi abbiamo veramente un problema in pochissimi contribuiscono alla spesa, diciamo, dello Stato, in pochissimi, perché ce n'è un 50%, ma neanche, guardi, siamo in pochissimi che denunciamo la vera situazione, diciamo, patrimoniale, altri non la denunciano, e quindi chiaramente siamo poi sempre noi, no?
0: Certo.
1: Che paghiamo. Ecco, quindi noi abbiamo veramente un difetto cambiamento di impostazione, ci sono nuovi bisogni, bisogna pensare di fare delle filiere della formazione, perché ci deve essere un diritto soggettivo alla formazione, no? Personalizzata sul contratto di lavoro.
2: Certo.
1: Ed è tempo di formarsi non alla sera dopo il lavoro che uno è distrutto, ma i corsi di formazione bisogna farli durante il lavoro, no? Ma ne hanno bisogno anche i manager. Guardi, io parlo con dei capi del personale che sono veramente io mi meraviglio, perché prendono oltretutto anche dei buoni stipendi,
2: ma non
1: loro rincorrono la produttività, no? Anzi, la produttività invece bisogna realizzarla, no? Bisogna che i cambiamenti bisogna realizzarla, bisogna organizzarsi, bisogna e se no rimaniamo sempre tutti primi maggi, e quest'anno anche il 25 di aprile, perché c'è la concomitanza di queste guerre spaventose, di questo matto scatenato che abbiamo negli Stati Uniti, che è proprio un pazzo, ormai lo capiamo, perché non è, anzi io mi meraviglio perché non si proceda con l'impeachment. Io mi meraviglio
0: perché evidentemente, cioè io ho perlomeno questa convinzione che storicamente secondo me ritorna: non c'è mai un pazzo che può governare se non c'è comunque una cornice di interesse che questo pazzo lo appoggia, perché sennò non si spiega, no?
1: Ma io penso che comunque, questo io ne sono proprio convinta, che adesso quando la seconda verifica
0: le mi determina
1: qualche bastonata la prenderà,
0: ce lo auguriamo, ce lo auguriamo.
1: No, ma semplicemente perché l'economia americana è a rotoli. E quindi se è vero che lui voleva fare tutto questo America First, no? Cioè lui è in guerra contro l'Europa, è in guerra contro la Germania, è in guerra contro tutti, e quindi lui, secondo il mio parere, sarà in grande difficoltà nel secondo mandato.
0: No, ma sicuramente lo è, perché comunque i sondaggi lo danno in caduta libera. Però c'è da dire che un conto è quello che stanno patendo in questo momento i cittadini, che appunto si risolverà in un voto, se il voto resterà libero sicuramente si aspettano anche i repubblicani una batosta. Altra cosa è vedere come invece stanno guadagnando le industrie petrolifere statunitensi, le industrie dell'intelligence di Bitcoin statunitensi, e anche le stesse imprese e interessi della famiglia Trump. Quindi
1: ma non è mica la famiglia Trump, non è mica l'Europa.
0: No, ma
1: la povertà in America è devastante.
0: No, ma sto dicendo che non pensiamo che stiano perdendo tutti negli Stati Uniti. Qualcuno sta guadagnando e guadagnando tanto. Guarda caso è anche quel cordone che poi è intorno a Trump, perché altrimenti un pazzo non arriva da solo. Io di questo penso, no? Perché un pazzo lo metti ai margini facilmente.
1: Beh, lui ha una lobby intorno a sé.
0: Infatti,
1: ha un cordone,
0: esatto.
1: che però ha emarginato l'America da tutto e da tutti, nel senso che adesso diventa una facile preda anche per la Russia, diciamocele queste cose, perché se no è diventato il nemico di tutti. Quindi anche lui va bene, produrrà petrolio, ma poi una volta che ha soddisfatto le sue ambizioni di avere appunto di governare con i vari barili di petrolio, dopo però non ha reso al paese veramente quello che il paese si aspettava. Però il problema è che nel frattempo c'è chi, come la Cina, perché poi alla fine bisogna poi anche fare i conti, no? Sta avanzando e quindi diventerà il vero competitor la Cina, anche di Trump.
0: Questo
1: vive tra un suo mito e una realtà terribile, e quindi chi l'ha sostenuto nelle sue campagne non lo so se ha capito che devastazione insomma poi ha creato, perché arsenali che ormai cominciano a ruotarsi e non basta equilibrare con i suoi barili di petrolio.
0: No, no, non è solo petrolio, cioè sono tanti interessi, però ci sono.
1: Sì, però lui aveva un debito enorme. Cioè lui era pieno di debiti.
0: Sì, sì,
1: prima
0: sì,
1: di cominciare.
0: Ma stanno guadagnando. Quindi, oltre che i suoi familiari, anche rispetto al Medio Oriente, sappiamo benissimo il genero Kushner, gli interessi che aveva già dal primo mandato, che sono tutti decuplicati, così anche Witkoff e le imprese che ha il figlio di Witkoff in Medio Oriente, è tutto esponenzialmente aumentato per lui e per quello che lei ha definito una lobby, ma che sicuramente è anche più articolata di una lobby. Certo, sicuramente non sta facendo l'interesse paese Stati Uniti e l'interesse della grande massa dei cittadini statunitensi, quindi speriamo che la reazione nelle urne ci sia vibrante, più di questo.
1: Vediamo oggi come va questo incontro con il suo portavoce, dovrebbe rintracciare un po' il filo diretto con il Vaticano e con il nostro governo. Vediamo, però.
0: Speriamo.
1: Non sono molto ottimista.
0: Nemmeno io, neppure io.
1: Ecco. Va bene, Chiara. Ci sentiamo
0: Alessandra,
1: martedì.
0: Sempre un piacere.
1: Grazie a tutti che mi avete ascoltato.
0: Grazie Alessandra Servidori, mitica Servidori. E adesso vi porto a Milano perché questa mattina, proprio questione di minuti, al Centro Congressi Fondazioni Cariplo ci sarà la presentazione del rapporto sussidiarietà e salute, rapporto della Fondazione per la sussidiarietà che si propone proprio di fotografare la questione sistema sanitario italiano tra invecchiamento della popolazione, aumento delle cronicità e anche disuguaglianze nell'accesso alle cure. Dunque quell'interrogativo che si pone, no? Cioè fino a che punto oggi possiamo comunque continuare a guardare al nostro sistema sanitario nazionale come universale, come un sistema universale ed equo. Questa è la grande domanda e molto ci aiuta anche capire, guardare, analizzare la realtà sanitaria di Milano. Buongiorno a Giorgio Vittadini, presidente di Fondazione per la Sussidiarietà.
2: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. La domanda gliela faccio diretta. Quale salute gode il nostro sistema sanitario?
2: Ma le dico un dato della offerta delle persone: 84 anni di vita, 84 di speranza di vita, 58 anni di speranza di vita buona, 25 anni di problemi sociosanitari crescenti. Quindi se noi non ci concentriamo solo sugli acuti avremo una vita che è sempre peggiore per questo insorgere di malattie croniche che si aggiungono anche a malattie giovanili, che vuol dire aumento della problemi di dipendenza, aumenti di problemi di salute mentale, e quindi dobbiamo cambiare il modello pensando a tutta la vita e non solo ai momenti di acuzia.
0: Ma questo è impressionante, perché noi ci vantiamo, diciamo così, però siamo orgogliosi del fatto che in Italia la vita media sia 84 anni, no? Importantissima, paragonata poi anche con quella di altri paesi omologhi al nostro. Certo, però non c'è soltanto una quantità di vita, ma anche una qualità di vita. E vedere che in tutto questo 25 anni, insomma, non me li passo troppo bene è inquietante.
2: Anche perché questo riguarda le famiglie, perché hanno in casa l'anziano, non sanno come curarlo, il 24% della spesa è autopoche, cioè ci dobbiamo farcela con i nostri soldi fuori dal sistema sanitario, badanti, infermieri, e poi ci sono i problemi giovanili che sono crescenti e anche questi non sono curabili mandando in ospedale, 40% di dipendenze di malattie mentali in crescita, giovani che sono in difficoltà anche con dipendenze da alcol, non solo da droghe. Questo vuol dire che le famiglie sono appesantite da un cambiamento dell'idea di salute.
0: Quanto riguardo, perché mi interessa molto questo aspetto, la salute dei giovani con questo peggioramento soprattutto della salute mentale, quando è che abbiamo cominciato a vedere i numeri, le cifre, quindi la dimensione del fenomeno aumentare? Perché tanti lo legano al Covid, è stato veramente così esplosivo e assiale la pandemia?
2: Il Covid ha fatto emergere qualcosa che stava crescendo pian piano, con le malattie che sono insorte nel Covid ci siamo resi conto che in realtà la nostra situazione giovanile peggiorata. Molti degli abbandoni non sono scolastici, non sono per motivi di tipo economico, ma sono proprio per questa fragilità, gente che sta a casa un anno. Il Covid ce l'ha fatto esplodere, ma poi allora siamo andati a vedere le cause profonde, sono cause che vanno nella crescente fragilità delle famiglie e delle condizioni di vita esistenziali dei giovani, e quindi adesso è però sotto gli occhi di tutti e chiede un altro modello di sanità che va sul territorio, che costruisce rapporti medico-paziente non con 1600 mutuati, case di comunità che non siano semplicemente delle strutture edilizie ma siano luoghi di cura, tutto questo che prevenzione che è quasi assente. E quindi capisci che dobbiamo cambiare il modello sanitario.
0: Sì, ma totalmente, nel senso che non c'è più una questione legata semplicemente a manca questo tot di infermieri, manca questo tot di medici di base, e per carità sono problemi, non sto assolutamente minimizzando, ma è proprio l'approccio che deve cambiare totalmente. E questo, sempre facendo riferimento al Covid, l'abbiamo capito come era necessaria una sanità di prossimità, più di territorio, però poi vediamo la fatica di tirar su queste case di comunità.
2: Le faccio l'esempio, mancano 1500 medici per queste sul territorio in Lombardia, gli infermieri a 1300 euro non si iscrivono più neanche ai corsi di infermeria, e quindi noi rispetto a questo bisogno siamo molto in ritardo. Per esempio in Lombardia siamo molto ospedalocentrici, 240 ospedali, ma il territorio non c'è e non è ancora stato pensato un piano organico per entrare in questo mondo, proprio quello che lei diceva del personale è un fattore fondamentale. Se tu paghi un infermiere 1300 euro con i turni, nessuno si iscrive più. Se i medici, se la specialità del medico di famiglia è stata per anni la specialità meno praticata, tu oggi hai problemi gravi. Pensi alla provincia di Varese, dove essendo arrivati 50 infermieri kirghisi sembrava che avessero scoperto il petrolio.
0: Sì. Ho capito. Ma e questo poi di fronte al fatto che c'è tutto l'altro problema delle liste di attesa e di una sanità dove poi il cittadino ricorre sempre più al privato, quello che ci diceva anche prima, no? Che...
2: le faccio un esempio, se lei non governa, il privato convenzionato è una risorsa, ma se lei non governa succede come in Lombardia, dove metà del fatturato gli ospedali privati lo tengono con 25 specialità, mentre nel pubblico 43, perché cosa fanno? Fanno il free skimming, cioè prendono semplicemente le specialità che sono più remunerative, certo, anche se meno impegnative, o certo, devi governare queste cose. Se non le governi, tutto va a ramengo, contro il cittadino e il paziente.
0: Cosa si dovrebbe fare allora, almeno come linea, posto che...
2: La presa in carico del paziente, che è la rivoluzione, cioè io prendo un paziente e ha un punto di riferimento unico, organico in quello che avviene, cioè quindi il medico di famiglia, l'ospedalizzazione, la cura dopo, in una organicità di chi offre sanità e con un'enorme valorizzazione del terzo settore, soprattutto nelle parti di prevenzione e nelle parti post ospedaliere. Se tu non ragioni insieme, se non fai una governance sussidiaria, e se tutto è separato, perché la sanità è dalla regione e il sociosanitario dei comuni e dell'INPS, è chiaro che il paziente si trova in difficoltà, invece lui è il punto di riferimento che deve avere un unico interlocutore che poi manda nei diversi aspetti. È una rivoluzione del modo di pensare la sanità.
0: Questo come punto d'arrivo, ma come ci si arriva dalla situazione di oggi a questo che è l'obiettivo finale?
2: Cioè allora, innanzitutto occorre valutare, perché non si valuta, e la valutazione permette di tagliare laddove la questione non funziona, laddove le questioni vanno. Secondo, occorre nel rapporto, ne mettiamo in luce, prendere i casi virtuosi e farli diventare metodo, perché esistono luoghi dove c'è una sanità territoriale, esistono luoghi dove si sta usando la tecnologia per fare medicina a distanza, esistono luoghi dove ci sono realtà di medici, infermieri che sono messi insieme per curare. Questi devono essere guardati, ma se nessuno guarda le novità, che sono anche un po' al nord, al sud, al centro, non diventano fattori di cambiamento, che sono fattori non ancora generali, ma sono fattori che possono migliorare enormemente situazioni.
0: È stato chiarissimo, tema che dobbiamo assolutamente riprendere, Presidente. Le auguro una buona giornata e una buona presentazione, vi ricordo, tra pochi minuti. Grazie. A Milano il rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, la presentazione proprio di come salvare universalità ed equità del sistema sanitario nazionale. Al telefono con noi c'era Giorgio Vittadini, Presidente di Fondazione per la Sussidiarietà, che ci ha dato veramente tanti spunti di riflessione, speriamo per qualcuno, oltre che di riflessione siano anche di azione, per non perdere l'universalità e l'equità del nostro sistema sanitario nazionale, che con tutte le sue magagne però resta sicuramente un punto di riferimento, però è necessario anche operare quei cambiamenti proprio per salvare il nostro sistema sanitario e salvare la salute e il benessere di tutti noi. Grazie per averci seguito, grazie a Davide Dedè in regia, noi torniamo domani alle 7 puntuali su Inblu 2000, però vi ricordo che potete riascoltare tutte le voci, le interviste di questa mattina con l'app Play 2000.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte.
2: In Blu 2000. News.
3: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente sempre alta, la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la premier Meloni. Prima, giovedì, in Vaticano vedrà Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump. Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,33%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si svolgeranno oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni, una morte che ha commosso tutta l'Italia.
4: Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
3: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte, dichiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi invece attese dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. 11 persone arrestate, 3 fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie. I coinvolti sarebbero esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi violenti avvenuti a Bari e Bisceglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Il nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi fa riferimento alla ricostruzione post-sisma. Sì, perché ieri il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ufficialmente il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e sindaco di Pieve Torina. L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale per verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la provincia di Macerata. Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica. Nel corso dell'incontro è stato effettuato un esame puntuale degli interventi, uno per uno, con l'obiettivo di individuare le azioni necessarie per accelerare ulteriormente l'attuazione dei lavori. Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti. È previsto entro l'estate l'avvio dei lavori di riparazione della prefettura in Piazza della Libertà. Per quanto riguarda la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, si è prossimi all'approvazione del progetto esecutivo, passaggio decisivo per garantire ai Vigili del Fuoco della provincia di Macerata una nuova struttura moderna e funzionale. E ci sono invece alcune situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici, tra queste l'Istituto Vernelli di Cingoli, per il quale è stato convocato un tavolo tecnico l'8 maggio, finalizzato a fornire un quadro definitivo ai progettisti già incaricati. Stesso percorso di approfondimento riguarda anche la sede della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove si rende necessario definire il quadro esigenziale delle istituzioni di riferimento. Ora passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, cominciando con Alessandro Gentilucci, presidente della provincia di Macerata, per poi proseguire con Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016.
10: Ho chiesto al commissario straordinario Guido Castelli di poter fare un incontro. Lo ringrazio per essere venuto qui in provincia di Macerata, testimonianza, e non avevo dubbi, della sua capacità di essere vicino a tutti i cittadini, in questo caso a tutti i sindaci, e in particolar modo abbiamo parlato di scuole, quindi di futuro di ragazzi e di opportunità per la nostra nuova classe dirigente che proprio loro rappresentano. 140 milioni di euro di opere pubbliche e in gran parte concentrate sulle scuole, attraverso i campus, attraverso quella logica che sottende l'istruzione, procede con la formazione dei ragazzi e poi crea nel mondo del lavoro quelle competenze di cui oggi abbiamo bisogno. Ecco, vogliamo lavorare in questo senso, da lì deriva il mio incontro con il sindaco di Cingoli e con la dirigente dell'istituto alberghiero Vernelli, che ha sostanziato proprio la volontà di procedere velocemente e è stato affidato immediatamente l'incarico per la progettazione. Ci sarà un incontro l'8.
11: La provincia di Macerata è impegnata su molti fronti della ricostruzione, in particolare si tratta di edifici scolastici, non potrebbe che essere così, ma anche dei plessi istituzionali molto importanti come la prefettura stessa del capoluogo maceratese, dove prevediamo di poter affidare i lavori finalmente entro l'estate. Lo stesso dicasi per il nuovo palazzina dei Vigili del Fuoco, 12 milioni e 600 mila euro di investimenti, abbiamo approvato il progetto esecutivo, quindi si parte con il lavoro. Altre verifiche che abbiamo fatto con il presidente Gentilucci riguardano poi gli edifici scolastici, perché ve ne sono alcuni che finalmente hanno sbloccato l'iter, come il Filesfo di Tolentino, che dopo tante incertezze finalmente sta vedendo proprio i carpentieri, i muratori costruire quell'importante istituto, il campus di Tolentino e ora le viste, il tavolo tecnico per l'ultimo grande elemento di valutazione che dobbiamo fare insieme, ovvero l'Istituto Vardelli di Cingoli, un'importante opera su cui abbiamo ormai avviato all'ANAC tutti gli atti per la progettazione e si tratterà anche lì di essere all'altezza delle esigenze del corpo studentesco e della direzione scolastica.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente è sempre alta, la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni, prima giovedì in Vaticano il faccia a faccia con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump.
2: Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano, e l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump è preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tensione alla Casa Bianca, dove una persona è stata colpita e uccisa dal Secret Service nei pressi della residenza presidenziale in una zona affollata di turisti. L'episodio mentre il presidente Trump era impegnato in un incontro nell'edificio scattato il lockdown. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,64% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stanno per iniziare nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni, una morte che ha commosso tutta l'Italia. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, davanti ai PM non ci sarà solo Andrea Sempio, che fanno sapere i suoi avvocati, domani non risponderà ai PM. Ci sarà, i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, oggi invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Sì, eccoci qua. Arriviamo, piano piano, ma ci siamo. Bene, un saluto a tutti e cominciamo subito anche a salutare, per esempio, Elisa.
1: Eccomi, Susana, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro caro amico e collega Maurizio Verdenelli.
0: Maurizio, salutoni Maurizio.
2: Buongiorno Nazareno.
0: Eccoci qua, chi di voi?
1: Maurizio, cosa vogliamo parlare oggi? Tu mi avevi mandato un po' di domande, mi avevi chiesto appunto di parlare in modo approfondito della conferenza su Mattei che si è tenuta l'altro giorno all'università.
2: A chiederlo veramente non sono io, ma il collega e amico Francesco Ciccarelli, come ogni martedì. Sì. Diciamo della settimana matteiana, sì, è stata una bellissima settimana organizzata dalla Fondazione, non solo Enrico Mattei di Matteica, ma anche ad esempio ieri, molto bella, davanti a centinaia di ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Economico di Amandola, Enrico Mattei, dal stesso istituto. E alla scoperta, quindi, sia gli studenti universitari, sia gli studenti medi, superiori, alla scoperta di Enrico Mattei. L'Istituto di Amandola è stato uno dei primi casi di autonomia, studentesca, da parte della provincia, dell'entroterra fermana, a Scolano allora, nel 66-68, nel nome di Enrico Mattei. Hanno preso come titolo principale uno dei detti memorabili di Enrico Mattei, l'ingegno da dove si scorgono cose che gli altri non vedono. I ragazzi conoscevano non molto Enrico Mattei, ma se penso pure agli altri studenti degli altri istituti nel nome di Enrico Mattei, è un fatto noto. In tutta Italia ci sono 80 istituti nel nome del fondatore dell'ENI, nel provincia di Macerata c'è per esempio l'ITIS di Recanati.
0: Recanati.
2: Sì, ecco, è stata una bellissima, sono state bellissime giornate, iniziate il 24 scorso con un convegno a cui ha partecipato il presidente dello Yacht Club Italia, Carlo Cameli, ha partecipato l'ex governatore delle Marche Gianmario Spacca, lo storico Gino Colonnelli, naturalmente il presidente e il vicepresidente della Fondazione Marche e il sottoscritto, che ha ottenuto, devo dire, un bel successo.
0: Questa sarà una bella cosa, questa sarà una bella cosa.
1: Maurizio, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che tu sei appassionato della storia di Mattei, tant'è che hai scritto anche dei libri.
2: Sì, ne ho scritti 4, faccio una saga di Harry Potter, no? E l'ultimo è andato, il primo e l'ultimo sono andati davvero a ruba.
1: Sì.
2: E adesso sono la quarta riedizione di Mattei Forever, insieme al grande giudice investigatore Otello Lupacchini e Renato Mattioni, che è poi il capo di gabinetto nazionale della Confcommercio, originario di Pieve Torina, ora vive a Milano e Roma, e poi con Lucio Piagioni, capo ufficio stampa, scrittore, capo ufficio stampa per 40 anni della Regione Umbria, e altri naturalmente. Ricordo tra i miei autori anche il direttore del Messaggero, Vittorio Emiliani, che lavorò al giorno di Mattei, e perché la mia passione e il mio amore per Mattei nasce proprio dal Messaggero, quando il Montedison acquista il Messaggero e lancia all'interno del giornale romano tutti i grandi giornalisti provenienti dal giorno, che era, ricordiamo tutti, un giornale edito dal Leni, voluto da Mattei per contrastare i grandi giornali che contrastavano Leni, a cominciare da Montanelli, dal grande Montanelli, dal Corriere della Sera, e poi giorno adesso è di proprietà diversa, naturalmente fa parte del gruppo del Resto del Carlino, gruppo Monti Riffeser, ma allora il giorno era appunto il giornale di Mattei, anche se edito all'inizio, in quanto Leni non poteva avere tra i suoi compiti anche l'editoria, da un grande ascolano, Cino Del Duca, a cui è dedicato per esempio il campo sportivo, no, di Ascoli. Ecco, tra i grandi del giorno, finite poi al Messaggero, anche Italo Pietra, il braccio destro di Mattei, e Fossati, un altro direttore del Messaggero, che io ricordo con molta simpatia, anche se magari la sua presenza non è stata così importante all'interno del giornale romano, che è ora di proprietà dell'editore Caltagirone, editore costruttore edile ma soprattutto finanziere. Ecco,
0: si legge con tutte queste belle cose che abbiamo?
2: Sì.
0: Ecco, no, perché purtroppo, tu sai se si legge o no.
2: L'editoria e i giornali stanno passando un brutto momento, i giornalisti anche peggio, perché sono a 10 anni dietro a un rinnovo del contratto che si fa attendere, e in ogni caso veramente è un contratto che annunciato con grandi tagli, addirittura il 22%, lineari tra l'altro, e pertanto questo mestiere, cara Elisa, è a estinzione. Ai giovani che mi avvicinano e mi dicono che vogliono fare questo mestiere, dico: pensate a un'altra cosa, veramente, non so quale altra cosa si possa pensare in un'Italia di oggi, in un mondo di oggi, ma insomma il giornalismo appare veramente un mestiere da non fare più. Attualmente i giornalisti guadagnano nel 60% dei casi 15.000 euro all'anno, è veramente poco anche per mettere su famiglia.
1: Certo.
0: Perché per questo?
1: Magari farlo insieme a un altro lavoro, quindi chi diventa magari pubblicista può fare anche un altro mestiere, ecco, insieme a quello del giornalista. Magari il giornalista diventa più una passione alla fine, però è un peccato far diventare un mestiere del genere, perché ovviamente i giornalisti sono importanti, farlo diventare come se fosse praticamente una passione basta, invece dovrebbero essere più messi in risalto, no Maurizio?
2: Beh, io mi ha detto, chiesto prima la Zarella una cosa importante, perché questo, no? Perché ecco, noi lo sappiamo, ma perché ai miei tempi, gli anni 70 fino agli anni 80, si vendevano Nazareno 5 milioni e mezzo di copie al giorno. Attualmente Nazareno, ti dico, se ne vendono 1,2 milioni.
0: E io infatti quello che ti dicevo,
2: abbiamo perso un sacco di copie. E se si pensa che il Corriere della Sera, a cui io ho collaborato come corrispondente all'Umbria per 5 anni, vendeva 800.000 copie dal 70 al 75, questo lo posso testimoniare. Adesso ed era il giornale più venduto in Italia, tuttora è rimasto il giornale più venduto in Italia, anche se per un certo periodo Repubblica l'ha superato. Adesso sai quanto vende con l'edizione digitale, quindi anche con l'online, no? Il Corriere della Sera? 208.000 copie, perché è il giornale più venduto in Italia. Repubblica, che aveva sfondato addirittura 1 milione di copie al giorno, adesso vende 140-150.000 copie. E l'unico giornale, e sono tutti in discesa libera, come dimostrano gli ultimi dati ADS, l'unico giornale in salita, cioè che cresce, anche se di poco, ma cresce, è l'unico in tutta Italia, è il Fatto Quotidiano di Travaglio, che vende però non più di 50-60.000 copie. Il Messaggero, che tirava 400.000 copie, ne vende 60.000, 50-60.000, e forse no. E comunque,
1: secondo te, perché il Fatto Quotidiano vende di più? Cioè, che cos'è che attira i lettori?
2: Beh, l'opposizione al governo Meloni.
1: Ho capito.
2: Grazie, un modo di barazzino molto intrigante e molto brillante da parte di Travaglio, che tra l'altro si avvale anche di redattori è di una certa importanza, come Scanzi ed altri, che hanno poi Gomez, che hanno poi come spalla anche la TV, perché accordi e disaccordi sulla 9 è l'aggancio mediatico televisivo del Fatto Quotidiano, cioè il Fatto Quotidiano si avvale anche della TV, è importante.
0: Sì, infatti. Ma senti, ma questi appunto i giornali

0: a 80.000 lettori unici, mi dice il direttore Matteo Zallocco. Perché? Perché c'ha una grafica, una lettura più, insomma, più amabile, più tranquilla, non viene interrotta da continuamente dalla pubblicità. C'è la pubblicità, però è in un angolo, insomma, è leggibile, è vedibile. Dall'altra parte arrivano, ti piombano addosso tutti questi pop-up che ti impediscono la lettura. Prima di poter leggere finalmente il tuo articolo devi spolverare questo da numerosi attacchi pubblicitari, e questo alla fine, insomma, alla fine ti induce a leggere molto di meno. Beh, volete mettere la lettura sulla carta rispetto alla lettura online, non c'è paragone. Purtroppo ormai ci siamo abituati a non comprare più la carta, a non leggere più la carta. È costosa, è diventata costosa per gli editori, che naturalmente ci inzuppano il pane sulla crisi per scaricarla tutta addosso ai giornalisti. Naturalmente ormai il giornalismo, cara Elisa, il giornalista non esiste più, ma esiste il social media manager, proprio perché ormai è diventato una creatura partorita dall'online. Ormai tutto online, si vende, Amazon insegna, si vende tutto online, non ci sono più i negozi, non c'è più ce ne sono molto pochi, esiste appunto il negozio di grandissima qualità che però ha alti costi e non tutti se la possono permettere. Purtroppo l'Italia degli anni 80 è molto diversa dall'Italia di adesso. Basta girare per le città e vedere, insomma, che tipo di popolazione cambiata rispetto a 40 anni a questa parte, insomma. Anche Macerata è completamente diversa. Io ne ho un'idea quando arrivai in questa città 40 anni fa, e adesso non la riconosco più. Ecco, non è più la città, ma anche Perugia, per esempio, anche la mia Perugia non la riconosco più. Le città non sono più le stesse, e i giornali attualmente riflettono questa decadenza. Diciamo, questa più che decadenza, non voglio essere così pessimista, questa variazione sociale.
1: La cosa importante
2: Sì, io qui ho un'altra domanda sempre del nostro amico Francesco. Dice, lui vorrebbe sapere quale potrebbe essere, secondo la tua esperienza, Maurizio, un buon progetto per rilanciare il turismo in città. Dato che abbiamo toccato Macerata.
0: Scusate. La buona ricetta è quella che si sta cercando di portare avanti tramite anche e soprattutto l'assessore Iommi, una persona che io stimo, un architetto importante, che sta cercando di abbellire la città. Ma se poi Pimpo distrugge 118 muri, pareti della città, non viene a abbellire la città se ci sono questi personaggi che non hanno niente a che fare con l'arte, con i graffiti artistici. Se si pensa che per esempio Beligatti, Largo Beligatti, che è diventato veramente molto bello anche grazie alle sculture di Ferretti, a proposito ho scritto un articolo riguardante la nipote Carolina Galassi, figlia della sorella di Dante, Mariella Lelli, Ferretti Lelli, che ha avuto il suo primo inedito, perché è una cantante, vorrebbe fare la cantante jazz, un inedito che ha avuto molto successo, è uscito proprio il 1° maggio, Nella città si chiama, ecco, che fa rima con il nostro tema di oggi, ed è chi l'ha sentita questa canzone, è molto molto bella. Quindi complimenti Carolina, forza avanti sempre nel nome della tua famiglia Galassi, che però insomma ha queste importanti derivazioni nel nome di Dante Ferretti, il più grande scenografo che abbiamo avuto e che abbiamo, e che adesso si è lamentato un po' perché Repubblica è uscito con una pagina dedicata a lui, dove si lamenta che Hollywood non lo chiama più, forse per i suoi perché magari anche lì c'è il problema dei costi, non lo so, però certamente è un grande, forza ad altri. E comunque ritorniamo appunto al discorso del turismo. Sì, anche illustrare personaggi come Dante Ferretti.

0: dove è finito il progetto che veramente era di sinistra, ma che era stato come fatto proprio dal centrodestra che aveva vinto le elezioni 6 anni fa e che ora si presenta nuovamente all'elettorato, il progetto di un'esposizione, di una sala, di un museo dedicato alle grandi opere del scenografo Dante Fioretti. Dove è finito? Quello sarebbe veramente un punto importante per Macerata, che ha questa eccellenza che se la stanno prendendo gli altri, tra l'altro, perché Dante Fioretti adesso lavorerà per Ancona, per il Museo del Mediterraneo, e non a caso il piano di Ferretti per Ancona è stato uno dei punti che hanno fatto preferire Ancona rispetto ad altre città come capitale della cultura. Insomma, ci stanno scippando dopo la Lube anche Dante Fioretti, qui scherzo, ma chiaramente se un'amministrazione non dà spazio ai suoi grandi nomi, chiaramente c'è tutto da perdere, e quindi bisognerebbe ritornare ad abbracciare di nuovo questo grande figlio di Macerata. Ecco, questo è importante per il turismo. Poi sì, i musei sono molto molto importanti. Macerata c'ha grandi musei, bisognerebbe rispolverare con quello che è rimasto, ma pur sempre qualcosa è il Museo del Risorgimento, nel nome di Garibaldi e del Risorgimento stesso. Era un museo importante, depredato con furti generalizzati che non sono stati perseguiti, che però bisognerebbe insomma mettere la pietra sul passato, prescrivere tutto e andare avanti con questo museo, che sarebbe unico anche questo per la sua bellezza in Italia. Abbiamo un grande esperto di storia garibaldina, Pietro Pistelli. Purtroppo Pietro non è al massimo della forma, ma per molti anni si è battuto perché questo museo venga ripristinato. E Macerata, poi speriamo insomma che da questo delirio delirio positivo del cantiere PNRR ne esca una città veramente nuova, pulita. Macerata non è sporca peraltro, ma certamente Pimpo ha fatto la sua parte, ma finalmente è stato acciuffato, e quindi casi come quelli romani non si ripeteranno, perché a Roma le scritte sui muri sono veramente una tragedia, ma non solo a Roma. E quindi Macerata c'ha bisogno di ritornare a vivere, cresce, abbiamo detto, però grazie agli immigrati che sono una forza importante, però occorre pure qualcos'altro.
1: Sono meglio di noi, insomma, ecco.
0: Esatto, sì, ricordiamo che su 55 comuni della provincia di Macerata, prima erano 57, io sono direttore della rivista 57, che era la rivista della provincia, quindi ricordo benissimo il numero, da 55 42 comuni su 55 hanno perso popolazione. Ed è gravissimo questo. L'unica che non ha perso popolazione, ma grazie agli immigrati, Macerata, l'ha persa anche Civitanova, insomma. Gli immigrati sono aumentati di 3.000 unità, è come fosse una cittadina media della provincia. È importante questo, però ecco, occorre anche razionalizzare questa crescita, incanalare queste presenze, perché purtroppo sono state anche presenze inquietanti sul piano dello spaccio della droga. Il caso Bambino.
1: Ai ai ai ai ai, questa che è proprio terribile?
0: Sì, sì. E sul caso, il caso Pamela insegna, Carlo Nazareno.
1: No, dico appunto, sta avanzando sempre?
0: Ma io adesso ho detto una cosa così, purtroppo però lo spaccio della droga è in mano a personaggi, a soggetti che vengono al Maghreb, che vengono all'Africa, che purtroppo i tunisini, adesso senza toccare la Tunisia naturalmente, ma lo sanno meglio di me i carabinieri e polizia, che ogni giorno.
2: E basta che vai all'hotel house, te ne trovi quante ne vuoi, insomma.
0: Sì, l'hotel house è diventato ormai una città a sé stante. Rispetto a Porto Recanati, mi raccontava un'amica, dice: ho conosciuto una persona a Roma che ha saputo chi ero maceratese, ma anch'io sono della zona. Di dove? Sono dove abiti? Di quale città sei? Dell'hotel house, non di Porto Recanati, dell'hotel house, è una città a sé stante. I carabinieri lo sanno benissimo, quando devono fare perquisizione all'hotel house ci arrivano con l'elicottero dall'alto, altrimenti dal basso è un ghetto verticale, definito ghetto verticale, dal basso è difficile risalire.
1: Ecco, io però dico questo, che mentre tu ci dici queste cose molto importanti, è bene saperlo, c'è qualcosa che da un po' di anni, non so quanti, siamo andati tanto giù, o no?
0: È vero, non zero, siamo andati tanto in giù. Purtroppo, perché? Perché è andato tanto in giù, non la morale come si vorrebbe, ma l'economia, che è spesso legata alla morale. Quando si è poveri, spesso si è anche cattivi. E lo spaccio della droga è diventato il commercio più remunerativo e meno pericoloso, e meno rischioso che ci sia. Non lo dico io, perché sarebbe troppo pesante, troppo, diciamo, pericoloso dirlo da una persona sola, ma lo dicono tutti. È diventata un'affermazione purtroppo inquietante, però che sta passando alla storia. Il commercio della droga è diventata l'attività meno rischiosa, perché purtroppo le leggi attuali non sono all'altezza della crescita di questo fenomeno, che sta minando il futuro delle nostre generazioni, distruggendo la possibilità che queste nuove generazioni diventino la dirigenza del domani, perché i giovani devono essere dirigenti del domani. Possiamo diventarlo io e te, Nazareno, noi siamo ormai vecchi, tu no come me, ma insomma non ci poniamo un futuro di...
1: Ma tu non sei tanto vecchio, perché da come parli, insomma, anche se ci avessi 100 anni, mi pare di avere.
0: Beh, ci sto arrivando, perché il 13 maggio, caro Nazareno, faccio 77 anni.
1: Allora, non sono tantissimo. Io sono due meno di te, quindi.
0: Ah, allora vedi, ci stringiamo una mano.
1: Ecco, però siamo voglio
0: molto,
1: dire.
0: Siamo molto fru ancora, mi pare.
1: voglio dire, non è che siamo proprio andati via, ecco.
0: No,
2: lo andate fermi, ecco. Avete ancora tanto da insegnare a me e a altre persone, insomma, quindi aspettate, non andate, per carità.
1: No, ma infatti è vero.
2: Una cosa che volevo chiedere a Maurizio, sempre da parte di Francesco, dice lui che solo con l'università è un po' dura rilanciare la città di Macerata. Quindi cosa, io aggiungo questa domanda, cosa possiamo fare, cosa si può fare, no, per la città di Macerata, per farla risorgere?
0: Abbiamo già detto tante cose. Giustamente l'amico Ciccarelli dice: non solo l'università, ormai siamo diventati tipo Camerino, tipo Urbino, siamo l'università è la nostra elettromotrice. Grazie all'università Macerata sopravvive, e così come sopravvive Camerino e altri centri vicini, perché parecchi distaccamento università, per esempio sono a San Severino e in altri posti, e così anche Civitanova. E comunque noi dovremmo fare di più, noi come città, per l'università, perché non a caso il bravissimo rettore John McCarthy si lamenta perché Macerata non è ospitale, cioè la città che ha come santo patrono un ospitaliere, San Giuliano l'ospitaliere, non è ospitale per niente. Perché non è ospitale per niente? Non perché magari non abbia gentilezza, ma perché non ci sono alberghi, centri veri e propri che ospitino non solo i ragazzi, ma perché veramente c'è qualcosa ci sarebbe, pensiamo a Paolo Bertelli, ma soprattutto tutti coloro che potrebbero venire per i grandi convegni internazionali che un rettore internazionale irlandese, cultore tra i massimi al mondo, di James, del grande autore di Ulisse, James Joyce, potrebbe organizzare. Lui stesso dice: io non li posso organizzare perché non ci sono alberghi, non c'è gente che poi, non c'è poi letti, non c'è poi possibilità di ospitare tutti coloro che sono interessati, che sarebbero interessati a venire a Macerata. E questa è un'altra grave situazione, che non la vedo nelle, purtroppo nei progetti che elettorali che i nostri 5 candidati stanno proponendo, stanno illustrando. Ieri quello di Forza Italia, oggi un'altra lista del gruppo dell'opposizione di Tittarelli, Uniamo Macerata, a Mezzogiorno e Mezzo a Indetto. Non la vedo tra i progetti di primo piano di coloro che intendono cambiare e ripartire con Macerata da Macerata. Ecco, secondo me non c'è un piano per Macerata vero, né dalla destra, né dal centro, né dalla sinistra.
1: Ecco, tu hai parlato di Macerata, anche di altri paesi. Io che sono nato a Tolentino, per esempio, Tolentino come va la faccenda?
0: Beh, Tolentino è una città che è ammirevole, perché è una città industriale e anche culturale, se si pensa naturalmente al grande teatro che è rinato dalle sue ceneri.
1: Come sono contento!
0: Sì, con lo stabile, no? Molto dell'Arancia, molto affatto, anche se con grandi protagonisti, Cesare Bocci e tutti gli altri che sono nati e sono diventati famosi partendo da Tolentino. Tolentino è un faro rispetto a Macerata. Ieri Caldazzeno, c'è stata la rievocazione del 3-4 maggio, la battaglia di Gioacchino Murat e di Contrada Cantagallo. Ebbene, i residenti di Contrada Cantagallo hanno avuto ragione a dire: ora questi bellissimi posti dove è avvenuta la battaglia saranno distrutti per sempre dalla discarica, da una tonnellata di rifiuti.
1: Ai ai ai.
0: E quindi questo è un grido d'allarme che facciamo anche noi, che facciamo anche nostro.
1: Ecco, vedi come queste cose vanno in giro. Insomma. Comunque, io dico ai tolentinati, amici, sono contento e siamo contenti, ecco, visto che da noi, insomma, ci dice Fabrizio, le cose vanno meglio, ecco.
0: E c'è lo storico di Tolentino, con la piazza di Tolentino, la torre degli orologi, non è bellissima? Tolentino per noi di Perugia rappresentava addirittura la prima tappa prima di arrivare a Macerata, è una prima tappa molto molto importante. Tanti ragazzi perugini si sono sposati con tolentinati, tanti tolentinati che hanno studiato a Perugia hanno sposato perugini. È una città che poi, anche nel nome del Nazareno Gabrielli, è una città importante, una delle prime 100 città, piccole grandi città che fecero il grande d'Italia, ricordiamo, negli anni 80, tra cui anche Corridogna in provincia di Macerata. Ecco, Macerata non è più la stessa città, è ora una piccola città, e il suo ruolo di capoluogo è messo a rischio, almeno dal punto di vista morale, industriale, economico, da Civitanova. Ecco.
1: Ecco, infatti, sì.
2: Maurizio, riguardo al discorso che facevi prima sulla discarica, non si può spostare da un'altra parte?
0: Sì, certo.
2: Dove, per esempio?
0: La indicano loro, naturalmente, con il conferimento al Cosmari, perché il Cosmari non doveva stare lì. Io ricordo che quando venni a dirigere la redazione Messaggero a Macerata c'era una grande battaglia sul Cosmari, posizionata in quel posto meraviglioso, a due passi dalla Badia di Fiastra, in una zona dove i venti sono di casa e quindi i fumi e i residui vengono portati di qua e di là, dove poi sono aumentate anche a dismisura le malattie oncologiche, non a caso, no? Ecco, qui si sta facendo un altro grave errore, cioè la Cantagallo deve rimanere in tozza. Ci sono altri modi per trovare un sito ideale di una discarica, ci sono altri modi, ci sono altri siti che naturalmente devono essere trovati all'interno del territorio. Ecco, io non sono un geologo, non lo posso dire, ma Cantagallo deve rimanere calpestata in questa maniera. Ricordiamo che il mio grande amico a cui è stato dedicato il ponte vicino alla Badia di Fiastra, il conte, che lui non rinunciava a questo titolo, Massi Gentiloni Silveri Roberto, che è stato anche deputato, che è stato anche sindaco di Tolentino, mi raccontò una sua scoperta, che poi c'ha scritto un libretto che io non c'ho più, che la prima vittima, il primo martire del risorgimento d'Italia è a Cantagallo. Nasce l'episodio a Cantagallo durante la battaglia di Gioacchino Muratti, proprio a Cantagallo, nel podere Cantagallo. Le truppe austriache, che erano, ricordiamo, già sconfitte dopo il terzo giorno che vinsero la battaglia, solo perché il Murat, saputo di un ipotetico, e poi non era proprio così, approdo dei francesi nel suo territorio Reggio di Sicilia, lasciò allo sbando i ragazzi che erano accorsi generosamente al suo grido degli italiani, che il primo grido all'Italia degli italiani e il primo appello agli italiani con il nome italiano nasce proprio dal Murat, nella sua avventura nel centro Italia. Bene, c'era tra le truppe un colonnello comandante, vice comandante in ogni caso, dell'artiglieria delle truppe murate, che martellava dall'alto di Cantagallo, da un po' di Cantagallo, i ragazzi italiani accorsi all'appello di Murat, questo colonnello era trentino e batteva nel suo cuore un cuore di italiano, non un cuore d'austriaco, e allora cercava di aiutare le truppe italiane sabotando l'artiglieria austriaca. Come? In che maniera? L'amico Roberto Gentiloni Massi Silveri mi illustrò come lui in quel momento mise in atto il suo, tra parentesi, folle progetto. Forniva con delle bombe e con dei proiettili non dello stesso calibro, dei cannoni che esplodevano naturalmente, perché avevano a che fare con dei proiettili più grossi rispetto alla canna, alla canna di cui erano dotati, esplodevano uccidendo anche i serventi al pezzo. 1, 2, 3, 4, alla quinta, sesta, settima, al settimo sabotaggio, lui fu naturalmente individuato, portato immediatamente al muro e giustiziato. Nessuno ricorda questo luminoso episodio di rinascita dello spirito risorgimentale nel cuore di un trentino. E questo episodio è proprio a Cantagallo, che adesso c'è chi vorrebbe seppellito da una tonnellata di rifiuti.
1: Allora, senti... Ecco, no, volevo dire che molte volte si dice, no? Ma quando le cose vanno male è anche siamo noi che andiamo male oppure soltanto quelli che stanno lì? Tu che dici?
0: Noi andremo bene, è che tutto intorno sta andando male perché la società è organizzata male. Ecco, quante cose vediamo che vanno male. Bene, io qui tiro fuori una massima della grande anima di Gandhi, che diceva: sii tu il cambiamento che vorresti.
1: Ecco, quindi...
0: Ma se noi non facciamo niente per cambiare, che diciamo che va male, vada peggio, e allora anche noi allora siamo corresponsabili di tutto lo sfascio, anche se non ne siamo i primi responsabili, ma non facciamo niente perché questo cambi. Però abbiamo almeno una pena ridotta, perché non siamo i primi responsabili, però potremmo fare qualcosa di più.
1: Ecco, questo è interessante. Questo è interessante.
0: Potere, ma non abbiamo neppure la forza per cambiare.
1: Ecco, quindi no, però è meglio che l'hai detto, perché anche noi pensiamo, gli altri, anche noi, come dici tu, qualcosina la facciamo.
0: Dovremmo farla, perché ricordiamo poi la famosa gag, no, di Totò, dice, e che so io, quel personaggio, dice, racconta Totò, ma poi anche fu presa anche da altri comici, non ricordo il nome del personaggio, però chiamiamolo così, Gustavo, non era Gustavo, che racconta a un suo amico che uno sconosciuto lo prende a pugni dalla mattina, lo prende a pugni in maniera incredibile, cioè inopinata, scambiandolo per un altro. Gustavo, tu sei un grande cretino, e gli dà dei pugni, mi hai fatto questo, mi hai fatto quest'altro. E Gustavo, raccontando all'amico questo episodio, ride, dice, io ridevo, dice, ma perché ridevi quando prendi tutti questi pugni? Ribellati, no? E che me lo fa fare? Mica ero Gustavo. Ecco, noi prendiamo i pugni, pur non essendo i primi responsabili, ma non ci vogliamo coinvolgere, cioè, che ce ne frega, mica siamo noi il personaggio che ci impone la pena, pensa di essere, insomma noi non lo siamo, quindi non ce ne freghiamo. Ed è un pensiero naturalmente sbagliato, perché anche se noi non siamo i responsabili, però ne subiamo di tutta questa vicenda, di tutta questa impasse, di tutta questa rovina, le cause, le conseguenze. Dovremmo fare qualcosa, perché anche se non siamo i responsabili di tutto ciò che sta succedendo, dovremmo ribellarci. Nell'Ottocento si ribellavano, ecco. Purtroppo l'italiano non si ribella. Ricordiamo i Gregorovius, che era uno storico appunto dell'Ottocento, in quella frase che dimostra la partita degli italiani, in cui dice: la rivoluzione fissata per mezzogiorno fu annullata per pioggia.
1: Senti, adesso mi è venuta una cosa bella, tra poco qualcuno dirà: io non ci vado a andare lì per mandare qualcuno poi dopo per fastidio, eccetera. Ecco, quando arriva adesso, quando arriverà appunto di andare a dire chi va su, ecco, hai capito?
2: A
1: no?
2: Votare.
1: Come?
2: Dico, a votare.
1: È certo. Ecco, quante persone diranno: io non vado, per carità, nessuno, tutto quello, insomma, anche lì noi ci stiamo se facciamo così, no?
0: Certo, proprio così, dovremmo votare per tentare un cambiamento. Molti partecipano, abbiamo detto ci sono 16-18 liste, ci sono oltre 400 candidati. Basta, l'importante è che, ecco, questa candidatura non sia una candidatura da pecora, nel senso che ci vado solo perché me l'hanno chiesto, o per spirito di partito, o per spirito di alleanza, o per spirito di sacrificio. Occorre che queste candidature siano candidature che nascono da una profonda convinzione, soprattutto non dalla convinzione di voler fare carriera, di voler guadagnarci qualcosa, ma anzi da dover perderci qualcosa, come come ci insegnava Pertini, per lui la politica non era una carriera, era un sacrificio, era la galera, era la prigionia. E bisognerebbe pensare non a se stessi ma al bene comune, in questo caso alla città. Ecco perché io vedo poco amore per la città, leggendo in trasparenza e contro luce i famosi piani elettorali. Dice bene Orioli, dall'io si deve sostituire il noi, ed è una frase molto importante che da molti anni, troppi, sento però ripetere. L'importante è che non siano anche quelle frasi giuste, non siano frasi già dette, già scontate, che poi dietro a questi propri progetti non ci sia un vero e proprio proseguimento di intenzioni. Tutto questo induce la gente comune a dire: mica sono Gustavo io, adesso non era Gustavo quello del personaggio, ma non sono Gustavo io, non me ne importa niente, quindi non voto stavolta, quindi col voto dico no a tutto. Non basta non votare, occorre partecipare. Macerata veramente partecipa, ma in questi progetti elettorali non vedo un vero futuro possibile per Macerata. Nessuno si pone, al di là delle frasi forti, si pone un piano per Macerata. Pare che si sia persa la cognizione della storia, dell'origine nobile, dell'importanza, della personalità di una città che è in profondo declino. Macerata ai maceratesi, ma quali sono i nuovi maceratesi?
1: Questa è bella.
2: Maurizio, ho un'ultima domanda.
0: Ma parlate voi, non ditemi sempre a me, non datemi a me tutta la colpa. Tu Elisa, cosa ne pensi?
2: No, questa domanda è importante, se no me la dimentico, che fa sempre Scarelli.
0: Sempre in mezzo io, che non sono di Macerata ma sono di Perugia. Ho sempre tifato Perugia quando c'era le partite Macerata Perugia, volevo che la Macerata fosse sconfitta.
2: Ecco. Allora, dice, una domanda sul nostro mestiere: vedi la possibilità in futuro della riapertura di una redazione in città come il Messaggero o di un'altra, appunto, redazione di giornali nazionali importanti?
0: Beh, io le redazioni ormai sono scomparse come momento di aggregazione. Non ho vissuto quel momento epico della redazione che diventava come un cenacolo dove si dibatteva, si dialogava sul futuro e sul bene comune, sul futuro delle città, delle società, delle comunità e sul bene comune. Nelle redazioni che io ho avuto il piacere di dirigere per conto del Messaggero, della Nazione, in Toscana, in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche, c'era questo fluire, questo incontro. Ricordo che tanto per rimanere a Macerata, Luciano Magnalbò, Mario Cavallaro e molti altri che poi sono diventati anche personaggi famosi politicamente, erano spesso in relazione, si parlava, si dibatteva, venivano i ragazzi, gli studenti, volevano sapere di come si faceva il giornale. Tutto ciò sembra perduto e non sono più. Anche il Carlito era un cenacolo in questo senso, anche se i potenti a Macerata si riunivano più a Carlino che al Messaggero. Noi eravamo un giornale contro, ma avevamo appunto questa funzione importante, antitetica, dialogica, dialettica, e la città è cresciuta in questa dialettica importante. Ora queste redazioni hanno perso, le redazioni attuali, perché ci sono Carlino, Corriere Adriatico, ci sono, non c'è più il Messaggero, ma però c'è il Corriere Adriatico, il proprietario è lo stesso, e quindi ci sono ancora. Quindi c'è la redazione della Cronache Maceratesi, che purtroppo anche per una questione di parcheggi è emigrata a Corridoia, all'hotel, al Palazzo Zenith, che è un po' lontano rispetto al centro, e comunque quindi non favorisce questi incontri, ma ripeto, l'importante è che queste redazioni se resistono, perché vengono poi chiuse per questioni di economia, abbiamo detto, causa la crisi, e che non siano solo redazioni di mura, ma redazioni di dove ci entrino le idee e i progetti nuovi.
2: Io avevo chiesto una cosa rispetto della città, giusto, ho capito male Maurizio?
0: Non ho capito, scusami.
2: La domanda di prima, no? Che volevi sapere il mio pensiero riguardo la città di Macerata.
0: Sì.
2: A me, sì, con la sincerità, sarà forse un po' assurdo, però a me piaceva tanto la città quando ero piccola, dove si stava appunto tranquilli, dove c'erano i negozi che erano aperti, mi piaceva andare, non so, a trovare chi appunto vendeva il pane, chi il pesce, chi c'era. C'erano bellissime la standa, all'epoca si chiamava la standa, poi Lupin, e poi entrare dentro le librerie, sentire l'odore dei libri, che ancora ci sono, per carità. Poi ecco, io quando uscivo, quando ero piccola, facevo queste famose passeggiate anche con le amiche, e quindi ci fermavamo a assaporare, non so, anche un pezzo di pizza in compagnia, che stavi lì in tranquillità, poi fare la passeggiata ai giardini Diaz, meravigliosi, perché no, anche provare a stare lì seduto sulle panchine vicino alla fontana, in tranquillità. Forse quello che manca è la tranquillità e anche la sicurezza, specialmente.
0: Ecco, quella l'aggiungo io, la sicurezza. Ecco, la sicurezza, perché non c'è più sicurezza, come dimostra il caso Pamela.
1: Io voglio che ce la scrivi un attimo, però, perché che vuol dire che manca la sicurezza?
0: La pubblica sicurezza.
1: La pubblica sicurezza?
0: Manca la pubblica sicurezza.
1: Ah, la pubblica, non il popolo.
0: Cioè, la pubblica sicurezza.
1: Manca però il popolo che non va, il popolo che non va, però poi là a dare la sua cosa?
0: Voglio dire, la pubblica sicurezza, nel senso che esiste naturalmente una giusta protezione da parte dei polizie e carabinieri, ma la delinquenza è aumentata così tanta che non basta più, e le leggi, come vi ho detto prima, non sono più sufficienti a fermare questa ondata. Quando gli spacciatori vengono arrestati la sera, fanno notte in gattabuia, fanno colazione e poi giorno dopo escono, si tratta veramente così, una presa in giro, diciamo, i carabinieri, i polizia non ne possono più.
1: Ecco,
2: a me dispiace vedere tanti negozi che sono chiusi, sai, quelle prima, poi lo sai meglio di me Maurizio, erano dei negozi comunque anche importanti, quindi sembra proprio la fine di una città, ecco, è brutto. Poi una cosa interessante che diciamo sempre anche con i miei amici è: perché non fare magari un qualcosa di divertente, della serie, e mettere un centro dove c'è di tutto, no? Tipo i giochi, per stare insieme anche con gli altri, no? Anche per divagarsi un po'. Invece uno tante volte, per andare ad esempio a giocare a bowling, bisogna andare, non so, a Civitanova ad esempio, no? Invece qua si potrebbero fare tante cose anche per appunto per i giovani.
0: Siamo anche la città dello sport, sempre pensato alla città dello sport.
2: Esatto. La cosa più triste è stata anche che la Lube si è andata a Civitanova, ecco, noi certo. Lube era un elemento, una squadra eccezionale, no? Quindi
0: certo, era, certo.
2: Quindi non è un peccato
0: perché... E per fortuna la Maceratese si è salvata in maniera mesta, triste, perché si è salvata grazie alla differenza reti, perché ha perso anche l'ultima partita a Chieti, però rimasta in Serie D, altrimenti sarebbe stata veramente dura anche avere a che fare con una retrocessione.
1: Benissimo, a questo punto noi siamo arrivati allo stop e quindi abbiamo fatto tante belle cose e ovviamente tanti vedremo.
2: Maurizio, scusami, anche il cinema, no? Ok, che ce l'abbiamo, abbiamo il multiplex, ok, però anche una persona magari di una certa età che ha voglia di vedere un film, no, magari deve arrivare Gioppi di Ripa, è un peccato, ecco, quindi secondo me si potrebbe fare molto se uno lo volesse.
1: Bene, torneremo su questo naturalmente, tante altre, perché c'è un po' ancora tempo, quindi magari li riprenderemo anche altre volte. Salutiamo tutti e naturalmente appuntamento alla prossima volta con il nostro che ci guida. Ciao!
0: Allora. Grazie a voi, grazie a tutti quanti per la pazienza.
1: Ciao.
0: Ci ascoltano.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: dopo, mercoledì.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre tensione a Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia dicendo iniziamo il cessate il fuoco già a mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia: con i prezzi attuali una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo, lo dice il ramo europeo dell'FMI, spiegando che l'impatto varia notevolmente da 620 euro in Slovacchia a 134 in Svezia. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna il 2,05% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proteggere la sanità nei territori di conflitti di guerra è l'appello congiunto di Organizzazione Mondiale della Sanità, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere.
3: Da inizio anno sono morti in zone di conflitto 402 operatori sanitari, feriti quasi 900 e oltre 500 le strutture finite sotto attacco. Sono dati forniti da Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme lanciano ai leader nazionali l'appello: proteggere i civili, il personale sanitario e le strutture mediche nelle zone di guerra. A 10 anni dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'assistenza sanitaria nei conflitti armati, la situazione è peggiorata, evidenziano le tre organizzazioni che denunciano il mancato rispetto del diritto internazionale umanitario. Mai come in questo periodo la guerra prende di mira medici, ospedali, pazienti, da Gaza all'Ucraina, dal Libano al Sudan. In questi 10 anni non celebriamo risultati ma un fallimento, dicono MS, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere, ribadendo con forza che l'assistenza sanitaria non deve mai essere vittima di una guerra. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, domani Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi, non risponderà ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno in programma anche di sentire il fratello della vittima, Marco, le cugine, le gemelle Stefania e Paola K. In corso nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni. A Venezia un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio nel sestiere di San Polo. L'episodio all'alba: due ragazzi polacchi come la vittima sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio mentre i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo dell'amico solo dopo alcune ore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ufficialmente ieri il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e sindaco di Pieve Torina. L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale per verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la provincia di Macerata. Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica. Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti. È infatti previsto entro l'estate l'avvio dei lavori di riparazione della prefettura in Piazza della Libertà. Ascoltiamo il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, intervistato da Riccardo Carota.
4: Ho chiesto al commissario straordinario Guido Castelli di poter fare un incontro. Lo ringrazio per essere venuto qui in provincia di Macerata, testimonianza, e non avevo dubbi, della sua capacità di essere vicino a tutti i cittadini, in questo caso a tutti i sindaci, e in particolar modo abbiamo parlato di scuole, quindi di futuro, di ragazzi e di opportunità per la nostra nuova classe dirigente che proprio loro rappresentano. 140 milioni di euro di opere pubbliche e in gran parte concentrate sulle scuole, attraverso i campus, attraverso quella logica che sottende l'istruzione, procede con la formazione dei ragazzi e poi crea nel mondo del lavoro quelle competenze di cui oggi abbiamo bisogno. Ecco, vogliamo lavorare in questo senso, da lì deriva il mio incontro con il sindaco di Cingoli e con la dirigente dell'istituto alberghiero Varnelli, che ha sostanziato proprio la volontà di procedere velocemente e è stato affidato immediatamente l'incarico per la progettazione. Ci sarà un incontro l'8.
3: Il trasferimento dell'archivio di Stato dalla storica sede di Corso Cairoli a locali più ampi e funzionali si trasforma in una virtuosa operazione di sostenibilità. Infatti, grazie a un accordo che vede protagonisti la direzione dell'archivio di Stato, il comune di Macerata e il Cosmari, gli arredi non finiranno tra i rifiuti, ma saranno messi a disposizione della collettività. L'iniziativa nasce dalla volontà comune di dare concretezza alla prevenzione della formazione dei rifiuti. Nello specifico, il trasloco dell'archivio permetterà di recuperare tavoli, sedie, scrivanie, scaffali e armadiature, oltre a condizionatori portatili e oggetti vari. Tutti questi beni verranno presi in carico dal Centro del Riuso di Macerata, che in questo mese festeggia i primi 10 anni di attività, essendo stato aperto nel maggio del 2016. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Centro del Riuso in Contrada Fonte Scodella, aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 13, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19. Hanno soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia per poi dileguarsi senza saldare il conto. Denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso, un 34enne e una 26enne, entrambi residenti a Chieti, già noti alle forze di polizia. L'indagine ha preso il via lo scorso 8 aprile a seguito della denuncia sporta da un albergatore del posto, secondo il quale la coppia aveva pattuito verbalmente un soggiorno di 2 mesi al costo di 750 euro mensili, oltre al rimborso delle utenze. Lo scorso 3 marzo l'albergatore, non avendo ancora ricevuto alcun pagamento, nonostante i termini scaduti, ha sollecitato con insistenza la coppia. I due hanno versato un acconto di 500 euro, ma il giorno successivo hanno abbandonato la struttura facendo perdere le proprie tracce. Oltre al mancato saldo della quota d'affitto rimanente, pari a 250 euro, la coppia ha lasciato insoluto il pagamento delle utenze maturate per 330 euro. Grazie Grazie agli accertamenti dei carabinieri di Treia, i due soggetti sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica. Una giornata significativa per la comunità, quella vissuta domenica scorsa nell'area contigua all'Abbazia di Piobbico, dove si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra per la ricostruzione dell'edificio un tempo destinato ai servizi comunitari. La ricostruzione dell'edificio rappresenta un passaggio fondamentale per restituire alla comunità uno spazio che in passato ha svolto un ruolo centrale nella vita sociale del borgo, ospitando attività di aggregazione, momenti di socializzazione e occasioni di preghiera. Con la benedizione del cantiere prende dunque ufficialmente il via un'altra opera importante per Sarnano e per Piobbico, un intervento che non è solo edilizio ma anche sociale e culturale, destinato a ridare vita a uno spazio identitario e condiviso. Va in archivio la 25esima edizione della rievocazione storica della battaglia di Tolentino del 1815, che nei due giorni del 2 e 3 maggio ha visto oltre 2500 visitatori affollare gli spazi limitrofi al campo di battaglia, dove circa 300 rievocatori hanno ricostruito le fasi più importanti dell'epico scontro, considerato come la prima battaglia combattuta per l'indipendenza d'Italia, combattuto tra gli eserciti di Gioacchino Murat e del barone Federico Bianchi. Tante le iniziative promosse dall'Associazione Tolentino 815, fondata da Paolo Scisciani, che da molti anni, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di Tolentino e con il sostegno di importanti enti pubblici e privati, oltre che di sponsor, promuove studi sistematici volti alla valorizzazione del periodo storico che va dalla pace di Tolentino del 1797 alla battaglia di Tolentino del 1815, molto apprezzate dal pubblico. Oltre alla rievocazione storica delle varie fasi della battaglia, le parate dei gruppi storici partecipanti alla rievocazione con la consegna della targa ricorso, l'emozionante momento dell'onore ai caduti al monumento di Contrada Rotondo.
2: Il taccuino.
3: Sferisterio Live Più propone un nuovo appuntamento con la musica d'autore italiana. Il prossimo 22 settembre l'Arena Sferisterio ospiterà infatti una tappa della nuova leg estiva di Gianni Morandi, intitolata C'era un ragazzo, estate 2026. La tournée, prodotta da Trident Music, prevede 12 appuntamenti a cielo aperto ed è stata ideata per festeggiare i 60 anni di C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. Brano simbolo scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. I prezzi dei biglietti già disponibili vanno dal settore platino 149,50 euro alla balconata in piedi 69 euro. Un evento speciale per chiudere la stagione di prosa di Civitanova. Domani dalle 18.45 al foyer del Teatro Rossini il pubblico avrà l'opportunità di incontrare Neri Marco Re. L'appuntamento, intitolato Prima del sipario, precede la messa in scena dello spettacolo Gaber mi fa male il mondo, previsto per la serata stessa, che segna la chiusura ufficiale della stagione di prosa 2025-2026. L'incontro, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è promosso dall'azienda Teatri di Civitanova, dal Comune e dall'AMAT per festeggiare insieme al pubblico e a tutta la cittadinanza la conclusione del cartellone in abbonamento. Neri Marco Re dialogherà con i presenti sullo spettacolo, sull'eredità artistica di Giorgio Gaber.
2: Lo sport.
3: Pallavolo, colpo di spessore internazionale per la CBF Balducci HR Macerata. Il club arancionero piazza un innesto di assoluto livello, assicurandosi per la stagione 2026-2027 di Serie A1 le prestazioni della centrale argentina Bianca Farriol, classe 2001, 187 cm di altezza, protagonista negli ultimi anni sui principali palcoscenici europei e con la propria nazionale. La forte giocatrice albiceleste approda in Italia portando con sé un bagaglio di esperienza di grande rilievo, maturato sia con l'Argentina sia nei principali campionati continentali tra Grecia e Francia, dove ha disputato tutte e tre le competizioni continentali, Champions League, CEF Cup e Challenge Cup.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 15-22 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
5: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Una nuova settimana inizia e non sempre comincia con certezze. A volte si apre in equilibrio precario, in una posizione sospesa. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è

0: Essere in bilico è una condizione particolare. Non è stabilità, ma non è nemmeno caduta. È quel punto esatto in cui restiamo sospesi tra due possibilità, tra il restare e il cambiare, tra il decidere e il rimandare. Stare in bilico significa sentire che qualcosa non è ancora definito, che il movimento è possibile, ma non è ancora avvenuto. È una posizione che richiede attenzione, perché basta poco per spostarsi. Un pensiero, una scelta, un evento. E proprio per questo il bilico è anche uno spazio di consapevolezza. Quando siamo in bilico, percepiamo più chiaramente il peso delle cose, le priorità, le paure, i desideri. Nulla è completamente fermo, tutto è in attesa. E questa attesa può essere difficile da sostenere, perché non siamo abituati a restare sospesi. Preferiamo una direzione anche incerta piuttosto che una posizione instabile. Eppure il bilico ha un valore. È il momento in cui possiamo ancora scegliere, in cui nulla è già deciso, in cui ogni possibilità è ancora aperta. Non è un punto di arrivo, è un passaggio, un equilibrio temporaneo che ci obbliga a fermarci anche solo per un istante e a capire dove vogliamo andare. Perché restare in bilico troppo a lungo non è possibile. Prima o poi il movimento arriva. E quando arriva, porta con sé sempre una direzione. O anche, a volte, una caduta. Il bilico ci ricorda che ogni inizio passa anche da un momento di sospensione. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole di questo lunedì, inizio settimana. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Grazie di seguirci sulle nostre pagine social, sulle emittenti radio che trasmettono la nostra trasmissione e anche sul podcast. Vi ricordiamo che sia sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole, sia al numero WhatsApp 329-544-3270 è possibile inviare commenti, critiche e magari suggerimenti di parole che diventeranno protagoniste di una prossima puntata. Arrivederci, a domani.
1: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con La Stella della Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Braccio di ferro su Hormuz, gli Stati Uniti rafforzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. Tra tregua e attacchi, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia e propone un cessate il fuoco già dalla mezzanotte di oggi. Intanto Putin teme un colpo di Stato e non smette di attaccare l'Ucraina. Dalla parte dei più piccoli, nella giornata contro la pedofilia e la pedopornografia, la polizia postale parla di oltre 2600 casi trattati in un anno. Le parole di incoraggiamento del Papa a Don Fortunato di Noto. Naufraghi del virus, due casi di antivirus sulla MV Ondius. La nave ferma al largo di Capoverde potrebbe approdare alle Canarie dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco dei 149 passeggeri. Buongiorno da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre alta la tensione Hormuz, con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. Caterina Dall'Oglio.
2: Missili da crociera intercettati, droni abbattuti, barche d'assalto affondate. Le forze americane, seppur nell'ambito di un'operazione difensiva, sono tornate a scontrarsi coi pasdarani iraniani nello stretto di Hormuz. L'operazione militare, o chiamatela come vi pare, in Iran sta andando molto bene, dice Trump. Se al mio posto ci fosse la persona sbagliata, afferma, ci sarebbe la terza guerra mondiale. Toni ancora più minacciosi: subito prima gli iraniani saranno spazzati via dalla faccia della terra, aveva detto il presidente, se attaccheranno le navi americane dell'iniziativa Project Freedom, ovvero l'operazione voluta da Trump per ripristinare la navigazione. Mentre per il segretario del Tesoro Bessent, gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto e, aggiunge, Washington osserverà in particolare se la Cina aumenterà la sua pressione diplomatica sull'Iran. L'esercito iraniano, dal canto suo, parla di 5 civili uccisi da un attacco americano. Project Freedom è già un progetto morto, senza sbocco, dice l'Iran, che invece annuncia progressi nei colloqui grazie alla mediazione pakistana. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia e propone un cessate il fuoco già dalla mezzanotte di oggi. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per il timore di un colpo di Stato, ma intanto non si fermano i combattimenti. Federico Plotti.
3: È salita a 5 il bilancio dei morti dopo l'ultima violenta offensiva russa con droni e missili. L'attacco, come sempre, avvenuto di notte con le sirene d'allarme che hanno risuonato in diverse città ucraine, anche nella capitale Kiev. I danni più ingenti si sono registrati però nelle regioni di Poltava e Kharkiv, dove sono stati colpiti in particolare due impianti per la produzione del gas. È qui che si concentrano tutte le vittime e gran parte dei feriti, almeno 37. Colpito da un drone ucraino, un grattacielo a Mosca, nessun ferito. Intanto il Cremlino conferma il cessate il fuoco per l'8 e il 9 di maggio prossimo, in concomitanza con le celebrazioni per l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Perché aspettare una parata militare? Se la Russia è disposta a fermarsi per 24 ore, lo può fare già da questa notte, dice Zelensky, pronto a congelare le ostilità per tutto il 6 di maggio. La nostra è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia, dice ancora il presidente ucraino. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Dopo il vertice europeo Yerevan in Armenia, la premier Meloni vola in Azerbaigian per nuovi accordi energetici, intanto ad animare il dibattito politico e rapporti internazionali con gli Stati Uniti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille. Distanti da Trump, nel vertice della comunità politica europea emergono le posizioni critiche nei confronti del presidente americano non invitato al summit in Armenia, a differenza del premier canadese Carney, i cui rapporti con il Tycoon non sono stati mai idilliaci. Anche la presidente del Consiglio Meloni risponde per le rime alle critiche di Trump e alla minaccia di ritirare i soldati americani dalle basi che si trovano in Italia e Germania. Dialogo con Washington che tuttavia resta aperto e venerdì atteso a Palazzo Chigi il segretario di Stato Rubio. Conseguenze della guerra che pesano e la tappa di Meloni Azerbaigian manifestano la volontà di trovare legami con Baku, che è di fatto il secondo partner italiano nell'esportazione di gas. Sullo stato di salute del paese interviene ancora il ministro dell'economia Giorgetti, che ribadisce la necessità di mantenere la stabilità dei conti, ma si dice pronto ad intervenire per proteggere i redditi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Allarme del Fondo Monetario Internazionale. Energia: con i prezzi attuali una famiglia media nell'Unione Europea potrebbe perdere circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, questo a causa di tutti gli aumenti di prezzo. Terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari i FTSE MIB guadagna il 2% a quota 83 punti, lo spread italiani e bund tedeschi. Parole che ci spingono a proseguire con ancora maggior determinazione nell'impegno accanto alle vittime. Così Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, ricorda le parole di incoraggiamento di Papa Leone rivolte domenica all'Angelus, all'associazione, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Ascoltiamo un sacerdote da sempre in prima linea accanto alle vittime di abusi.
5: Gli abusi aumentano, ma questa è una cosa tristissima, cioè nel senso che ogni anno che passa sembra un rosario, una litania della sofferenza, ancora pensando che questa piaga, questa brutta piaga degli abusi sessuali sui minori, anche nel digitale, stia diventando un problema estremamente gravoso, pericoloso, e che fino a quando a livello anche internazionale, mondiale diremmo, non diventa o non venga definito che un crimine contro l'umanità, la piccola umanità, perché sono milioni i bambini coinvolti in tal senso, beh, io credo che noi ogni anno non faremo altro che dire numeri. Capisco anche l'impegno che tutti facciamo, compresa Meter, però è anche vero che è un problema ormai endemico che ha sforato, e lo dice anche la Polizia Postale Italiana, ecco, il fenomeno della pedocriminalità.
1: E come ogni anno in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia arriva il report della Polizia Postale che traccia il quadro dei reati che corrono in rete con vittime i minori. Alessio Orlandi.
6: Si abbassa sempre di più l'età di bambini e ragazzi che finiscono nella rete degli orchi digitali. Nel 2025, emerge dal report annuale della Polizia Postale, sono stati oltre 400 i minori adescati dai pedofili sul web. Di questi 179 avevano tra i 10 e i 13 anni, la restante parte, pari a oltre il 54% dei casi, tra i 14 e i 16 anni. L'adescamento avviene soprattutto sui social network, sulle app di messaggistica istantanea e, fenomeno più recente, attraverso i videogiochi online. Lo scorso anno, fa sapere la Polizia Postale, i casi di pedopornografia intercettati sono stati oltre 2600, con 224 persone arrestate e oltre 1000 denunciate. Oscurati più di 2800 siti contenenti foto e video di minori, spesso modificati con l'intelligenza artificiale. Accanto alla pedopornografia resta preoccupante il fenomeno del cyberbullismo, con 365 minori coinvolti, soprattutto nella fascia d'età dai 14 ai 17 anni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, domani Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento per la morte di Chiara Poggi, non risponderà ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno anche convocato il fratello della vittima, Marco, mentre oggi le cugine e le gemelle Stefania e Paola Cappa saranno davanti ai PM. Ha confermato il secondo caso di antivirus sull'MV Ondius e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nave ferma al largo di Capoverde dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco dei 149 passeggeri, in gran parte statunitensi, britannici e spagnoli, potrebbe approdare alle Canarie. Antonella Mazza Teruel.
7: Era salpata dal sud dell'Argentina, ma le autorità locali escludono la presenza sul territorio di un focolaio di antivirus. Sulla nave da crociera Ondius finora sono stati registrati 3 decessi e un ricovero in terapia intensiva di un cittadino britannico sul quale è stata identificata una variante del virus dei topi, così come su un'anziana scesa dalla nave con sintomi gastrointestinali a Sant'Elena, deceduta poi a Johannesburg. Intanto 2 membri dell'equipaggio della Ondius presentano sintomi respiratori acuti ed è stato imposto l'isolamento sulla nave, su cui finora sono 15 i casi sospetti della malattia trasmessa dai roditori, raramente per contatto tra umani. Roberto Cauda è professore di malattie infettive al campus biomedico di Roma.
8: Si manifesta come forma polmonare, come febbre emorragica con sindrome renale, come nefropatia epidemica. In alcuni casi le forme possono evolvere anche in modo molto grave.
7: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. In questo clima si prepara l'arrivo giovedì in Vaticano del segretario di Stato Rubio. Rita Salerno.
9: L'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato USA Marco Rubio è previsto dopo le 11:15. Per il cattolico di origini cubane Rubio si tratta della terza volta in Vaticano dopo la messa di inizio ministero petrino il 18 maggio scorso e del bilaterale del 19 maggio. Ma l'udienza in programma tra 2 giorni assume un significato tutto particolare che gli analisti definiscono del disgelo dopo soprattutto gli attacchi di Donald Donald Trump e le critiche di J.D. Vance contro il Papa americano sulla guerra in Iran, una missione che ha lo scopo di appianare e ricucire lo strappo ed anche di recuperare quel consenso, mai così ai minimi termini per l'amministrazione USA, tra i cattolici. Ed è proprio questo un elemento importante che ha certamente pesato nell'udienza nel Palazzo Apostolico di giovedì 7 maggio del segretario di Stato USA. Da Roma, Rita Salerno.
1: Alex Damorto continuerà a parlare di obiettivi, così Don Marco Pozza nell'omelia dei funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio. Oggi l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ad accogliervi la voce di Morena Oro insieme al libro che stiamo leggendo in questo periodo estivo dove siamo tutti un pochino più rilassati, più propensi a dedicarci magari del tempo per noi stessi. Quale miglior destinazione può avere il tempo se non quello di arricchirci dal punto di vista lessicale, punto primo, dal punto di vista dell'immaginazione e dal punto di vista della fantasticheria, del lasciare la realtà per seguire con l'immaginazione storie che ci vengono narrate da altri. Questa storia è ambientata nel mondo della moda, ce la racconta Lauren Weisberger. L'abbiamo visualizzata forse attraverso il film Il diavolo veste Prada, resa magnificamente da straordinarie attrici quali Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Ma anche la penna di Lauren Weisberger è di tutto rispetto, ci restituisce delle atmosfere e dei contesti che forse non conosciamo così approfonditamente e che magari immaginiamo anche diversi, no? Nelle dinamiche intrinseche. Continuiamo la lettura, continuiamo a seguire le peripezie di Andy Sachs, che è assunta come assistente di Miranda Priestley nella rivista Runway, sta vedendo i sorci verdi veramente nel tentativo di soddisfare le bizze e le richieste di questa donna così volitiva e intransigente.

Non voltarti, bisbigliò James, con le labbra immobili come un ventriloquo. Ma ho appena visto Reese Witherspoon alla tua destra. Mi girai di scatto mentre lui si faceva piccolo piccolo per l'imbarazzo. Reese era proprio lì, sorseggiava champagne ridendo e buttando la testa all'indietro. Non volevo sembrare una che si impressionava facilmente, ma caspita, era una delle mie attrici preferite. James, tesoro, sono così contenta che tu sia potuto venire alla mia festicciola, esordì un tipo alto e magro alle nostre spalle. E chi abbiamo qui? Si baciarono. Marshall Madden, guru del colore, ti presento Andrea Sachs. Andrea è la nuova assistente di Miranda. Marshall finì la frase sorridendomi. Ho sentito parlare di te, baby. Benvenuta in famiglia. Spero che tu venga a trovarmi. Presto, direi. Insieme potremmo lavorare un po' sul tuo look. Mi passò le mani tra i capelli, ispezionò le punte e le confrontò alle radici. Non c'è male, giusto un tocco di miele e sembrerai una top model. Fatti dare il mio numero da James, dolcezza, e chiamami quando hai un minuto. Più facile a dirsi che a farsi, immagino. E si è voltato verso Reese. È un maestro, sospirò James. È semplicemente il migliore, il top. Un gigante tra nani. E poi è bellissimo. Un gigante tra nani, buffo. Era un'espressione che avevo sentito altre volte, ma mi aveva sempre fatto pensare a un campione di basket come Shaquille O'Neal, non a un esperto di mesh. All'aria simpatica. Siete stati insieme? Mi informai. Sembrava la coppia perfetta. Il redattore bellezza di Runway è il più ricercato colorista del pianeta. Magari, sono 4 anni che sta con lo stesso. Ci crederesti? 4 anni. Da quando e in qua i gay sono monogami? Non è valido. Risi, aspirai una lunga boccata dalla sigaretta ed esalai un perfetto anello di fumo. Avanti, Andy, dimmi che sei contenta di essere venuta. Non è la più grande festa di tutti i tempi? James cambiò discorso. Dopo che Alex aveva disdetto, avevo accettato l'invito di James e non ero pentita. Quando Johnny Depp era venuto a salutarci, ero rimasta di sasso. Non solo aveva una piena padronanza della lingua inglese, ma riusciva persino a fare qualche battuta divertente. Inoltre era stato gratificante apprendere che Giselle, la più sexy tra le sexy, non era poi così alta. Sarebbe stato più simpatico ancora scoprire che era decisamente tozza e tarchiata, o che aveva un serio problema di acne e che l'avevano ritoccata da capo a piedi in quelle meravigliose foto di copertina. Ma nella vita bisogna sapersi accontentare. Grazie James per aver insistito tanto, dissi, cogliendo la fugace apparizione di un tipo attraente accanto all'espositore con i libri di Marshall sui colpi di sole. Avevo davvero bisogno di distrarmi dopo una giornata come quella di oggi. Quando Miranda se n'era andata all'improvviso così come era venuta, Emily mi aveva confermato che quella sera avrei dovuto portarle il book a casa. Era la mia prima volta. Il book era un facsimile della rivista, rilegato, con le pagine disposte in ordine, grande come un elenco del telefono. Emily mi aveva spiegato che durante il giorno, finché Miranda era in redazione, non si poteva lavorare, perché i grafici e l'art director erano impegnati in continue riunioni con lei, che naturalmente cambiava idea ogni 10 minuti. Il lavoro vero cominciava solo alle 5, quando Miranda se ne andava a casa per passare un po' di tempo con le gemelle. I grafici disegnavano i nuovi layout, impaginavano le foto scelte nel corso della giornata. I redattori cucinavano i testi che avevano finalmente faticosamente ottenuto l'approvazione di Miranda, certificata dalla sigla MP scarabocchiata a caratteri cubitali. Ogni redattore spediva ai grafici i cambiamenti decisi nel corso della giornata. Ore dopo che tutti se n'erano andati,
questi ultimi mandavano il tutto in stampa e confezionavano il book. A quel punto era mio compito portarlo a casa di Miranda, a qualunque ora, compresa tra le 8 e le 11 di sera. Lei lo leggeva e lo riempiva di segni e annotazioni. La mattina dopo al giornale il book tornava e la trafila ricominciava. Emily mi aveva sentita accettare l'invito di James e subito era intervenuta. Sai che non puoi andare da nessuna parte finché il book non è finito, vero? James aveva l'aria di volerla sbranare viva. Miranda ha bisogno di vedere il book tutte le sere. Lei lavora da casa. A ogni modo, stasera aspetto con te e ti insegno come fare. Da domani però te la sbrigherai da sola. Alle 8:30 un assistente grafico esausto aveva consegnato il book direttamente nelle mie mani. Emily, sepolta sotto una valanga di vestiti freschi di lavanderia, mi aveva spiegato che di norma la consegna del book coincideva con quella dei vestiti puliti. Miranda faceva portare gli abiti sporchi in ufficio e d'ora innanzi sarebbe toccato a me chiamare la lavanderia e ordinare il ritiro con consegna entro 24 ore. Avrei custodito la roba pulita nell'armadio dell'ufficio fino a quando Uri non fosse passato a prenderla, oppure l'avrei riportata io stessa a casa di Miranda insieme al book. Perbacco, il mio lavoro diventava ogni giorno intellettualmente più stimolante. «Ehi, Rich!» aveva chiamato Emily, falsamente allegra, rivolta allo smista traffico masticatore di pipa che avevo conosciuto il primo giorno di lavoro. Ti ricordi di Andrea, vero? Porterà lei il book a Miranda tutte le sere, quindi cerca di riservarle sempre una buona macchina, ok? Certo, Rossa. Si è tolto la pipa di bocca e aveva fatto un cenno verso di me. Ci penso io alla bionda. Fantastico! Oh, abbiamo bisogno di un'altra macchina che ci segua fino a casa di Miranda. Andrea e io andiamo in posti diversi dopo aver consegnato il book. Due lucenti macchine del car service erano comparse un attimo dopo. Ci eravamo fermati di fronte al tipico condominio di lusso di Fifth Avenue. Marciapiede immacolato, balconi lussureggianti e un ingresso fantastico, soffuso di un'invitante luce calda. Un tipo in smoking e cilindro era venuto incontro alla macchina e aveva aperto la portiera per farci scendere. Chissà perché non potevamo semplicemente lasciare il book e i vestiti al portiere. Era per questo che esistevano i portieri, no? Per ritirare e smistare pacchi. Ma Emily aveva tirato fuori dalla borsa di Gucci un portachiavi in pelle Louis Vuitton. Io ti aspetto qui. Prendi tutto e portalo su a casa. È il superattico A. Apri la porta e lascia il book sulla mensola nel foyer. I vestiti appendili sui ganci vicino all'armadio a muro. Non nell'armadio, vicino all'armadio. E poi vieni via. Non bussare e non suonare il campanello. A Miranda non piace che la si disturbi. Entra ed esci senza far rumore. Mi aveva consegnato un groviglio di grucce e sacchi di plastica. L'addetto all'ascensore mi aveva sorriso gentile, senza parlare, aveva girato la chiave e schiacciato il bottone giusto. Aveva l'aria sottomessa e triste di una moglie maltrattata, arresa alla propria ineluttabile infelicità. «L'aspetto qui», aveva detto sottovoce, guardando a terra. «Le ci vorrà un minuto». Il corridoio era coperto da una folta moquette bordo scuro e le pareti tappezzate di un pesante tessuto color crema con sottili strisce gessate. Appoggiata a una parete c'era una panca con il sedile in pelle, naturalmente color crema. Le porte a vetri davanti a me dicevano superattico B. Quelle alle mie spalle, identiche alle prime, superattico A. Mi ero ricordata giusto in tempo di non suonare il campanello e avevo infilato la chiave nella serratura. Mi ero ritrovata in un foyer grande e arioso. C'era un profumo molto invitante di costolette di agnello. Ed ecco Miranda che portava con delicatezza la forchetta alla bocca mentre due ragazzine dai lunghi capelli neri gridavano da un lato all'altro della tavola e un signore alto con lineamenti marcati e capelli brizzolati leggeva imperturbabile il giornale.
Mamma, dille che non può entrare nella mia stanza a prendere i miei jeans. Non vuole ascoltarmi, continuava a ripetere una delle gemelle. Miranda aveva posato la forchetta, si era pulita la bocca con il tovagliolo e aveva preso un sorso d'acqua, sollevando un bicchiere che stava sul lato sinistro del piatto. Caroline, Cassidy, basta! Non voglio più sentire queste storie. Thomas, porta dell'altra gelatina di menta. Thomas, il cuoco, si era precipitato in sala da pranzo con una salsiera d'argento. A un tratto mi ero resa conto che stavo lì in piedi imbambolata, ferma a guardarli mangiare. Stavo quasi per salutare, ma poi mi era tornata in mente la figuraccia che avevo fatto in redazione la mattina e avevo deciso di non fiatare. Mensola, depositare il book sulla mensola. Mi ero guardata intorno, disperata. Non riuscivo a localizzare niente di simile a quel che aveva descritto Emily. A tavola era calato il silenzio. Sentivo tutti gli sguardi su di me. Le bambine non sembravano per nulla stupite del fatto che una perfetta sconosciuta si fosse introdotta in casa loro, silenziosa come un gatto. Alla fine avevo scovato un piccolo armadio a muro per i cappotti, nascosto dietro la porta. L'avevo aperto e avevo fatto per metterci dentro i vestiti. Non nell'armadio, Emily, aveva scandito Miranda con freddezza, ma sugli appositi ganci. Buonasera. Idiota, non c'è bisogno che tu le risponda, fai quel che ti ha detto e basta. Ma a quel punto non ero più riuscita a tacere. Era troppo strano e umiliante che nessuno mi salutasse, che nessuno si chiedesse chi fossi. E poi, Emily? Stava scherzando? Era forse cieca? Davvero non si era accorta che non ero la stessa ragazza che lavorava con lei da più di un anno? Sono Andrea, Miranda, la nuova assistente. Silenzio. Un silenzio insopportabile, senza fine, che ammorbava l'aria. Sapevo che non avrei dovuto continuare a parlare, sapevo che mi stavo scavando la fossa da sola, ma non ero riuscita a fermarmi. Bene, scusate l'intrusione, adesso metto questi sul gancio, come ha detto Miranda, e me ne vado. Basta con le chiacchiere. Ok, allora buona cena e buon proseguimento di serata. Mi ero girata per andarmene, sentendomi ridicola. Buon proseguimento di serata. Da quando in qua parlavo come le annunciatrici della televisione? Emily, aveva chiamato Miranda mentre posavo la mano sulla maniglia. Emily, che questa scenetta non si ripeta domani sera. Io e la mia famiglia non gradiamo le interruzioni. Un attimo dopo ero già in corridoio. Mi sentivo come se avessi fatto un'intera vasca olimpionica sott'acqua senza mai respirare. Mi ero lasciata cadere sulla panca con un lungo sospiro. Che stronza. La prima volta poteva anche avermi chiamato Emily per sbaglio, ma la seconda l'aveva fatto apposta, ci avrei giurato. Non c'era modo migliore di sminuire qualcuno che insistere a chiamarlo col nome sbagliato. Sapevo di essere la più bassa tra le forme di vita presenti al giornale. Emily non si lasciava scappare occasione per imprimermelo bene in mente. Ma che bisogno aveva Miranda di ricordarmelo così perfidamente? Mentre fantasticavo di passare la notte a sparare contro il superattico A, qualcuno si era schiarito la voce. Avevo alzato lo sguardo. Il piccolo ascensorista triste era lì, con gli occhi incollati al pavimento. Scusi, ero riuscita a dire trascinandomi verso la cabina. Si immagini, aveva sussurrato, senza distogliere lo sguardo dai tasselli del parquet. Vedrà, finirà per abituarcisi. Come, scusi? Niente, niente. Eccola arrivata, signorina, buonasera. L'ascensore si era aperto sulla lobby. In macchina Emily stava chiacchierando ad alta voce al cellulare. Aveva chiuso la telefonata non appena mi aveva vista arrivare. Com'è andata? Tutto bene? Per un attimo avevo pensato di raccontarle cos'era successo, sperando che una volta tanto si dimostrasse solidale, ma poi avevo scartato l'idea. Probabilmente mi sarei guadagnata l'ennesima ramanzina. Nessun problema, stavano cenando e mi sono limitata a lasciare tutto quanto esattamente dove mi avevi detto. Bene,
Ecco, d'ora in poi farai così tutte le sere. Dopo la consegna del book sei libera, salti in macchina e te ne vai a casa. Comunque, divertiti stasera alla festa di Marshall. Ci verrei anch'io, ma ho un appuntamento per la ceretta a Linguine e non posso disdire. Hanno prenotazioni per i prossimi 2 mesi. Pensa, in pieno inverno, tutta gente che se ne va in vacanza ai tropici, immagino. È pazzesco, ma questa è New York, che vuoi farci? Annuì con scarsa convinzione. Bene, adesso è meglio che vada. James mi sta aspettando. Ci vediamo domani? Sì, certo. Oh, perché tu lo sappia. Adesso che è finito il training, tu entri alle 7, io alle 8. Miranda è al corrente, si intende. L'assistente senior arriva più tardi perché è quella che lavora di più. Già, come no. Perciò, sbriga la routine del mattino come ti ho insegnato. Chiamami se hai bisogno, ma ormai dovresti sapertela cavare. Ciao. Ciao. Le ho rivolto un sorriso falso ed ero salita sulla seconda macchina. Al Plaza, per piacere. James mi aspettava sulle scale fuori dall'hotel, anche se c'erano almeno 5 gradi sotto zero. Era andato a casa a cambiarsi e con indosso i pantaloni neri scamosciati sembrava ancora più magro. La canotta a costine esibiva un'invidiabile abbronzatura fuori stagione. Io sembravo la sua cuginetta di campagna, con la mia minigonna rossa di Gap. «Ehi, Andy, com'è andata la consegna del book?» Ci eravamo messi in fila per consegnare i cappotti e mi era subito caduto l'occhio su Brad Pitt. «Oh mio Dio, sogno son desta! C'è anche Brad Pitt!» «Chiaro! Marshall fa i capelli a Jennifer, quindi da qualche parte deve esserci anche lei!» «Davvero, Andy, la prossima volta spero che accetterai al volo quando ti inviterò da qualche parte. Beviamo qualcosa?» A Luna avevo già buttato giù 4 cocktail e, seduta accanto a un assistente della redazione moda di Vogue, sfoggiavo una brillante parlantina sul tema cerette inguinali. Perbacco, pensai poco dopo, zigzagando nella folla in cerca di James. Questo party non è per niente male, ma ero brilla, dovevo presentarmi al lavoro di lì a 6 ore ed erano quasi 24 ore che non passavo a casa. Vidi James che fumiciava con uno degli sciampisti di Marshall. Stavo quasi per filarmela all'inglese quando sentii una mano sulla schiena. «Ehi!» disse il tipo che avevo notato qualche ora prima vicino al tavolo dei libri. Mi aspettavo che si accorgesse di avere approcciato la ragazza sbagliata. Chissà, magari vista da dietro somigliavo alla sua fidanzata. Invece mi rivolse un sorriso abbagliante. «Non sono molto portato per le chiacchiere mondane, e tu?» «In altre parole, hey, per te è il massimo dell'eloquenza?» «Andy», mi ammonì mentalmente, «un uomo attraente ti aborda a una festa privata di VIP e tu lo aggredisci con il tuo sarcasmo». Lui però non sembrava offeso, anzi, il sorriso divenne ancora più raggiante. «Scusa», mormorai, abbassando lo sguardo sul bicchiere quasi vuoto che tenevo in mano. «Ricominciamo!» «Ciao, sono Andrea!» Gli porsi la mano. «Chissà cosa voleva da me!» «Christian, piacere di conoscerti, Andrea!» Scostò una ciocca di capelli castani dall'occhio sinistro e prese un sorso dalla sua bottiglia di birra. Aveva un aspetto vagamente familiare. «Birra?» dissi indicando la bottiglia. «Pensavo che qui servissero solo champagne!» Rise. «Non hai peli sulla lingua, eh?» Dovevo avere l'aria mortificata perché sorrise di nuovo e mi rassicurò. «No, no, è una buona cosa, una qualità rara, specialmente in questo ambiente. È che lo champagne in bottiglietta monoporzione da bersi con la cannuccia proprio non mi va giù. Credo che abbia a che fare con la mia idea di virilità. Così il barista mi ha scovato questa da qualche parte». Spinse di nuovo la ciocca da un lato, ma quella ricadde immediatamente. Estrasse un pacchetto di sigarette dalla tasca della giacca sportiva nera e me ne offrì una. La presi e decisi di applicare la strategia brevettata da Emily per esaminare un uomo dalla testa ai piedi. Lasciai cadere la sigaretta e mi abbassai a raccoglierla, cogliendo l'occasione per fare a Christian un bel check-up.
La sigaretta era caduta a pochi centimetri dai mocassini squadrati e lucidi che esibivano l'inconfondibile tassello Gucci. Alzandomi, notai i jeans sapientemente invecchiati, abbastanza lunghi da strisciare l'orlo per terra. La cintura nera, probabilmente Gucci anche quella, ma senza logo in vista, inchiodava i jeans appena sotto la vita, fasciata da una t-shirt bianca di cotone, sicuramente di Armani o Hugo Boss. La giacca nera doveva essergli costata un bel po', era tagliata benissimo, forse fatta su misura per aderire alla corporatura media, ma sexy. Salendo ancora, incontrai gli occhi verdi. Schiuma marina, pensai, ricordando il colore di una sciarpa che avevo portato per tutto il liceo. L'altezza e le proporzioni ricordavano vagamente Alex, solo abbigliate con stile europeo e non da centro commerciale. Christian era leggermente più giusto, leggermente più bello del mio fidanzato, sicuramente più vecchio, intorno ai 30, e molto molto più sgamato. E su questo incontro promettente, chissà, ci fermiamo e vi rinnovo l'invito per seguirmi anche domani per continuare la lettura del Il diavolo veste Prada. Ciao e grazie.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. Allora, oggi nostro ospite sarà Tony Campo per raccontarci il suo singolo, però tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile, è un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno. E quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco. E quindi da lì è uscito Camicia Rossa, ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identificavi e identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, andiamo, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia
1: la facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito Quando fai così
0: arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: più in alto, so che stai guardando me.
1: Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.
2: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

casa bene, che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo. Il caldo poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo

0: Elma Garelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Il nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi fa riferimento alla ricostruzione post-sisma. Sì, perché ieri il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ufficialmente il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e sindaco di Pieve Torina. L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale per verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la provincia di Macerata. Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica. Nel corso dell'incontro è stato effettuato un esame puntuale degli interventi, uno per uno, con l'obiettivo di individuare le azioni necessarie per accelerare ulteriormente l'attuazione dei lavori. Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti. È previsto entro l'estate l'avvio dei lavori di riparazione della prefettura in Piazza della Libertà. Per quanto riguarda la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, si è prossimi all'approvazione del progetto esecutivo, passaggio decisivo per garantire ai Vigili del Fuoco della provincia di Macerata una nuova struttura moderna e funzionale. E ci sono invece alcune situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici, tra queste l'Istituto Vernelli di Cingoli, per il quale è stato convocato un tavolo tecnico l'8 maggio, finalizzato a fornire un quadro definitivo ai progettisti già incaricati. Stesso percorso di approfondimento riguarda anche la sede della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove si rende necessario definire il quadro esigenziale delle istituzioni di riferimento. Ora passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, cominciando con Alessandro Gentilucci, presidente della provincia di Macerata, per poi proseguire con Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016.
6: ho chiesto al commissario straordinario Guido Castelli di poter fare un incontro. Lo ringrazio per essere venuto qui in provincia di Macerata, testimonianza, e non avevo dubbi, della sua capacità di essere vicino a tutti i cittadini, in questo caso a tutti i sindaci, e in particolar modo abbiamo parlato di scuole, quindi di futuro, di ragazzi e di opportunità per la nostra nuova classe dirigente che proprio loro rappresentano. 140 milioni di euro di opere pubbliche e in gran parte concentrate sulle scuole, attraverso i campus, attraverso quella logica che sottende l'istruzione, procede con la formazione dei ragazzi e poi crea nel mondo del lavoro quelle competenze di cui oggi abbiamo bisogno. Ecco, vogliamo lavorare in questo senso, da lì deriva il mio incontro con il sindaco di Cingoli e con la dirigente dell'istituto alberghiero Varnelli, che ha sostanziato proprio la volontà di procedere velocemente e è stato affidato immediatamente l'incarico per la progettazione. Ci sarà un incontro l'8.
7: La provincia di Macerata è impegnata su molti fronti della ricostruzione, in particolare si tratta di edifici scolastici, non potrebbe che essere così, ma anche dei plessi istituzionali molto importanti come la prefettura stessa del capoluogo maceratese, dove prevediamo di poter affidare i lavori finalmente entro l'estate. Lo stesso dicasi per il nuovo, la nuova palazzina dei Vigili del Fuoco, 12 milioni e 600 mila euro di investimenti, abbiamo approvato il progetto esecutivo, quindi si parte con il lavoro. Altre verifiche che abbiamo fatto con il presidente Gentilucci riguardano poi gli edifici scolastici, perché ve ne sono alcuni che finalmente hanno sbloccato l'iter, come il Filesfo di Tolentino, che dopo tante incertezze finalmente sta vedendo proprio i carpentieri, i muratori costruire quell'importante istituto, il campus di Tolentino, e ora le viste, il tavolo tecnico per l'ultimo grande elemento di valutazione che dobbiamo fare insieme, ovvero l'istituto Varnelli di Cingoli, un'importante opera su cui abbiamo ormai avviato all'ANAC tutti gli atti per la progettazione, e si tratterà anche lì di essere all'altezza delle esigenze del corpo studentesco e della direzione scolastica.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: infinita cultura.
1: E ben ritrovati a tutti voi, cari amici e cari amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi, con il nostro appuntamento con il teatro. Gli appuntamenti teatrali, vi ricordo, sono promossi dall'AMAT, che è l'associazione marchigiana d'attività teatrali. Ecco quelli che abbiamo selezionato appositamente per voi. Mercoledì 6 maggio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, Neri Marco Re sarà il protagonista dello spettacolo dal titolo Gaber mi fa male il mondo, un'esplorazione dell'universo narrativo e creativo dei due grandi autori, Giorgio Gaber e Sandro Luporini, drammaturgia e regia di Giorgio Gaglione. E ancora mercoledì 6 maggio alle ore 21 al Teatro Gentile di Fabriano, Vanessa Scalera sarà la protagonista di un intenso dramma familiare dal titolo La sorella migliore di Filippo Gili e per la regia di Francesco Frangipane. Sul palco assieme a Vanessa Scalera ci saranno Alessandro Tedeschi, Aurora Perez e Michela Martini. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena il frizzante spettacolo dal titolo Bollicine con Max Giusti. Sul palco a accompagnare l'istrionico mattatore ci sarà la Super Max Band, composta da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria. Regia di Max Giusti. E ancora da giovedì 7 a domenica 10 maggio al Teatro Sperimentale di Pesaro, Massimo Popolizio sarà il protagonista e narratore del lavoro drammaturgico dal titolo Furore, tratto al romanzo di John Steinbeck. Musiche eseguite dal vivo di Giovanni Locascio. Martedì 12 maggio alle ore 21:15 al Teatro Persiani di Recanati, Daniela Crisofori e Giacomo Poretti saranno i protagonisti della brillante commedia dal titolo Condominio Mon Amour, regia di Marco Zoppello. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio alle ore 21:15 al Teatro Nuova Fenice di Osimo andrà in scena esclusiva regionale la brillante commedia dal titolo Circle Mirror Transformation di Annie Becker. Sul palco ci saranno Valeria Binasco e Pamela Villoresi, regia di Valerio Binasco. Venerdì 22 maggio alle ore 21:30 al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno si esibirà la Marco Possacchini Octet, in omaggio alla Blue Note Records, storica casa discografica di New York che ha pubblicato alcuni dei dischi più importanti della storia del jazz. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Anche oggi che è quel 5 maggio lì, no? Ricordate? Ehi fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia, in memore, orba di tanto spiro, eccetera, eccetera. No, 5 maggio come quella poesia, insomma, figlia della notizia della morte dell'imperatore in un pomeriggio del 1821, perché poi Alessandro Manzoni, cioè, lo aveva visto passare davvero Napoleone per le strade della città a Milano, no? Però era rimasto colpito non tanto dall'uomo, ma dal simbolo, simbolo del potere, della gloria, della caduta, della fragilità. È come se in quel momento gli si fosse accesa una lampadina, no? Raccontare non tanto l'epopea di un condottiero, ma il destino. E in soli 3 giorni, qualcuno dice in poche ore, Manzoni scrive una delle sue opere più conosciute di getto, no? Con pochissimi rimaneggiamenti, che è pure una cosa rara, perché pare che lui fosse uno, no? Che limava, correggeva, rileggeva, modificava, riscriveva all'infinito praticamente. E il tono di sto 5 maggio è quello di chi osserva un gigante da lontano, insomma, con un misto, no? Di ammirazione e di giudizio. Non c'è quell'aura da celebrazione dei sostenitori accaniti, ma non c'è nemmeno la condanna dei detrattori, cioè piuttosto la consapevolezza che Napoleone è stato un fenomeno storico irripetibile e che la sua fine solitaria a Sant'Elena raccontava più, no, della sua vita trionfale. Un poeta, Manzoni, che reagisce, capito, in un istante a un evento globale, trasformandolo in una meditazione sul destino dell'uomo. Una poesia nata veloce, ma che ha resistito 2 secoli, senza perdere veramente un minimo proprio della sua forza, no? Abbiamo imparato tutti, più o meno. E la cosa più sorprendente, tra l'altro, è che questa poesia non era nemmeno stata pubblicata, cioè circolava all'inizio, no, in copie private, quasi clandestine, perché tra l'altro parlare di Napoleone Bonaparte nell'Italia del 1821 non era proprio, come dire, un passatempo senza conseguenze. Eppure quel testo ha iniziato a viaggiare, si è diffuso, è diventato un piccolo caso letterario prima ancora, no, di diventare, insomma, una pubblicazione ufficiale, una delle poesie che si studiavano a scuola, insomma. Però non vorrei fare sempre la parte di quel boomer, no? Capito? Adesso solo perché abbiamo passato i 50. Però il dato di fatto è che oggi le poesie a memoria non si imparano più a scuola. Almeno questa è la mia esperienza, insomma, di 15 anni, no? Da papà, ma è un'altra faccenda. Oggi con Stefano Sciurpi in regia, le parole di Inblu 2000. Un po' di tecnologia e sicuramente tanta, tanta musica da ascoltare insieme. Come questa. Antonio Di Martino.

bellissima anticipazione del disco di Di Martino, che arriva a 7 anni di distanza, ma nel mezzo c'era stata quella bellissima parentesi insieme a Colapesce. Insomma, è quello di Colapesce Di Martino, soltanto che lui è Di Martino, che è il suo cognome, tra l'altro, Antonio Di Martino. Il disco si intitola L'improbabile piena del Loreto, in arrivo venerdì, che è il giorno, no, delle nuove uscite in tutto il mondo. Da vedere dal vivo, non vi dico adesso le date di maggio, che tanto è tutto esaurito: Roma, Bari, Milano, Torino, Firenze e Fano. Ma da giugno, insomma, nei luoghi, diciamo, all'aperto, e poi aspettando il grande evento finale di questo 2026, insomma, il Teatro Golden di Palermo. Un improbabile finale è il titolo proprio di questa serata del 19 dicembre. I biglietti, a prescindere, sono già in prevendita. Che siamo un programma di canzoni, fondamentalmente. Le parole di In Blue 2000, anche di tecnologia, ve l'avevo anticipato prima, no? Immaginate, per esempio, uno di quei prediction market di cui ogni tanto parliamo, no? Di entrare e navigare come se fosse un bar dello sport della politica italiana, coi grafici al posto dei cappuccini, no? Perché c'è questo polymarket dove si scommette su tutto, ma quando dico tutto è, cioè, tutto, dal ritorno del messia alla fine del mondo causa guerra nucleare, no? E c'è già questa corsa che è partita per capire chi siederà a Palazzo Chigi dopo le prossime elezioni, che dovrebbero essere nella primavera 2027, salvo sorprese. Ma la community non aspetta, il mondo digitale corre veloce, appunto, le puntate sono aperte, le fish sono sul tavolo, è un gioco, insomma. La favorita, Giorgia Meloni, non è un mistero, no? Guida il governo più longevo degli ultimi anni, il mercato la vede ancora in testa e le sue probabilità oscillano intorno al 45%, con un volume di puntate che supera i $2,000 al momento. Però la parte interessante è un'altra, perché Polymarket è il luogo virtuale dove la realtà politica si mescola con l'immaginario collettivo degli utenti. È lì che spuntano nomi che nei talk show, diciamo, non circolano così spesso, no? Tipo Silvia Salis, sindaca di Genova, volto nuovo del centrosinistra, e improvvisamente una delle outsider più amate. Su Polymarket viaggia attorno al 15%, 1700 rotti dollari puntati già oggi sul suo nome. Ed è una crescita questa che qualcuno collega al successo mediatico anche del maxi concerto techno di Charlotte DeWitt in centro città a Genova, altri lo collegano ai sondaggi sulle primarie del Campo Largo che la danno in crescita. Fatto sta che la community di Polymarket la sta prendendo molto sul serio. Poi sul fronte opposto, il generale Roberto Vannacci, che col suo neonato Futuro Nazionale raccoglie un volume simile di giocate, no? Siamo intorno a poco meno di $2,000, un 7% di probabilità, che sono numeri importanti per un partito che deve ancora affrontare, come dire, il battesimo delle urne. E poi c'è il fantasma elegante della politica italiana, Mario Draghi. Non fa campagna, non manda segnali, impegnato tra l'altro a Bruxelles come consigliere della von der Leyen, ma su Polymarket comunque gli danno un 7% di chance di tornare a Palazzo Chigi. Ecco perché dicevo il potere, no, dell'immaginario, il sentiment della community, che poi non è un'analisi nel merito, e ci mancherebbe. A noi interessa il discorso della tecnologia, da appassionati che provano a raccontare fenomeni nuovi che sono figli di strumenti nuovi, no? Di Polymarket avevamo già parlato in diverse occasioni, del suo meccanismo semplice, per esempio. Ogni evento ha due, ma parliamo di qualunque tipo di evento, ha due esiti, o sì o no. E il prezzo della quota indica quanto la community ritiene probabile che quell'evento succeda, sia sì o no, no? Non c'è un bookmaker che decide le quote, è proprio un mercato puro, dove si scommette contro le aspettative degli altri e dove a volte gli outsider diventano protagonisti inattesi, come quello che ha scommesso, per esempio, sulla cattura, no, del presidente Maduro, poco prima che fosse catturato, ma una manciata di ore prima, e ha vinto un sacco di soldi. Poi è venuto fuori che era uno dei soldati che materialmente avevano partecipato a quell'operazione di cattura, e infatti poi è stato arrestato. Ma ce ne sono diversi altri casi di scommesse, diciamo, vinte, che sembrano figlie proprio di un'imbeccata dell'ultimo momento piuttosto che della fortuna, come se qualcuno avesse delle informazioni riservate che si è tenuto riservate e ha utilizzato a proprio vantaggio. Questo è il fenomeno di oggi, questo è il prediction market, di cui Polymarket ad oggi è sicuramente il nome più conosciuto. Poi è pure lo sponsor della Lazio Calcio in Italia.
Polymarket è un termometro? Direi proprio di no. È un gioco? Direi proprio di no. È sicuramente una finestra su come una parte di internet immagina il futuro politico italiano. E come sempre su Polymarket, questo raccontano i dati, la fantasia degli utenti molto spesso è più veloce della realtà. Quindi

per aver vissuto una parte della sua vita lì, poi l'ha persa crescendo. Un successo che è partito da YouTube. The Best, nel pomeriggio di In Blue 2000, che quando si tratta di nomi da segnalare ci siamo. Non ce ne sono mica soltanto di stranieri, di americani, perché Matteo Alieno è uno di quelli che quando c'è da cercare il talento lui risponde sempre. Il nuovo, nessuno sa stare al mondo.

0: tu i sogni.
1: Din Blu 2000. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

di un modo di vivere come una volta, insomma, analogico in tutto e per tutto, e poi vedi che le cose arrivano. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite, la prima di una serie di canzoni, nuova musica, insomma, Una donna non può, di Francesca Michelina, disco in blu 2000 della settimana.

Lucio Dalla, domani se siete a Bologna vale la pena fare un giro al chiostro del Teatro Arena del Sole, perché c'è la Fondazione Lucio Dalla attivissima domani nello specifico con un evento legato a un racconto epico di Lucio Dalla sulla nascita del gioco del calcio. Occasione per, insomma, se siete lì, i dettagli sono su fondazioneluciodalla.it, ingresso gratuito, bisogna soltanto prenotarsi. E cambiamo completamente musica, anche qui le chiacchiere non mancano, che loro stanno facendo di tutto per non svelare che suoneranno in Italia l'anno prossimo.

infatti si stanno riposando. I Negramaro di Singhiozzo era il 2010, si riposano perché dal 12 giugno si comincia a fare sul serio, dal vivo, in tutta Italia, Una storia ancora semplice, live 2026, data aggiunta adesso, proprio 27 giugno, Golfo degli Aranci, ma tutte le informazioni sono online. Altro tipo di informazioni invece, le ultime dall'Italia e dal mondo, tra pochissimo con In Blu 2000 News. State con noi.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 sul da.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così l'affondo del presidente americano in un'intervista a Salem News Channel. Replica il segretario di Stato Vaticano Parolini: il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il 1° maggio a 59 anni. L'omaggio di tanti campioni, Bebe, Bio e Alberto Tomba, l'amore della famiglia nelle parole del figlio Nicolò e della moglie. La morte si è presa al corpo, ma l'anima le è sfuggita, così Don Marco Pozza nell'omelia. Sulla nave, con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato appunto da uomo a uomo. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. Ricorre oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, e come ogni anno arriva il report della Polizia Postale che traccia il quadro dei reati che corrono in rete con vittime i minori.
9: Si abbassa sempre di più l'età di bambini e ragazzi che finiscono nella rete degli orchi digitali. Nel 2025, emerge dal report annuale della Polizia Postale, sono stati oltre 400 i minori adescati dai pedofili sul web. Di questi, 179 avevano tra i 10 e i 13 anni, la restante parte, pari a oltre il 54% dei casi, tra i 14 e i 16 anni. L'adescamento avviene soprattutto sui social network, sulle app di messaggistica istantanea e, fenomeno più recente, attraverso i videogiochi online. Lo scorso anno, fa sapere la Polizia Postale, i casi di pedopornografia intercettati sono stati oltre 2600, con 224 persone arrestate e oltre 1000 denunciate. Oscurati più di 2800 siti contenenti foto e video di minori, spesso modificati con l'intelligenza artificiale. Accanto alla pedopornografia resta preoccupante il fenomeno del cyberbullismo, con 365 minori coinvolti, soprattutto nella fascia d'età dai 14 ai 17 anni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
8: Stanno arrivando alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna. Spagna relativi all'istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia, che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. Quando i magistrati avranno un quadro completo si esprimeranno, il parere in ogni caso non dovrebbe arrivare questa settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.

4 secondi per inquadrarli. Be with you nel pomeriggio di In Blue 2000, 16:07 minuti, siamo ripartiti. Tecnologia, no, gioie e dolori, no, sempre dal punto di vista degli appassionati, perché poi tra l'altro ieri, proprio 4 maggio, l'Academy ha fatto una cosa che è fin troppo ovvia, no? Ha messo dei paletti all'uso dell'intelligenza artificiale negli Oscar. L'Academy è quella che ogni anno organizza, diciamo, gli Oscar, assegna gli Oscar. Ma non parliamo di paletti generici, no? Di quelli che, sai, giusto per far vedere che stai facendo qualcosa. Qua parliamo proprio di regole vere, scritte, che entreranno in vigore già dalla prossima edizione, no? 2027, edizione numero 99. Come dire, saranno i primi Oscar della storia a dire ufficialmente dove finisce la macchina e dove inizia l'essere umano. Con una distinzione semplice: effetti speciali, montaggio, editing, tutto ok. Cioè lì l'intelligenza artificiale è già dentro da anni e nessuno si scandalizza, perché sono strumenti che rendono, come dire, tutto il procedimento più veloce, più facile, più rapido, più fluente, insomma più creativo anche. Il punto è l'autorialità. Attori e sceneggiatori devono essere umani, riconoscibili e soprattutto consenzienti. Cioè niente candidature per personaggi digitali, ricostruzioni dell'intelligenza artificiale o, che ne so, un qualche avatar partorito da un modello generativo. Cioè, se vuoi l'Oscar come attore, devi essere un attore. Cioè, che mi sembra un requisito anche, no, abbastanza comprensibile, forse banale, però non è più banale niente quando c'è l'intelligenza artificiale di mezzo, anche perché questo cambio di passo non nasce da scandali, no? Cioè, l'ultima edizione non ha avuto casi sospetti, insomma. Il tema è il fenomeno culturale, è la tecnologia che prova a diventare normalità. Il fenomeno nasce da personaggi come Tilly Norwood, che lo so che non l'abbiamo mai sentita nominare noi qui in Italia, però è la prima aspirante attrice completamente generata dall'intelligenza artificiale. Capelli lunghi, occhi scuri, no? Caffè freddo, shopping compulsivo, cioè molto, molto credibile. Questa Tilly Norwood ha debuttato l'anno scorso in uno sketch comico scritto con ChatGPT, è volata al Zurigo Film Festival, si è attirata polemiche vere, ma anche agenti veri. Perché se un personaggio digitale può avere un agente, allora può avere anche un ruolo. E se può avere un ruolo, può avere una nomination. E a quel punto, chi li tutela gli attori in carne ed ossa? Ed è qui che entra in campo l'Academy, che assegna gli Oscar, mettendo in chiaro subito che nelle categorie attoriali ci saranno soltanto performance umane, quindi i personaggi digitali fuori. Al massimo l'intelligenza artificiale può aiutare, ma non sostituire, cioè un Gollum, no? 2.0 in un eventuale ipotetico rifacimento del Signore degli Anelli fatto in animazione digitale potrebbe andar bene, perché dietro c'è un interprete, mentre un personaggio nato interamente da un modello generativo non va bene, perché dietro non c'è nessuno. La parte più delicata però è la sceneggiatura, no? Qui l'Academy dice che deve essere interamente riconducibile ad un autore umano, quindi niente script generati o sviluppati in modo, come dire, sostanziale dall'intelligenza artificiale. E per verificarlo l'Academy potrà chiedere addirittura ai produttori di far vedere come è stato scritto il copione. Il problema è che oggi, già oggi, gli strumenti generativi non sono più semplici assistenti, perché ci sono già piattaforme capaci di produrre, che ne so, strutture narrative complete, complesse, con dialoghi credibili, scalette coerenti. Vi cito Jasper, un nome su tutti se volete approfondire. E allora dove sta il confine? Cioè, se l'intelligenza artificiale ti aiuta nel brainstorming, ti aiuta nella revisione, ti aiuta nella riscrittura, ti aiuta nell'analisi dei copioni, che ci manca davvero? Cioè, dove sta l'uomo? Forse l'uomo capace di scrivere un prompt iniziale fatto bene. Però la domanda più spontanea forse è quella che Hollywood non si fa, non ha il coraggio di farsi, no? Per capire se questo regolamento nuovo tutela davvero gli autori come categoria, oppure, come si dice, no? È un po' un chiudere il recinto quando i buoi sono già scappati, cioè quando ormai la filiera è già stata riscritta dall'intelligenza artificiale pezzo dopo pezzo. Come sempre, risposte non ne abbiamo, ma di domande, soprattutto quando c'è l'intelligenza artificiale di mezzo, quante ne volete? Le parole di In Blue 2000.

sul palco del primo maggio, questa Vacci Piano Emma con il featuring di Arcomi. In chiusura del nostro pomeriggio, lei poi sarà in tour quest'estate, lo dice, no? Io senza voi brutta storia, ecco perché ci vediamo in tour quest'estate, biglietti disponibili, bla bla bla, poi ne parleremo ancora strada facendo. Per il momento andiamo via, ringraziando Stefano Sciurpi per la regia, voi che avete scelto questo pomeriggio per parlare insieme a noi di tecnologie e di musica, ma torniamo domani, puntuali, stesso posto, stessa

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: da Marga Rifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana. Radio Toscana, Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te torniamo a parlare di sanità, ma soprattutto di sanità nelle aree interne, nelle aree spopolate dove ci sono piccoli paesi e i servizi a mano vengono meno. Addirittura c'è un paese che da 4 anni è senza medico di base e guardia medica. Giovanni.
2: Sì, esattamente, andiamo nella montagna pistoiese, siamo a cavallo tra la Toscana e l'Emilia Romagna. L'allarme arriva dal primo cittadino di San Buca Pistoiese, Breschi, che ha sottolineato la situazione del suo comune. È un comune molto particolare, come diverse zone di montagna dell'Appennino, ovviamente è fatto da piccole frazioni, non è molto popoloso, e ovviamente con il calo intanto delle professioni di persone che sono disposte a fare il medico di base, per di più in territori così lontani anche dai centri abitati e anche logisticamente difficili da raggiungere, c'è questa difficoltà che non c'è un presidio fisso in quella zona. Per specificare, se qualcuno conosce, è il comune dove risiede per esempio Francesco Guccini, la località di Pavana, a cavallo tra Toscana e Emilia Romagna, è una zona veramente isolata. Immagino Guccini ci stia anche molto bene. Il problema è che
1: ha bisogno di qualcosa anche lui.
2: Esattamente.
1: No, però voglio dire, mentre leggevo, no, quello che tu mi hai mandato, poi ho sentito il sindaco, chiaramente che adesso sentiremo tutti quanti insieme, pensavo ci sarà però un numero di abitanti, una soglia minima per cui avere per legge un medico di base, Giovanni?
2: Diventa quello il problema, perché in Toscana non so se funzioni allo stesso modo in altre regioni, se la normativa sia nazionale. Un medico di base ha di norma un massimale di 1500 pazienti. In Toscana è stato innalzato per alcune zone a 1800, ma evidentemente questo ancora non basta, e c'è il paradosso, tra poco Breschi lo spiegherà, che sarebbe quasi più comodo andare verso Porretta Terme,
1: andare verso l'Emilia,
2: che è molto più vicino. Pistoia è a 1 ora e 10 di macchina.
1: Quanti abitanti fa San Buca Pistoiese?
2: San Buca Pistoiese mi pare sia poco più di 2000. Il problema è che tante sono frazioni sparse per le colline e per le montagne, quindi anche difficilmente raggiungibili e effettivamente anche difficilmente servibili.
1: Servibili. E allora sentiamolo il sindaco Marco Breschi.
3: La situazione non è grave, è gravissima, ma sappiamo tutte le difficoltà che esistono per reperire medici di famiglia o di base. Il problema è che qui bisogna mettersi intorno a un tavolino, è quello che si sta chiedendo, per trovare una soluzione all'interno di un quadro indubbiamente difficile. Anche il mio caso, io il mio medico di riferimento, poiché non abbiamo uno incardinato su San Buca, io l'ho a Pistoia, quando ho bisogno del medico devo scendere giù a Pistoia, perché è un medico che opera sul territorio di Pistoia, che ovviamente non è tenuto e non ha nessun obbligo a salire su a fare l'ambulatorio o a fare visite a casa. Siamo un'enclave toscana in ambito emiliano, quindi abbiamo servizi offerti dalla regione Emilia molto più vicini di quelli della Toscana, e quindi probabilmente va trovata anche una soluzione e un accordo con la regione Emilia per far sì che i nostri cittadini possano andare a usufruire di ciò che la regione Emilia in termini di sanità offre.
1: E comunque, visto che sì, saranno anche le frazioni, ma è chiaro che a quel punto chi abita in frazione si sposta nel paese, però insomma come numero sarebbe un numero sufficiente per avere un medico di base in loco? Cioè non è un paese di 300 anime dove la ASL dice no.
2: Il problema è che bisognerebbe andare a fare una specie di unione dei comuni insieme a un comune con Termine, e a quel punto ci potrebbe essere questa possibilità, se non ho inteso male quelle che dovrebbero essere le normative. Mi pare il sindaco si lamenti anche il fatto di una questione anche burocratica, cioè che si conti a spanne, insomma, laddove qualche volta, come abbiamo ricordato anche in altri casi, bisognerebbe considerare poi i problemi delle persone, che non è colpa loro, insomma, se stanno magari in una frazione da 50 abitanti, ovviamente.
1: Certo. Poi appunto ce ne sono altri che hanno protestato, cioè voglio dire, è una zona in cui magari non 3-4 medici di base, ma insomma, visto che è una zona così carente, dico almeno uno, no? Se è vero che quattro sindaci dei comuni della zona hanno protestato, insomma, è un problema grosso.
2: Non solo, c'è anche il problema ulteriore che l'unico ospedale della zona, che è quello di San Marcello Pistoiese, è stato un annetto fa circa depotenziato, è stato tolto il pronto soccorso, anche qui per questioni di copertura di popolazione. Quattro sindaci appunto della zona hanno nel fine settimana simbolicamente dormito con le tende davanti a questo ospedale, perché chiedono in prima botta ad ASL e Regione di fare un piano ad hoc che la Regione ha annunciato. Ero casualmente con l'assessora regionale alla sanità qualche minuto fa, gli abbiamo chiesto proprio di questo, c'è un piano anche sì, per capire come ripristinare i servizi in questo ospedale, perché altrimenti appunto il primo ospedale, anche solo dall'Abetone, che è la montagna dei toscani, per andare a sciare bisogna scendere giù a Pistoia, anche qui è 1 ora e 20 di macchina e capite che diventa molto complesso.
1: È tanto, e il sindaco prima diceva che lui è al medico a Pistoia, e da Sambuca sì, a Pistoia quanto
2: è 1 ora e 10, perché da Pistoia salgono su due strade che vanno su due valli differenti, da un lato si va a Sambuca e dall'altro si va alla Betonia.
1: Se una persona poi è anziana, non guida, che fa?
2: Questo diventa il vero problema. Anche perché, come mi insegnate, nelle frazioni non c'è questa età media così bassa solitamente.
1: No. Allora, prima di salutarci, sentiamolo ancora il sindaco.
3: Il Pacini è una realtà importante per l'area, diciamo, della montagna pistoiese, se della Val di Lima, dell'altra area, però è importante, ma il discorso più ampio è quello di ripensare la medicina territoriale, in particolare anche quella socio-medica. Sto pensando a chi si prenderà cura delle numerose, sempre più crescenti persone anziane che non hanno figli o parenti vicini. Questo è un grandissimo problema in termini prospettici che arriverà fra 5-6 anni con forza e proprio con grandi numeri, e non siamo pronti e nessuno sta pensando quale soluzione adottare. La società ormai è complessa, forse il nostro occhio, parlo in senso generale, è un po' distorto e non guarda molto queste zone più marginali, piccole, che forse hanno anche poco peso politico, perché questo va riconosciuto: noi non abbiamo nessun parlamentare che proviene dalle aree montane, e quindi questo non ti aiuta a focalizzare la attenzione sulla realtà della montagna pistoiese, come qui in senso lato di tutto l'Appennino.
1: Ce ne sarebbe ancora da dire. Giovanni, ci dobbiamo salutare, a presto, grazie Giovanni. Allora, noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, hai sentito che vengono da voi in Emilia Romagna, perché la Toscana lì, strano, perché la sanità ve la battete come eccellenze, no? Almeno sulla carta, non lo so, cominciamo a vedere tante criticità però, Simona, parlando.
0: Purtroppo è così, ne abbiamo parlato tante volte Federica, in effetti c'è questa nomea dell'eccellenza, ma poi i fatti ti devono corrispondere anche a quelle che sono le nomee, quindi dispiace, perché effettivamente sia la Toscana che l'Emilia Romagna, ma come anche altre regioni in Italia, davvero stanno, credo, anche facendo di tutto per cercare di mantenere questo livello di assistenza, di aiuto. Hanno tantissime persone che vengono anche da altre regioni per essere curate, insomma, in Emilia Romagna così come in Toscana, e poi sentire queste cose, effettivamente una domanda, un grande punto interrogativo si pone.
1: Ma perché, sai, poi noi quando parliamo, no, si parla sempre dei grandi numeri, poi appunto quando si vanno a vedere le situazioni in aree dove i numeri sono pochi, si scoprono tutte queste cose. E allora noi dalla salute alla cultura, perché tra l'altro Rimini si era candidata a Capitale della Cultura 2025, era arrivata tra le finaliste, poi era stata scelta L'Aquila. Nel frattempo però la città si è preparata, e questo dobbiamo dire una cosa positiva, Simona.
0: Guarda, tutto il tempo in cui c'è stata questa candidatura, ci abbiamo sperato a Rimini, poi chiaramente confronti dell'Aquila, che ha fatto anche questa grande rinascita dopo il terremoto, effettivamente forse non dico che se lo meritasse, ma aveva un qualche punto in più da giocarsi. Però tutto il lavoro che è stato fatto per la candidatura a Capitale della Cultura in realtà ora viene riportato sul territorio per dare frutti, tant'è che è nato un vero e proprio piano strategico della cultura, che va dalla capacità di utilizzare gli spazi, perché dobbiamo dire che Rimini negli ultimi 15 anni, abbiamo parlato anche tante volte, ha puntato tanto sull'essere anche una città di cultura e non solo di mare. Penso solo, cito solo una cosa, è stato ricostruito il Teatro Galli, che era stato bombardato dalla Seconda Guerra Mondiale e non era stato più utilizzato da quel tempo, ed è stato veramente una grandissima riconquista per la città e anche per tutte le persone che amano andare a teatro, e, ma poi anche altri spazi che sono stati riqualificati. Bene, spesso cosa succede? Hai gli spazi ma poi li devi riempire, cioè convincere la gente che ne vale la pena andare a vedere una mostra, andare a vedere un monumento, fare una visita guidata, che siano i turisti, ma guarda, forse ti dico, i turisti sono più bravi in questo, i riminesi forse vanno convinti, e da qui anche una serie di iniziative che speriamo possano portare cose buone.
1: E allora, tu hai intervistato Michele Lari, che è assessore alla cultura del comune di Rimini. Sentiamo.
4: Siamo una città che ha una grande vitalità e dal percorso di candidatura capitale della cultura questa vitalità è venuta ancora più fuori, e oggi quindi dobbiamo essere bravi a incanalarli anche in un percorso che ci dia delle direzioni precise di sviluppo e delle traiettorie precise di sviluppo per la nostra città dal punto di vista culturale nei prossimi 10 anni. Cultura che invade anche altre decisioni che come amministratori siamo tenuti a prendere dal punto di vista urbanistico, ambientale e anche economico.
1: Ecco, quindi progetti concreti, riempire questi spazi che erano stati ristrutturati, quindi musei, iniziative per giovani che come al solito si cerca, no, di educare e stimolare più giovani, di modo che poi si creino delle generazioni di persone che vanno ai musei, giusto?
0: Così è, Federica, così come dice, diciamo che forse l'incentivo maggiore che prova a dare l'amministrazione comunale è rendere i musei comunali di Rimini completamente gratuiti per tutti i residenti della provincia, così come anche per tutti gli under 30, quindi anche coloro che vengono da fuori. A me piace questa cosa, so che la cultura deve essere anche economia e non dobbiamo pensare al gratuito come qualche cosa che non vale, però una volta che io ci vado forse riuscirò a cogliere il valore di quello spazio, che sia il Fellini Museum, che sia la Domus del Chirurgo, che sia il Museo Civico, e dire effettivamente c'è tanta bellezza. E allora forse partendo dai riminesi, forse i riminesi potrebbero anche contagiare poi chi verrà a Rimini come turista, perché tanti riminesi poi sono coinvolti anche nel turismo, e convincerli che oltre alla spiaggia, oltre all'infradito, possono anche mettere su dei sandali ed andare al museo in centro. Ecco, questo è un po' forse l'obiettivo, non lo so.
1: Ecco, però io invece non sono d'accordo sul gratuito, cioè sul gratuito per le persone che non possono pagare, e quindi lo farei per persone, appunto, non so, l'ISE, bisognerebbe fare queste cose da subito per i cittadini che non possono, perché poi tu invece la spiaggia la paghi e non guardi e non badi a spesa.
0: Era quello che dicevo io Federica, diciamo che in questo momento
1: si osa. Costa, non è una questione che tu per andare, ma tu poi quel palazzo lo devi mantenere, sono stati spesi dei soldi, quel quadro è stato trasportato.
0: Era quello che ti stavo dicendo, infatti anch'io non so, perché sai, molte volte il gratis è una cosa che non vale particolarmente.
1: Non capisci, no, tutto il lavoro che c'è dietro, e che quella cosa va mantenuta come va mantenuta la spiaggia, e tu vai sulla spiaggia, la paghi, insomma, no?
0: E tu, insomma, mi parli dalla città dove la bellezza dell'arte è la cosa
1: più guarda che sono state solo negli ultimi anni, perché mentre negli altri paesi europei, come tu sai, tu andavi al museo, per non parlare della Gran Bretagna, gli lasciavi 30 sterline per l'ingresso, qui era tutto gratis. Tutto gratis andava tutto a rotoli, però, perché cioè, non è che anche le vestigia, voglio dire, non si mantengono da sole, no?
0: Assolutamente, infatti secondo me io spero sia un piccolo incentivo per promuovere
1: esatto. Poi dopo gli danno da certe bastonate pagare tutto quello che non hanno pagato prima. Senti, dobbiamo sentillare e salutarci.
0: Sentiamolo.
4: I musei oggi sono delle piazze contemporanee, sono dei luoghi di incontro, di relazioni, e non sono soltanto dei luoghi di conservazione. Quindi vogliamo che i nostri musei diventino degli spazi vissuti quotidianamente, non soltanto occasionalmente. Riapriamo anche uno spazio in particolare rivolto ai ragazzi, che è il terzo e quarto piano. Sono il terzo e il quarto piano dell'ala moderna del museo, sale co-working, aule studio, meeting room per associazioni e ragazzi che ci devono incontrare, spazi ibridi anche per varie funzioni. E deve essere uno spazio che va vada un pochino ad abbattere anche la barriera, il muro economico rispetto agli utilizzi che le associazioni ne possono fare.
1: Simona, poi a parte gli scherzi, però ci torniamo. Adesso ci dobbiamo salutare perché è tardi, che più tardi non si può. Simona, grazie a te. Ciao. Allora, noi adesso andiamo a Radio 3 Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Giuseppe, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Con te andiamo a Mazara del Vallo, vado velocemente poi rientriamo in studio, sì. Però dico subito che questo progetto Voci del Mediterraneo, Fondazione San Vito Onlus e Caritas Diocesana è un'iniziativa proprio per sostenere dal punto di vista soprattutto anche scolastico i ragazzi giovani, minori più in difficoltà, locali e immigrati, perché come sappiamo a Mazara c'è una grossa immigrazione da parte dei paesi del Maghreb. Vito Puccio è presidente della Fondazione San Vito Onlus, che tu hai intervistato, lo sentiamo.
6: Voci del Mediterraneo, perché all'interno di questo progetto, insomma, è stato previsto di dar voce ai giovani del Mediterraneo, quindi ai popoli che si affacciano nel Mediterraneo. Quindi Mazara del Vallo è la porta di fatto dell'Europa, insomma, per quanto riguarda il Mediterraneo. Dall'altra sponda ci sono i nostri fratelli, che sono i tunisini, i marocchini, egiziani, i libici. Quindi tutti questi popoli che si affacciano nel Mediterraneo danno voce, si danno voce, e quindi attraverso, diciamo, questo progetto si vuole dare voce a questi giovani, a questi popoli. Questo era un bisogno che c'era nella comunità. Mazara del Vallo ha vissuto, diciamo, uno scambio di popoli nel corso della storia. Quindi per un periodo di tempo nello scorso secolo i siciliani andavano in Tunisia, nelle sponde, diciamo, del Nord Africa, per trovare lavoro. Poi alla fine degli anni 60 i tunisini, i maghrebini hanno cominciato a venire da questa parte del Mediterraneo per cercare lavoro, e quindi prima venivano da soli, quindi venivano gli uomini. Negli anni 70 sono cominciate anche a venire le famiglie, le donne, e quindi si sono create queste famiglie che avevano bisogno di essere aiutate, supportate e di essere, insomma, in qualche modo messe nelle condizioni di poter vivere questo territorio.
1: Giuseppe, si sono integrati adesso a Mazara? Sì, ci sono persone che saranno lì da decenni praticamente.
5: Ormai ci sono anche quelli di seconda e anche terza generazione a Mazara. Diciamo che c'è stata un'integrazione totale. Esiste un quartiere famosissimo, penso che anche tu lo conosca, la Casba, che prima era, diciamo, un posto un po' isolato, morto, diciamo, somiglia molto a Tunisi. Questo quartiere adesso è diventata una delle attrattive turistiche anche di Mazara, dove i tunisini di seconda e terza generazione hanno fatto anche, diciamo, commercio e soprattutto impresa in questo luogo. E questo progetto nasce proprio con questo scopo, quello di dare socializzazione e fare capire veramente come la differenza culturale sia una ricchezza, e la ricchezza è confermata proprio da questo progetto Voci dal Mediterraneo. All'interno di quella struttura ci sono anche altri progetti di inclusione, sì. Noi oggi parliamo di questo perché soprattutto coinvolge più giovani, e vorrei anche sottolineare una piccola cosa: in questi dopo scuola, in questi, diciamo, momenti ricreativi dopo scolastici, non ci sono solo ragazzi di origine tunisina, ma anche ragazzi autoctoni di Mazara del Vallo che magari non si possono permettere un dopo scuola oppure un momento così di inclusione, ci sono anche loro, quindi 360 gradi questa solidarietà.
1: Che tra l'altro così si favorisce l'incontro da giovani, ma nella città le comunità, le diverse provenienze convivono insieme, vivono sempre separate?
5: No, cioè ormai, diciamo che abbiamo la commissione, non è una parola bella che sto utilizzando.
1: Vabbè, per capire,
5: però,
1: sì.
5: Però diciamo che forse qualche 20-30 anni fa ancora c'era questa differenza tra tunisini, perché la comunità tunisina è enorme a Mazara, si parla di una percentuale molto alta, però ormai l'integrazione è avvenuta in maniera così integrale, perché troviamo tunisini che lavorano specialmente, sappiamo Mazara basa la sua economia soprattutto sulla pesca e molti pescherecci, l'abbiamo detto anche a livello commerciale nella Casba, quindi l'integrazione è molto forte. E vorrei anche fare un piccolo esempio: l'ospedale, il pronto soccorso dell'ospedale di Mazara del Vallo è scritto in tre lingue, in inglese, italiano e anche arabo, quindi l'inclusione è molto forte.
1: E allora sentiamo le volontarie del servizio civile San Vito Onlus, Alicia Damo e Sara Giacalone.
7: aiutare questi bambini va oltre il solo aiuto scolastico, ma diciamo l'obiettivo nostro è quello di entrare in connessione con loro, stabilire una fiducia per permettergli poi di creare anche una sorta di indipendenza nello studio e nella vita.
8: Noi abbiamo cercato in tutti i modi, non solo come diceva Alice, di accompagnare questi bambini nello studio, ma anche nella quotidianità e nella vita vera e propria.
1: E allora sentiamo uno dei giovani, Mohamed Beji.
9: Frequento questo centro da quasi 3 anni. In questo centro mi trovo bene, facciamo a volte delle attività che ci fanno divertire. Non ce n'è differenza tra religione, di razza, siamo tutti umani, siamo. In questo caso non c'entra niente, né la religione, né l'età, né la nazionalità, né niente. Quindi siamo tutti uniti e andiamo avanti.
1: Giuseppe, grazie.
2: Grazie a te e buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: da non perdere. Le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, così l'affondo del presidente americano in un'intervista a Salem News Channel. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia, conseguenza della guerra in Iran. Con i prezzi attuali, una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, mentre in Italia il costo per le famiglie aumenta a 450 euro. Sentiamo l'economista Leonardo Becchetti.
9: Cosa aspettiamo per conquistare la nostra indipendenza energetica ed aumentare la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, come stanno facendo tutti i paesi vicino a noi, cosa che ridurrà i costi delle bollette delle famiglie e aumenterà la competitività delle imprese anche in momenti come questi? Abbiamo dei rigori da calciare da questo punto di vista. Abbiamo 300 gigawatt di progetti depositati presso l'autorità dell'energia che aspettano di essere sbloccati e che invece sono rallentati e bloccati da mille veti e divieti. Dobbiamo potenziare la commissione di valutazione impatto ambientale, dobbiamo liberare le energie delle comunità energetiche rinnovabili che non hanno ancora conquistato lo sconto in bolletta. Possiamo fare una legge come quella francese dell'obbligatorietà dei pannelli sui parcheggi, che ha portato quasi 10 gigawatt potenziali di benefici in quel paese e può portarli anche da noi. Insomma, oggi la questione della transizione è una questione di libertà, di indipendenza, di autonomia strategica, prima ancora che ecologica.
8: L'omicidio di Chiara Poggia a Milano, si conclusa l'audizione di Paola Cappa davanti ai PM. Adesso tocca alla sorella Stefania. Il nuovo indagato per il delitto, Andrea Sempio, sarà domani in procura a Pavia, ma non risponderà ai magistrati, dicono i suoi legali. Le cugine di Chiara Poggi sono state convocate come persone informate sui fatti. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il 1° maggio a 59 anni. L'omaggio di tanti campioni, Ebe Bio e Alberto Tomba, l'amore della famiglia, nelle parole del figlio Nicolò e della moglie. La morte si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita, così Don Marco Pozza nell'omelia. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici. Con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.
14: Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80, solo in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Flower DJ. Flower DJ.
1: Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici. La replica del cardinale Parolin. Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace, il Vangelo. L'esercito degli Stati Uniti pronto a riprendere i combattimenti. Il segretario alla difesa Hegseth ricorda: il cessate il fuoco non è finito. Folle funerali di Alex Zanardi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1 maggio a 59 anni. Omicidio di Chiara Poggi, oggi audizione delle gemelle K come persone informate dei fatti, domani in procura a Pavia Andrea Sempio. Buonasera da Antonella Mito. La nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, dice il tycoon. La replica del cardinale Parolin. Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace e il Vangelo. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Donald Trump continua ossessivamente a colpire con giudizi taglienti e abnormi il pontefice. Intervistato dall'emittente cristiana conservatrice Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha risposto a una domanda su Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo molti cattolici con le sue posizioni e di ritenere accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole quelle del presidente americano che arrivano a poco più di 2 settimane da un altro attacco senza precedenti nella storia delle relazioni tra Washington e Santa Sede, sferrato al Papa, definito da Trump debole sul crimine e pessimo in politica estera. Prevost aveva risposto informalmente ai giornalisti sul volo che lo portava in Algeria, prima tappa del suo viaggio africano. Si era sottratto allo scontro, rivendicando il suo ruolo di guida spirituale, testimone e annunciatore del Vangelo, che senza paura denuncia l'insensatezza della guerra e la necessità di cercare con il dialogo la pace. Parole a cui ha rimandato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che questa mattina, al margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, è intervenuto sull'ennesima sparata di Trump.
3: La linea rimane quella: il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
2: Confermata l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì 7 maggio alle 11:30. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Braccio di ferro nello stretto di Ormuz, lo scontro si infiamma, missili e droni contro 2 cacciatorpedinieri americani. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Lo stretto di Ormuz, la porta del Golfo da cui transitava circa il 25% del petrolio trasportato via mare, resta l'imbuto dell'Iran che filtra la risposta del regime all'offensiva statunitense israeliana. L'Iran ha appena ribadito che per passare lo stretto è indispensabile il permesso di Teheran e che, se concesso, avverrà soltanto su rotte designate. Teheran non controlla lo stretto, ha pungolato il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha descritto la nuova missione di Washington per aiutare le navi commerciali bloccate ad Hormuz un regalo degli Stati Uniti al mondo. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese Wang Yi, una missione che si svolge dopo la tappa di Araghchi a San Pietroburgo il 27 aprile scorso per l'incontro avvenuto con il presidente russo Vladimir Putin. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ora in al sud del Libano, che continua ad essere campo di battaglia, Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane. Intanto restano in carcere i 2 attivisti della flottiglia arrestati al largo di Creta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Il sud del Libano continua ad essere campo di battaglia. Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane e i raid dell'aviazione Tel Aviv bombardano 2 villaggi oltre la zona cuscinetto. Evacuati i residenti che si aggiungono al milione di civili sfollati, tanti al loro ritorno non troveranno più né casa né beni. Come già successo nella striscia di Gaza, oggi il premier Netanyahu ha incontrato il coordinatore del Consiglio di pace per Gaza. Tra le richieste ci sarebbe anche quella di far entrare più aiuti umanitari, come gli insetticida e le terapie per l'impennata di infezioni cutanee nella striscia dovute a topi, pidocchi, pulci e acari. I 2 attivisti della flottiglia per Gaza, arrestati durante l'intercettazione a largo delle coste greche e trasferiti in Israele, restano in carcere almeno fino al 10 maggio, nonostante le proteste dei legali e di Spagna e Brasile, di cui sono rispettivamente cittadini. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica. Missione diplomatica per la Meloni in Azerbaigian. Intanto il ministro Giorgetti annuncia nuovi interventi economici a sostegno dei redditi delle famiglie. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, il blocco di Hormuz e la crisi medio orientale spingono per strade alternative in Azerbaigian. La Presidente del Consiglio Meloni consolida i rapporti con Baku, che resta con il 16% il secondo partner energetico per l'esportazione di gas verso l'Italia. Le opposizioni invece tornano ad attaccare l'esecutivo per le politiche energetiche, soprattutto quelle mancanti, ossia quelle green, e sullo stato di salute del paese coinvolto dalle conseguenze delle guerre in corso interviene ancora il ministro dell'economia Giorgetti, che ribadisce la necessità di mantenere la stabilità dei conti, ma che si dice pronto ad intervenire per proteggere i redditi. Per il titolare del dicastero di via 20 settembre, in riferimento al patto di stabilità, dice che si potrebbe ricorrere ad uno scostamento di bilancio per affrontare le conseguenze negative sul settore energetico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: gli aumenti dell'energia conseguenza della guerra in Iran costeranno alle famiglie italiane 450 euro in più. Sentiamo Pierluigi Vito.
7: Lo shock energetico per la guerra all'Iran minaccia le famiglie italiane. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale presentate all'Eurogruppo, l'impatto nel nostro paese dovrebbe essere tra i 350 e 450 euro nello scenario base, che arrivano fino a circa 2.300 per famiglia se la crisi dovesse aggravarsi. Un quadro tra i peggiori in Europa. Per questo il Fondo Monetario ha invitato i paesi dell'UE a operare con politiche mirate a sostegno dei ceti più deboli della popolazione, implicitamente bacchettando le riduzioni dei prezzi dei carburanti varate dal governo Meloni, che avvantaggiano le fasce più ricche senza limitare i consumi. Dalla guerra in Ucraina in poi è un ripetersi di crisi legate ai combustibili fossili, che avrebbero dovuto imporre da tempo scelte incisive in favore delle energie rinnovabili, come nota l'economista Leonardo Becchetti.
8: Oggi la questione della transizione è una questione di libertà, di indipendenza, di autonomia strategica, prima ancora che ecologica. Cosa aspettiamo?
7: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ora la guerra in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, e Putin intanto annuncia una tregua per l'8 e il 9 di maggio. Sentiamo Vito De Torre.
9: Almeno 5 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nei nuovi raid russi in Ucraina. Nella regione di Poltava un attacco con droni e missili ha causato 4 vittime e 31 feriti, un morto e 2 feriti anche nella regione di Kharkiv, colpite ancora una volta aree civili. Tutto questo a pochi giorni dalla tregua annunciata da Mosca per il 9 maggio, giorno delle celebrazioni per la vittoria sul nazismo. Il presidente Zelensky accusa la Russia di cinismo. Chiedere una tregua mentre si continua a colpire ogni giorno è propaganda, ha detto il presidente ucraino. Kiev ha annunciato un proprio cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi, sottolineando che la vita umana vale più di una celebrazione. Nella notte però le forze ucraine hanno colpito diverse regioni russe. A Mosca ha abbattuti 2 droni diretti verso la capitale, stop temporaneo in almeno 18 aeroporti e allarmi antiaerei, anche a migliaia di chilometri dal confine. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Folla questa mattina i funerali di Alex Zanardi, che si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1° maggio a 59 anni. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: È un applauso interminabile l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Un affetto senza confini che prima risuona nelle navate della Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si svolge la cerimonia, e poi prosegue anche sul sagrato. Oltre 2.000 persone hanno gremito la chiesa sin dalle 9 del mattino sull'altare l'inseparabile handbike di Alex. Nell'omelia di Don Marco Pozza è il ricordo di un campione che ha gettato il cuore oltre ogni ostacolo fisico.
11: Mi dispiace per sorellarsi a morte. Pensavo finalmente di averlo vinto, ma neanche stavolta ha fatto bene i conti. Si è preso il corpo, ma l'anima è proprio sfuggita.
10: Toccante il momento in cui il figlio Niccolò ricorda la lezione ricevuta dal padre sul valore della vita.
12: E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: L'omicidio di Chiara Poggi, oggi a Milano l'audizione delle gemelle K, domani a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto. Sentiamo Amelia Cartia.
13: Si sono presentate senza avvocato, poiché non sono indagate. Le sorelle Paola e Stefania K sono state sentite a Milano come testimoni nell'ambito del nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, cugina delle due, avvenuto il 13 agosto del 2007. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di inchiesta per il delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, che sta attualmente finendo di scontare una pena a 16 anni. Sempio, oggi 38enne, era amico di Marco, fratello della vittima, anche lui convocato dalla procura di Pavia per domani, come le cugine, in veste di testimone. Due fasi istruttorie, quella di oggi e di domani, che preludono probabilmente alla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Il movente ipotizzato sarebbe un rifiuto a un approccio a cui Sempio, sempre in ipotesi, avrebbe reagito infierendo sulla giovane con un oggetto contundente. La linea difensiva sarebbe quella del silenzio. La difesa del 38enne ha infatti fatto sapere di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza personologica. Fino alla deposizione di tale consulenza, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave e poi a bordo il contagio sarebbe passato appunto da uomo a uomo. La Spagna sta valutando in base ai dati epidemiologici se far approdare la nave alle isole Canarie. Siate liberi e audaci, così il presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello al Quirinale. Sentiamo Fabio Falzone.
14: Ho fatto Presidente della Repubblica, ho girato delle scene qui al Quirinale, spero di aver lasciato tutto in ordine, mi auguro che no.
15: Era tutto in ordine.
16: Inizia con un'originale botta e risposta tra Claudio Bisio e il Presidente Mattarella all'incontro di quest'anno, ma il tema è serio, il settore dopo i tagli decisi negli ultimi mesi in crisi. In tanti oggi hanno preso parte all'abituale incontro al Quirinale che precede la serata di David, in molti hanno espresso preoccupazione, a loro si è rivolto in maniera chiara Mattarella, a partire dal film Sciuscià che compie 80 anni. Ha ricordato come il cinema abbia camminato con la Repubblica.
15: A questo riguardo, ricevuto e letto anch'io con vero interesse un documento delle associazioni del settore cinema e audiovisivo. Sono certo, anche avendo ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
16: Fabio Falzone, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, dove l'indice FTSE MIB chiude in netto rialzo a più 2,27%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: In negrita questo mio spazio del martedì fino alle 19.30. Buon pomeriggio, siamo un momento di transito, pomeriggio sera, con Alberto Monti fino alle 19.30 minuti. Abbiamo iniziato con i negrita, ho imparato a sognare, ci dicono. Voi avete imparato a sognare? Sognate tanto? Sognate poco? No, perché ci sono delle persone che sognano proprio, dicono di Dio, oh, guarda, io stanotte ho sognato sempre. Poi magari nella realtà uno non si rende conto, ma non sono i sogni così lunghi e così tanti in una notte, ma si concentrano in uno spazio ben definito. Però poi ti sembra la mattina quando ti svegli di aver sognato chissà quanto.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

8, 21 e 28 secondi in questo istante. È il momento di cedere la parola al nostro caro amico Antonio Torretti, perché anche oggi ha una parola per noi di cui ci darà un po' il significato, ci spiegherà un po' di cose, cosa gira intorno alla parola che ha scelto oggi. Noi ci sentiamo fra 3 minuti al massimo.

esistono dei momenti in cui le cose non si presentano in modo chiaro. Si intrecciano, si sovrappongono, si confondono. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è groviglio.

0: Il groviglio è ciò che non ha un inizio evidente e nemmeno una fine immediata. È fatto di intrecci, di fili che si incrociano, si stringono, si sovrappongono fino a diventare difficili da distinguere. Può essere qualcosa di concreto, come un filo aggrovigliato, ma molto più spesso è qualcosa di invisibile. Pensieri, situazioni, relazioni. Quando siamo davanti a un groviglio, o ci troviamo dentro un groviglio, la prima reazione è quasi sempre la stessa: provare a risolverlo subito. Tirare, separare, liberare. Ma il groviglio non funziona così, anzi, all'opposto, se lo affrontiamo con fretta, si stringe ancora di più. Se noi forziamo, il groviglio si complica, si fa sempre più intricato. E allora serve un altro tipo di approccio. Serve fermarsi, guardare, analizzare e capire da dove iniziare a districare questa matassa. Ogni groviglio ha un punto da cui può essere sciolto, anche se questo punto non è sempre evidente. Bisogna cercarlo, seguire un filo alla volta, accettare che il processo richieda tempo. E mentre lo facciamo, qualcosa cambia, non solo nel groviglio, ma anche nel modo in cui lo osserviamo, perché ciò che sembrava impossibile da districare lentamente inizia a cedere. Non si risolve tutto insieme, si procede per piccoli passaggi. E forse è proprio questo che il groviglio ci insegna, che la complessità non è un errore, ma una condizione, e che non sempre esistono soluzioni immediate. Alcune cose si chiariscono solo attraversandole, con pazienza. Il groviglio ci ricorda che non tutto si risolve subito, ma quasi tutto può essere compreso un filo alla volta. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Marvin Gaye si spazia dagli anni fine 60 al 2026, tante canzoni, tante belle, tanti bei successi.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.

0: Alle 18.30 comincia a lampeggiare questa luce, poi il conto alla rovescio, boom, scoppia tutto. No, perché lampeggia questa luce qui nella nostra regia, perché è il momento di cedere la parola alla redazione per l'informazione del tardo pomeriggio delle 18.30 con le notizie locali, e Roberta Foresi che ci appunto aggiornerà sulle ultimi avvenimenti della giornata. Noi ci risentiamo fra 10 minuti e approfittate, se vi va, per chiamarmi allo 0733 23 75 75 per indicarmi la canzone che avreste voglia di sentire. Ci sentiamo tra 10 minuti circa, a dopo.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ufficialmente ieri il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e sindaco di Pieve Torina. L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale per verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la provincia di Macerata. Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica. Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti. È infatti previsto entro l'estate l'avvio dei lavori di riparazione della prefettura in Piazza della Libertà. Ascoltiamo il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, intervistato da Riccardo Carota.
3: Ho chiesto al commissario straordinario Guido Castelli di poter fare un incontro. Lo ringrazio per essere venuto qui in provincia di Macerata, testimonianza, e non avevo dubbi, della sua capacità di essere vicino a tutti i cittadini, in questo caso a tutti i sindaci, e in particolar modo abbiamo parlato di scuole, quindi di futuro, di ragazzi e di opportunità per la nostra nuova classe dirigente che proprio loro rappresentano. 140 milioni di euro di opere pubbliche e in gran parte concentrate sulle scuole, attraverso i campus, attraverso quella logica che sottende l'istruzione, procede con la formazione dei ragazzi e poi crea nel mondo del lavoro quelle competenze di cui oggi abbiamo bisogno. Ecco, vogliamo lavorare in questo senso, da lì deriva il mio incontro con il sindaco di Cingoli e con la dirigente dell'istituto alberghiero Vernelli, che ha sostanziato proprio la volontà di procedere velocemente e è stato affidato immediatamente l'incarico per la progettazione. Ci sarà un incontro l'8.
2: Il trasferimento dell'archivio di Stato dalla storica sede di Corso Cairoli a locali più ampi e funzionali si trasforma in una virtuosa operazione di sostenibilità. Infatti, grazie a un accordo che vede protagonisti la direzione dell'archivio di Stato, il comune di Macerata e il Cosmari, gli arredi non finiranno tra i rifiuti, ma saranno messi a disposizione della collettività. L'iniziativa nasce dalla volontà comune di dare concretezza alla prevenzione della formazione dei rifiuti. Nello specifico, il trasloco dell'archivio permetterà di recuperare tavoli, sedie, scrivanie, scaffali e armadiature, oltre a condizionatori portatili e oggetti vari. Tutti questi beni verranno presi in carico dal Centro del Riuso di Macerata, che in questo mese festeggia i primi 10 anni di attività, essendo stato aperto nel maggio del 2016. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Centro del Riuso in Contrada Fonte Scodella, aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 13, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19. Hanno soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia per poi dileguarsi senza saldare il conto. Denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso, un 34enne e una 26enne, entrambi residenti a Chieti, già noti alle forze di polizia. L'indagine ha preso il via lo scorso 8 aprile a seguito della denuncia sporta da un albergatore del posto, secondo il quale la coppia aveva pattuito verbalmente un soggiorno di 2 mesi al costo di 750 euro mensili, oltre al rimborso delle utenze. Lo scorso 3 marzo l'albergatore, non avendo ancora ricevuto alcun pagamento, nonostante i termini scaduti, ha sollecitato con insistenza la coppia. I due hanno versato un acconto di 500 euro, ma il giorno successivo hanno abbandonato la struttura facendo perdere le proprie tracce. Oltre al mancato saldo della quota d'affitto rimanente, pari a 250 euro, la coppia ha lasciato insoluto il pagamento delle utenze maturate per 330 euro. Grazie agli accertamenti dei carabinieri di Treia, i due soggetti sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica. Una giornata significativa per la comunità, quella vissuta domenica scorsa nell'area contigua all'Abbazia di Piobbico, dove si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra per la ricostruzione dell'edificio un tempo destinato ai servizi comunitari. La ricostruzione dell'edificio rappresenta un passaggio fondamentale per restituire alla comunità uno spazio che in passato ha svolto un ruolo centrale nella vita sociale del borgo, ospitando attività di aggregazione, momenti di socializzazione e occasioni di preghiera. Con la benedizione del cantiere prende dunque ufficialmente il via un'altra opera importante per Sarnano e per Piobbico, un intervento che non è solo edilizio ma anche sociale e culturale, destinato a ridare vita a uno spazio identitario e condiviso. Va in archivio la 25esima edizione della rievocazione storica della battaglia di Tolentino del 1815, che nei due giorni del 2 e 3 maggio ha visto oltre 2500 visitatori affollare gli spazi limitrofi al campo di battaglia, dove circa 300 rievocatori hanno ricostruito le fasi più importanti dell'epico scontro, considerato come la prima battaglia combattuta per l'indipendenza d'Italia, combattuto tra gli eserciti di Gioacchino Murat e del barone Federico Bianchi. Tante le iniziative promosse dall'Associazione Tolentino 815, fondata da Paolo Scisciani, che da molti anni, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di Tolentino e con il sostegno di importanti enti pubblici e privati, oltre che di sponsor, promuove studi sistematici volti alla valorizzazione del periodo storico che va dalla pace di Tolentino del 1797 alla battaglia di Tolentino del 1815, molto apprezzate dal pubblico. Oltre alla rievocazione storica delle varie fasi della battaglia, le parate dei gruppi storici partecipanti alla rievocazione con la consegna della targa ricorso, l'emozionante momento dell'onore ai caduti al monumento di Contrada Rotondo.
4: Il taccuino.
2: Sferisterio Live Più propone un nuovo appuntamento con la musica d'autore italiana. Il prossimo 22 settembre l'Arena Sferisterio ospiterà infatti una tappa della nuova leg estiva di Gianni Morandi, intitolata C'era un ragazzo, estate 2026. La tournée, prodotta da Trident Music, prevede 12 appuntamenti a cielo aperto ed è stata ideata per festeggiare i 60 anni di C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. Brano simbolo scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. I prezzi dei biglietti già disponibili vanno dal settore platino 149,50 euro alla balconata in piedi 69 euro. Un evento speciale per chiudere la stagione di prosa di Civitanova. Domani dalle 18.45 al foyer del Teatro Rossini il pubblico avrà l'opportunità di incontrare Neri Marco Re. L'appuntamento, intitolato Prima del sipario, precede la messa in scena dello spettacolo Gaber mi fa male il mondo, previsto per la serata stessa, che segna la chiusura ufficiale della stagione di prosa 2025-2026. L'incontro, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è promosso dall'azienda Teatri di Civitanova, dal Comune e dall'AMAT, per festeggiare insieme al pubblico e a tutta la cittadinanza la conclusione del cartellone in abbonamento. Neri Marco Re dialogherà con i presenti sullo spettacolo, sull'eredità artistica di Giorgio Gaber.
4: Lo sport.
2: Pallavolo, colpo di spessore internazionale per la CBF Balducci HR Macerata. Il club arancionero piazza un innesto di assoluto livello, assicurandosi per la stagione 2026-2027 di Serie A1 le prestazioni della centrale argentina Bianca Farriol, classe 2001, 187 cm di altezza, protagonista negli ultimi anni sui principali palcoscenici europei e con la propria nazionale. La forte giocatrice albiceleste approda in Italia portando con sé un bagaglio di esperienza di grande rilievo, maturato sia con l'Argentina sia nei principali campionati continentali tra Grecia e Francia, dove ha disputato tutte e tre le competizioni continentali: Champions League, CEF Cup e Challenge Cup.
4: Il tempo nelle Marche.
2: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 15-22 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
4: Giornale Radio Nuova.

Molto molto bella questa interpretazione di Mina di un'estate fa, quando ci si ritrova con gli amici. Ma ti ricordi quell'estate là, quando siamo andati e abbiamo incontrato, conosciuto, vabbè, belle cose, bei ricordi. È una cosa veramente piacevole ritrovarsi con gli amici e ricordare magari qualche momento di estati passate. E questa, a proposito di ricordi, ve la ricordate? Bellissima canzone.

0: Ho suonato questa canzone e cantato questa canzone con la chitarra e questa bellissima, bellissima canzone di Kate Carradine, I'm Easy. Siamo arrivati alle 18.50, queste sono le frequenze di Radio Nuova in Blu e adesso ci sono le informazioni sul traffico, grazie all'ANAS. Noi ci risentiamo fra un minuto circa.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova, in blu.

ricordo di Annalisa insieme a Federico Rossi. Oh, c'era anche un altro signore che a suo tempo, molto prima di Annalisa e di Federico Rossi, cantava una canzone con un andamento lento, eh? Eccolo qua, l'andamento lento di Tullio De Piscopo, vicini alle 19 esattamente 5 minuti.

0: un saluto speciale lo mandiamo a tutti quelli che purtroppo non possono andare con un andamento lento in questo momento, ma un andamento accelerato perché sta per finire la giornata lavorativa, ancora ci sono cose da fare, allora bisogna andare veloci, velocissimi. E dai, dai, dai, che c'è rimasto poco per finire la giornata lavorativa e poi a un po' di relax, un po' di relax nel fine giornata. Siamo da due minuti, anzi un minuto e mezzo dalle 19 e poi lasceremo spazio al nostro caro amico per due minuti, che nei due minuti ci sarà il consiglio di un libro. Anche oggi sentiremo poi quale sarà questo libro che ci verrà consigliato.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
1: Radio Nuova in Blu.
0: Grazie, grazie a Gianluca Melilli che anche oggi ci ha segnalato un libro che potete acquistare. E se siete amanti della lettura, naturalmente, e si va avanti ancora una mezz'oretta insieme perché toccheremo le 19:30 e fra 7-8 minuti andremo a vedere un po' come sarà il tempo domani. E oggi, insomma, è iniziata non benino, finisce così così, ma vedremo tra un po'.

passato, da quando i Tavares cantavano questa canzone Heaven Must Be Missing an Angel, ovvero il paradiso, speriamo ci mandi un angelo che ci protegga, e noi speriamo sempre. Oh, bene, e a proposito di 1900, questa era del 1976, ma un anno prima un famosissimo nostro cantautore e italiano, Francesco De Gregori, che cosa cantava di bello? Cantava questa canzone che sta proprio per arrivare. Eccola qua.

0: pochino presto per augurare una buonanotte, però di buon auspicio. Francesco De Gregori con buonanotte Fiorellino, e invece della buonanotte io adesso vi do le notizie meteo per domani. Che cosa c'è all'orizzonte? Niente di buono purtroppo, ma vediamo un po' oggi com'è andata. Come abbiamo detto, si è iniziati di mattina con un po' di pioggerellina, poi ogni tanto il sole, poi un po' qualche spruzzo di pioggia, e così è stato un po' per tutta la giornata. La temperatura massima toccata oggi su Macerata città sono stati 19 gradi, in questo momento ce ne sono 16 e mezzo circa, e domani come sarà? Ma qui vedo fulminacci, lampi e tuoni che non sento, probabilmente ci saranno domani mercoledì, perché maceratameteo.it dice che sarà molto nuvoloso, foschia moderata al mattino, molto probabili le precipitazioni durante l'arco della giornata, possibili acquazzoni sparsi o anche qualche temporale. La temperatura massima sarà di 20 gradi, il vento insomma non sarà molto forte, però la probabilità che si verifichino precipitazioni domani sarà del 60%, quindi è molto probabile che domani avremo pioggia, forse anche temporali. Niente certo di buono, come dice anche Vasco Rossi in questa canzone che sta per arrivare. Vasco Rossi che cantava "Dannate nuvole".
1: Quando cammino su queste dannate nuvole,

c'è queste nuvolone nere che purtroppo saranno sopra di noi, guardando anche per i prossimi giorni fino a venerdì. Avremo dannate nuvole, mannaggia la miseria. Siamo alle 19:13 minuti e per metterci un po' il carico, come si dice, da 11 sopra, cioè, ci sono adesso anche i Supertramp che dicono "It's raining again", arriva di nuovo la pioggia. Ma sta primavera, ma dico io, quest'anno sta primavera quando arriva? A giugno? Ma Supertramp!

Eh già, purtroppo sarà così questa settimana, che ci volete fare? Tanto bisogna prendere quello che arriva, non possiamo fare altrimenti. Però ci pensa Antonello Venditti. Sarà di buon auspicio, speriamo, questa canzone, perché Antonello Venditti cantava nel 1988 "Ma che bella giornata di

0: speriamo che porti bene questa canzone di Antonello Venditti, ma che bella giornata di sole, speriamo in sabato e domenica un altro bel weekend, uno ce l'abbiamo avuto, non ci possiamo certo lamentare. Adesso questa settimana, insomma, è una settimana piena di lavoro e speriamo poi che il prossimo weekend sia di nuovo ancora bello. Allora, a proposito di cose belle, adesso si parla di Infinito Cultura, perché diamo spazio come sempre intorno a quest'ora, intorno alle 19:20 minuti, appunto questo spazio dell'AMAT, dove ci vengono segnalati degli spettacoli e tutto quello che sono gli avvenimenti teatrali del momento. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: Marche, Infinita Cultura.
2: E ben ritrovati a tutti voi, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi, con il nostro appuntamento con il teatro. Gli appuntamenti teatrali, vi ricordo, sono promossi dall'AMAT, che è l'Associazione Marchigiana d'Attività Teatrali. Ecco quelli che abbiamo selezionato appositamente per voi. Mercoledì 6 maggio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, Neri Marco Re sarà il protagonista dello spettacolo dal titolo Gaber mi fa male il mondo, un'esplorazione nell'universo narrativo e creativo dei due grandi autori, Giorgio Gaber e Sandro Luporini, drammaturgia e regia di Giorgio Gaglione. E ancora mercoledì 6 maggio alle ore 21 al Teatro Gentile di Fabriano, Vanessa Scalera sarà la protagonista di un intenso dramma familiare dal titolo La sorella migliore di Filippo Gili e per la regia di Francesco Frangipane. Sul palco assieme a Vanessa Scalera ci saranno Alessandro Tedeschi, Aurora Perez e Michela Martini. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena il frizzante spettacolo dal titolo Bollicine con Max Giusti. Sul palco a accompagnare l'istrionico mattatore ci sarà la Super Max Band, composta da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria. Regia di Max Giusti. E ancora da giovedì 7 a domenica 10 maggio al Teatro Sperimentale di Pesaro, Massimo Popolizio sarà il protagonista e narratore del lavoro drammaturgico dal titolo Furore, tratto al romanzo di John Steinbeck. Musiche eseguite dal vivo di Giovanni Locascio. Martedì 12 maggio alle ore 21:15 al Teatro Persiani di Recanati, Daniela Crisofori e Giacomo Poletti saranno i protagonisti della brillante commedia dal titolo Condominio Mon Amour, regia di Marco Zoppello. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio alle ore 21:15 al Teatro Nuova Fenice di Osimo andrà in scena esclusiva regionale la brillante commedia dal titolo Circle Mirror Transformation di Annie Becker. Sul palco ci saranno Valeria Binasco e Pamela Villoresi, regia di Valerio Binasco. Venerdì 22 maggio alle ore 21:30 al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno si esibirà la Marco Possacchini Octet, in omaggio alla Blue Note Records, storica casa discografica di New York che ha pubblicato alcuni dei dischi più importanti della storia del jazz. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay,

fino in fondo queste due voci femminili bellissime, Noemi insieme a Fiorella Mannoia. Siamo arrivati alle 19:29 minuti in questo istante, quindi siamo, come sono solito dire, vicini. non ero io che lo dicevo, comunque l'ho preso in prestito questa cosa. Siamo vicini al momento dei saluti, perché dobbiamo lasciare spazio all'approfondimento, allo spazio dell'informazione della nostra redazione giornalistica. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e vi aspetto domani, perché da domani, da mercoledì a venerdì, avremo quella mezz'oretta in più rispetto al lunedì e il martedì, quindi dalle 17:30 il momento della merenda ci aspetta e anch'io sarò con voi fino alle 19:30. Ci sentiamo domani. Buona

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Il nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi fa riferimento alla ricostruzione post-sisma. Sì, perché ieri il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ufficialmente il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e sindaco di Pieve Torina. L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale per verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la provincia di Macerata. Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica. Nel corso dell'incontro è stato effettuato un esame puntuale degli interventi, uno per uno, con l'obiettivo di individuare le azioni necessarie per accelerare ulteriormente l'attuazione dei lavori. Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti. È previsto entro l'estate l'avvio dei lavori di riparazione della prefettura in Piazza della Libertà. Per quanto riguarda la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, si è prossimi all'approvazione del progetto esecutivo, passaggio decisivo per garantire ai Vigili del Fuoco della provincia di Macerata una nuova struttura moderna e funzionale. E ci sono invece alcune situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici, tra queste l'Istituto Vernelli di Cingoli, per il quale è stato convocato un tavolo tecnico l'8 maggio, finalizzato a fornire un quadro definitivo ai progettisti già incaricati. Stesso percorso di approfondimento riguarda anche la sede della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove si rende necessario definire il quadro esigenziale delle istituzioni di riferimento. Ora passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, cominciando con Alessandro Gentilucci, presidente della provincia di Macerata, per poi proseguire con Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016.
3: Ho chiesto al commissario straordinario Guido Castelli di poter fare un incontro. Lo ringrazio per essere venuto qui in provincia di Macerata, testimonianza, e non avevo dubbi, della sua capacità di essere vicino a tutti i cittadini, in questo caso a tutti i sindaci, e in particolar modo abbiamo parlato di scuole, quindi di futuro, di ragazzi e di opportunità per la nostra nuova classe dirigente che proprio loro rappresentano. 140 milioni di euro di opere pubbliche in gran parte concentrate sulle scuole, attraverso i campus, attraverso quella logica che sottende l'istruzione, procede con la formazione dei ragazzi e poi crea nel mondo del lavoro quelle competenze di cui oggi abbiamo bisogno. Ecco, vogliamo lavorare in questo senso, da lì deriva il mio incontro con il sindaco di Cingoli e con la dirigente dell'istituto alberghiero Vernelli, che ha sostanziato proprio la volontà di procedere velocemente e è stato affidato immediatamente l'incarico per la progettazione. Ci sarà un incontro l'8.
4: La provincia di Macerata è impegnata su molti fronti della ricostruzione, in particolare si tratta di edifici scolastici, non potrebbe che essere così, ma anche dei plessi istituzionali molto importanti come la prefettura stessa del capoluogo maceratese, dove prevediamo di poter affidare i lavori finalmente entro l'estate. Lo stesso dicasi per il nuovo la nuova palazzina dei Vigili del Fuoco, 12 milioni e 600 mila euro di investimenti, abbiamo approvato il progetto esecutivo, quindi si parte con il lavoro. Altre verifiche che abbiamo fatto con il Presidente Gentilucci riguardano poi gli edifici scolastici, perché ve ne sono alcuni che finalmente hanno sbloccato l'iter, come il Filesfo di Tolentino, che dopo tante incertezze finalmente sta vedendo proprio i carpentieri, i muratori costruire quell'importante istituto, il campus di Tolentino, e ora le viste, il tavolo tecnico per l'ultimo grande elemento di valutazione che dobbiamo fare insieme, ovvero l'istituto Vardelli di Cingoli, un'importante opera su cui abbiamo ormai avviato all'ANAC tutti gli atti per la progettazione, e si tratterà anche lì di essere all'altezza delle esigenze del corpo studentesco e della direzione scolastica.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

suena. La radio que te transporta a épocas doradas.

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone.
2: Stop! Stop! Stop! Stop!
3: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ufficialmente ieri il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e sindaco di Pieve Torina. L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale per verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la provincia di Macerata. Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica. Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti. È infatti previsto entro l'estate l'avvio dei lavori di riparazione della prefettura in Piazza della Libertà. Ascoltiamo il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, intervistato da Riccardo Carota.
4: Ho chiesto al commissario straordinario Guido Castelli di poter fare un incontro. Lo ringrazio per essere venuto qui in provincia di Macerata, testimonianza, e non avevo dubbi, della sua capacità di essere vicino a tutti i cittadini, in questo caso a tutti i sindaci, e in particolar modo abbiamo parlato di scuole, quindi di futuro di ragazzi e di opportunità per la nostra nuova classe dirigente che proprio loro rappresentano. 140 milioni di euro di opere pubbliche e in gran parte concentrate sulle scuole, attraverso i campus, attraverso quella logica che sottende l'istruzione, procede con la formazione dei ragazzi e poi crea nel mondo del lavoro quelle competenze di cui oggi abbiamo bisogno. Ecco, vogliamo lavorare in questo senso, da lì deriva il mio incontro con il sindaco di Cingoli e con la dirigente dell'istituto alberghiero Varnelli, che ha sostanziato proprio la volontà di procedere velocemente e è stato affidato immediatamente l'incarico per la progettazione. Ci sarà un incontro l'8.
3: Il trasferimento dell'archivio di Stato dalla storica sede di Corso Cairoli a locali più ampi e funzionali si trasforma in una virtuosa operazione di sostenibilità. Infatti, grazie a un accordo che vede protagonisti la direzione dell'archivio di Stato, il comune di Macerata e il Cosmari, gli arredi non finiranno tra i rifiuti, ma saranno messi a disposizione della collettività. L'iniziativa nasce dalla volontà comune di dare concretezza alla prevenzione della formazione dei rifiuti. Nello specifico, il trasloco dell'archivio permetterà di recuperare tavoli, sedie, scrivanie, scaffali e armadiature, oltre a condizionatori, portatili e oggetti vari. Tutti questi beni verranno presi in carico dal Centro del Riuso di Macerata, che in questo mese festeggia i primi 10 anni di attività, essendo stato aperto nel maggio del 2016. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Centro del Riuso in Contrada Fonte Scodella, aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 13, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19. Hanno soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia per poi dileguarsi senza saldare il conto. Denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso, un 34enne e una 26enne, entrambi residenti a Chieti, già noti alle forze di polizia. L'indagine ha preso il via lo scorso 8 aprile a seguito della denuncia sporta da un albergatore del posto, secondo il quale la coppia aveva pattuito verbalmente un soggiorno di 2 mesi al costo di 750 euro mensili, oltre al rimborso delle utenze. Lo scorso 3 marzo l'albergatore, non avendo ancora ricevuto alcun pagamento, nonostante i termini scaduti, ha sollecitato con insistenza la coppia. I due hanno versato un acconto di 500 euro, ma il giorno successivo hanno abbandonato la struttura facendo perdere le proprie tracce. Oltre al mancato saldo della quota d'affitto rimanente, pari a 250 euro, la coppia ha lasciato insoluto il pagamento delle utenze maturate per 330 euro. Grazie agli accertamenti dei carabinieri di Treia, i due soggetti sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica. Una giornata significativa per la comunità, quella vissuta domenica scorsa nell'area contigua all'abbazia di Piobbico, dove si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra per la ricostruzione dell'edificio un tempo destinato ai servizi comunitari. La ricostruzione dell'edificio rappresenta un passaggio fondamentale per restituire alla comunità uno spazio che in passato ha svolto un ruolo centrale nella vita sociale del borgo, ospitando attività di aggregazione, momenti di socializzazione e occasioni di preghiera. Con la benedizione del cantiere prende dunque ufficialmente il via un'altra opera importante per Sarnano e per Piobbico, un intervento che non è solo edilizio ma anche sociale e culturale, destinato a ridare vita a uno spazio identitario e condiviso. Va in archivio la 25esima edizione della rievocazione storica della battaglia di Tolentino del 1815, che nei due giorni del 2 e 3 maggio ha visto oltre 2.500 visitatori affollare gli spazi limitrofi al campo di battaglia, dove circa 300 rievocatori hanno ricostruito le fasi più importanti dell'epico scontro, considerato come la prima battaglia combattuta per l'indipendenza d'Italia, combattuto tra gli eserciti di Gioacchino Murat e del barone Federico Bianchi. Tante le iniziative promosse dall'Associazione Tolentino 815, fondata da Paolo Scisciani, che da molti anni, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di Tolentino e con il sostegno di importanti enti pubblici e privati, oltre che di sponsor, promuove studi sistematici volti alla valorizzazione del periodo storico che va dalla pace di Tolentino del 1797 alla battaglia di Tolentino del 1815, molto apprezzate dal pubblico. Oltre alla rievocazione storica delle varie fasi della battaglia, le parate dei gruppi storici partecipanti alla rievocazione con la consegna della targa ricorso, l'emozionante momento dell'onore ai caduti al monumento di Contrada Rotondo.
5: Il taccuino.
3: Sferisterio Live più propone un nuovo appuntamento con la musica d'autore italiana. Il prossimo 22 settembre l'Arena Sferisterio ospiterà infatti una tappa della nuova leg estiva di Gianni Morandi, intitolata C'era un ragazzo estate 2026. La tournée prodotta da Trident Music prevede 12 appuntamenti a cielo aperto ed è stata ideata per festeggiare i 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Brano simbolo scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. I prezzi dei biglietti già disponibili vanno dal settore platino 149,50 euro alla balconata in piedi 69 euro. Un evento speciale per chiudere la stagione di prosa di Civitanova. Domani dalle 18.45 al foyer del Teatro Rossini il pubblico avrà l'opportunità di incontrare Neri Marco Re. L'appuntamento intitolato Prima del sipario precede la messa in scena dello spettacolo Gaber mi fa male il mondo, previsto per la serata stessa, che segna la chiusura ufficiale della stagione di prosa 2025-2026. L'incontro ad ingresso libero fino ad esaurimento posti è promosso dall'azienda Teatri di Civitanova, dal Comune e dall'AMAT per festeggiare insieme al pubblico e a tutta la cittadinanza la conclusione del cartellone in abbonamento. Neri Marco Re dialogherà con i presenti sullo spettacolo, sull'eredità artistica di Giorgio Gaber.
5: Lo sport.
3: Pallavolo, colpo di spessore internazionale per la CBF Balducci HR Macerata. Il club arancionero piazza un innesto di assoluto livello, assicurandosi per la stagione 2026-2027 di Serie A1 le prestazioni della centrale argentina Bianca Farriol, classe 2001, 187 cm di altezza, protagonista negli ultimi anni sui principali palcoscenici europei e con la propria nazionale. La forte giocatrice albiceleste approda in Italia portando con sé un bagaglio di esperienza di grande rilievo, maturato sia con l'Argentina sia nei principali campionati continentali tra Grecia e Francia, dove ha disputato tutte e tre le competizioni continentali, Champions League, CEF Cup e Challenge Cup.
5: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Venti moderati dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti sudoccidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 15-22 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
5: Giornale Radio Nuova.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Il re è tornato. Senti ogni nota.
13: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
12: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova, in blu.

Respirerò.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph.

distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo al 5 maggio 26 e stasera abbiamo una serata particolare. Abbiamo un ospite che vorrei introdurre stasera con un piccolo discorsetto. Quindi noi siamo una trasmissione che lavoriamo, è un notturno, quindi viviamo nella notte, quindi, no? Quindi quando la città rallenta e le luci si fanno più soffuse, emergono spesso le fragilità più profonde. Ed è proprio lì, in quella linea sottile tra silenzio e bisogno, che da anni lavora il dottor Gianni Giuli, psichiatra, psicoterapeuta e primario del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Macerata, un ruolo costruito attraverso un lungo percorso nella sanità pubblica tra attività clinica, organizzazione dei servizi e prevenzione sul territorio. Nel corso della sua carriera ha collaborato con istituzioni regionali, amministratori e professionisti del settore legale, contribuendo a portare avanti progetti e conferenze su temi cruciali come dipendenze, salute mentale e sicurezza, un'esperienza maturata sul campo a contatto diretto con le persone e con le loro storie. Quindi diamo il benvenuto al dottor Giovanni Giuli, che ci saluta e ci presenta meglio il nostro amico Pasquale Girotti, che saluto.
1: Sì, salve, buonasera a tutti. In particolare buonasera a dottor Gianni Giuli, nostro ospite. Benvenuto, dottor Giuli.
2: Buonasera Pasquale, buonasera a tutti.
1: In questa trasmissione, questa sera stiamo un po' insieme, tu ci racconterai un po' della tua esperienza molto ricca, ma anche molto difficile, che svolgi giornalmente, e poi magari così ci racconterai un pochino qualcosa.
0: Anche faremo questa, qualche domanda.
1: Di questa tua nuova esperienza che stai facendo in qualche modo attraverso la tua candidatura, insomma, a consigliere del comune di Macerata, perché prossimamente a Macerata, come sapete, ci sono le elezioni amministrative. Quindi ecco, già tanto impegnato in tante cose, il dottor Giuli è impegnatissimo a livello provinciale e soprattutto così lavora in un settore, diciamo, che tante persone forse non considerano così difficile, così importante, ma anche così, diciamo, doloroso, no? Perché lavora con le dipendenze, lavora per fare in modo che le dipendenze vengano in qualche modo superate, e ha a che fare con le persone che vivono queste realtà, oltre alla prevenzione naturalmente, ma anche soprattutto la cura per queste persone, di modo che queste persone possano insomma ritrovare un pochino di serenità nella vita, perché le dipendenze portano sicuramente a un dolore incredibile. Ebbene, detto questo, insomma, ci complimentiamo per la sua attività, e non so se vuoi fare qualche domanda in particolare.
0: Sì,
1: se no,
0: io partirei con qualcosa diciamo legata, no, alle dipendenze, proprio perché lui è un attento osservatore. Quindi, dal suo osservatorio clinico, qual è oggi l'emergenza più sottovalutata in tema di dipendenze sul territorio?
2: Ma intanto grazie Pasquale, grazie della presentazione che mi avete fatto, insomma.
1: No, ma troppo poco.
0: Vabbè, è giusto un piccolo sunto su una carriera.
2: No,
0: parte.
2: No, va bene, però
1: un riconoscimento e un ringraziamento per quello che fai per, insomma, per la nostra zona.
0: Per tutte le nostre zone, per la nostra comunità, insomma.
1: Sì, di vero cuore, lo dico sinceramente.
2: Grazie mille. Allora, toccare la tematica della dipendenza è sempre una cosa difficile, complicata. Io da molti anni faccio questo lavoro e ho visto cambiare la modalità di uso di sostanze nel tempo, no? Cambiare perché? Perché insomma, quando ho iniziato la mia carriera, la sostanza che più la faceva da padrone nel territorio era l'eroina. L'eroina che era bucata, cioè che le persone insomma si facevano in vena. Poi con il tempo, per varie situazioni legate, diciamolo francamente, a un mercato gestito dalla criminalità organizzata, e quindi un mercato che deve vendere, la dipendenza è cambiata, no? è cambiata sia sull'uso di eroina, che attualmente non viene più fatta via endovenosa ma viene fumata, ma sia nell'introduzione di vari tipi di sostanze. Pensate solo che negli ultimi anni sono state sintetizzate 4.000 sostanze sintetiche che sono state immesse nel territorio, e quindi attualmente, diciamo, se uno mi dovesse dire qual è la preoccupazione più grande che hai nel territorio in generale nazionale ma anche nella nostra provincia, è il crack.
1: Sarebbero queste droghe chimiche praticamente.
2: Il crack non è una droga chimica, il crack è la parte fumabile della cocaina, che è quella che devasta maggiormente il cervello, è la droga più...
3: Quella che mi sembra che l'uso di questa sostanza poi invecchia tantissimo le persone.
2: Sì, da tutte le sostanze
3: tossiche. Sì, ma questa è in particolar modo, però in
2: però questa,
3: anche
2: sì,
3: proprio.
2: Sì, esattamente come dici tu, ha un'azione, diciamo, tossica a livello cerebrale con lesioni veramente gravi che portano alla malattia psichiatrica. È una droga.
3: Qual è la prima malattia psichiatrica che si affaccia a un consumatore? Cioè che sono
2: di crack, dice?
3: Di crack o comunque di sostanze stupefacenti?
2: È un po' diversa. Se parliamo di crack, direi che
3: il bipolarismo è il primo passo?
2: Bipolarismo potrebbe essere una manifestazione psicopatologica che reagisce, insomma, che si presenta con l'uso di sostanza. L'altro è sicuramente il disturbo paranoide. Che è quello più rappresentato con l'uso di crack, è l'aggressività, quello che noi chiamiamo discontrollo degli impulsi, tutte queste che penso che tu conoscerai bene, insomma, violenze familiari, famosi codici rossi, molte volte sono legati proprio all'uso di questa sostanza. C'è una miscela, io dico sempre che nel fine settimana c'è come se fosse un buffet, no? di chimico, in cui uno può entrare e può acquistare, insomma, quello che serve per un'emozione, no? Dalla cannabis fino ad arrivare, insomma, a varie tipologie di droghe eccitanti, insomma, passando per la cocaina.
1: Si parla molto ultimamente, qui da noi speriamo un po' di meno, ma si parla molto a livello internazionale di fentanyl. Ecco, sta arrivando per qui da noi, ma in America per esempio tutta la battaglia, una grande battaglia che sta facendo Trump, tra le varie cavolate che dice, però qualche cosa di preciso lo dice a proposito del fentanyl, perché sta distruggendo una parte del popolo americano la fentanyl.
2: Su questo vorrei fare una precisazione: il fentanyl per adesso l'abbiamo ancora visto, c'è stata un'identificazione da parte delle forze dell'ordine e delle unità di strada che erano in Umbria del dipartimento dei dipendenze dell'Umbria, che l'aveva localizzato una sostanza è stata localizzata a Perugia. Qui c'è stato un lieve passaggio, abbiamo avuto una positività, ma ancora fortunatamente, diciamo, non, questa droga non sembra che sia arrivata.
1: C'è il pericolo perché in Germania...
2: Però è una preoccupazione che anche il governo, insomma, diciamo che c'è il ministro Mantovano che sta facendo veramente un'operazione molto molto positiva con le dipendenze, sia da un punto di vista di messa a disposizione delle risorse, ma sia anche nella puntualizzazione di quello che può accadere nel territorio. Il fentanyl non è mai, il fentanyl è un farmaco anestetico, un farmaco antidolorifico molto potente che usano gli anestesisti, ma il fentanyl che viene immesso e che viene soprattutto dalla Cina è un fentanyl chimico, è un fentanyl costruito, quindi non è il farmaco. La quota di farmaco, noi parliamo di misuso quando il farmaco viene usato in maniera inadeguata, è veramente bassa nel fentanyl, quindi deve entrare nel mercato quest'altro tipo di fentanyl che è comunque una situazione preoccupante. Noi le stiamo tenendo sotto controllo, insomma, stiamo lavorando anche nel campo dell'informazione dicendo che questa è una droga veramente devastante.
3: Quindi ci ha detto che le che le dipendenze stanno cambiando, no? Quali sono le nuove forme che vede emergere tra i giovani e come si possono intercettare in tempo, secondo lei?
2: No, questa è una bella domanda, perché diciamo che negli ultimi, direi, 4-5 anni parliamo di dipendenze, ma parliamo anche di dipendenze da sostanze, parliamo anche di dipendenze comportamentali. Le dipendenze comportamentali sono le dipendenze tipo il gioco d'azzardo le dipendenze digitali, che sono quelle che preoccupano maggiormente adesso nella fascia giovanile. Ricordando però che la dipendenza digitale non è fine a se stessa, perché nell'ambito dell'internet, insomma nell'ambito della rete, si trova di tutto. Si trova di tutto, si trovano droghe, si trova pornografia, si trova cyberbullismo, si trova gioco d'azzardo, quindi si trova anche una modalità, no, anche di social network, di rapportarsi con l'altro che è sicuramente patologica.
1: Dici molto preciso, no? Oggi c'è una lettera, scusate, c'è un po' di raucelli. C'è una lettera inviata, voi sapete che nei giornali si inviano le lettere, no? Il Corriere della Sera, è deputato a leggere le lettere e a rispondere è Aldo Cazzullo, un importantissimo e bravissimo giornalista. E oggi in questa lettera scrivono appunto a proposito dell'intelligenza artificiale, dopo che c'è stata l'intervista di Veltroni a Claude, no? Che sarebbe insomma l'intelligenza artificiale. Sì. E che cosa succede? Che a un certo punto nella risposta Cazzullo dice: ma il problema è serio, perché come 30 anni fa non abbiamo messo le regole per internet e oggi in internet c'è di tutto, appunto quello che dicevi, no? Dal cyberbullismo alla droga a tutto quello, insomma, alla pedofilia, a tutto quello che significa, insomma, la violenza, fino alla pornografia, alla pedopornografia, eccetera, no? Dice: attendi che se non mettiamo una regola per l'intelligenza artificiale saremo uomini fregati, perché l'intelligenza artificiale ci fregherà. Dobbiamo assolutamente mettere delle regole condivise a livello mondiale. Ecco, allora il discorso è questo, no? Il ritorno al discorso di internet, perché per adesso l'intelligenza artificiale ancora siamo agli inizi, insomma, no? Ancora serve per i ragazzi per copiare i compiti e quant'altro, insomma, non è tanto di più. Però ecco, il futuro è un futuro sicuramente difficile se non vengono messe delle regole. Come mai siamo arrivati a questa, diciamo, Babele, no? All'interno di internet e a questa prateria dove ognuno può fare quello che vuole, diciamo anche attraverso i nuovi social media, che sono un altro problema, se andiamo a ragionare veramente.
2: Ma questa è una tematica scottante, cioè nel senso, ci sono paesi come l'Australia in cui c'è una normativa molto precisa sull'uso dei telefonini per i ragazzi, no? La Società Italiana di Pediatria, ha detto chiaramente che non si dovrebbero usare i telefoni prima dei 3 anni, non si dovrebbero passare i telefoni, non dovrebbero proprio vederli. L'Australia ha fatto una legge, insomma, che dice che questa cosa deve essere stesa fino ai 16 anni, insomma, di prima di 16 anni. Però questo crea, per esempio, io leggevo un articolo ultimamente di neuroscienze che diceva giustamente c'è una modificazione del cervello già sui quelli che chiamiamo nativi digitali, no, che scrollano, come dicono i giovani,
1: la generazione Z e la generazione Alpha.
2: A 6 mesi già scrollano se vedono il telefono. Però è vero che il telefono, la digitalizzazione ha unito delle zone che erano isolate. Voi pensate nel momento del Covid, quando è servito,
1: la globalizzazione della comunicazione,
2: esatto. Quindi è un po' difficile ci vuole sempre una misura, secondo me, in quello che si fa, tanto che adesso io sono in una commissione per la regione, in una commissione nazionale che parla appunto di prevenzione, come dicevi tu prima, di intercettazione precoce della
3: fenomenologia,
2: che è quella che, no, funziona meglio di tutto. E si parlava di patentino digitale, no? Come dire, prima di prendere il telefono io ti faccio una formazione sull'uso del telefono, formazione che secondo me dovrebbe partire dai genitori e poi essere estesa.
3: Ma spesso i genitori, ho visto, no, quando ti capita di andare a cena, i genitori e i bambini gli lasciano il telefonino, basta che non fa casino, non rompe le scatole,
2: casino, mangiano di più,
3: stanno tranquilli,
2: non disturbano il ristorante.
3: Quindi sono gli stessi genitori proprio a concedere al figlio il telefonino, basta che non dai fastidio.
2: Sì, sì, no.
3: Quindi questa, prima si dava il giocattolo, oggi si dà il telefonino.
2: Purtroppo è una cosa che assolutamente non è adeguata, insomma, è una cosa che sicuramente porta quasi a una normalizzazione del telefono nell'ambito della famiglia, no? Quello che era una volta la televisione, che si lasciava accesa quando si mangiava, adesso è quattro persone che guardano
3: il
2: telefono e non c'è comunicazione, questo
3: sì,
2: chiaramente.
3: Ma basta andare la sera a cena,
2: sì.
3: O a pranzo.
2: Cioè, no, questa
3: stanno seduti al tavolo le famiglie, ognuno c'ha il telefonino suo, invece prima si chiacchierava.
2: È una situazione sicuramente.
4: Senti, siccome parlavamo, non so se arriva la mia voce.
3: Io ti sento.
2: Sì,
3: ecco,
2: sì.
4: Allora, siccome parlavamo di giovani, di ragazzi, eccetera, gli adulti, le dipendenze degli adulti, perché tante volte non ci facciamo caso, noi essendo adulti pensiamo di essere fuori dalla realtà di dipendenza. Tu che sei dentro questo mondo, insomma, no? Ecco, cosa puoi dirci? Gli adulti le hanno le dipendenze, e se le hanno, quali?
2: Ma io credo che gli adulti hanno le dipendenze come le hanno i ragazzi, no? Voi pensate solo che i dati del gioco d'azzardo, facciamo un esempio, no? Il gioco d'azzardo che vede in qualche maniera coinvolgere tutta una vasta gamma di popolazione, non sono solo i giovani, no? Noi abbiamo dei dati che dove i minorenni giocano, ma gioca tutta la fascia di popolazione.
4: E anche femminile.
2: No, anche femminile, e forse femminile quasi pari al maschile.
4: Questi giochi, capito? Soprattutto
2: 10 e l'8, questi che sono quelli che sono più veloci, gratta e vinci, no? Tutte queste situazioni qui, e queste sono situazioni sicuramente importanti, insomma, per che appunto prendono una fascia di popolazione enorme, no? Se io vado a vedere il dato della provincia di Macerata, no? Io in genere mi ci diverto su questa cosa, faccio una domanda, dico: secondo te quanto è stato giocato nella provincia di Macerata? No, uno mi dice 10 milioni di euro. Allora, il dato del gioco della provincia di Macerata, gioco fisico e online, che è esploso.
3: Sì, qui hanno fatto anche un articolo, no? Le Marche sono al primo
2: 860
3: posto.
2: 860 milioni di euro, provincia di Macerata.
3: Ma spesso si dice, no, che l'aumento del gioco va di pari passo con l'impoverimento della popolazione.
2: Questo è interessante perché è un dato che noi abbiamo avuto a Camerino. Quando c'è stato il Camerino è una popolazione particolare, no? Io dico, ci sono stati due traumi a Camerino: il primo, il terremoto, e poi conseguentemente, quando si stava un po' venendo fuori il terremoto, c'è stato il Covid che ha colpito tutti, quindi una popolazione con due traumi. Abbiamo visto che in questa popolazione è aumentato l'abuso di alcol e il gioco d'azzardo, come se qualcuno sfidasse, insomma, la sorte, no? E diceva: andata male, adesso no. L'alcol chiaramente è una reazione al disagio enorme di persone che, insomma, o si sono dovute spostare, o hanno perso la casa,
3: perso tutto quello che avevano,
2: o gli anziani che sono rimasti soli, no? In una situazione di questo genere. Per cui è chiaro che noi diciamo che c'è un microsistema e un macrosistema che influisce nel comportamento delle persone. Il microsistema è un po' la famiglia, il macrosistema, che una volta era la società, adesso non è solo la società ma è anche la rete.
1: Sì,
2: che ci propone dei modelli.
1: La società allargata.
2: Sì. No, come dire, Pasquale, una volta noi quando crescevamo nel gruppo, no? Le antipatie, le simpatie, quella era carina, quella era brutta, quella grassa, quella magra, eccetera, eccetera, ci confrontavamo un po' nell'identità del gruppo. Adesso il gruppo è il social network, quindi è che propone tra l'altro un tipo di società edonistica, un tipo di società che
1: è apparentemente spersonalizzata, no? Perché sì, uno pensa di dire quello che vuole,
2: puoi dire e fare quello che vuoi senza peraltro apparire reale, no?
1: Sì.
2: Non sei reale, tu puoi avere un avatar, puoi avere un insomma, e quindi questo purtroppo è quello che offre la società. Quindi noi quando facciamo prevenzione combattiamo con tutte queste cose.
1: Ecco, finora quindi abbiamo dato, anche se brevemente, insomma, no, un quadro, una lettura di quello che sta avvenendo sia a livello giovanile che a livello di adulti, purtroppo. Quindi significa peraltro che tutto sommato questa è una società infelice, no? Se ci andiamo a pensare bene, no? Forse mai come in questi ultimi tempi, a parte il discorso della crisi attuale, eccetera, però ha avuto la società questo sviluppo, questo benessere, eccetera, lo studio, la possibilità della conoscenza, anche il miglioramento economico, eccetera, però forse mai come in questo momento c'è questa difficoltà a relazionarsi, ma al tempo stesso anche a entrare dentro se stessi e a essere felici, insomma. E quindi questo perfetto. Potrebbe essere
3: ma questa mancanza di felicità spesso è quello che crea il problema fondamentale, no, della sicurezza urbana, no? Perché questa mancanza, capito? Quindi secondo te, no, qual è il legame tra la sicurezza urbana e la salute pubblica quando si parla di dipendenze?
2: Sicurezza urbana e salute pubblica? Insomma, domanda complicata questa. La sicurezza urbana, secondo me, se vogliamo parlare di baby gang, insomma di tutti questi fenomeni che sono presenti sul territorio, secondo me è in percentualità elevata legato con l'uso di sostanze.
3: Oh, ma non potrebbe essere anche il cinema? No, determinati film, determinate serie che vengono proiettate o fatte vedere in televisione, sì, che possono esaltare i giovani a emulare qualche personaggio di qualche serie televisiva.
2: Potrebbe essere, però i giovani guardano un po' la televisione.
1: Sai,
2: guardano un po' il personaggio.
1: Sì, utilizzano le storie. Netflix,
2: Netflix oppure gli influencer che tante volte non sono. Soggetti così positivi.
1: Voi ricorderete meglio di me, no? quando scrisse Popper cattiva maestra della televisione, no? Perché era ancora il periodo in cui c'era la rete, non c'era internet, eccetera. Però questo titolo, cattiva maestra della televisione, era significativo di come la televisione, che doveva essere uno strumento, come diceva la BBC, per informare, educare e divertire, era diventata una cattiva maestra, perché attraverso tutto quello che trasmette, dicono che trasmettono la vita in diretta, ma spesso trasmettono il male della vita in diretta, e il male purtroppo entra dentro, non sappiamo come, a livello inconscio probabilmente, eccetera, però io penso che soprattutto nelle persone più fragili entri, no?
2: Il discorso del male. Ma sai, molte persone, se andiamo a vedere insomma il discorso della televisione, se tu guardi i programmi che ci sono, no? A parte Cazzullo che fa sempre programmi, no?
1: Sì.
2: Molto di cultura, molto precisi, insomma.
1: Il resto è molto trash.
2: Anche io mi permetto di dirlo, avendo fatto un'esperienza politica e facendola adesso, che molte volte anche il confronto politico è deleterio, cioè non si riesce a parlare in maniera adeguata, no?
1: Nei talk show si parlano addosso.
2: Sì, ma cioè io posso parlare con te, avere un'idea diversa, ma dovremmo educare i giovani al confronto, al dialogo, che sarebbe quello, la base della democrazia.
1: Quello che mi meraviglia è che i conduttori tollerano questo.
2: Ma perché se quello fa spettacolo?
1: È stato studiato,
3: capito? Fa audience.
1: Perché soprattutto quando c'è qualcuno che si arrabbia, eccetera, prima c'era Sgarbi.
3: Mettevano Sgarbi apposta.
1: Dicevano che cresceva l'audience.
3: Ma guarda, che lui da psichiatra te lo può dire. È una cartina di tornasole.
2: È come se quando c'è questa confusione, questa aggressione in qualche maniera, no?
3: Che suscita la curiosità.
2: Se io adesso mi permetto di dire, no? Al di là di come uno la pensa politicamente, i dialoghi e i confronti politici che c'erano una volta con i politici che c'erano una volta.
3: Vedi la tribuna politica di una volta, una correttezza.
2: Non è che uno vuole fare il nostalgio, però voglio dire, insomma.
1: Qualcuno ricorda gli Ader Iacobelli, tribuna politica.
2: No, ma il confronto fra, uno lo può pensare come vuole, Almirante Berlinguer, anche lo stesso Andreotti, Spadolini, Craxi stesso,
1: i politici di una volta
2: che avevano dei contenuti importanti. Ora mi sembra che un po', insomma, venga sempre dato anche questo non è un bel messaggio per i giovani.
1: Allora, questo, diciamo, questa lettura che abbiamo fatto, diciamo, molto rapida della società e di quello che nella società non va, soprattutto a livello delle due competenze molto specifiche, che sono quelle delle dipendenze, no? Ecco, che cosa si può fare? Poi magari scendiamo un pochino anche più nel concreto della realtà nostra marchigiana e maceratese, dal momento che tu ti presenti anche come candidato, appunto, per noi marchigiani, che è una lista politica che si presenta alle elezioni
2: civiche.
1: E naturalmente, ecco, a livello generale, no? Voi come psichiatri, voi come operatori, diciamo così, delle anime, delle coscienze, possiamo dire, usare questo termine, comunque dei dolori umani, no? Perché certo, se ti fa male lo stomaco ci può essere la pillola che risolve. Se tu stai dentro ad una dipendenza, la pillola è più difficile prenderla, perlomeno non l'hanno inventata ancora, no? Che cosa fate? Quali prospettive di speranza ci sono per il futuro?
2: Allora, partiamo dal discorso di dire che la dipendenza è una patologia complicata. Quando uno sa male di dipendenza, la cura della dipendenza è difficile, la dipendenza vera e propria, qualunque essa sia, anche se sia una dipendenza da sostanze, sia una dipendenza da gioco, e quindi comportamentale. Ma anche la stessa, pensate, il discorso di quelli che si chiamano i kikomori, che sono stati descritti in Giappone, che sono i ritirati che noi stiamo vedendo, insomma, no, dentro le case e vivono all'interno di una realtà irreale, quella della rete, no? Non facendo più nulla. Che si può fare? Io credo molto, e ne parlavamo anche a livello nazionale, nella comunità educante. Cioè, la comunità educante è un concetto che troppo spesso la politica dimentica, perché queste tematiche, ahimè, non dovrebbero essere portate nel dialogo politico, perché poi siamo tutti bravi a dire si fa questo, si fa quell'altro, e poi alla fine, insomma, molte volte io dico ci siamo trovati soli molte volte, insomma, a risolvere le situazioni. E ne parlavamo prima, la comunità educante è fondamentale, perché è quella comunità che tutta quanta, istituzionale, privata, pubblica, religiosa, no? Si mette insieme per educare l'adulto di riferimento.
1: Una specie di soccorso verso chi è in difficoltà.
2: Anche verso la famiglia, perché la famiglia è in difficoltà in questo momento, non riesce da sola a capire quali sono le dinamiche, cioè avere un adolescente in famiglia che è oppositivo non è semplice se uno si trova solo.
1: Quello che dice è molto molto bello, no? Però io ho paura che invece questo chiudersi in se stessi, questo appartenere anche a nuclei familiari, quando vanno bene, composti da due o tre persone, spesso a volte anche da una persona sola, insomma, no? Certo. Queste solitudini in cui ci siamo relegati, no? Che non sono per forza quelli giapponesi, i ragazzi che si chiudono dentro la stanza, ma anche lo stare così, questo Ma andiamo in una, in una, in una, che posso dire, in una, in un nuovo, ad aspettare, che posso dire, la visita medica oppure un'altra cosa. Tutti tirano fuori il telefonino, tutti stanno fermi
2: con, sì, beh, stanno,
1: con se stessi. Cioè questa dialogica, questa possibilità di parlare, di dialogare, di comunicare, che è una precondizione per arrivare
2: alla comunità educante, assolutamente, cioè si basa proprio sul...
1: Però è anche vero questo, che chi cade spesso diventa la persona di cui vergognarsi. Non c'è, perché forse bisognerebbe rientrare nel concetto che anche la dipendenza è una malattia. Ora, se uno ha un tumore, se uno ha avuto qualche cosa, le persone forse hanno più empatia, più compassione per questa persona. Se una persona, sia ragazzo soprattutto, ma adulto, anche adulto, entra in un certo determinato, insomma, discorso della dipendenza, da quello che si ubriaca, è la persona da isolare, è la persona da mettere fuori, e questo è quello che è avvenuto. Allora, come si sposa questa realtà che abbiamo con questa speranza della comunità educante?
2: E lo stigma è una delle cose verso le quali io ho sempre combattuto. Molte volte anche noi operatori, no, siamo un po' considerati come quelli che rappresentano i tossici, cioè coloro che danno fastidio. È vero che i nostri pazienti purtroppo sono a volte, no, molto complicati e confusionari, e sono legati a, come si diceva prima, dinamiche anche di violenza, eccetera eccetera. Però quello che dici tu è verissimo, cioè molte volte la famiglia, quando ha una problematica di questo genere, tende a chiudersi invece che ad aprirsi, tende a cercare strade diverse da quella della cura. Ok, e si parlava prima di intercettazione precoce. Questo, secondo me, è quello che a livello nazionale si dice, cioè se noi riusciamo a fare una comunità educante di ascolto, in cui non solo l'AST, ma il comune, l'ambito sociale, che adesso riesce a captare questi primi disagi, perché la dipendenza si sposa sempre con un disagio, che non è detto che sia un disagio, potrebbe essere un disagio familiare, ma potrebbe essere un disagio personale dell'adolescente che cresce, potrebbe essere un incontro fatale che purtroppo ti porta vicino a
3: l'amicizia sbagliata.
2: L'adolescente è uno che va verso la sperimentazione,
3: esplora il mondo, e quindi se trovi la persona sbagliata,
2: io dico che molte volte ci vuole fortuna, no? Non è sempre, anzi, noi tendiamo sempre a coinvolgere la famiglia all'interno di un progetto di terapeutico. La famiglia è la prima risorsa che in questa patologia deve essere.
3: Ma le politiche attuali sulle dipendenze sono più orientate verso la prevenzione o verso la gestione dell'emergenza?
2: No, allora,
3: e tu cosa cambieresti? Se potessi decidere tu, come la imposteresti? Cioè, ecco, la comunità di ascolto, no? Questa cosa. Poi di lì cosa faresti? Cioè, dici, io intanto creo questo serbatoio che è propenso, insomma, è predisposto ad avere, ad accogliere le lamentele, le problematiche delle famiglie, degli adolescenti, quindi non aperto soltanto al malato, ma anche alla famiglia che ha bisogno di aiuto per capire come gestire il malato, il dipendente, insomma, no? Dal gioco, dalla droga, da qualsiasi altra cosa. Come cambieresti tu? Cioè, come orienteresti tu il cammino secondo la tua esperienza, no? Poi tu collabori anche con l'assessore Calcinaro, quindi, no? Avete avuto modo di confrontarvi, quindi magari che cosa sperate di fare, insomma, insieme,
1: l'assessore,
3: no?
1: L'assessore Calcinaro, ricordiamo, magari tutti lo sanno tutti, però magari qualcuno non è a conoscenza, è l'assessore alla sanità della regione Marche.
3: E quindi, no, i risultati ne avete raggiunti parecchi, ma in cantiere cosa avete, insomma, quali sono i vostri propositi?
2: Allora, Paolo Calcinaro, che fra l'altro è stato eletto con la stessa lista regionale dove, sì, io, insomma, mi presentavo, Marchigiani per Acquaroli, è una persona molto pratica, però è arrivato da poco, quindi stiamo adesso analizzando le possibilità di cambiamento che possono essere fatte nelle dipendenze patologiche, ma lui ha molto da lavorare. Non solo per le dipendenze, ma per la sanità in generale, per le liste d'attesa, per la mancanza di medici, perché diciamo che c'è una serie di cose che gli stiamo vicino, perché secondo me Paolo Galcinaro è una persona molto seria, una persona che vuole veramente, insomma, una persona sempre che è stato nel mondo civico. Sapete che ha fatto il sindaco di Fermo, è stato uno dei primi sei sindaci, no, secondo la classifica del Sole 24 Ore in Italia, quindi una persona molto pratica, insomma, che va. Però torniamo alla domanda. Come sempre in medicina, prevenire è meglio che curare, come sempre. Quindi io farei, siccome non è vero che non ci sono le risorse, noi stiamo utilizzando le risorse per cercare proprio di veicolare le risorse nell'intercettazione precoce.
3: Quindi la prevenzione vale sempre.
2: L'intercettazione precoce è la prima cosa che noi dobbiamo fare. Se io fossi, farei punti di ascolto. Una volta banalmente c'era la parrocchia, noi andavamo in parrocchia, era un punto d'ascolto.
1: Ci stai andando ancora in molte
2: parti le parrocchie ci sono, in molte parti non ci sono, quindi per esempio un disegno, luoghi di aggregazione, diciamo, dove ci possono essere modalità di passare il pomeriggio in maniera diversa. Dare valore allo sport, ma non lo sport solo competitivo, ma lo sport fatto per piacere. E qui bisognerebbe un po' cambiare le società sportive, no? In qualche maniera, cioè, nel senso che se io un ragazzo, un ragazzino, ricordiamoci che l'età del primo uso si abbassa sempre di più, ok? Quindi se un ragazzino io lo metto dentro una struttura educativa, che può essere anche quella sportiva, in cui c'è una persona formata che è l'allenatore di riferimento, che però deve essere formato in questo senso, e sicuramente io vado a intercettare, no?
1: I cambiamenti,
2: il disagio che può essere magari banalmente dovuto a una cosa che non è andata bene nella vita, no? Una frustrazione che non riesco a superare in qualche maniera, allora lì trovo l'adulto vicino di riferimento, che non è solo il padre e la madre, perché molte volte col padre e la madre non ci parlano gli adolescenti, ma è qualcun altro con cui posso condividere, insomma, questo disagio, e magari oppure captare i primi segnali di uso, no? Perché se io capto i primi segnali di uso, chiaramente posso poi inviare, no? Verso strutture. Per questo, per esempio, noi abbiamo fatto in un luogo alternativo dal CERT, perché il CERT, come dicevamo prima, è molto stigmatizzato da pazienti che sono gravi, che sta fuori quindi dal CERT, un ambulatorio per minori, no? Fuori, in un luogo dove c'è una privacy molto stretta, dove si entra per fare altre cose, no? E dove magari noi ne abbiamo l'ambulatorio dove c'è la fisioterapia, per esempio, no? Nella ex palazzina, ex Inail, che sta vicino all'ospedale, e lì è un luogo dove si entra per tante cose, quindi non è etichettato. Una persona che entra lì dentro potrebbe entrare per tante cose. Ecco, questo significa dare uno spazio d'ascolto anche specialistico pubblico, che in qualche maniera può essere, ecco, un primo approccio quando uno comincia ad utilizzare
1: le sostanze. È un lavoro multidisciplinare, quindi, e soprattutto, da come dici, no?
2: È pubblico-privato.
1: Ma voi, tu per esempio, e questo ti fa molto onore, insieme con l'avvocato Bonmarito, no? Spesso e volentieri si legge anche sui giornali, no? Andate in giro a fare, insomma, delle
3: tratto dei temi della sicurezza, no?
1: Sì, della sicurezza, ma mettendo, insomma, anche informando le persone su quelli che sono i rischi, ma anche su quello che sta succedendo a livello, insomma, di malavita e così via, no? Ecco, però il problema è questo: la gente probabilmente viene pure, però uno si preoccupa di sapere, di non sapere. Il problema, e la domanda in qualche modo, so che è difficile, a cui la risposta probabilmente al momento, se non c'è, però è così difficile da dare la risposta. Ma le persone che partecipano a questi incontri poi vanno a casa e dicono: per fortuna la situazione mia non è così,
2: non è quella.
1: E allora si diventa individualisti, no?
3: Scusa, è
1: un po' come l'insegnante, è come il disabile nella scuola, no? Ci sono nella scuola, se tutti si dessero da fare per aiutare il disabile, forse starebbero meglio sia i disabili che le famiglie che gli insegnanti. Però invece c'è ancora questo concetto: il disabile è il ragazzo che sta dentro la scuola, se lo vede l'insegnante di sostegno e arrivederci. La stessa cosa potrebbe accadere a livello delle dipendenze, sia per quanto riguarda i ragazzi, ma anche per quanto riguarda gli adulti.
3: Certo.
1: Cioè, questa famosa comunità educante, che mi ha fatto molto effetto, perché è un termine bellissimo, ma anche una sostanza molto seria, no?
2: Ecco, come
1: realizzarla magari nel tempo, no? Cioè, cercare di aiutare le famiglie a dire: guardate, date una mano a chi ha bisogno.
2: Ma allora, questo discorso delle... quando si parla di droga si parla di esperienze, insomma, che chi ha avuto esperienze di droga in famiglia in qualche maniera è anche un po', chi sta a sentire, un po' evitare questa cosa, un po' evitare la sofferenza, la paura, no? Evitare la paura che possa accadere. Però vi do un dato, no? Io lo dico sempre: dal passaggio alla quinta elementare, la prima media, quindi prima media, tutti i ragazzi vengono a contatto con la droga, cioè la conoscono.
1: Ecco,
2: la conoscono, ok? Non è detto che la usano, però la conoscono. E lì c'è un passaggio fondamentale, che è quello di quasi di normalizzare qualcuno che usa sostanza o alcol.
1: E l'identificazione con i ragazzi più grandi, esatto, perché cominciano gli ormoni a farti diventare grande.
2: Ecco. Lì è un momento di passaggio, e lì c'è l'alcol, che l'alcol è una droga per quello che sta, che ha minore di 18, proprio perché non ha un enzima che riesce a elaborare l'alcol, quindi basta una minima dose di alcol che diventa una droga, no? Quindi i ragazzi conoscono quello, conoscono la cannabis, conoscono le prime sostanze, la conoscono, la vedono, vedono chi ne fa uso, vedono che... Quindi non si può andare a una serata di informazione pensando che è un problema altrui, cioè questo è un problema di tutti. Poi c'è il ragazzo che ha le risorse per dire no, e quello che purtroppo invece non dice no, e comincia questo meccanismo di esplorazione, che può andare da una parte o da un'altra, però l'esplorazione c'è. Ecco, questo voglio dire, se io vado a fare un dato su nell'ultimo anno quante volte hai adoperato cannabis, il dato è 40,
1: quindi 50%. Vuol dire che il passato dall'infanzia alla preadolescenza è il momento più critico.
2: Assolutamente,
1: certo.
2: E lì,
1: certo,
2: dove dalle elementari, che no,
1: c'è l'infanzia,
2: tanto
1: no,
2: che noi diciamo
1: è protetta la scuola elementare ancora sotto questo punto di vista,
2: però c'è da lavorare lì.
3: Mi è venuta una curiosità: negli incontri che fai con l'avvocato, no, Bonmarito, ma ti è mai capitato qualcuno che magari ha contestato le vostre idee?
2: Sì.
3: O soltanto gente che viene lì per ascoltare? C'è qualcuno che dice: non sono d'accordo con quello che dici tu, perché preferisco che sia liberalizzata la droga, contro le forze dell'ordine? Cioè, chi ha il coraggio di venire lì a dirlo, insomma?
2: Contro le forze dell'ordine devo dire no, più che altro con... discorso relativo al fatto che le pene poi non, adesso con tutto il rispetto per la magistratura, però molte volte non ci sono, no? Sembra quasi che una persona che, cioè le forze dell'ordine fanno un lavoro secondo me fondamentale nel territorio, però quando andiamo al tavolo della prefettura che abbiamo istituito contro le droghe, che abbiamo voluto con buon marito insomma un po' d'anni fa, e fortuna adesso è stato riaperto con il nuovo prefetto che ringrazio, molte volte il problema nasce dal fatto che le forze dell'ordine ti dicono: noi prendiamo, riusciamo a captare il 5-10% della sostanza che entra nel territorio maceratese, no?
1: 5-10%.
3: Quindi, no, giustamente, poi dice, quando la riesce a intercettare, qual è il segnale che passa? Tanto non ti fanno niente.
2: Sì, è un po' come se dici: tanto il giorno dopo sto fuori, insomma, no? E questo
3: fa?
2: Non è
3: il risvolto economico. Il risvolto economico è molto più allettante rispetto alla pena che uno va a rischiare.
1: Stare fuori è relativo, è comunque un'esperienza traumatica quella di avere a che fare con i tribunali. Questo penso che anche un ragazzo ne sia turbato di questo, no?
2: Però un ragazzo,
3: ma lo mette nel conto, secondo me, chi spaccia lo mette nel conto.
1: Noi parlavamo dei ragazzi che consumano,
3: vabbè, ma quello che consuma alla fine non va davanti al tribunale,
2: è difficile,
1: non va davanti al tribunale.
3: No, c'è una segnalazione alla prefettura,
2: l'articolo 75, io dico che è una cosa che funziona, perché l'articolo 75 non è penale, è più amministrativo che penale,
3: sì,
2: insomma,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Ma va però a dirti: ok, io so che tu hai avuto contatti o hai fatto uso di sostanze, è chiaro che quando per esempio devi prendere la patente devi andare alla commissione medica,
3: vai alla commissione, ti visita, e non ti faccio prendere la patente
2: meno male, è un deterrente,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: quello.
3: Sì.
2: Secondo me io cambierei, per esempio, fossi io con Mantovano, il discorso delle prefetture, perché questo discorso dell'ammonimento che si fa in prefettura secondo me funziona poco, capito? Dopo l'articolo 75, una volta si andava al CERT a fare l'urina per 4-5 mesi, io lì farei un protocollo, insomma, di non voglio dire un obbligo, perché non si può fare un obbligo di cura, però un protocollo in cui una persona deve fare un percorso,
3: viene attenzionata
2: e fa un percorso, perché molte volte gli salvi la vita in questa maniera qui, no? Però non è semplice, insomma, come situazione, ecco. Questo va un po', come dicevamo prima, la norma e la cura, no? Ci deve essere la norma. Per esempio, il fatto che ci sia stato ultimamente un recidimento nell'utilizzo dell'alcol alla guida e ha comportato che c'è stata una diminuzione di uso di alcol, non c'è niente da fare, no? Perché la gente comunque si è domandata: che mi succede se io faccio tutta questa cosa qui? Allora o bevo di meno, oppure c'è qualcuno che guida per me, allora io posso bere un pochino di più, no?
3: Quindi ti stiamo dicendo, in poche parole, che se uno inasprisce la pena, o comunque la pena ti mette un po' di timore, c'è un rallentamento, quindi giustamente
2: quello insieme alla prevenzione.
3: Alla prevenzione.
2: Le due cose vanno
3: perché
2: insieme.
3: La prevenzione serve per chi ne fa uso, ad esempio, di sostanze stupefacenti, mentre la pena più gravosa dovrebbe far riflettere a chi la spaccia, perché se io spaccio e ho un giro di soldi elevatissimo in pochissimo tempo, perché tanto 50 euro ti danno qualche grammetto di cocaina tagliata, ma alla mano peggio. E
2: forse anche se uno va a comprare il crack, probabilmente.
3: Ma anche meno, sì, anche meno. Questo sì.
2: Anche meno, purtroppo, perché è come, insomma.
3: Però diciamo che in zona la cocaina, il fumo e l'erba vanno alla grande, quindi camminano alla grande. Forse perché qui c'è anche una migliore disponibilità economica da questo punto di vista rispetto ad altre parti, dove magari ci si butta sulle droghe sintetiche perché costano un po' meno rispetto.
2: Però guarda, questo è un dato più o meno, i dati nostri rispetto ai dati nazionali, no?
3: Quindi siamo nel target, insomma.
2: Però noi abbiamo, diciamo, una provincia che parte dal mare e va dalla montagna, che sta fra la rotta balcanica e Perugia. Perugia è uno dei primi posti di sperimentazione, no? Quindi su per strada.
1: Ma perché c'è l'università?
2: Perché c'è l'università per stranieri. È stato sempre un luogo. L'Umbria, noi siamo per morti d'overdose al terzo posto, mi sembra adesso. L'Umbria è stata sempre ai primi posti. Un po' perché, devo dire, su quel discorso delle morti per overdose bisogna.

0: 600.000 abitanti, noi stiamo nella provincia di Macerata 500 per 100.000, il dato nazionale è 340 per 100.000. Quindi noi o
1: possiamo vantarci di qualcosa.
0: No, o funzioniamo meglio noi, insomma, come dipartimento, o c'è una richiesta maggiore. Su questo io non ve lo posso dire, insomma, no? C'è una richiesta di cura maggiore. Forse io dico anche questa, che la provincia, stando nei tavoli nazionali, quando ascolto i colleghi che vengono da esperienze metropolitane, la provincia è un po' tutelante, capito? Noi abbiamo più contatti, possiamo attraverso le istituzioni lavorare. Io dico sempre che laddove l'istituzione non c'è, c'è qualcun altro.
1: Ah, certo.
0: O c'è la rete, o c'è lo spacciatore.
1: C'è lo spacciatore, certo.
0: Quindi se nel territorio non c'è l'istituzione, non c'è la forza dell'ordine, non c'è l'istituzione, non ci siamo noi, non c'è il comune.
2: Le piccole province sono.
1: È vero anche che stiamo vivendo un periodo molto particolare per quanto riguarda le forze dell'ordine, per un calo vistoso, no, dovuto ai pensionamenti e ad anni di arretratezza nei concorsi che non hanno permesso di mantenere quell'equilibrio delle forze dell'ordine che oggi si sta sentendo parecchio.
0: Però la sicurezza si fa con le forze dell'ordine.
1: Ma se non li assumono?
0: No, sono poi entra in polemica con la
2: assume. Naturalmente continuare a parlare di questo ci porterebbe veramente tanto tempo e tanto lontano, no? Ma siamo qui anche per andare a vedere un pochino più da vicino, no? Nella realtà locale, nella realtà di Macerata, la sanità, certo. Per esempio, tu sei un uomo della sanità fondamentalmente, no? Ecco, sì, magari curi anche, posso dire, il mal di stomaco, però fondamentalmente sei uno psichiatra, quindi curi questi altri discorsi, no? Ecco, allora adesso si parla molto di sanità, della crisi della sanità, qui nelle Marche, ma è un po' dappertutto, ci sono i problemi delle liste d'attesa, ci sono i problemi degli ospedali nuovi che dovranno essere costruiti, delle case della salute, degli ospedali della salute. Ecco, adesso che ci sono le elezioni a Macerata, penso che anche questo sia un tema all'ordine del giorno, no? Quindi, ecco, la vostra lista, e tu in particolare, no? Voi di marchigiani, per in questo caso per
0: Maceratesi, per Parcaroli.
2: Per Maceratesi, sì, certo, i marchigiani era per la regione, giustamente. Adesso sono i maceratesi per Parcaroli, no? Quindi di centrodestra, no? E quindi fate riferimento, insomma, alla continuazione di questo sindaco, che secondo voi ha lavorato bene, eccetera. Ma indipendentemente da questo, no, il discorso, ma tu come esperto e come persona che potresti essere utile molto, perché competente, perché da tanti anni che sei nel settore della sanità, e nel settore, un settore particolare della sanità, come abbiamo cercato di dire, no? Ecco, che può fare Macerata e anche, diciamo, l'indotto, la provincia, per questa, insomma, attraverso queste elezioni, per migliorare sicuramente un po', quantomeno, le rivoluzioni forse non si fanno in un attimo.
1: Ma certo. Comunque
2: per migliorare la situazione sanitaria.
1: Cioè, ti ispireresti a un modello virtuoso, magari preso all'estero, da qualche altra parte, che magari hai conoscenza, quindi dici, mi piacerebbe applicare un sistema che ho visto lì o che ho saputo che si usa lì?
0: Ma guardate, io... allora, toccare la tematica della sanità in politica, secondo me, è delicatissimo.
1: È doloroso.
2: Ma è fondamentale.
0: Io al di fuori è fondamentale, però è delicatissimo. Io non credo che nessuno in questo momento possa fare promesse che non possono, cioè, a me non piace farle, insomma, neanche in politica, cioè, nel senso che uno deve essere pratico.
1: Più che promesse, delle proposte. Delle proposte,
0: ma io ho delle idee, cioè, nel senso, noi dobbiamo sapere che viviamo una crisi in questo momento di presenza di medici, ok? Quindi questa è una cosa che la popolazione deve sapere, perché non è colpa, non sarebbe colpa né della sinistra né della destra, insomma,
1: sì,
0: è una situazione che io la dico. E quindi quando si parla di politica del territorio, ricordiamo che, certo, diciamo, la sanità non dipende dal sindaco, no, però dipende,

0: sindaco e tutela la salute del cittadino, ma dipende dal sindaco. Allora, Macerata, secondo me, c'è una grossa possibilità, no? Che è quella di costruire l'ospedale.
1: Ma i tempi?
0: I tempi non sono corti.
1: Quelli di Fermo sono una decina d'anni che è cominciato.
0: Però noi dobbiamo partire.
1: Certo,
0: se i soldi,
1: se non si parte
0: perché
1: mai.
0: Se noi continuiamo a dire no, ma non si farà nel. Ok, ma se uno fa la politica non è una cosa fatta.
1: Ma perché?
0: È fatta nel tempo, no? Allora se io dico ok, riesco a mettere, faccio un esempio, a fare dei passaggi per cui lì ci sarà, so che ci sarà l'ospedale, ci sarà la croce, ci saranno dei primi muri, tutto quanto, io so che ho fatto
1: cominciato.
0: Qualcosa per. Perché l'ospedale? Perché purtroppo in questo momento la nostra provincia non è attrattiva per i giovani medici.
1: Non è più sufficiente quell'ospedale che c'è, secondo
0: no,
1: te?
0: No, no. L'ospedale
1: però è... c'è una parte nuova fatta.
0: Sì, però non è sufficiente. Noi, cioè, i colleghi dell'ospedale, io mi occupo di medicina del territorio naturalmente, però i colleghi dell'ospedale sono in difficoltà con gli spazi, sono in difficoltà con la. Gli spazi non sono banali in medicina, perché l'organizzazione dello spazio e l'organizzazione del lavoro del medico è fondamentale, del medico, dell'infermiere, degli operatori in generale è fondamentale, non c'è solo il medico, chiaramente, no? Quindi l'ospedale nuovo potrebbe essere attrattivo, è sicuramente attrattivo per i giovani medici, no? Un ospedale, io ho visto il rendering, insomma il rendering è interessantissimo, molto bello, avveniristico, insomma con macchinari di primo ordine, tutto quanto, questo potrebbe captare, perché se no se facciamo gli ospedali, le case comunità senza personale, abbiamo tutte queste cattedrali, invece dobbiamo fare un lavoro, no? Non solo di costruzione ma anche di attrazione e riportare la centralità della sanità nel
1: sì,
0: Macerata.
1: È vero quello che dici, no, ma se i medici non ci stanno, qual è il problema?
0: I medici ci saranno adesso in poi, cioè nel senso che
1: hanno sbloccato la. Ma relativamente
0: nel giro di. Però ecco, per questo io ti dico, non si possono dare facili soluzioni, non le può dare nessuno. Però dobbiamo lavorare, insomma. Per fare questo Calcinaro sta lavorando su un po' qualcosa sulle liste d'attesa, perché le liste d'attesa è un problema che va visto in una maniera più allargata. La lista d'attesa parte dal medico di base, se manca il medico di base e poi dopo si ingorga il pronto soccorso, si ingorga la possibilità di fare gli esami e tutto quanto, è il medico di base che seleziona un po' questa cosa.
1: Però qui. Perché sono cresciuti tutti questi centri privati, crescono a vista d'occhio, insomma un po' dappertutto.
0: Però io dirigo un dipartimento pubblico privato.
1: No, io ho fatto un discorso di.
0: No, io faccio questo discorso. Faccio questo discorso.
1: Tu credi nel pubblico, insomma. Ecco.
0: Io credo nel pubblico, però credo in un pubblico che molte volte non riesce a fare tutto. Allora, se io ho un budget e questo budget lo riesco a svilupparlo in qualche maniera, al privato posso chiedere di fare le cose che mi servono.
1: Sì, però al privato, adesso io mi permetto.
0: No, al privato pubblico,
1: ecco.
0: Il pubblico servizio,
1: ecco.
0: Non il privato, cioè, però parliamoci chiaramente, se io mi sveglio la mattina e mi fa male un ginocchio, no? E invece di andare dal mio amico Caraffa, no? Che mi visita e mi dice guarda, se mi prende, che ne so, un farmaco, un antidolore, mi metto sulla testa che devo fare una risonanza magnetica, se la risonanza magnetica è impropria me la pago. Giusto?
1: Cioè, sì,
0: perché magari la risonanza magnetica non serve in quel momento.
1: Propria, certo.
0: Allora lo
1: per questo
0: fare.
1: Dici c'è bisogno che ci sia il mezzo delle.
0: Ci vuole,
1: del medico
0: ci
1: di
0: vuole una selezione, ecco. Che ti dice poi dopo se serve, per carità. Guardate che noi abbiamo uno dei sistemi sanitari più organizzati del mondo, che funziona meglio che mondo.
1: Forse lo era, dopo il Covid con
0: ma
1: quella
0: ancora
1: mazzata,
0: lo è,
1: è andato un po' in crisi forse.
0: Guardate che io c'ho mia figlia che è medico, è neurologa e laurea a Stoccarda, ok? Quindi
1: sì.
0: Laurea in Germania.
1: Sì.
0: Non è tutt'oro quello che luccica. La Germania, la medicina di base funziona forse peggio di quella italiana, ok, in un sistema di un certo tipo. I pronti soccorsi si ingorgano lo stesso, capito? Perché? Perché c'è un sistema di richiesta purtroppo molte volte alterato, il medico di base non gliela fa filtrare tutte le questioni, quindi non, probabilmente il Covid chiaramente ci ha
1: c'è anche un altro aspetto, l'allungamento della vita, no? E quindi l'invecchiamento della popolazione.
2: Ma se tu ti prendi 2 anni di Covid di arretrati perché blocchi gli ospedali, blocchi le visite, blocchi tutto, è ovvio che ti porti 2 anni di arretrati,
0: certo,
2: di visite.
0: Quello è stato quello che poi
2: il calo della, poi il calo dei medici che sono andati nel frattempo in pensione ha creato il caos.
0: C'è stato un grande pensionamento, cioè si è creato un vuoto del pensionamento senza una possibilità di questo turnover che in qualche maniera copriva. Ma molte volte non è che non si fanno, molte volte i concorsi vanno deserti, oppure ti servono 10 persone e ce ne stanno 3.
1: Quindi secondo la tua prospettiva, ma anche secondo insomma, un certo tipo di politica, l'ideale sarebbe il pubblico ma anche il privato, però il privato che funge da pubblico, nel senso,
0: servizio pubblico,
1: nel senso che
0: da pubblico servizio,
1: nel senso
0: è la parola giusta.
1: Sì, questo è indubbiamente un po' come le scuole, no? Ecco, scuole paritarie, insomma, come si chiamano. Questo significa che magari la persona che non trova posto all'ospedale per poter fare una visita, un esame diagnostico, eccetera, può andare nel privato magari utilizzando anche i ticket. Questo qui significa?
0: Questo.
1: Ah, ecco.
0: Questo significa.
1: Perché attualmente non lo è così.
0: No, in alcune situazioni può essere
1: quelli convenzionati, per essere, sì, cioè, è vero.
0: Quelli che sono convenzionati, è chiaro che noi possiamo convenzionare una parte, cioè se io in questo momento ho una criticità, no? Non dobbiamo poi c'è il privato legato all'assicurazione, c'è il privato di chi vuole pagarsi, no, il medico la visita per conto suo, che vuole fare prima, per carità, c'è tutta
1: quello che cerca lo specialista,
0: quello è
1: delibera, diciamo, sì, certo.
0: Però noi non dobbiamo pensare a chi può pagare la visita, dobbiamo pensare a chi non la può pagare, questo è il problema, capito? Perché chi può pagare la visita se la va a pagare,
1: okay. Una domanda un po' strana, no? Insomma, non c'entra niente con l'assessorato, che posso dire, alla sanità del comune di Macerata, no?
0: Non c'è l'assessorato,
1: non c'è. Ai servizi sociali. Va bene, comunque ci mettiamo dentro nei servizi sociali anche la sanità, no? Ecco, io non ho mai capito perché se io mi rompo una gamba, vado in ospedale, me la curano, me la ingessano, se c'è bisogno mi operano, e io quando ho finito le mie cure vado a casa e ringrazio per il servizio che mi hanno fatto, mi fanno la lettera di dimissioni e finisce tutto lì. Il sistema, siccome il corpo umano è composto di tante parti, no? È composto anche di denti, perché non si riesce mai a sbloccare la situazione dei dentisti?
0: Adesso tu stasera mi fai domande,
2: vuoi attaccare veramente?
0: Questa, no, io feci non ho, fa,
1: è,
0: ho non fatto
1: non è per te di tipo
0: no
1: te.
0: No, allora questa è una cosa, io ho fatto 2 master sanitari di cui uno in Bocconi, no? E quando insomma cominciamo a parlare di come era gestito il budget sanitario, c'era un professore che parlava di questa cosa che dici tu, che si chiama out of pocket, cioè questa cosa che è all'esterno del, è stata sempre all'esterno della,
1: ordine dei medici e degli odontoiatri, no?
0: Sì, sì, però è stata sempre all'esterno, non se la spiega nemmeno la Bocconi, quindi non te la posso spiegare, però è rimasta sempre una condizione. Ma che
1: in prospettiva si potrebbe implementare questa cosa,
0: ma puoi implementare un sistema pubblico per chi non se lo può permettere, sì, puoi
2: implementare, però diciamo che le somme per aggiustare i denti, la gente sta andando all'estero per avere somme ragionevoli. In Italia la gente, se deve mettere una dentiera, deve fare una riparazione importante, gli chiedono cifre astronomiche.
0: Sì, sì,
2: la gente no, è come il trapianto dei capelli.
0: Però cioè, questa è una domanda. Però il trapianto dei capelli, uno sta senza capelli.
2: Sì, è uguale, insomma. No?
0: Non è un problema. I denti sono un po' diversi.
1: Sono funzionali.
0: Sono funzionali alla masticazione.
2: Ma psicologicamente c'è tanta gente che va in crisi perché perde i capelli.
0: Sì, sì, sì.
2: C'è tanta gente che va in crisi.
0: Non possiamo farglielo.
2: Certo.
0: No, è un po' come. È un po' come tutta la parte estetica, insomma, no? Che va, che non possiamo portare
1: tutto insomma, no?
0: Però ecco, non te lo so spiegare, però questa è rimasta sempre fuori. È logico che su un ospedale dove c'ha spazi si potrebbe anche pensare, che ne so, o perlomeno nelle patologie più importanti di intervenire, insomma,
1: ingrandire il reparto, insomma, sì. Semmai. Senti, ma facciamo un'ipotesi, no? Ecco, che tu diventi assessore ai servizi, come si diceva, no? Sociali.
2: Servizi sociali.
1: Dove dentro c'è tutta la problematica della gente che ha bisogno, no? I famosi servizi sociali di cui si dice sempre, ma anche la problematica della salute pubblica, insomma, ecco. Se tu fossi assessore, come magari noi ci auguriamo che tu lo possa diventare, no? Prossimamente, quando ci sono le elezioni, che cosa faresti nei primi 100 giorni, come si dice, oppure nel primo periodo, per dare una, come dire, una piccola trasformazione a questa realtà di Macerata?
0: Guarda, la prima cosa credo che sia quella di studiare, cioè di capire quali sono i reali bisogni, cioè bisogna partire dai bisogni della popolazione. Io girando ho visto che devo dire che non è che non è stato fatto, è stato fatto, delle cose sono state fatte, però è chiaro che quando per esempio parlando anche di sanità, di integrazione sociosanitaria, che è quello che io in qualche maniera cercherei di affrontare, cioè il fatto che dopo l'ospedale, insomma, no, la persona torna a casa. Come torna a casa? Per esempio, no, tante situazioni all'interno, non voglio restringere la salute mentale alle dipendenze, ma lì c'è una fascia di popolazione sicuramente fragile,
1: gli anziani soprattutto,
0: e gli anziani. No, noi siamo purtroppo una popolazione anziana, per esempio un progetto che parliamo di programma un pochino, perché mi piacerebbe che la gente leggesse i programmi per quando va a votare, non fa quasi nessuno. Nel programma, per esempio, a me ho proposto di inserire un progetto sull'Alzheimer, no? Perché mi sembra che questa sia una patologia che rimane troppo spesso relegata dentro le case, troppo spesso la sofferenza è legata dentro le case. Allora c'è questo progetto che abbiamo la fortuna di avere, l'associazione familiare Alzheimer, che è molto attiva a Macerata, e insieme io faccio parte della Fondazione Colonna, che è una fondazione che il mio amico Nicola Colonna, che ricordo che purtroppo non c'è più, insomma, ha voluto fare, una persona che ha messo a disposizione dei danari di famiglia, il nome del padre, e abbiamo fatto con loro un progetto che si chiama Caffè Alzheimer, che è il Caffè Alzheimer, dove queste persone si incontrano con degli educatori, con la famiglia, e prendono un caffè, stanno insieme, parlano. Questa socializzazione, molte volte, che sembra banale, ma è quella che spiega che la malattia purtroppo è cronica, che le persone sono in difficoltà, no? Questa, noi abbiamo finanziato appunto da un po' di tempo questa questa questione qui, proprio perché la famiglia rimane isolata.
1: Beh, ma è il concetto di prima della comunità educante, no?
0: È il concetto della comunità educante
1: allargata a queste problematiche,
0: e c'è questo progetto che si chiama Città Amica dell'Alzheimer. Sono 22.
1: Beh, questo è molto interessante.
0: 22 città, fra cui Macerata, 22 città in Italia che possono fare questo progetto, in cui vengono praticamente formati sia le forze dell'ordine, no? la polizia municipale, gli esercenti, eccetera eccetera, se dovessero venire in contatto, insomma, con una persona che ha queste patologie, come reagire, come fare, come far sentire, come in qualche maniera affrontare dei cammini, insomma, facilitati per queste persone. Ecco, questa poi, vabbè, il progetto, insomma, è un pochino più specifico.
1: È un concetto di solidarietà e di empatia nei confronti di vissute, però a livello, diciamo, il più possibile sociale, collettivo.
0: Assolutamente. Ecco. Cioè, a me allora Macerata è una città, come sapete, universitaria, e questo è fondamentale. È una città che ha bisogno dei lavori che sono stati fatti in parte e che si faranno, ha bisogno delle piscine che sono state fatte.
1: Sì.
0: È una città che fa molti eventi, no?
1: Sì.
0: Però secondo me ci vuole un equilibrio fra questo, no? Che è fondamentale, perché anche banalmente la piscina rientra anche nel discorso di prevenzione che facevamo prima, no? Sui giovani,
1: sport, cioè.
0: Sullo sport e tutto quanto. Però bisogna che ci sia un equilibrio, insomma, di prevedere che alcune risorse vengono dedicate a queste fragilità. No? Questa, secondo me,
1: è un primo punto molto importante, no? Perché
0: questo, al di là di chi lo farà l'assessore, credo che io mi batterò per fare questo, al di là
1: era un augurio che io facevo.
0: No, io ti ringrazio, ma non è che c'è.
1: È che è possibile che si realizzi data la tua competenza.
0: Io, guarda,
1: se fossi un sindaco ti
0: penso la politica di servizio, oppure la politica dell'incarico, devo dire la verità. La politica molte volte è troppo politica dell'incarico e poco politica di servizio.
1: Tu dici, ci sono quelli che remano, insomma.
0: C'è qualcuno che...
1: ci siano i rematori.
0: Esatto.
1: Lo dicevo,
0: come sulla squadra, no, di calcio, c'è il campione e poi c'è qualcuno che deve lavorare.
1: Lo diceva Cicerone, no? In amicizia, lo diceva, dice, i giovanotti che sono robusti, insomma, come metafora, insomma, no? Sono i remi, poi ci sono gli anziani che invece sono al timone perché sanno
0: come attraversare il mare. Questa è una bella cosa, per esempio, avvicinare, no, l'anziano al giovane, no? Fare questo passaggio che non è facile in una città come la nostra.
1: Però in una società così consumistica diventare anziani significa diventare ma già quando si esce dal lavoro.
0: Sì, perché, sì, no,
1: in qualche modo.
0: Però ci sono tante cose.
1: La gente fa festa quando va in pensione, non dovrebbe fare.
0: E poi dopo magari vende pensione. però no, ci sono tante cose da fare. Macerata è una città anche di cultura, voglio dire, ci sono.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: C'è lo Sferisterio. Guardate, io credo che. Io ho vissuto sempre a Macerata, ho studiato fuori, però poi sono tornato, ho lavorato qui. È una città dove si vive bene, no? È una città dove si vive bene. Per cui credo che la politica debba soprattutto migliorare la qualità della vita
1: quel
0: delle
1: periodo,
0: persone, di tutte.
1: Quel periodo difficile che si è vissuto verso la fine del decennio scorso, no? Quando ci sono stati quegli episodi così, diciamo, purtroppo molto.
0: Parli di Pamela,
1: molto brutti, Pamela e poi tutto il resto, no? Ecco, con le persone sono stati superati, insomma, è migliorata la situazione di Macerata
0: a livello di presenza
1: di delinquenza, insomma, di gente che spaccia la droga,
0: secondo quei dati che ci abbiamo dalla prefettura e dalla procura, insomma, è stabile la situazione, non ci sta né peggioramento né miglioramento, diciamo, da questo punto di vista, ripeto, però non lo so, anche quella è stata una situazione, secondo me, un po', cioè, secondo me, devo dire la verità, lì si poteva evitare, insomma, che si arrivasse
1: a quella tragedia.
0: Poi poi non vuoi, per carità, non lungi a me a dare responsabilità a qualcuno. Quella un po' se pensate bene come è successa la storia di Pamela, io ho detto sempre è una responsabilità di tutti noi, perché come è successa quella cosa, no? Ha coinvolto anche fasce della popolazione che si sono comportate in maniera, e torniamo al discorso della comunità educante, se quella ragazza invece di incontrare due persone di un certo tipo incontrava un padre di famiglia che diceva non ti fermare alla stazione, ti porto al CERT,
1: la prendeva sotto braccio, la portava
0: da noi, e le nostre infermiere l'avrebbero
1: portava dai carabinieri,
0: carabinieri per carità, però dai carabinieri, capito, magari
1: non so di notte era... come ti porta al CERT. Questa
0: ma lei non era la notte, quando
1: era mattina.
0: La notte c'è stata quella notte in cui è successo.
1: Hai ragione, ritorna il discorso che ci commuoviamo quando accade qualcosa, però spesso e volentieri rimaniamo così insensibili per affrontare ed aiutare la difficoltà.
0: Lì veramente, cioè se lei trovava io l'ho conosciuto la madre, gliel'ho detto, guarda, doveva fare, perché forse la polizia era più difficile, con una portata alla polizia, no? Perché magari era quasi una denuncia. Però al CERT,
2: ma probabilmente non si sarebbe fatta portare neanche lei.
0: Ma però se magari uno gli diceva andiamo qua, che magari al CERT così, probabilmente le nostre infermiere l'avrebbero presa sotto la loro ala protettiva. Sono bravissime, le ringrazio per il lavoro che fanno, perché non ci sono solo i medici, ma sono infermieri, assistenti sociali, psicologi. Noi abbiamo una bellissima equipe multidisciplinare e loro sono molto protettive da questo punto di vista, e sicuramente sono andate in maniera diversa.
1: Il problema è venuto fuori insomma per questa faccenda della persona di colore, no? Poi c'è stato il problema di quello di Tolentino, c'è stato tutto un rutilante
0: lì dopo, sai,
1: sequenza
0: quella,
1: di
0: secondo
1: cose...
0: me quella cosa come è accaduta, insomma, per come la modalità come è stata fatta, ha secondo me sollevato poi delle rabbie, delle irritazioni, delle reazioni, no? In cui vabbè, poi dopo ma in tutti noi, cioè voglio dire in tutti noi, poi chiaramente in tutti noi la reazione non è uguale, lì è stata una reazione esagerata di una persona, insomma, che poi fondamentalmente credo che si sia anche riabilitato, no? Ha fatto il suo percorso, si è riabilitato,
1: sta lavorando
0: quindi sì. Probabilmente insomma è stato colpito talmente tanto da quello che è successo che la sua reazione è stata inadeguata, ecco,
1: sicuramente inadeguata, ma anche la politica poi ci si è messa per...
0: E dopo questi sono io non metterei queste cose, lo dico chiaramente, non metterei queste cose dentro la politica, quella è una cosa che ripeto, insomma,
1: sì,
0: bisogna avere un...
1: Hanno cominciato a dire che era fascista, che questo, sì. Sempre questi discorsi, insomma.
0: Questa è una cosa che, cioè io credo che bisogna avere una chiara la politica, le istituzioni devono una chiara posizione nei confronti delle sostanze, chiara deve essere.
1: È condivisa
0: da tutte le istituzioni, perché bene o male, insomma, questo è un primo passo, perché se io poi dico determinate cose, poi io le dico basate sulle evidenze scientifiche,
1: a proposito di condivisione, c'è una diversa visione, diciamo, scuola di pensiero a proposito delle droghe leggere, no? Della cannabis, che alcuni partiti per esempio sono favorevoli alla liberalizzazione, ma anche perché fanno riferimento ad alcuni paesi esteri dove è stata liberalizzata,
0: eccetera. Spagna, anche in Germania.
1: Qual è la vostra opinione di gruppo e personale, qual è a proposito di questo?
0: Io ho un'opinione, non è politica qui, è scientifica.
1: Sì, certo.
0: L'opinione scientifica è quello che l'uso
1: è la persona più giusta per dirlo, perché
0: io lo dico, non ci sono ricerche scientifiche che dicono chiaramente che l'uso di cannabis è tossico per il cervello.
1: Perché all'estero loro l'hanno liberalizzata, in Spagna, in America, dove?
0: No, in Spagna, anche in Germania si può coltivare adesso
1: per uso personale.
0: Per uso personale. Ma non lo so, questa è una scelta politica che io non capisco. Beh, la Spagna,
1: ma probabilmente... anche tra voi scienziati c'è questa disparità di pensiero, oppure
0: c'è qualcuno che pensa come dicono perché il gioco d'azzardo, che tutto sommato fa venire la dipendenza, uguale è libero, o l'alcol è libero, perché non liberalizziamo la cannabis? Io penso che sia un segnale negativo nei confronti dei giovani, che i giovani normalizzano un po' l'utilizzo di cannabis. Non è detto che uno che assuma la cannabis poi la assuma per sempre, perché i dati dicono che poi magari lo fanno una volta all'anno, però la logica qual è, scientifica, che il cervello una volta che utilizza una sostanza psicoattiva che ha un'azione nella parte centrale del cervello, quella gratificante, la mette in memoria.
1: Anche la
0: sigaretta. Io gli ho insegnato una cosa che per lui, che è un organo chimico, funziona. Ok? Quindi questo potrebbe essere una scappatoia nel momento che io sto male, perché lui me la fa ricordare. E questo in un adolescente, capite, che non, cioè, invece gli dobbiamo insegnare a andare verso, a superare la frustrazione in un certo modo, no?
1: Fatto educativo.
0: È un fatto, secondo me, è un fatto educativo, è un fatto che c'è una cosa, io dico sempre ai ragazzi, sapete che cosa fa il cervello di notte?
2: Che
0: cervello di notte, quando noi dormiamo,
1: sogna.
0: Non sta fermo.
2: Sì, certo, sogniamo, quindi...
0: No. Non fa una cosa, proprio perché lui di notte stacca determinate situazioni, quindi non deve fare troppe cose, non deve pensare, prende tutto quello che noi abbiamo avuto durante il giorno come memoria decente e la porta nella memoria a lungo termine. Questo meccanismo avviene di notte.
1: Il cloud.
0: Tanto perché uno dice le ore del mattino sono le migliori. Non so se vi è capitato mai di svegliarmi al mattino e dice, orca, non ho capito come devo fare quella cosa, no? Proprio perché il cervello fa questa azione qui, ok? E c'è una stazione cerebrale che si chiama corno d'ammone, che è deputato alla memoria, è deputato a questo meccanismo qui. E se tu vai a vedere con l'utilizzo di cannabis, il corno d'ammone diminuisce di volume. Ok? Quindi vi dico, la stazione cerebrale.
1: Ma quindi il cervello è plastico, si muove, diventa più grande?
0: Assolutamente.
1: Ah sì?
0: Assolutamente. Ah. Questo avviene per esempio anche dopo un trauma, no? Nei traumi gravi, nel trauma.
1: L'incidente.
0: Quello che è stato studiato nei reduci, no? Il corno d'ammone si rimpiccoliva, tanto che la memoria, insomma, no, diminuiva e si focalizzava su alcuni ricordi passati e tutto quanto. Se uno riesce a fare c'è una tecnica, insomma, particolare che si chiama EMDR, che è una tecnica di movimento degli occhi che funziona sul trauma, il corno d'ammone riprendeva il suo volume quasi originale, cioè aumentava del 6%, quindi questo significava che il corno d'ammone era una sua portata. Allora, se io faccio questo meccanismo qui e sono un adolescente che va a scuola, no? La cannabis non mi permette di fare questo meccanismo memorico che è fondamentale per la mia vita, cioè per la mia formazione, per la mia... Quindi io per questo dico, secondo me il segnale della liberalizzazione è un segnale come per dire, ok,
2: una sconfitta.
0: Sì,
2: quasi una sconfitta.
0: Per me sì, io la vedo così, insomma, non...
2: Mentre qualcuno sostiene che liberalizzare significa togliere il gusto del proibito, quindi tanta gente non la userebbe più.
0: Non mi chiede questo, no. Tu lo sai come funzionerebbe. Vi dico solo che se uno liberalizza deve liberalizzare con un certo tipo di modalità, no? Non puoi liberalizzare, cioè dici quindi ammettiamo che uno non va nemmeno questo discorso che la criminalità organizzata ci rimetterebbe, che è una frescaccia totale, perché fondamentalmente invederebbe comunque altre cose, come l'ha fatto, no? Quindi metterebbe nel mercato altre cose, ma poi non solo questo, chiaramente andrebbe a coprire quella iperdose che ti serve per diventare dipendente, cioè non, io non utilizzo una volta solo, mi serve utilizzare quando divento dipendente tutta la settimana più volte al giorno, e qui
2: diventerebbe però, come il contrabbando delle sigarette, che esatto, lo metto a prezzo più basso rispetto al mercato.
0: Non vedo che c'è nei paesi in cui è stato fatto, non c'è stato assolutamente nessun miglioramento da un punto di vista di uso di sostanze, è stato un peggioramento.
2: Anzi secondo sì. me aggiungerei la parte di popolazione che non sopporta o che non gli piace quel tipo di sostanza è costretta a subirla, un po' come succede per chi fuma e per chi non fuma, insomma, no? Ma, perché poi quando è legale, quello dice: ma che vuoi, io la canna me la posso fare, è legale.
1: Sì, ma che utilizzo c'è qui nelle zone nostre?
2: Beh, cannabis, sì. Ce n'è tanto, non è che...
0: La cannabis, io ripeto, non è che noi siamo come... Noi abbiamo fatto ultimamente una survey con 6.000 studenti, no? 6.000 studenti da noi sono tantissimi, nella provincia di Macerata, considerate che una survey nazionale sono 12.000 studenti. Che è venuto fuori? Che tutto sommato sembra che ci sia una diminuzione di uso, ok? La cannabis è sempre la sostanza più utilizzata, la fascia di popolazione che diventa dipendente da cannabis, se tu vai a stringere, cioè quella che lui utilizza così, è il 7-8%, che non è poca, però non è grandissima. Se però io vado a vedere nell'ultimo anno, faccio una domanda, nell'ultimo anno o nell'arco della tua vita hai mai adoperato una cannabis? Lì saliamo al 50-60%, cioè significa che
1: la curiosità,
0: l'incontro con la sostanza c'è stato, credo che è un problema di tutti. Poi come si sviluppa, non lo so, può andare in un modo o in un altro modo a seconda di
1: questo. Nelle discoteche, in quale zona prevalente?
0: No, non è un problema di discoteca. La cannabis non è un problema di discoteca. Il problema di discoteca era più legato a altre sostanze eccitanti, insomma, capito? Non, l'estasi, queste sostanze legate. Che tutto sommato
1: le famose pastiglie,
0: sì tutte le compresse, insomma, legate alla techno, alla musica techno house, a comportamenti, insomma,
1: musica ripetitiva,
0: ripetitivi, sì, cioè, e quindi
1: ecco. Ma c'era che cosa, oltre all'ospedale, allora, no? Di che cosa avrebbe bisogno, oltre questa cosa che dicevi, no? Dell'aiuto per le persone insomma, che hanno problemi di Alzheimer o di altre, insomma, di altre patologie tipiche?
0: Per esempio nell'anziano adesso una possibilità nella riconversione dell'ospedale vecchio potrebbe essere questo discorso della co-housing, che mi sembra un po' molto interessante.
1: È una cosa che sta venendo fuori, no? Questi piccoli appartamenti dove le persone.
0: Dove le persone possono. Io allora, voi pensate che nelle grandi città, tipo. Adesso mi è venuta in mente una mia paziente che vive una ragazza che ha non problemi di sostanze, io vedo anche persone, insomma, che però vive a Copenaghen e mi raccontava che lei, vivendo a Copenaghen è una città molto cara, e stanno costruendo tutti questi housing per giovani. Perché? Perché io ho la mia stanza, il mio bagno, però
1: servizi in
0: vivo i servizi in comune, vivo la lavanderia in comune, e questo negli anziani, secondo
1: sì,
0: me.
1: Perché noi.
0: Gli anziani isolati, no?
1: Le case di riposo, una volta si chiamavano ricoveri, poi l'hanno chiamate con un
2: eufemismo.
1: Case di riposo, eccetera, comunque sono forme medicalizzate, no? Sì, stanno lì aspettando di. Purtroppo, diciamo, mettiamoci chiaro, insomma, no?
0: Quella invece, secondo me è una bella, cioè l'ospedale vecchio, quando ci sarà,
1: ne verrebbero fuori delle
0: verrebbe fuori un bel centro, insomma, verrebbe fuori un bel centro. Quella è l'isolamento, la solitudine dell'anziano, la possibilità di coinvolgere l'anziano in attività, no?
1: Credo che per i comuni sia importante quello delle. Abbiamo parlato molto di giovani, è giusto, no?
0: No,
1: ma quello della gestione delle persone anziane in una società che sta invecchiando, come dicevamo prima, è fondamentale, quindi anche per Macerata.
0: Ma anche perché voglio dire, io ho due figlie che stanno tutte e due, no, all'estero. Quindi il mio futuro, no?
1: Ti mancano?
0: Sì. però fanno la loro vita.
1: Insomma. Utilizzi il telefonino per farle?
0: Quello sì, purtroppo quello, ecco, quello,
2: quello è uno dei modi costruttivi, utili, che migliora veramente.
1: La cosa più bella del telefonino.
0: Questa è la cosa più bella. Io ho una nipote di 2 anni
2: e la
0: vedo solo in videochiamata. Ecco perché bisogna sapere quello che è utile, no? E quello che invece è pericoloso. Ecco, questo voglio dire. Perché questa è di un'utilità, se no non la vedrei mai mio nipote, no? Come tanta gente che ha i figli fuori, no? Una volta collegarsi con un figlio all'estero era difficoltoso.
1: Tu sei,
2: è costosissimo.
1: Sei costoso. Tu sei molto giovane ancora, ma non puoi quindi ricordare che cosa significa. Anche tu, Marchese, non puoi. Io me lo ricordo anche se ero piccolo. A Natale c'era una trasmissione sul primo canale della radio in cui in questa trasmissione Natale, i giorni di Natale eccetera, i migranti che si trovavano in Germania, perché c'è stata un'emigrazione non soltanto interna, anche estera nel dopoguerra, no? I migranti che andavano in queste miniere del Belgio eccetera, telefonavano, potevano salutare i loro familiari che si trovavano in Sicilia, in Calabria, in Puglia, no? E allora sentivi questi accenti tipici del sud, no? Che saluto, allora voglio dire che noi stiamo tutti bene. Era l'unico modo per parlarsi, qualche lettera probabilmente, no? Invece oggi in tempo reale uno è vero che
0: non si può demonizzare,
1: è vero che è virtuale, però non la puoi baciare, la nipotina, però intanto però, la vedi.
2: Ma è sempre meglio di vedere una lettera o una fotografia mandata per posta.
0: Questa è la parte, quello che dicevo, no? L'Australia ha fatto questa scelta di non
2: creare un codice deontologico, insomma, per l'uso del telefonino,
0: una sorta di codice deontologico dell'uso del telefonino, legandola alla data, tutto quanto. Però voi sapete che l'Australia è grandissima, quindi c'ha delle zone isolate dove è chiaramente invece la videochiamata è l'unico modo per vedere le persone che quindi ci vuole un equilibrio sulle cose, insomma,
2: non è facile. Non è facile.
1: Va bene, non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro. Un'ultima domanda: che cosa sogni per Macerata?
0: Ma guarda, io sogno che diciamo che non è una città dove si vive male, no? Quindi ci sono, lo dicevo prima, ci sono molte cose, ci sono. Io vorrei insomma che la politica si occupasse più del territorio, che si occupasse più delle,
1: ecco, della
0: gente in difficoltà, perché anche dei giovani, no? Anche una possibilità di dare.
1: E questo è uno dei motivi per cui hai scelto di metterti in lista?
0: La scelta di mettermi in lista devo dire che è più legata alla sanità. È più legata a, posso dire, un po' la vigilanza che l'ospedale venga, no? Che queste azioni, anche che dicevamo di riutilizzo dell'ospedale vecchio, vengano fatte in maniera adeguata.
1: Quindi eventualmente siete chiamati a essere i pionieri di questa nuova realtà anche sanitaria di Macerata.
0: Sì, io.
2: Mi sembra, correggetemi se sbaglio, di aver visto un progetto volto al futuro e quindi non come la politica in genere vive oggi, cioè oggi per oggi, massimo domani. Volete mettere le fondamenta per un qualcosa che poi sarà lasciato avanti, quindi torniamo a una politica costruttiva, a una politica futuristica, a una politica che guarda avanti,
0: e dovrebbe essere
2: che dovrebbe
0: così.
2: Essere così come erano i vecchi statisti di una volta, no? Che guardavano al futuro, erano capaci di interpretare e di progettare il futuro, e quindi è una bella cosa questa, insomma,
0: sarebbe,
2: no?
0: Interessante, no?
2: Non avere
0: capire se questa, no, questa, ma la politica imparasse un pochino a dare continuità a quelle cose che funzionano.
1: Esatto, ma hai detto una frase importante che mi ha fatto effetto prima. Ha detto: non tutti devono essere apicali, cioè arrivare a fare gli assessori, i deputati, eccetera. C'è anche tanta gente che lavora per loro. perché loro possano poi realizzarsi.
0: Io credo che sia così, cioè io,
1: e questo, questo è il bello della politica, proprio.
0: Cioè, non si può entrare in una lista pensando di fare l'assessore o il consigliere regionale.
1: No, se capita, fatto, per carità,
0: se capita lo fai. Io ho dato la mia parte.
1: Le competenze le hai tutte e di più, però naturalmente tu dici io.
2: Ma è il lavoro di gruppo quello che paga, non esistono gli individualismi.
0: Ecco, ci
2: è il lavoro di gruppo, la squadra.
0: Secondo me, un'altra cosa che io farei una squadra compatta, coesa.
2: Sì, perché così si va avanti.
0: Una squadra.
2: Non ci devono essere le prime donne.
0: Non ci deve essere il sindaco.
2: Non ci deve essere la prima donna.
0: Da solo, cioè, capito?
2: Tutti.
0: Ci vuole una squadra
2: che lavori per tutto.
0: Che sia, come posso dire, che abbia dei ruoli integrati, no? Perché
2: certo.
0: Non c'è solo il sociale, c'è la cultura,
2: certo,
0: ci sono
2: tutto,
0: i giovani,
2: tutto.
0: C'è lo sport, ci sono gli eventi.
2: Quindi
0: c'è tutto
2: gestire parimenti tutto senza tralasciare niente.
1: Una politica olistica.
0: Però ci vuole un accordo che non è facile.
1: Va bene, questo è l'augurio che vi facciamo.
0: Grazie della serata.
1: No, grazie a te.
2: Grazie a te di essere intervenuto nella nostra trasmissione. È stato un onore per noi averti qui.
1: Cari amici, il dottor Giulio è una, non ripeto, non è una sviolinata, ma perché un po' ti conosco, così, no? Ci conosciamo, ma è veramente una persona che si è dato tanto da fare e continua a darsi da fare perché le persone stiano meglio. E credo che sia intanto la deontologia del medico, ma anche la deontologia della persona.
0: Beh sì, la formazione medica e umanistica, insomma.
2: Tanto ecco, la formazione medica e umanistica è alla base di un concetto, no? È fondamenta proprio di questo. Speriamo, ecco, insomma, in un buon risultato di squadra.
0: A me mi interessa, io faccio il coordinatore della lista, i miei ho detto guardate, dobbiamo prendere i voti per far vincere Parcaroli, perché credo che sia una buona cosa. Quindi questa è la cosa.
1: Che prospettiva.
3: Voto Antonio.
1: Si chiama Gianni.
2: Vota Gianni.
1: No, ma a parte che lì c'è un altro significato.
2: Lo so. Ma è lo spot, insomma, no?
1: Bene,
2: grazie ancora al dottor Gianni Giulio e buon ritorno a casa, buon rientro. Ciao.
1: Va bene,
2: noi continuiamo la serata con il nostro voto Antonio. E quindi adesso diamo spazio alle telefonate e dopo aver avuto, insomma, il piacere di avere tra noi il dottor Gianni Giuli, che abbiamo salutato, e adesso prendiamo la prima telefonata. Pronto? È cascata la linea. Vabbè, puoi richiamare. Pronto?
4: Buonasera.
2: Claudio, buonasera. Stasera vi abbiamo fatto aspettare un po', però insomma alla fine...
4: La pazienza...
2: Premia, dai. Sì, il centralino è impazzito stasera di telefonate, però non potevamo rispondere perché insomma eravamo in intervista con il dottor Gianni Giuli e che quindi sì... ci ha lasciato adesso lo studio, adesso il buon Pasquale lo ha accompagnato, insomma,
4: per i saluti.
2: Ha fatto gli onori di casa e quindi io sto qui alla regia, quindi non posso distaccarmi, quindi lui insomma, eccolo qui, è tornato Pasquale, quindi adesso abbiamo in linea anche lui. E abbiamo il buon Claudio che ci ha chiamato
1: primi.
4: Sul buon avrei dei distinguo da fare, che
2: perché? Buono. Perché?
4: Nessuno è cattivo secondo me.
2: Ma non vabbè, questo
4: dentro di ciascuna persona c'è una dose di positivo e una dose di negativo. Come
2: vabbè, diciamo che in te, conoscendoti, la dose è altamente positiva, quindi non, non possiamo che definirti un bravo uomo, un buon uomo, insomma.
4: Grazie, anch'io dico lo stesso di voi, saluto Pasquale.
1: Certo, Claudio.
4: E sicuramente
1: Allora, Claudio
4: avrà condotto un buon
1: ci siamo sbizzarriti con qualche domanda, ci siamo un po' alternati, ci siamo un po' sbizzarriti, insomma. Ringraziamo il dottore perché lui
0: ha tanti impegni, ci ha dedicato la serata, insomma. Un'intervista che è cominciata alle 10:30 e finita alle 12:10, quindi insomma è stata una bella intervista.
4: Benissimo, allora io
0: volevo dirti
1: l'intervista,
0: dirti, ci vuoi parlare di questo evento del 15 maggio a Servigliano al Teatro Ideale?
4: Visto che mi invitate sì, in pratica la seconda tappa, perché ormai sta diventando un tour della presentazione del libro Radio Outmark, una 100.000 voci, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di presentare qualche mese fa a Radio Nuova in Blu con diversi ospiti, e penso che questi ospiti e anche altri si ritroveranno, collaboratori, ex collaboratori e anche ascoltatori, appunto al
0: per questo ideale. Secondo appuntamento per la presentazione di questo libro,
4: perché poi ce ne abbiamo altre, qualche altra, ma andiamo per ordine, perché
0: solo una volta.
4: Sì, allora tra 10 giorni esatti, Teatro Ideale di Servigliano, ideale sotto ogni punto di vista, perché è stato inaugurato poco più di un anno fa e è tecnologico al massimo. Diciamo che è situato nella cinta esterna delle mura, perché Servigliano è uno dei borghi più belli d'Italia, diciamo, con quella piazza così quadrata, regolare, ma anche la pianta da sopra è molto molto architettonicamente precisa, e sicuramente penso Pasquale, anche tu,
0: sì
4: è bellissima, è tenuta molto bene come cittadina, come borgo, e il sindaco ha avuto, su mia richiesta,
0: ha accolto la tua richiesta, insomma
4: ha accolto la mia richiesta senza
0: senza batter ciglio.
4: Esatto, senza colpo ferire, senza batter ciglio. È chiaro che sarà un, contrariamente alla prima presentazione a Monte San Pietro Angeli, che era pomeridiana, questa sarà serale, quindi sarà intorno alle 21:15, ma diciamo che cercheremo un po' di accelerare i tempi, visto che si tratta di un dopo cena, appunto, quindi penso che oltre le 23:15 non si vada, ecco, quindi cercheremo di fare una scaletta abbastanza veloce, ma cercando di dire un po' tutto.
0: Un po' come un sunto del libro, insomma, no? Non troppo grande né troppo piccolo, dove c'è un sunto di tutto.
4: Sì, ma poi se diciamo tutto il contenuto del libro, poi lo spoileriamo tutto.
0: Eh no, questo no, in effetti invitiamo da comprare il libro Radio Outmark, una 100.000 voci, edito da Andrea Livri editore, e per poterlo acquistare potete fare una mail direttamente alla casa editrice, quindi all'Andrea Livri editori, oppure mettervi in contatto con Claudio, oppure se vi serve ditelo anche a noi, potete anche dirlo qui in trasmissione, troviamo noi il modo per farvelo recapitare, insomma.
1: Basta telefonare anche a Fermo, Andrea Livi editore.
0: Sì, basta telefonare,
1: forse è la cosa più semplice,
0: o al sito
4: più immediata. La telefonata forse più immediata,
0: più obbligativa e anche più semplice.
4: La spedizione viene
0: tramite corriere, quindi in pochissimi giorni. Certo.
1: Senti Claudio, quindi questa sarà la presentazione del libro, ma anche del sito in qualche modo, no? Se vogliamo.
4: Ecco, sì, del canale YouTube.
1: Il canale YouTube, perché da qualche giorno alcune trasmissioni della radio del passato
2: vengono riproposte,
1: sono state digitalizzate e vengono riproposte a modi così di
2: ricordo,
1: di storia, di podcast, bravo. Ma c'è
4: tutto questo è per merito di Fabio Guardabassi,
1: indubbiamente. Ma c'è anche un'altra cosa, che questa faccenda delle presentazioni si sta allargando, perché alcuni da altre parti della zona, diciamo, del Fermano, della zona d'ascolto, non solo del Fermano, sta chiedendo di fare presentazioni anche delle loro parti, vero Claudio?
4: Sì, e poi borghi abbastanza vicini tra di loro, ecco per quale motivo cercheremo il più possibile di distanziare almeno di un paio di mesi gli eventi, perché questo di Musa Pietrangeli a gennaio mi sembra sia stato fatto, se la memoria non mi inganna, o gennaio o febbraio, ma penso gennaio.
2: Fine gennaio mi sembra.
4: Fine gennaio penso, sì. E il prossimo appunto sarà maggio, e il 15 maggio, e poi ci saranno altre date, però a estate iniziata, diciamo.
1: Ma sai, d'estate molti comuni fanno queste attività, no? Per la gente che abita, oppure anche per i turisti, no? Una serata d'estate, no? Per chi magari, che posso dire, non più giovane, ha ascoltato la radio, lo ricordo anche con un po' di piacere, perché aveva piacere di ascoltarlo, alcune trasmissioni in particolare, eccetera, no? Passare una serata che è caldo, una serata dove naturalmente si sta bene fuori, no?
4: Allora, sicuramente a Santa Vittoria Materano penso sarà estate, sarà fuori,
1: appunto,
4: anche se lì toccherà portarsi una felpa, perché siamo in media montagna lì, quindi tireremo un po' d'aria.
1: A raccontarci un po', no, tra noi queste cose qui, penso che sia anche una serata gradevole da passare insieme, no?
4: Ma lo penso anch'io, come sicuramente. Allora spoileriamo pure la terza serata, che finora che abbiamo a Rapagnano.
2: Ecco, vedi, comunque la prima serata è stata il 17 gennaio.
4: Sì, 17 gennaio, quindi metà gennaio, poco più.
2: Ricordavamo bene, insomma, ecco.
4: Sì, per fortuna. Nel mio caso per fortuna, perché la memoria mi sta giocando brutti scherzi, comunque. Tirano innanzi, no? Come diceva.
1: Certo, sempre.
2: Ma quello sempre, quello sempre.
4: Io quello che ne vado, scusate, di modestia e orgoglioso, è il fatto di aver da più di un anno cercato di recuperare questo patrimonio, come lo chiama Boldrini, antropologicamente. patrimonio antropologico, eccetera. Sì, ho cominciato a marzo dell'anno scorso e stasera o domani penso di finire a inscatolare tutti i vari, le varie cassette, ne sono circa.
1: Ma tu Claudio, le hai ascoltate tutte? Che fai?
4: Assolutamente no.
1: È impossibile, no?
4: È impossibile, però qualcosa ho ascoltato. Poi a gennaio ne date 200-300 a Fabio e lui adesso sta mettendo online sul canale YouTube che si chiama Radio Outmark Archivio parecchie trasmissioni.
1: Sarebbero come le Take a Ride, quelle si chiamano Take, la trasmissione Take
2: Rai Storia,
4: Rai Storia. Come Rai Play.
2: RaiPlay, sì.
4: RaiPlay però leggermente datata, diciamo, perché RaiPlay non so.
2: La chiameremo Rai Storia, insomma, no? La storia della radio. Radio Storia.
1: Out Story.
2: Out Storia.
4: Guarda, io ultimamente, siccome non mi faccio mancare niente, l'ultima volta sono stato a Francavilla, ho visto, ho scartavellato, ho cercato di dare un'ordinata anche alla libreria privata di Giancarlo. E lì ho trovato tanti libri molto interessanti, e quelli non so, forse li scansionerò qualcosa, tra cui un libro di cui Giancarlo ha scritto la prefazione, che parla di radio, Radio Amore mi sembra, che era di Napoli. e quindi lì si trovano tantissime cose, tantissimi libri e cose.
1: Beh, sì,
4: molto
1: Giancarlo per la nostra fortuna
4: lui teneva, le cose a cui lui teneva le metteva in quella libreria. Anzi, veramente ne sono due le librerie, perché una è a muro e un'altra è
1: mobile.
4: Esatto, è mobile. Comunque, tornando all'incontro di venerdì, io mi sento di invitare anche coloro che sono venuti a...
1: No, questo venerdì, prossimo.
4: Sì, venerdì,
1: venerdì
4: 15 giorni. Vi do a venire, se vogliono, naturalmente, anche coloro che sono stati alla presentazione di Monte San Pietrangeli, perché come dicevi giustamente anche tu, Pasquale, c'è questo lancio ufficiale del canale YouTube, quindi sarebbe il caso al limite di mandare dei piccoli spezzoni da questo canale, penso che sia fattibile, perché lì al Teatro Ideale c'è la connessione a internet, c'è uno schermo tipo cinema.
1: Sai che purtroppo il tempo è poco, Claudio, tu pensi
4: esatto,
1: che sia
4: esatto, e allora eventualmente sì, noi lasciamo sempre spazio alla parola.

0: Beh, adesso utilizziamo tutti questi termini inglesi, capito? Quindi bisogna
1: sì. Comunque penso che sia
0: anglicismo.
1: Ci auguriamo sia una cosa carina, alla quale spero possa venire anche il Marchese del Grillo.
2: Cercherò di esserci sicuramente.
1: Ecco, Pasquale stava a San Pietro.
0: Naturalmente.
1: Ecco, la prima novità da Monte San Pietrangeli, che si riferisce a Monte San Pietrangeli, sarà che noi avremmo chiamato a condurre, dopo Pasquale, eccezionale conduzione della serata di gennaio a Monte San Pietrangeli, ci saranno altri due
0: ci alterniamo alla conduzione.
1: Io ho questa intenzione, infatti, sì, come ne abbiamo altri due, prendiamo qualcun altro. Adesso ci saranno Michela e Umberto. Michela naturalmente era
0: la prossima volta lo fai tu, no?
1: Ma ce ne sono anche altri, quindi
0: no, non devi buttare giù Claudio.
1: No, per dire è bello che queste persone che hanno collaborato, Michela è stata lì da quando ci aveva 12-13 anni, diciamo,
0: sì.
1: Fino all'ultimo.
0: L'ha raccontato anche la sera qui in radio.
1: Così, e poi racconterà anche qualcosa. E condurrà insieme a Umberto, che contrariamente a Michela è stato in radio e ha stretto contatto con Giancarlo negli ultimi 15 anni, ma lui si occupava oltre che di programmi notturni, radio aperte eccetera, teleradio sera, faceva il collegamento tutte le sere,
0: l'opinionista
1: prima l'aveva fatto la buon'anima di Armindo Vasili, poi Goffredo, oppure il contrario, prima Goffredo, poi Armindo e poi Umberto, ecco, quindi c'è stata questa continuità.
0: Va bene Claudio, allora facciamo così: noi tu invita tutte le persone che vogliono venire, anche quelle che insomma stanno un po' più lontane. Servigliano è una bellissima cittadina perché c'è una piazza stupenda, no?
1: Stupenda. Ecco. Ma anche la pianta della città.
0: Sì, e poi è facilmente raggiungibile perché lungo la Fale Rienze, no? La strada che porta.
1: Sì, da Francavilla saranno
0: anche altri che vengono da altre parti, basta arrivare.
1: Sì, certo. Per dire che era un paese.
0: Basta arrivare alla strada Fale Rienze. Che insomma, per chi viene da questa parte, piano di Monte Giorgio, poi tutta in pianura, quindi facilmente raggiungibile. Ecco,
1: sì, poi è una città, un borgo molto bello perché è illuminato benissimo, la cinta muraria dei due porte.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo parlato abbastanza di questo, per il resto allora io direi di lasciare spazio agli altri perché staranno apprezzando. Giustamente,
2: ci sono telefonate? Sì, abbiamo avuto un po' di telefonate nel frattempo. Adesso, da quando abbiamo cominciato, ne sono arrivate una valanga. Il problema è che non potevamo rispondere.
1: E io sono stato fortunato.
2: Sei stato il primo. È caduto. Io ho aperto e lui aveva chiuso un istante prima che si attivasse la linea.
1: Allora io vi auguro buona serata.
2: Grazie.
1: Vi ringrazio per la compagnia che fate.
2: Grazie. Grazie a te per aver chiamato.
0: Ciao.
2: Buonanotte.
1: Pasquale, buonanotte.
2: Ciao Claudio. Ciao. Ecco qui l'altra chiamata. Pronto?
3: Festina Lente,
2: eccolo qui il nostro generale.
3: Ho seguito con avidità il dottor Giuli. Anche perché vi dirò delle cose che non sapete, non le sapeva nemmeno lui. Guardate, il dottor Giuli è nato a Mogliano, la nonna è mia cugina.
0: Ah.
3: Come no? Io quando ero piccolo avrei voluto entrare prima, lui non sa niente di questo, forse l'ha raccontato i genitori. Mirella, la mamma, si chiama Grasendo ogni tanto, e naturalmente c'è una sorella che è consulente del lavoro, adesso penso sarà in pensione, non lo so perché ci arrivi, e io lo portavo col triciclo dentro il caffè di Zia Maria sulla Porta da Capo, dove sta ora la farmacia, no? E lui era una persona squisita, anche da piccolo.

0: Dopo ha avuto, come sapete, una disavventura. La chiudiamo qui, l'avete saputo, no?
1: L'avete
0: saputo?
2: No.
0: Dentro il centro di salute mentale c'era un esercitato.
1: Lo sanno perché stavo sulla stampa. Sì,
0: lui è molto preparato. Quando ha parlato di Alzheimer, io gli volevo dire, dottore, io mi manca solo quello. Ce l'ho tutte le patologie.
1: Vabbè, con questa mente che c'hai, l'Alzheimer.
0: No, ma guarda che la mente, i neurologi mi dicono, no? Dice la testa va bene, il cervello è finito, no? Ma allora non è. Beh, allora vi racconto un piccolo particolare, complimentandovi ancora col dottore, no? Che una volta che apre questo studio potrei anche essere io un paziente, no? Io sai come pomposamente indovina come me voglio far chiamare, Pasquale Marchesi Zanardi, perché io non è che non c'ho le gambe, ma non si sa se è peggio o meglio, ma lui aiuta le persone. Io cerco di aiutare tanti amici, capito? Anche amici 95 anni, attenzione, se no che cosa c'è? No, non è facile, no? Però adesso io volevo dire, come al solito, quando uno ha le prodromi di demenza non si ricorda la parte migliore che uno deve dire, capito? Io volevo dire una cosa riguardante alla mente, perché che mi è sfuggita, casomai lo diremo un'altra volta, ma è molto importante. Io gli potevo citare tutti i grandi che mi hanno curato, da Corradini, voi l'avete sentito il professor Corradini, no? Il professor Enzo Corradini, direttore del manicomio, c'era il professore Simonetti, che tra l'altro Lanfranco Simonetti era il fratello di Sergio Simonetti, che ancora vive, che ha sposato la maestra di Mogliano, che si chiama Pia Sforzini, te la ricordi, Pasquale?
1: No.
0: È la sorella di Calì, di Calisto.
1: Calisto.
0: Mm. Sì, comunque Calì era un personaggio molto importante a Mogliano, no?
1: Ma tu hai conosciuto poi quello di, una volta mi dicesti, quello di Tolentino, no?
0: Non l'ho sentito bene.
1: Come? Una volta mi dicesti che hai conosciuto bene quello di Tolentino, il medico di Tolentino, che ti ha riconosciuto la voce.
0: Adesso non ti seguo io, perché io,
1: cioè,
0: siccome sono tante sulla destra.
1: Allora te lo ricordo, insomma, no? Tu sì. Una volta eri lì a Tolentino in ospedale, non so per quale motivo.
0: Come no? Baiocco.
1: Racconta.
0: Ma Baiocco è stata una cosa eccezionale, guarda, posso raccontarlo?
1: Certo.
0: Baiocco era una persona, è stato anche in America, no? Lui, attenzione Marchese, io vado con Brunetto, che è il mio, diciamo, aiutante di campo, no? Che magari io gli devo dire dove deve andare. Insieme all'ospedale, chiamava mia madre, una camerata, lui continua a camminare, guarda che sta chiamando, è zitto, so io che te porto. E dopo l'infermiere dice, guardi che il babbo del signore sta in fondo, capito? Era così Brunetto. Allora io vado là, mi sembrava che lì era la psichiatria, no? Era la prima volta, ma me l'avevano, come dire, raccomandato, no? Bravissima, infatti dopo ha dato ad Harvard lui. Allora praticamente era molto giovane, 56-57 anni. Io stavo lì aspettando, pensando che quello era più di un reparto, ma invece era solo il reparto di psichiatria, no? Ma c'era pieno, mi passo vicino a questo signore che io non sapevo che fosse col camice bianco, non l'avrei identificato. Brunetto me l'ha detto dopo, mi fa: generale, guardi che tra poco la chiamo, mi fa, no? Grazie, dico, ma chi è questo? Io dico a Bruno.
1: Ma tu non lo conoscevi, no?
0: No, mai sentito.
1: Però ha sentito la tua voce. Ha sentito la tua voce.
0: Anche per fame de cure, capito?
1: Senti, ha sentito la tua voce, quindi.
0: Oh, entro per Bacco lui usava il metodo di Corradini, tutte schede, non è proprio come diceva Gianni Giuli, bisogna sentirlo il paziente, no? Un attimo e via. Lui la prima cosa che mi ha detto: butta via tutte le medicine, ci penso io, ricominciamo da zero. Però quello che è stato bello, che Radio Out, il libro importante, io mi sono messo in contatto con Livi, no? Con la segretaria. Già, naturalmente io dico, chi ha tempo non aspetti tempo, fai oggi quello che devi fare domani, capito? questo lo dico a novella, me l'hanno ballato a novella, dico così, no?
1: Sì.
0: Allora questo signore mi ha detto, io, non si dovrebbe dire ma è così, io dentro la radio, e poi quando tu dici alle persone, dice guarda quello è un primario, così sente radio out, no? Ma che ragionamenti sono questi? Io non lo so, io penso che è meglio radio out che del debbio, guarda mi è venuto così, no? Allora, questo dopo una volta due mi ha detto, io ammiro due persone, io modestamente, il generale che ero io e Pasquale Filotti, e anche Passi disse, ma dai, se l'aveva messo per forza, guardava, capito? Però guardava se ogni si può dire certe cose, capito? Se guardava se ci teneva molto, che era bravo, basta guardare la musica.
1: Vabbè,
0: e da lì, quando è andato in America, ci siamo tenuti in contatto. Adesso è ritornato, era di Montefano e è andato a Roma, capito? Con la moglie. Ma mi è rimasto impresso che lui sentiva quando si parlava alla sera di filosofia, io quando parlavo di cinema, lui era uno spasso, gli piaceva tanto, perché era una persona mite, una persona buona, capito? Posso dire che mi fece un certificato che mi fece quasi piacere. Dopo Aurina, non dire che io sono ruffiano e che sono uno che me la tiro, non è vero Aurina, io ti racconto quello che sento, Rina. Un abbraccio a te Gaetano, naturalmente a Maria Pia e adesso mi sfugge, porca miseria.
1: Vabbè, adesso dici quello che hai scritto.
0: No, è importante. Cecilia, come non mi fai salutare Cecilia?
1: Certo.
0: La mamma era innamorata di me, no? Certo. Artisticamente.
1: Certo.
0: Sì, ma che te lo devo dire? Io ho la fuga di te.
1: Che ti ha scritto nel certificato?
0: Come?
1: Che cosa ha scritto nel certificato questo?
0: Ah, nel certificato ha detto, siccome c'è un cognome io, allora, certifico in data odierna, attendo anche se dirlo, in data odierna, ho fatto il quadro che dopo io mi sono messo a piangere quando me l'ha detto Brunetto, in data odierna certifico che il signor Giancarlo Migliozzi è stato visitato da me, ma non è stata una vera e propria visita, bensì l'incontro fra due umanità. Da lui ho imparato, non ho appreso, io per 20 anni ho detto ho imparato ancora meglio, ho appreso come si fa a vedersi nel profondo. Oh, mi sono messo a piangere Marchese, capito?
1: Immagino.
0: Quando un primario ti dice così, o mi porta in giro questo, tanto è vero che la cara novella.
1: Ma stava scritto da portare in giro, no?
0: La volevo strappare, a me, Rina, a me non mi fa difetto la sincerità. Perché? Perché novella si sentiva esclusa, capito? La dobbiamo capire. La capisci tu Pasquale?
1: Certo.
0: No, l'hai detto in un modo, tu l'altro giorno mi hai fatto un quadretto contro, ti pareva che non mi hai riconosciuto. Cioè, queste le donne della vita stanno tutte innamorate di lui generale, ma non è vero, me lo vieni fa dicendo così, capito?
1: Sì, ma l'innamoramento è anche di tipo ideale, no? Perché
0: è platonico,
1: in qualche modo, anche se siamo analogici, siamo sempre nella realtà virtuale, no?
0: De Socrate, Socratici siamo, anzi pre-Socratici. Io vi saluto caramente con affetto, perché me mancate, dico la verità, quando non ci siete mi mancate. Io mi accorgo che ci sei proprio quando non ci sei, questa è la canzone di Johnny Torelli, ecco, mi accorgo che ci siete proprio quando non ci siete, capito? Questo è bello, vi abbraccio con grande affetto e viva Radio Nuova Macerata e anche Radio Auto. Quando a Giancarlo qualcuno diceva Radio Auto, lui si incavolava, però faceva finta di niente, faceva lo voleva bacchettare, poi sì Radio Auto, ma dice, capito? Era forte, guardava, ma mi voleva bene, questo lo sentivo io. Ragazzi,
1: è vero. Ciao
2: generale, buonanotte,
0: buona trasmissione.
2: Grazie. Buona trasmissione, siamo arrivati quasi all'una meno 20.
1: Quando un primario ti scrive più che una visita è stato un incontro tra
2: che vuoi di più?
1: Appunto, no?
2: Anzi, no, è un incontro, cioè veramente un certificato del genere è un onore riceverlo.
1: E da inquadrarlo,
2: veramente da metterlo in cornice. Uh-huh. E da metterlo in cornice. Allora, ecco, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto,
2: buonasera signora Rina.
3: Ma che buonasera, buonanotte.
2: Buonasera, ma per noi signora Rina è sempre una buonasera. Ma sì, ma siamo ragazzi.
3: Ma sì, ma stai guardando.
2: Che stai a vedere?
3: Cioè è stato un impressionante, bellissimo, interessantissimo il dottore,
2: il dottor Giuli,
3: sì, assolutamente sì, e va bene, e niente, e parlare però insomma di vecchiaia, sa, un attimino,
2: vabbè dai, quello si è parlato poi alla fine, proprio alla fine, verso la fine, dai. Però sempre legata a un confronto con chi fa uso di sostanze. Quindi
3: la fortuna che ci ho avuto a casa mia, che questa roba, insomma,
2: non è mai circolata.
3: No.
2: E beh, ma insomma, penso che avrebbero sbattuto molto male lì, eh.
3: Vabbè, dai. E niente, il generale, no?
2: Di che vogliamo parlare?
3: Cioè, vogliamo parlare, non è che è sospeso perché io ho dato del ruffiano, no?
2: No, ma no, ma no, ma figurati, il generale è uno sportivo, non pensa a ste cose. Non pensa a ste cose.
3: No, assolutamente, è sempre un piacere ascoltarlo, è sempre. Molto spiritoso, molto.
2: Sì, no, stasera poi la serata è stata un po' ristretta, abbiamo avuto tantissime telefonate, ma avevamo in piedi l'intervista.
3: Che il telefono sotto
2: squillava, lo so, però non potevamo interrompere l'intervista.
3: Sarebbe anche stato interessante poter.
2: Sì, poter fare delle domande, magari quello.
3: Però poi forse si andava un po' fuori.
2: Perché poi, ma noi è che poi si andava anche troppo alle lunghe, lui veramente era venuto qui per una mezz'oretta e lo abbiamo tenuto dalle 10:25 a mezzanotte 10. Quindi dobbiamo solo.
3: Delle cose da dire sicuramente, per cui.
2: Sì, sì, ma siamo stati noi che ci siamo un po' dilungati, l'abbiamo costretto un po' a chiacchierare di più con le domande.
3: Stato un piacere, è stato
2: interessante. No, sono cose interessanti, anzi approfittiamo per dire che il 29 maggio,
1: il 19,
2: boh, non mi ricordo quando era, 19?
1: Eh sì, martedì 19, no?
2: No, non questo martedì, sì, è 19, giusto, sì, martedì 19 avremo come ospite la dottoressa Gattari, come si chiama adesso?
1: La preside dirigente
2: scolastico, insomma, del convitto qui di Macerata, nonché
1: della ragioneria.
2: Della ragioneria, quindi... avremo come ospite lei, approfondiremo il discorso sulla scuola, sulle tematiche, delle problematiche della scuola, dei giovani, e vedremo se riusciamo ad avere un po' di tempo a far fare qualche domanda anche agli ospiti che telefonano.
3: Di sicuro ha dato dei dati impressionanti.
2: Io lo so, ma questi sono dati che insomma, no, lasciano l'amaro in bocca per quello.
3: L'amaro in bocca sentire il passaggio, no, dall'elementare alla prima media, che già.
2: Che sì, purtroppo cominciano, ha detto giustamente, non tutti la adoperano, ma cominciano a prendere coscienza di che cos'è.
3: Ma oddio, più o meno si sente in giro, insomma, perché. Che l'età si è abbassata, che è questo.
2: Ormai l'età si è abbassata un po' per tutto.
3: Per l'alcol.
2: Per l'alcol, per il sesso, per tutto si è abbassato.
3: Per tutto. Diciamo che. Cioè, questo invece te lo dico. Che hanno saltato, diciamo, un po' così un periodo della vita, il periodo più bello dell'infanzia.
2: E per l'infanzia come la vediamo noi?
3: Per come l'abbiamo vissuta.
2: Come l'abbiamo vissuta noi, come la vediamo noi, come vorremmo che continui ad essere.
3: Come vorremmo.
2: Il problema è che la società ti trasforma.
3: Perché non avranno mai quei ricordi, quelle.
2: Ma tieni presente, Rina, che il punto di riferimento prima cos'era? Era l'educazione dei genitori e la famiglia. Oggi l'educazione, i genitori stanno quasi tutta la giornata fuori per motivi di lavoro, i ragazzi vivono davanti a un telefonino, quindi l'educazione chi la fa? La fa il rapper, la fa l'influencer che parla, che pubblicizza trucchi, acqua, scarpe, vestiti.
3: Sono ripetitiva, lo so, mi rendo conto, però rivalutare, rivedere un pochino il contesto familiare.
2: Beh, in questo il dottor Giulio è stato abbastanza preciso, no? Vorrebbe creare questi centri d'ascolto, no? Per non solo per chi ha problemi, ma anche per le famiglie che hanno i problemi, come insegnarli a...
3: Non sarebbero abbastanza comunque.
2: Vabbè, ma almeno un primo passo, qualcosa si fa.
3: Il primo passo, no, cioè il primo passo è la famiglia. Primo e ultimo. Non c'è niente da fare.
2: Ma se la famiglia è storta devi educare anche la famiglia.
3: Una famiglia sana, naturalmente, una famiglia...
2: Vabbè, ma la famiglia sana è difficile che abbia di questi problemi.
3: All'antica.
2: È fuori moda.
3: Lo so, ma per il bene di tutti penso che le mode dovremmo lasciarle...
2: E lo so, ma il principio cardine di oggi è quello di vivere la società così com'è e non vivere di ricordi o di vecchiaia, di vecchie cose.
3: Ma qui non è questione di vivere di ricordi.
2: Non capisco perché la moda possa ritornare, no? La moda degli abiti può ritornare, le buone maniere no.
3: Il concetto famiglia.
2: Sì, sì, ma è quello che dicevo prima, no? Vabbè, ma anche la Chiesa si sgola, no? Nel parlare della famiglia, di riunire il concetto di famiglia, ma quando tu hai avuto una società che adesso Trump sarà quello che è qualcuno lo definisce pazzo, qualcuno lo definisce un genio, però almeno qualche regola l'ha messa, perché eravamo arrivati che non si stava capendo più niente tra uomo, donna. Oggi ti senti maschio, domani ti senti femmina, dopodomani ti senti maschio, ma io non si stava capendo più niente. Per fortuna c'è stato un'inversione di rotta da questo punto di vista, perché sennò eravamo veramente caduti in un baratro che non so dove ci avrebbe portati.
3: Seppure da parte di Trump, perché non mi pare che da altre parti ce ne siano di questi interventi. Ancora sosteniamo,
2: Sì, sì, d'accordo, però diciamo che quando il Presidente degli Stati Uniti intanto ti comincia a dire maschio e femmina, la Chiesa mette dei paletti, comincia a avere due organi, no? La potenza più grande del mondo, insieme alla Chiesa, che insomma raccoglie, no, un certo numero di fedeli in tutto il mondo, e ribadire il concetto di famiglia, ribadire il concetto che esiste un uomo e una donna, e qui si era arrivati già a progettare il figlio nel ventre di mamme inventate come no, come dei macchinari addetti alla produzione di bambini, insomma.
1: Ma guarda,
3: in linea di massima
1: Rina,
3: questo già sta accadendo, anche se non con le macchine, però cioè quantomeno la compravendita si ordina su misura, no?
2: Sì, ma
1: guarda Rina, io penso che tu dici delle cose molto giuste, ma al tempo stesso sono un po' pessimista su quello che dici. La famiglia ha avuto un ruolo importante, probabilmente anche dal punto di vista socio-economico, finché è durata la cultura contadina e i primi aspetti della cultura industriale. Modificandosi le realtà socio-economiche, soprattutto tecnologiche, sono cambiate e stanno cambiando definitivamente il modo di intendere la famiglia, intanto perché c'è il ruolo della donna che va a lavorare e andando a lavorare spesso deve andare a lavorare fuori. Ecco, e siccome la donna finora il Padre Eterno ha affidato a lei, insomma, il dono di mettere al mondo il figlio, alcune donne stanno facendo dei lavori di cui si parla molto spesso sui giornali, ma anche in trasmissioni radio televisive, stanno congelando gli ovuli, no? congelando gli ovuli, perché dicono io fino a 30 anni devo prepararmi per la vita, poi devo trovare il lavoro spesso lo trovo in qualche altra parte, allora come vivo la mia realtà, la mia sessualità? La vivo nella provvisorietà, perché se tu una volta lavori qua, una volta lavori là, che tipo di riferimento puoi avere con una persona?
3: Allora facciamo finire il mondo.
1: Allora, questo sistema occidentale, questo sistema basato sulla tecnologia che ci sovrasta, probabilmente è contrario a una certa definizione di famiglia. E allora perché, secondo me e secondo alcuni, insomma, no? Il mondo islamico avrà la sopraffazione, il termine forse improprio, insomma, comunque riuscirà a prevalere, la prevalenza sulla nostra cultura, sulla nostra civiltà, perché? Perché loro, pur avendo tutte queste forme, diciamo, di gestione della vita medievale, però la famiglia la tengono in piedi.
2: Perché c'è ancora una mentalità patriarcale,
1: perché?
2: Per lì,
1: Esatto, esatto.
2: Allora, però qui se tu corteggi una donna sei uno stalker.
1: Allora,
2: se la inviti a cena sei uno sfigato. Cioè, fammi capire che dobbiamo
1: allora,
2: fare.
1: Sì, è vero, bisogna lavorare su come riuscire a fare famiglia, a gestire una famiglia all'interno di una realtà dove la...
2: Ma se stiamo spaventando l'uomo, noi stiamo mettendo paura all'uomo di avvicinarsi ad una donna.
1: Questo è
2: come,
1: vero.
2: Come si può arrivare al concetto di famiglia se l'uomo non ha più il coraggio di approcciarsi a una donna per paura di essere denunciato?
1: Questo nei rapporti interpersonali.
2: Ma la famiglia nasce dopo il rapporto interpersonale.
1: Certo.
2: Prima nasce il rapporto interpersonale e poi la famiglia.
3: Oggi come fa a rapportarsi ad una donna che se solo un semplice sorriso, un complimento diventa stalker, diventa...
2: Sì, sì, ma è questo.
3: È possibile.
1: Indubbiamente, questa era la mentalità, diciamo, del wok di cui parlava prima il marchese, no? La cultura,
2: sì, la cultura che ormai ognuno fa come gli pare,
1: che è partita dal mondo americano attraverso poi il mondo si è allargato in tutto il nord Europa e ha infettato, permettimi tra virgolette questa parola, anche l'Italia, no? Per cui oggi
3: noi prendiamo tutto il peggio che c'è in giro
1: per cui oggi giustamente io dico sempre una cosa, che il discorso dell'essere pari, essere paritari, eccetera, no? Nel rapporto è fondamentale, no? Perché Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò. Ma lo dice la Bibbia proprio all'inizio, nel Genesi, no? Nella Genesi. Ma questa faccenda che l'intercambiabilità tra uomo e donna, che avverrebbe secondo questa concezione gender, secondo la concezione woke, è completamente sbagliata, perché fa finire un certo tipo di realtà come la natura l'ha costituito. E io dico sempre una cosa: la dignità è la stessa, ma la realtà è diversa. Però se tu parli con 100 persone, soprattutto con 100 giovani donne, guarda che 90 la pensano in questo modo,
3: Ma io dico solo una cosa.
1: Ecco. Magari poi quando si innamorano cambiano anche opinione, per carità.
2: Ma non pensare.
1: Però resta sotto.
2: Soprattutto una donna che ragiona così cerca un uomo da sottomettere, non cerca un uomo alla pari, cerca un uomo da sottomettere. E molti uomini non accettano la sottomissione, e di là poi nascono le liti, nascono gli stalker, nascono gli omicidi, nasce tutto.
1: In Afghanistan alle donne non permettono di studiare, non permettono che le donne studino, perché se studiassero poi diventerebbero competenti, vorrebbero insomma emanciparsi, vorrebbero lavorare, invece in quel modo le utilizzano solo come fattrici.
2: Vabbè, questo non è giusto.
1: Ah, certo.
3: Per
1: dirsi come si passa
2: da un eccesso all'altro,
1: no? E come trovare una soluzione intermedia in questo momento di sbandamento è estremamente difficile, ma ce ne stiamo accorgendo. Sono nati 350.000 bambini nel 2025 in Italia,
3: da 1 milione di pochi anni fa.
1: Questo significa che non nel giro di pochi anni la nostra...
2: questi dati compresi quelli degli extracomunitari,
3: allora,
1: in Italia
3: parliamo...
1: sono...
2: Perché dobbiamo vedere dei veri italiani quanti ne sono nati.
1: Quindi significa che la prospettiva del futuro, no? Noi pensiamo di aver fatto dei passi in avanti, no? Attraverso questa forma di liberalizzazione dei rapporti interpersonali tra i vari sessi, ma se non troviamo una soluzione di equilibrio, se la donna fa quello che fa l'uomo e l'uomo fa quello che fa la donna, non esiste più una realtà, diciamo, binaria. È la realtà binaria.
2: Il problema è che Antonio
1: è quella che fa la famiglia, capisci?
2: Ma oggi la donna è molto favorita da tutti i punti di vista.
3: Il pensiero da sempre, dietro a tutto questo comunque c'è una forma di egoismo pazzesco, perché comunque si la carriera, si il lavoro.
1: Sì, ma quando una ragazza però l'hai fatta studiare, l'hai fatta fare la laurea, a volte anche il master, il dottorato. Perché? Ma gli puoi dire adesso tu rimani a casa a cucinare? Non è manco corretto.
2: Non è neanche giusto.
1: Non è manco giusto. Allora, se deve trovare una soluzione, gli devi dire fai un figlio, fai due figli e poi te li guardi, perché io devo andare a lavorare. Ma se lei ti dice ma perché non te li guardi tu? Perché anche io.
3: Adesso anche le leggi permettono,
1: sì,
3: anche questo.
1: Però nel momento in cui, a parte le leggi che un pochino vengono incontro,
3: dai,
1: eccetera, però nel momento in cui ti dice perché lo devo fare io, perché non lo fai tu, è il momento in cui arriva la rottura, non c'è niente da fare.
3: Per forza.
1: Ecco.
3: Se ognuno vuole, cioè se ci abbiamo gli stessi ruoli praticamente, insomma, no?
1: E non è che risolvono il problema con gli asili nido, come dicono. Sì, un pochino aiutano indubbiamente, ma poi lo sappiamo tutti, chi ha avuto i bambini sa che nei primi periodi della vita spesso stanno male, no?
2: Molto stanno male, ecco.
3: Fino ai 12 anni,
2: anzi vanno all'asilo per prendersi le malattie.
1: Allora a quel punto chi li guarda?
2: Nonni, chi ha la fortuna di avere nonni,
1: sì, ma in una società, ti dicevano, ibertecnologica come questa, dove tu lavori a 30 km, quell'altro a 50 km,
3: chi sì,
1: e il permesso non lo puoi ottenere questo, perché ti dicono se tu ti metti in permesso ogni settimana per 3 giorni, io come faccio con la mia azienda, ti devo licenziare, oppure non ti prendo, capito che ti dicono?
3: Però è anche vero che allora quel tanto decantato, diciamo così, desiderio delle donne di essere mamme, di diventare.
2: Ma guarda che è tramontato anche questo, eh?
3: Ecco.
2: Perché dopo si rovina la linea, ti invecchi e che scherzi, e che poi metta a fare l'albanese, con tutto il rispetto per gli albanesi, no? Ma molta gente dice metto a fare l'albanese con i figli lì, 10 figli che gridano, che fanno, io devo andare a cena, devo andare a ballare, devo andare qua, devo andare in vacanza, estetista, parrucchiere, palestra, chi lo guarda il bambino se io devo andare in palestra alle 7 la mattina o alle 10 la sera?
3: Diventa tutto più difficile.
1: Allora stiamo vivendo un momento di passaggio veramente a questo punto antropologico, no? Che o riusciamo a gestirlo, a trovare delle soluzioni, ma non sono semplici, oppure niente, finisce così. Nel giro di qualche tempo finisce la nostra storia, no? È la società liquida.
3: Così. Sì, però tempo troppo liquida.
2: Più è liquida, più scivola prima.
1: Come fai a farla diventare solida? è un problema.
3: Il mio sogno, appunto.
1: È un problema, è un problema grosso.
3: Si dovrebbe realizzare il mio sogno di tornare a un pochino indietro.
2: Chi è ci quello va? Che ho detto io, le mode ritornano, ma il concetto di famiglia, insomma, no, queste cose non tornano mai di moda.
1: Chi ci va indietro? Non ci va nessuno, ma stai scherzando?
3: Lo so.
1: Allora,
3: perché nessuno vuole rinunciare.
1: Vedi per esempio, il mondo ebraico, in qualche modo una certa soluzione l'ha trovata con i kibbutz, no? I kibbutz sono questi luoghi, diciamo, comunitari, chiamiamoli così, prevalentemente agricoli, no?
3: siamo un po' le vecchie famiglie patriarcali di
1: esatto, Napoli. Dove condividono tutto, compresi i soldi, eccetera, anche se i servizi, eccetera.
3: Pari,
1: sì. I bambini si trovano lì, sono accuditi, diciamo, in maniera comunitaria, no? È il concetto della comunità. La famiglia, come noi l'abbiamo conosciuta patriarcale, poi l'abbiamo vista quella nucleare, no? Con madre, madre, padre e figli. Adesso c'è la famiglia provvisoria e la risposta, se vogliamo salvare tutto, potrebbe essere la vita comunitaria. Persone che si scelgono di stare insieme e in qualche modo poi gestiscono anche alcune cose in comune.
3: La soluzione è quella, come diceva il dottore, un'idea che ci aveva avuto il nostro parroco tanti anni fa,
1: housing,
3: di fare questi
1: appartamenti
3: per un coppia anziane, ma non si dice, invece di pensare al mini appartamento per la coppia anziana, perché non diciamo che i figli dovrebbero guardare i genitori?
2: Ma questo è patriarcale, oh. Stai scherzando?
3: Finiamo.
2: Ma scherzi.
3: I genitori si sono sacrificati per i figli, per crescerti, per mandarli a scuola, per tutto quello che quantomeno fino a un certo punto, no? Arrivati alla vecchiaia, i genitori, è doveroso, dovere da parte dei figli occuparsi dei genitori.
2: Perché secondo la mentalità di una volta
3: creare questi alveari dove
2: a me non piace l'idea dell'RSA, non piace l'idea di trapiantarti in un altro luogo quando tu magari sei vissuto per una vita dentro casa tua. Io vedo anche tutte le persone anziane vogliono stare a casa loro, anche se rimangono vedovi, vogliono restare a casa loro.
3: Che dicono tutti, io voglio morire a casa.
2: Perché devi stare in un RSA, devi stare in un mini appartamento? Ma e se poi tu hai problemi di deambulazione, problemi di salute, stai in questo mini appartamento, chi ti guarda, chi ti senti male?
1: Ci sarebbero anche i servizi di tipo sanitario.
2: Sì, ma che fa, sta 24 ore su 24 lì a guardarti?
3: Però è sempre, invece che avere una stanza sull'RSA, c'è una stanza.
2: Sì, ma nell'RSA se stai male c'è un medico, c'è un qualcuno al quale puoi chiedere aiuto. Lì se stai male, stai male come se stessi da solo dentro casa tua.
1: Tieni presente che l'RSA...
3: Non credo che in una situazione così ci sarebbe a disposizione.
1: Va organizzata un'equipe di persone che possono aiutare, certo.
3: Allora tanto vale.
1: Però questo ha un costo molto alto.
2: Molto alto.
3: Allora tanto vale che sto su una RSA.
2: Ah, sicuro.
1: Ma lo sai che succede?
2: Sicuramente costa meno.
3: Forse sono più seguito.
2: No, ma non solo, ma costa sicuramente meno, perché poi bisogna vedere con le pensioni, con la direzione delle pensioni che stiamo prendendo, che sono sempre più basse, e come, dove lo prendi tu un reddito tale da poterti permettere di stare in una discreta RSA?
3: Tolentino, che Tolentino, una stanza doppia, 1700 euro al mese.
2: Senti un po'.
3: È uno dei posti meno cari.
1: Sì, sì. Sì, lo sappiamo, quindi, sappiamo.
3: Poi, se non sei autosufficiente,
1: ancora di più,
3: ti devi occupare o metti qualcuno così per, ne so, per il pranzo, per la cena, che lo vanno a imboccare, che lo vanno a aiutare.
1: E qui ritorna il mio discorso di sempre: obblighiamo i ragazzi a fare il servizio civile obbligatorio, scusate gioco di parole.
3: Io sempre seguendo il discorso del dottore, no?
1: Sì.
3: Quando si parlava di droghe e quant'altro, no? Allora l'assuntore non è punibile.
2: Vabbè, non è punibile penalmente, però diciamo amministrativamente sì.
3: Allora, perché non li impegniamo a fare queste cose, questa specie di servizio sociale, diciamo, civile.
2: Ma quello vuole essere aiutato lui, ma quello vuole essere aiutato lui, può andare ad aiutare un altro.
3: Va bene, ma intanto è sotto controllo, perché comunque dovrebbe essere seguito per avere
1: questa è la logica dei lavori socialmente utili, no?
3: Esatto.
2: Sì, che poi sono una stronzata, scusate il termine. È soltanto un modo per espiare diversamente la pena senza far nulla e non cacciando soldi allo Stato.
3: Allora,
1: questa è contravvenzione,
2: è certo.
3: Quello che spaccia è punito, no?
2: Dai, non esagerare adesso, non esagerare, che quello che spaccia viene punito, stai esagerando. Per modo di dire, sì.
3: Ecco, in teoria quello che è l'assuntore, comunque, che potrebbe potenzialmente diventare poi uno spacciatore, perché è quasi una prassi.
1: Bene, dopo c'è lo spacciatore in grande, c'è quel piccolo.
2: Eh sì, perché poi diventi un galoppino dello spacciatore, perché se tu hai un vizio che poi ti comincia a costare e non arrivi, lo spacciatore cosa ti dice? Ti do 20 dosi a te, una è per te e 19 me le spacci e mi porti soldi.
3: Esatto.
2: Funziona così, no?
3: Potenzialmente diventi
2: manovalanza.
3: Sotto controllo.
2: Diventa manovalanza.
3: Ti faccio fare un qualche cosa di utile, ma che ti può insegnare anche qualche cosa, perché non lo so, poi una volta uscito da non so, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, dipende dalla gravità della cosa, da un RSA, non lo so se ci ricaschi. Insomma, fai qualche cosa che non hai scelto di fare, no? E che non è sicuramente facile. Diciamo,
1: è tutto complicato, è diventato tutto complicato,
2: certo.
3: Tutto molto difficile,
2: molto difficile. Sì, sono d'accordo.
3: Quindi staremo a vedere. Io ho detto l'altra volta, naturalmente scherzando, che ho pregato tanto per rimanere giovane, no?
2: Sì,
3: perché
2: sì.
3: Ma non ci sono riuscita, quindi...
2: Non ci siamo riusciti nessuno, guarda. Non è un tuo esclusivo fallimento.
1: Fausto!
2: Non siamo nessuno è Dorian Gray. Nessuno è Dorian Gray.
3: Ecco, è purtroppo Dorian Gray. Visti i risultati, adesso come adesso, dico tutto sommato, spero... sono arrivata al punto che oltre al punto abbiamo toccato il fondo, no? Stiamo toccando il fondo, lo abbiamo già toccato. La mia età non mi porterà a ricordare altre brutture.
2: Che ne sai?
3: Tanto la carta d'identità parla del
2: posto. Ho capito la carta d'identità, ma bisogna vedere il Padre Eterno cosa ne pensa.
3: Comunque sia, neanche Berlusconi ci è arrivato a 120 anni.
2: Vabbè, che ne sai tu, Berlusconi l'altro giorno hanno fatto vedere un ex carabiniere lì alla parata di 108 anni. Quello ci è arrivato a 108 anni.
3: Dio mio, io mi annoierei.
2: Io come a lui ci vorrei arrivare, però quello cammina da solo, comunque, parla, fa.
3: Comunque, 108 comunque anni. Sia, la vita media è più o meno quella, allora dico, mi auguro di non ricordare certe brutture, più di quelle che già si
1: dicono. Sono quotidiane le brutture.
2: Qui ormai ogni giorno si alza Trump, insulta il Papa, poi quelle è la bomba, e ammazzano uno, è la sparatoria, un regolamento di conti. Ogni giorno ce n'è una.
3: Quando io mi meraviglio di tante cose, no? C'è una mia amica che mi dice, ma dove sei vissuta tu? Sotto una campana? Sono cose che sono sempre successe, sono sempre... ci sono arrivata tardi e onestamente, insomma, mi fa brutto. La vivo male. Sono cose che non... E devo dire, comunque, che questi giovani a me fanno pena. Per quante cose brutte combinano, però mi fanno pena.
1: Oh, molti ragazzi sono bravi.
2: Ma lei si riferisce a quella classe di giovani sbandata, insomma, no?
3: Sicuramente, insomma, io non parlo. Certo, per fortuna ci sono anche dei bravi ragazzi che fanno volontariato, che si impegnano.
2: Però l'Italia non si può reggere sempre sulla buona volontà di pochi.
3: Assolutamente no. Però non possiamo comunque dimenticare, sarà che anche l'informazione è chiaro che ci parla delle cose più brutte e non di quelle più belle, non ci parlerà mai del ragazzo studioso, bravo, no? Parlerà di quello che va a fare la rissa, che va a fare.
2: Ma tanto il telegiornale uno lo vede per il gossip, mica perché.
3: Però questo ci dicono, e questo è il messaggio.
2: Non passa, non serve dire una bella cosa, è meglio parlare di guerra, è meglio parlare di omicidi, perché incuriosisce la gente, basta vedere Garlasco, un romanzo a puntate, è diventato, sembra Dallas.
3: Che con domani finisca sta storia, perché non se ne può più.
2: E vabbè, tanto poi arriverà in via giudizio sicuramente, quindi.
3: Poi dopo... A quando il processo?
2: Gli notificheranno l'avvio delle indagini preliminari, ci saranno le indagini preliminari, dopodiché sarà fissata una data per un processo.
3: Sappiamo anche quali sono le regole, 3 processi prima di poter
2: 3 gradi di giudizio, sì,
3: 3 gradi di giudizio, per cui
1: c'hanno materiale per trasmissioni per i prossimi
2: 10 anni.
3: Appunto, che se parlassero anche delle cose belle che fanno i ragazzi, le cose così, potrebbero riempire comunque le trasmissioni.
1: Sai come si dice in giornalismo, no? Se il cane morde l'uomo è normale, se l'uomo morde il cane è notizia.
2: È notizia.
1: Certo. Ecco perché no.
3: Comunque, vabbè, via.
1: Sì.
3: Ripeto, mi ha fatto tanto piacere ascoltare il dottore, è stato molto, molto, molto, anche perché ha spiegato le cose in modo molto...
1: semplice, chiaro.
2: No, ma è una brava persona, una persona alla mano, quindi
3: assolutamente. Mi auguro che abbia un buon riscontro
2: elettorale.
3: Sì, assolutamente. E niente.
1: E il resto è vita.
3: Il resto è vita. Io accendo la televisione il meno possibile. Cerco di evitare.
1: Si consumi di meno la luce, sono contenti.
3: Sono contenta quando mi arriva la bolletta. Quindi io comunque, ecco, pur avendo adesso problemi con gli occhi, perché con un occhio ci vedo bene, con quell'altro meno, se non mi chiamano mi arrabbio prima o poi, vabbè, dai. E perché non mi vado ad andare dal privato, naturalmente, perché devo andare a spendere 2000 euro quando lo posso fare
1: a cataratta?
3: Sì. Quello è il costo,
1: Si può fare gratuitamente negli ospedali.
3: Posso fare gratuitamente,
2: che prima si faceva tranquillamente, adesso è tutto un casino.
3: E la solita lista d'attesa. Però, visto che ancora i pali della luce li vedo, non ce l'hanno ancora.
2: Vabbè, c'è tempo allora, c'è tempo. C'hai ancora tempo, dai.
3: Sì, se ci arrivo, va bene, lascerò il posto a qualche altro. E comunque, non posso leggere più di tanto perché, gli occhiali adeguati, naturalmente, non posso comprarmi gli occhiali per un occhio solo adesso.
2: Beh, fa il monocolo.
1: Beato monocolo in terra c'è corno.
3: Quindi la cosa mi dispiace, perché perché a me piace leggere, quindi ci passavo tanto tempo e adesso soffro un po', via, diciamo.
1: Bene.
3: Sopravviverò anche a questo, via.
2: Va bene, non ti preoccupare.
1: Tanti auguri.
3: Allora, certo. Buonanotte.
2: Ciao.
3: Buona settimana.
2: Grazie anche a te.
3: Buonanotte.
2: E allora, dopo questa lunga puntata, siamo arrivati all'1:15, abbiamo sforato di un quarto d'ora oltre il nostro orario consueto. Speriamo, insomma, ecco, di aver. Ci dispiace di non aver potuto prendere tutte le telefonate che sono arrivate. Però nel frattempo speriamo che il dialogo, l'intervista che abbiamo fatto con il dottor Gianni Giuli vi sia stata utile, interessante e che vi abbia fatto altrettanto compagnia come se avessimo, come dire, dialogato con voi. Vi diamo appuntamento martedì prossimo.
1: Sì, perché la radio ha anche questa funzione di informare.
2: Di informare, no? Quindi è giusto che uno, insomma, non si fermi soltanto.
1: Noi abbiamo dato questo taglio giornalistico alla trasmissione, è giusto che l'intervista su argomenti così importanti, così pregnanti, no? Come quelli delle dipendenze, ma anche al tempo stesso sulla gestione della
2: sanità,
1: di queste problematiche nuove
2: della sicurezza
1: che emergono, è giusto che magari si sentano anche persone esperte
2: che ne parlino, anche perché questo serve sia per i nonni che per i genitori, per stare attenti ai propri figli e ai propri nipoti, e tenerli sempre con la guardia alzata, perché come ci ha detto giustamente il dottor Gianni Giuli, già dopo la quinta elementare, nel passaggio dalla quinta elementare alla prima media, si prende conoscenza di quelle che sono le sostanze stupefacenti. Non tutti le usano, per fortuna, aggiungo, ma purtroppo si prende conoscenza con il tipo di sostanza stupefacente, cosa che magari quando eravamo bambini noi non sapevamo manco che esistesse.
1: Sì.
2: E quindi allora ringraziamo Rina e il generale Claudio che ci hanno chiamato e ci hanno tenuto compagnia in questa parte finale della trasmissione. Salutiamo tutti, diamo appuntamento a martedì prossimo e ricordiamo che il 19 avremo la dottoressa Gattari, preside del convitto qui, della ragioneria convitto di Macerata, come ospite, alla quale rivolgeremo delle domande, e se riusciamo a trattenerla con noi fino alla fine della serata, magari, no, apriremo le telefonate da parte di voi ascoltatori, magari curiosità, cose che vorreste chiedere,
1: magari l'intervista la faremo più breve
2: sempre se la dottoressa Gattari non ha altri impegni che magari deve andare via prima
1: di notte,
2: che ne sai
1: è un preside di notte
2: e magari deve correggere compiti, deve fare deve guardare qualche provvedimento disciplinare nei confronti di qualche professore. Va bene, dai, allora di nuovo buonanotte, grazie a tutti e come dice sempre Pasquale,
1: cari amici, ricordiamo che la vita è l'arte dell'incontro. Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.

0: pareti della città, è inutile averli della città se ci sono questi personaggi che non niente a che fare con l'arte, con i graffiti artistici. Se si pensa che per esempio Beligatti, Largo Beligatti, che è diventato veramente molto bello anche grazie alle sculture di Ferretti, a proposito ho scritto un articolo riguardante la nipote Carolina Galassi, figlia della sorella di Dante, Ferretti Lelli, che ha avuto il suo primo inedito, perché è una cantante, vorrebbe fare la cantante jazz, un inedito che ha avuto molto successo, è uscito proprio il 1° maggio, Nella città si chiama, ecco, che fa rima con il nostro tema di oggi, ed è chi l'ha sentita questa canzone, è molto molto bella, quindi complimenti Carolina, forza avanti sempre nel nome della tua famiglia Galassi, che però insomma ha queste importanti derivazioni nel nome di Dante Ferretti, il più grande scenografo che abbiamo avuto e che ci abbiamo, e che adesso si è lamentato un po' perché Repubblica è uscito con una pagina dedicata a lui, dove si lamenta che Hollywood non lo chiama più, forse per i suoi perché magari anche lì c'è il problema dei costi, non lo so, però certamente è un grande, forza Dante. E comunque ritorniamo appunto al discorso del turismo, sì, anche illustrare personaggi come Dante Ferretti, dove è finito il progetto che veramente era di sinistra, ma che era stato anche fatto proprio dal centrodestra, che aveva vinto le elezioni 6 anni fa e che ora si presenta nuovamente all'elettorato, il progetto di un'esposizione, di una sala, di un museo dedicato alle grandi opere del scenografo Dante Ferretti. Dove è finito? Quello sarebbe veramente un punto importante per Macerata, che ha questa eccellenza, che se la stanno prendendo gli altri dall'altro, perché Dante Ferretti adesso lavorerà per Ancona, per il Museo del Mediterraneo, e non a caso il piano di Ferretti per Ancona è stato uno dei punti che hanno fatto preferire Ancona rispetto ad altre città come capitale della cultura. Insomma, ci stanno scippando dopo la Lube anche Dante Ferretti, qui scherzo, ma chiaramente se un'amministrazione non dà spazio ai suoi grandi nomi, chiaramente c'è tutto da perdere, e quindi bisognerebbe ritornare ad abbracciare di nuovo questo grande figlio di Macerata. Ecco, questo è importante per il turismo. Poi sì, i musei sono molto molto importanti, Macerata c'ha grandi musei, bisognerebbe rispolverare con quello che è rimasto, ma pur sempre qualcosa è il Museo del Risorgimento, nel nome di Garibaldi e del Risorgimento stesso, era un museo importante, depredato con furti generalizzati che non sono stati perseguiti, che però bisognerebbe insomma mettere la pietra sul passato, prescrivere tutto e andare avanti con questo museo, che sarebbe unico anche questo per la sua bellezza in Italia. Abbiamo un grande esperto di storia garibaldina, Pietro Pistelli, purtroppo Pietro non è al massimo nella forma, ma per molti anni si è battuto perché questo museo venga ripristinato. E Macerata, e poi speriamo insomma che da questo delirio delirio positivo dei cantieri PNRR ne esca una città veramente nuova, pulita. Macerata non è sporca peraltro, ma certamente Pimpo ha fatto la sua parte, ma finalmente è stato acciuffato, e quindi casi come quelli romani non si ripeteranno, perché a Roma le scritte sui muri sono veramente una tragedia, ma non solo a Roma, e quindi Macerata c'ha bisogno di ritornare a vivere. Cresce, abbiamo detto, però grazie agli immigrati, che sono una forza importante. però occorre pure qualche altro.
1: Sono meglio di noi, insomma, ecco.
0: Esatto, sì, ricordiamo che su 55 comuni della provincia di Macerata, prima erano 57, io sono direttore della rivista 57, che è la rivista della provincia, quindi ricordo benissimo il numero, da 55 e 42 comuni su 55 hanno perso popolazione. Ed è gravissimo questo. L'unica che non ha perso popolazione, ma grazie agli immigrati, Macerata, l'ha persa anche Civitanova, insomma. Gli immigrati sono aumentati di 3.000 unità, è come fosse una città, una cittadina media della provincia. È importante questo, però ecco, occorre anche razionalizzare questa crescita, incanalare queste presenze, perché purtroppo sono state anche presenze inquietanti sul piano dello spaccio della droga. Il caso Bambino.
1: Ai ai ai ai ai, questa che è proprio terribile?
0: Sì, sì. E sul caso, il caso Pamela insegna, Carlo Nazareno.
1: No, dico appunto, sta avanzante sempre?
0: Ma io adesso ho detto una cosa così, purtroppo però lo spaccio della droga è in mano a

0: Roma, che ha saputo chi ero, ma c'è attesa, ma anch'io sono della zona, di dove? Sono di dove abiti, di quale città sei? Dell'Hotelhaus, non di Porto Recanato, dell'Hotelhaus, è una città a sé stante, i carabinieri lo sanno benissimo e quando devono fare perquisizione all'Hotelhaus ci arrivano con l'elicottero dall'alto, altrimenti dal basso è un ghetto verticale, definito ghetto verticale, dal basso è difficile risalire.
1: Ecco, io però dico questo, che mentre tu ci dici queste cose molto importanti e bene saperlo, c'è qualcosa che da un po' di anni, non so quanti, boom boom boom boom boom, siamo andati tanto giù, o no?
0: È vero, non è vero, siamo andati tanto in giù, purtroppo perché? Perché è andato tanto in giù, non la morale come si vorrebbe, ma l'economia, che è spesso legata alla morale. Quando si è poveri spesso si è anche cattivi, e lo spaccio della droga è diventato il commercio più remunerativo e meno pericoloso e meno rischioso che ci sia. Non lo dico io, perché sarebbe troppo pesante, troppo, diciamo, pericoloso dirlo da una persona sola, ma lo dicono tutti, è diventata un'affermazione purtroppo inquietante, però che sta passando alla storia. Il commercio della droga è diventata l'attività meno rischiosa, perché purtroppo le leggi attuali non sono all'altezza della crescita di questo fenomeno, che sta minando il futuro delle nostre generazioni, distruggendo la possibilità che queste nuove generazioni diventino la dirigenza del domani, perché i giovani devono essere dirigenti del domani. Possiamo diventarlo io e te, Nazareno, noi siamo ormai vecchi, tu no come me, ma insomma non ci poniamo un futuro di...
1: Ma tu non sei tanto vecchio, perché da come parli, insomma, anche se ci avessi 100 anni, mi pare che va bene.
0: Beh, ci sto arrivando, perché il 13 maggio, caro Nazareno, faccio 77 anni.
1: Allala, vabbè, dai, non sono tantissimi. Su. Io ce n'ho due meno di te, quindi.
0: Ah, allora vedi, ci stringiamo una mano.
1: Ecco, appunto. Però
0: facciamo,
1: voglio
0: molto,
1: dire.
0: Siamo molto fru ancora, mi pare.
1: Voglio dire, non è che siamo proprio andati via, ecco.
0: No,
2: non andate fermi, ecco. Avete ancora tanto da insegnare a me e a altre persone, insomma, quindi aspettate, non andate, per carità.
1: No, ma infatti è vero.
2: Una cosa che volevo chiedere a Maurizio, sempre da parte di Francesco, dice lui che solo con l'università è un po' dura rilanciare la città di Macerata. Quindi cosa, io aggiungo questa domanda, cosa possiamo fare, cosa si può fare, no, per la città di Macerata, per farla risorgere?
0: Beh, abbiamo già detto tante cose. Giustamente l'amico Ciccarelli dice non solo l'università, ormai siamo diventati tipo Camerino, tipo Urbino, l'università è la nostra elettromotrice, grazie all'università Macerata sopravvive, così come sopravvive Camerino e altri centri vicini, perché parecchi distaccamento di università, per esempio sono a San Severino e in altri posti, e così anche Civitanova. E comunque noi dovremmo fare di più, noi come città, per l'università, perché non a caso il bravissimo rettore MacArthur, John MacArthur, si lamenta perché Macerata non è ospitale, cioè la città che ha come santo patrono un ospitaliere, San Giuliano l'ospitaliere, non è ospitale per niente. Perché non è ospitale per niente? Non perché magari non abbia gentilezza, ma perché non ci sono alberghi, centri veri e propri che ospitino non solo i ragazzi, ma perché veramente se qualcosa ci sarebbe, pensiamo a Paolo Bertelli, ma soprattutto tutti coloro che potrebbero venire per i grandi convegni internazionali, che un rettore internazionale irlandese, cultore tra i massimi al mondo, di James, di grande

0: del grande autore di Ulisse, James Joyce, potrebbe organizzare. Lui stesso dice: io non li posso organizzare perché non ci sono alberghi, non c'è gente che poi, non c'è poi letti, non c'è poi possibilità di ospitare tutti coloro che sono interessati, che sarebbero interessati a venire a Macerata. E questa è un'altra grave situazione che non la vedo nelle, purtroppo nei progetti che elettorali che i nostri 5 candidati stanno proponendo, stanno illustrando. Ieri quello di Forza Italia, oggi un'altra lista del gruppo dell'opposizione Tittarelli, Uniamo Macerata, a Mezzogiorno e Mezzo a Indetto. Non la vedo tra i progetti di primo piano di coloro che intendono cambiare e ripartire con Macerata da Macerata. Ecco, secondo me non c'è un piano per Macerata vero, né dalla destra, né dal centro, né dalla sinistra.
1: Ecco, tu hai parlato di Macerata, anche di altri paesi. Io che sono nato a Tolentino, per esempio, Tolentino come va la faccenda?
0: Beh, Tolentino è una città che è ammirevole, perché è una città industriale e anche culturale, se si pensa naturalmente al grande teatro che è rinato dalle sue ceneri.
1: Come sono contento!
0: Sì, con lo stabile, no? Molto dell'Arancia, molto affatto, anche se con grandi protagonisti, Cesare Bocci e tutti gli altri che sono nati e sono diventati famosi partendo da Tolentino. Tolentino è un faro rispetto a Macerata. Ieri Carlo Nazareno, c'è stata la rievocazione del 3-4 maggio, la battaglia di Gioacchino Murà, e lì ha incontrato a Cantagallo. Ebbene, i residenti incontrati a Cantagallo hanno avuto ragione a dire: ora questi bellissimi posti dove è avvenuta la battaglia saranno distrutti per sempre dalla riscarica, da una tonnellata di rifiuti.
1: Ai ai ai.
0: E quindi questo è un grido d'allarme che facciamo anche noi, che facciamo anche nostro.
1: Ecco, ecco, vedi come queste cose vanno in giro, insomma. Comunque, io dico ai tolentinati, amici, sono contento e siamo contenti, ecco, visto che da noi, insomma, ci dice Fabrizio, le cose vanno meglio, ecco.
0: E c'è lo storico di Tolentino, con la piazza di Tolentino, la torre degli orologi, non è bellissima. Tolentino per noi di Perugia rappresentava addirittura la prima tappa prima di arrivare a Macerata, è una prima tappa molto molto importante. Tanti ragazzi perugini si sono sposati con tolentinati, tanti tolentinati che hanno studiato a Perugia hanno sposato perugini. È una città che poi, anche nel nome del Nazareno Gabrielli, è una città importante, una delle prime 100 città, piccole grandi città che fecero il grande d'Italia, ricordiamo negli anni 80, tra cui anche Corridogna in provincia di Macerata. Ecco, Macerata non è più la stessa città, è ora una piccola città, e il suo ruolo di capoluogo è messo a rischio, almeno dal punto di vista morale, industriale, economico, da Civitanova. Ecco
1: infatti, sì.
2: Maurizio, riguardo al discorso che facevi prima sulla discarica, non si può spostare da un'altra parte?
0: Sì, certo.
2: Dove per esempio?
0: La indicano loro naturalmente, con il conferimento al Cosmari, perché il Cosmari non doveva stare lì. Io ricordo che quando venni a dirigere la redazione del Messaggero a Macerata c'era una grande battaglia sul Cosmari, posizionata in quel posto meraviglioso, a due passi dalla Badia di Fiastra, in una zona dove i venti sono di casa e quindi i fumi e i residui vengono portati di qua e di là, dove poi sono aumentate anche a dismisura le malattie oncologiche, non a caso, no? Ecco, qui si sta facendo un altro grave errore, cioè la Cantagallo deve rimanere in tozza. Ci sono altri modi per trovare un sito ideale di una discarica. Ci sono altri modi, ci sono altri siti che naturalmente devono essere trovati all'interno del territorio. Ecco, io non sono un geologo, non lo posso dire, ma Cantagallo deve rimanere calpestata in questa maniera. Ricordiamo che il mio grande amico, a cui è stato dedicato il ponte vicino alla Baia di Fiastra, il conte, che lui non rinunciava a questo titolo, Massi Gentiloni Silveri Roberto, che è stato anche deputato, che è stato anche sindaco di Tolentino, mi raccontò una sua scoperta, che poi ci ha scritto un libretto che io non c'ho più, che il primo martire del risorgimento d'Italia è a Cantagallo. Nasce l'episodio a Cantagallo durante la battaglia di Gioacchino Murati, proprio a Cantagallo, nel podere Cantagallo. Le truppe austriache, che erano, ricordiamo, già sconfitte dopo il terzo giorno che vinsero la battaglia, solo perché il Murat, saputo di un ipotetico, e poi non era proprio così, approdo dei francesi nel suo territorio, Reggio di Sicilia, lasciò allo sbando i ragazzi che erano accorsi generosamente al suo grido degli italiani, che il primo grido all'Italia degli italiani e il primo appello agli italiani con il nome italiano nasce proprio dal Murat, nella sua avventura nel centro Italia. Bene, c'era tra le truppe, era un colonnello comandante, vice comandante in ogni caso, dell'artiglieria delle truppe murate, che martellava dall'alto di Cantagallo, da un po' di Cantagallo, i ragazzi italiani accorsi all'appello di Murat. Questo colonnello era trentino e batteva nel suo cuore un cuore di italiano, non un cuore d'austriaco. E allora cercava di aiutare le truppe italiane sabotando l'artiglieria, la propria artiglieria, l'artiglieria austriaca. Come? In che maniera? L'amico Roberto Gentiloni Massi Silveri mi illustrò come lui in quel momento mise in atto il suo, tra parentesi, folle progetto. Forniva con delle bombe e con dei proiettili non dello stesso calibro, dei cannoni che esplodevano naturalmente, perché avevano a che fare con dei proiettili più grossi rispetto alla canna, alla canna di cui erano dotati. Esplodevano uccidendo anche i serventi al pezzo. 1, 2, 3, 4, alla quinta, sesta, settima, al settimo sabotaggio, lui fu naturalmente individuato, portato immediatamente al muro e giustiziato. Nessuno ricorda questo luminoso episodio di rinascita dello spirito risorgimentale nel cuore di un trentino. E questo episodio è proprio a Cantagallo, che adesso c'è chi vorrebbe seppellito da una tonnellata di rifiuti.
1: Allora, senti, ecco, no, volevo dire che molte volte si dice, no? Ma quando le cose vanno male, è anche siamo noi che andiamo male, oppure soltanto quelli che stanno lì? Tu che dici?
0: Noi andremo bene, è che tutto intorno sta andando male perché la società è organizzata male. Ecco, quante cose vediamo che vanno male. Bene, io qui tiro fuori una massima della grande anima di Gandhi, che diceva: sii tu il cambiamento che vorresti.
1: Ecco, quindi...
0: Ma se noi non facciamo niente per cambiare, che diciamo che va male vada peggio, e allora anche noi allora siamo corresponsabili di tutto lo sfascio, anche se non ne siamo i primi responsabili, ma non facciamo niente perché questo cambi. Però abbiamo almeno una pena ridotta, perché non siamo i primi responsabili, però potremmo fare qualcosa di più.
1: Ecco, questo è interessante. Questo è interessante.
0: Ma non abbiamo neppure la forza per cambiare.
1: Ecco, quindi no, però è meglio che l'hai detto, perché anche noi pensiamo, gli altri, ma, però noi, anche noi, come dici tu, qualcosina la facciamo.
0: Dovremmo farla, perché ricordiamo poi la famosa gag, no, di Totò, dice, e che so io, quel personaggio, dice, racconta Totò, ma poi anche fu presa anche da altri comici, non ricordo il nome del personaggio, però chiamiamolo così, Gustavo, non era Gustavo, che racconta a un suo amico che uno sconosciuto lo prende a pugni dalla mattina, lo prende a pugni in maniera incredibile, cioè inopinata, scambiandolo per un altro. Gustavo, tu sei un grande cretino, e gli dà dei pugni, mi hai fatto questo, mi hai fatto quest'altro. Gustavo, raccontando all'amico questo episodio, ride, dice, e io ridevo, dice, ma perché ridevi quando prendi tutti questi pugni? Ribellati, no? E che chi me lo fa fare? Mica ero Gustavo. Ecco, noi prendiamo i pugni, pur non essendo i primi responsabili, ma non ci vogliamo coinvolgere, cioè, che ce ne frega, mica siamo noi il personaggio che ci impone la pena, pensa di essere, insomma, noi non lo siamo, quindi non ce ne freghiamo, ed è un pensiero naturalmente sbagliato, perché anche se noi non siamo i responsabili, però ne subiamo di tutta questa vicenda, di tutta questa impasse, di tutta questa rovina, le cause, le conseguenze. E dovremmo fare qualcosa, perché anche se non siamo i responsabili di tutto ciò che sta succedendo, dovremmo ribellarci. Nell'Ottocento si ribellavano, ecco. Purtroppo l'italiano non si ribella. Ricordiamo il Gregorovius, che era uno storico appunto dell'Ottocento, in quella frase che dimostra la pazzia degli italiani, in cui dice la rivoluzione fissata per mezzogiorno fu annullata per pioggia.
1: Senti, adesso mi è venuta una cosa bella, tra poco qualcuno dirà, io non ci vado a andare lì per mandare qualcuno poi dopo a Fassiglia, eccetera. Ecco, quando arriva adesso, quando arriverà appunto di andare a dire chi va su, ecco, hai capito, no? Come?
2: Dico, a votare.
1: È certo. Ecco, quante persone diranno, io non vado, per carità, non guardo nessuno, tutto quello, insomma, anche lì noi ci stiamo se facciamo così, no?
0: Certo, proprio così, dovremmo votare per tentare un cambiamento. Molti partecipano, abbiamo detto ci sono 16-18 liste, ci sono oltre 400 candidati. Basta, l'importante è che, ecco, questa candidatura non sia una candidatura da pecora, nel senso che ci vado solo perché me l'hanno chiesto, o per spirito di partito, o per spirito di alleanza, o per spirito di sacrificio. Occorre che queste candidature siano candidature che nascono da una profonda convinzione, soprattutto non dalla convinzione di voler fare carriera, di voler guadagnarci qualcosa, ma anzi da dover perderci qualcosa, come ci insegnava Pertini. Per lui la politica non era una carriera, era un sacrificio, era la galera, era la prigionia. Bisognerebbe pensare non a se stessi, ma al bene comune, in questo caso alla città. Ecco perché io vedo poco amore per la città, poca leggendo in trasparenza e controluce i famosi piani elettorali. Dice bene Orioli, all'io si deve sostituire il noi, ed è una frase molto importante che da molti anni, troppi, sento però ripetere. L'importante è che non siano anche quelle frasi giuste, non siano frasi già dette, già scontate, che poi dietro a questi buoni progetti non ci sia un vero e proprio proseguimento di intenzioni. Tutto questo induce la gente comune a dire: mica sono Gustavo io, adesso non era Gustavo quello del personaggio, ma non sono Gustavo io, non me ne importa niente, quindi non voto stavolta, quindi col voto dico no a tutto. Non basta non votare, basta, occorre partecipare. Macerata veramente partecipa, ma in questi progetti elettorali non vedo un vero futuro possibile per Macerata. Nessuno si pone, al di là delle frasi forti, si pone un piano per Macerata. Pare che si sia persa la cognizione della storia, dell'origine nobile, dell'importanza, della personalità di una città che è in profondo declino. Macerata ai maceratesi, ma quali sono i nuovi maceratesi?
1: Questa è bella.
2: Maurizio, ho un'ultima domanda.
0: Ma parlate voi, non ditele sempre a me, non datemi a me tutta la colpa. Tu Elisa cosa ne pensi?
2: No, questa domanda è importante, se no poi me la dimentico, che fa sempre Ciccarelli.
0: Sempre in mezzo io, che non sono di Macerata ma sono di Perugia. Che ho sempre tifato Perugia quando c'era le partite Macerata e Perugia, volevo che la Macerata fosse sconfitta.
2: Ecco, allora dice una domanda sul nostro mestiere: vedi la possibilità in futuro della riapertura di una redazione in città come il Messaggero o di un'altra appunto redazione di giornali nazionali importanti?
0: Beh, io le redazioni ormai sono scomparse come momento di aggregazione, l'ho vissuta quel momento epico della redazione che diventava come un cenacolo dove si dibatteva, si dialogava sul futuro e sul bene comune, sul futuro delle città, delle società, delle comunità e sul bene comune. Nelle redazioni che io ho avuto il piacere di dirigere per conto del Messaggero della Nazione in Toscana, in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche, c'era questo fluire, questo incontro. Ricordo che, tanto per rimanere a Macerata, Luciano Magnalbò, Mario Cavallaro e molti, molti altri che poi sono diventati anche personaggi famosi politicamente, erano spesso in relazione, si parlava, si dibatteva, venivano i ragazzi, gli studenti, volevano sapere di come si faceva il giornale. Tutto ciò sembra perduto e non sono più, anche il Carlito era un cenacolo in questo senso, anche se i potenti a Macerata si riunivano più a Carlino che al Messaggero. Noi eravamo un giornale contro, ma avevamo appunto questa funzione importante, antitetica, dialogica, dialettica, e la città è cresciuta in questa dialettica importante. Ora queste redazioni hanno perso, le redazioni attuali, perché ci sono Carlino, Corriere Adriatico ci sono, non c'è più il Messaggero, ma però c'è il Corriere Adriatico, il proprietario è lo stesso, e quindi ci sono ancora. Quindi c'è la redazione della Cronache Maceratesi, che purtroppo anche per la questione di parcheggi è immigrata a Corridogna, all'hotel, al Palazzo Zenith, che è un po' lontano rispetto al centro, e comunque quindi non favorisce questi incontri, ma ripeto, l'importante è che queste redazioni se resistono, perché vengono poi chiuse per questioni di economia, abbiamo detto, causa della crisi, e che non siano solo redazioni di mura, ma redazioni di, dove ci entrino le idee e i progetti nuovi.
2: Perché non hai chiesto una cosa spesso della città, giusto? Ho capito male, Maurizio?
0: Non ho capito, scusami.
2: Ma dico, la domanda di prima, no? Che volevi sapere il mio pensiero riguardo la città di Macerata.
0: Sì.
2: A me, sì, con la sincera verità, sarà forse un po' assurdo, però a me piaceva tanto la città quando ero piccola, dove si stava appunto tranquilli, dove c'erano i negozi che erano aperti, mi piaceva andare, non so, a trovare chi appunto vendeva il pane, chi il pesce, chi c'era. C'erano bellissime la standa, all'epoca si chiamava la standa, poi l'Upim, e poi entrare dentro le librerie, sentire l'odore dei libri, che ancora ci sono, per carità. Poi ecco, io quando uscivo, quando ero piccola, facevo queste famose passeggiate anche con le amiche, e quindi ci fermavamo a assaporare, non so, anche un pezzo di pizza in compagnia, che stavi lì in tranquillità, poi fare la passeggiata ai giardini Diaz, meravigliosi, perché no, anche provare a stare lì sedute sulle panchine vicino a una fontana, in tranquillità. Forse quello che manca è la tranquillità e anche la sicurezza, specialmente.
0: Ecco, quella l'aggiungo io, la sicurezza. Ecco, la sicurezza, perché non c'è più sicurezza, come dimostra il caso Pamela.
1: Io voglio che ce la scrivi un attimo, però, perché che vuol dire che manca la sicurezza?
0: La pubblica sicurezza.
1: La pubblica sicurezza?
0: Manca la pubblica sicurezza.
1: Ah, la pubblica, non il popolo.
0: Cioè, la pubblica sicurezza.
1: Manca però il popolo che non va, è il popolo che non va, però, poi là a dare la sua cosa?
0: Voglio dire, la pubblica sicurezza, nel senso che esiste naturalmente una giusta protezione da parte dei polizie e carabinieri, ma la delinquenza è aumentata così tanta che non basta più, e le leggi, come vi ho detto prima, non sono più sufficienti a fermare questa ondata. Quando gli spacciatori vengono arrestati la sera, fanno notte in gattabuia, fanno colazione e poi giorno dopo escono, si tratta veramente così, una presa in giro, diciamo. I carabinieri, i polizia non ne possono più.
1: Ecco, vedi.
2: A me dispiace vedere tanti negozi che sono chiusi, sai, quelle prima, poi lo sai meglio di me, Maurizio, erano dei negozi comunque anche importanti, quindi cioè sembra proprio la fine di una città, ecco, è brutto. Poi una cosa interessante, che diciamo sempre anche con i miei amici, è perché non fare magari un qualcosa di divertente, della serie, mettere anche un centro dove c'è di tutto, no? Tipo i giochi, per stare insieme anche con gli altri, no? Anche per divagarsi un po'. Invece uno tante volte, per andare ad esempio a giocare a bowling, bisogna andare, non so, a Civitanova, ad esempio, no? Invece qua si potrebbero fare tante cose anche per appunto per i giovani.
0: Siamo anche la città dello sport, sempre pensato alla città dello sport.
2: Esatto. La cosa più triste è stata anche che la Lube si è andata a Civitanova, ecco, noi certo. La Lube era un elemento, una squadra eccezionale, no? Quindi
0: certo.
2: Quindi non è un peccato
0: perché... E per fortuna la Maceratese si è salvata in maniera mesta, triste, perché si è salvata grazie alla differenza reti, perché ha perso anche l'ultima partita a Chieti, però è rimasta in Serie D, altrimenti sarebbe stata veramente dura anche avere a che fare con una retrocessione.
1: Benissimo, a questo punto noi siamo arrivati allo stop, e quindi abbiamo fatto tante belle cose e ovviamente tanti vedremo. Ecco.
2: Maurizio, scusami, anche il cinema, no? Ok, che ce l'abbiamo, abbiamo il multiplex, ok, però anche una persona magari di una certa età che ha voglia di vedere un film, no, magari deve arrivare Gioppi di Ripa, è un peccato, ecco. Quindi secondo me si potrebbe fare molto se uno lo volesse.
1: Bene, torneremo su questo naturalmente, tante altre, perché c'è un po' ancora tempo, quindi magari le riprenderemo anche altre volte. Salutiamo tutti e naturalmente appuntamento alla prossima volta con il nostro che ci guida. Ciao!
0: Allora, grazie a voi, grazie a tutti quanti per la pazienza.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.